Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

Adesso che sei il garzone del droghiere e con le mance in tasca sei un signore, a questo punto puoi aspirare a tanto anche a lei. Sua madre, quella strega, è sempre uguale, con gli occhi d'assassina così venale, diventerà finalmente un po' cordiale.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia lunedì 5 ottobre. Oggi avremo un peggioramento al nord e sulla Sardegna con piogge e rovesci diffusi in estensione tra Lombardia e Triveneto. Qualche piovasco raggiungerà nel pomeriggio anche le regioni centro-meridionali tirreniche, mentre prevarranno ampie schiarite al sud e sul versante adriatico. Venti deboli o moderati e meridionali sui bacini di ponente, con locali rinforzi di scirocco attorno alle due isole maggiori. Mari da poco mossi a mossi, fino a molto mossi i mari attorno alla Sardegna e il canale di Sicilia. Temperature massime in calo al nord-ovest, stazionarie altrove, con valori tra 20 e 24 gradi e punte fino a 26-28 gradi sulle zone interne del sud. Le temperature minime senza variazioni significative. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

domando sempre poi cosa sarà. Ogni giorno pure se adesso ho un'età. Tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita. Un pallone, la musica, a volte pure guai.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: sono matta.
1: Rai Radio tutta italiana.
2: Scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me che ho perso tutti i denti. Canzoni per chi non ha voglia.

questo dolore, in tutto questo rumore. A volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone.

Choco e Blue. Le Choco e Blue. Le Choco e Blue. Le Choco e Blue.

0: vita fino in fondo veramente bene.
1: Me
0: e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però
1: me e te.
0: È quasi una negazione.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Brasile, risultato a sorpresa nel primo turno delle presidenziali. Bolsonaro davanti al presidente uscente Lula, 47 contro 45%. Ballottaggio il 25 ottobre. Ucraina, ancora attacchi nella notte, vittime a Kharkiv. Ieri bombe su Kiev durante la visita del cancelliere tedesco Merz. Il Cremlino, colpiremo le infrastrutture ancora più duramente. Garlasco, parlano i genitori di Chiara. Dopo 19 anni ha diritto di riposare in pace. Per noi il colpevole Stasi. Se ci sarà un'altra sentenza, ne prenderemo atto. Calcio, lunedì azzurro, stasera Bologna, Italia-Turchia, il CT Mancini a caccia di conferme, a Pescara, Italia-Polonia Under 21 vale il pass per l'europeo di categoria. Buongiorno da Danilo Giannese. In primo piano le presidenziali in Brasile, quasi 120 milioni le persone che si sono recate alle urne, urne da cui esce un risultato che sovverte i sondaggi della vigilia.
3: Flavio Bolsonaro si aggiudica il primo turno delle presidenziali brasiliane davanti ad Ignazio Lula da Silva, presidente uscente. Risultato a sorpresa. La mia soddisfazione è enorme perché i sondaggi ci avevano lasciato indietro, dice trionfante alla stampa, davanti a casa sua a Brasilia. Quasi 56 milioni di brasiliani ci hanno scelto, chiedono un cambiamento. Le parole del figlio dell'ex presidente conservatore Jair, condannato a 27 anni per il tentato golpe del 2022. 47% delle preferenze, quelle accordate a Flavio Bolsonaro, 45% quelle a Lula, leader del Partito dei Lavoratori. Circa 3 milioni di voti, ma che mettono il Partito Liberale di Bolsonaro in condizione di essere la prima forza del Senato brasiliano. Lula ammette la sconfitta al primo round. Abbiamo preso una lezione di democrazia, dice, ma rinnova gli intenti per la prossima sfida. La partita non è finita. Il 25 ottobre ci sarà il ballottaggio. Sarà la prova del 9, sostiene ancora il presidente uscente Lula, che fa appello agli astenuti. Secondo le stime, circa 30 milioni di elettori. Claudia Stamerra, GR1.
2: In Spagna ora, dove è atteso per stamattina l'annuncio del premier Sanchez, che scioglierà la riserva sulle possibili elezioni anticipate dopo la bocciatura al congresso dei decreti del governo sulla casa. I socialisti spingono per andare al voto il 29 novembre, prima data utile. Oggi vertice delle forze di sinistra che sostengono l'esecutivo, mentre a destra, in prospettiva governo, i popolari aprono all'alleanza con Vox. La guerra in Ucraina. Nella notte attacco missilistico russo su Kharkiv, almeno 2 morti e diversi feriti. Bersagliata anche la regione di Poltava, dove 22.000 persone sono rimaste senza corrente elettrica. Ieri raid su Kiev durante la visita del cancelliere tedesco Merz, mentre Washington si muove sul fronte diplomatico.
4: Gli Stati Uniti vogliono un trilaterale con Ucraina e Russia entro fine ottobre e noi siamo favorevoli. Zelensky non chiude la porta al dialogo, ma al contempo promette più attacchi sulle raffinerie russe di fronte alla nuova strategia di Mosca: colpire con i velocissimi droni a reazione i ponti di Kiev, i data center, le reti mobili per costringere gli abitanti a lasciare la capitale. Per ora le ambasciate europee, inclusa quella italiana, fanno sapere che continuano a operare nonostante l'invito di Mosca ad abbandonare Kiev. L'ultimo drone si è scagliato sul ponte nord in pieno giorno con le auto in transito e mentre nella capitale era in visita il cancelliere tedesco Merz, che in dono ha portato 1 miliardo in aiuti militari. È proprio con la collaborazione di Berlino che Kiev sta creando nuovi intercettori di droni, quanto mai urgenti. Dal Cremlino nessuno scostamento dalla linea massimalista. Colpiremo le infrastrutture ucraine ancora più duramente e combatteremo anche per lo 0,01% del Donetsk, fa sapere il portavoce Pieskov. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Nuovi dettagli sul tentato dirottamento del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv. Secondo Channel 12, il copilota voleva far schiantare l'aereo sull'aeroporto Ben Gurion dopo aver ricevuto i permessi per l'atterraggio. Dalle indagini, inoltre, emerge che progettava da mesi l'attentato e che agito da solo. Non ci sono infatti legami con gruppi estremisti. In Israele, nel frattempo, si discute sulla sicurezza degli aeroporti e Netanyahu ha ordinato un esame approfondito di tutti gli aspetti aspetti legati alla sicurezza dei voli internazionali diretti nel paese. Colloquio telefonico nella serata di ieri tra la premier Giorgia Meloni e il presidente emiratino Bin Zayed. Si è parlato degli sviluppi della situazione in Medio Oriente, della libertà di navigazione e delle prospettive dei mercati dell'energia. I due leader hanno espresso anche il comune impegno a rafforzare la cooperazione tra i due paesi. E a proposito di energia, prezzi del petrolio e caro carburanti, oggi a mezzanotte scade il taglio sulle accise del gasolio. Salirà quindi il prezzo del diesel nei distributori che non applicano il tetto massimo sui carburanti, ma il governo potrebbe prorogare ancora l'intervento.
0: Ancora un giorno per usufruire dello sconto da 6,1 centesimi al litro sul gasolio. Dal 6 di ottobre il governo cambia strategia e si affida all'accisa mobile, uno strumento che lega la possibilità di ridurre l'imposta all'extragettito IVA generato dall'aumento del prezzo del petrolio. Uno stop che si farà sentire soprattutto in quei distributori che non hanno applicato il price cap imposto in quelli a marchio Eni, IP, Kuwait e Tamoil. Intanto il tetto massimo ha portato nell'ultima settimana ribassi generalizzati. Secondo il Codacons, il prezzo medio della benzina è diminuito in 7 giorni di 11 centesimi al litro, con un risparmio di circa 5,5 euro per un pieno. Ancora più marcato il calo del gasolio, sceso di 13,3 centesimi, pari ad una minore spesa di circa 6,65 euro. Una luce in fondo al tunnel dopo i rincari degli ultimi 6 mesi, costati agli automobilisti, secondo ADO, 4,7 miliardi, quasi 2 solo nei mesi estivi. Gelsomina Testa, GR1.
2: Rincari energetici e non solo al centro del dibattito tra i partiti in vista della manovra.
1: Una finanziaria che guardi in particolare a famiglie e imprese, continuando a salvaguardare i conti pubblici. Questo è il pensiero di Fratelli d'Italia, concetti espressi anche da Forza Italia, che poi risperisce al mittente l'apertura di Matteo Renzi. Il centro, dicono, è uno e siamo noi. Dalla Lega si chiede una manovra coraggiosa. Marco Dreosto.
5: Non è uno sconto, ma è una strategia per il paese. Con la proposta della Lega, un giovane assunto pagherebbe il 5% di tasse. Perché trattenere i nostri giovani è la leva più forte per dare talenti alle imprese.
1: Divisi si perde, uniti si vince, anche accogliendo nel campo largo nuove forze progressiste, e questo è l'auspicio dalla Leopolda del leader di Italia Viva, Renzi. Il PD attacca il governo sulla sanità, 6 milioni di italiani rinunciano alle cure e Meloni pensa alle spese militari, argomento su cui affonda anche il Movimento 5 Stelle. Ettore Licheri.
6: Mentre esplodono il carrello della spesa, le bollette, i carburanti, decide di mettere 14 miliardi in più nella difesa.
1: Pentastellati che poi rispondono alle accuse di Grillo, sono diventati uno strumento di arricchimento personale, da lui informazioni false e mosso dalla rabbia. Alessandra Allegra, GR1.
2: La cronaca, il delitto di Garlasco. Dopo l'apertura della nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, tornano a parlare i genitori della ragazza.
7: Il ricordo commosso della figlia Chiara da quando era bambina all'età adulta. Rita e Giuseppe Poggi raccontano chi era la 26enne vittima del brutale omicidio avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. È giusto ricordarla, spiegano in una lunga intervista a Canale 5, perché in questo anno e mezzo di circo mediatico di gran lunga peggiore che nella prima inchiesta, di lei si è parlato troppo poco. In una delle rare interviste concesse dall'avvio della nuova indagine della Procura di Pavia, Rita e Giuseppe Poggi ribadiscono: in 8 anni e 5 processi non ci siamo mai opposti a nessun accertamento. La giustizia ci ha dato un colpevole, Alberto Stasi. Per noi è quello. Se queste nuove indagini ce ne daranno un altro, ne prenderemo atto. Vorremmo solo che questa storia finisse, perché Chiara ha diritto di riposare in pace. Nelle ultime ore, proprio Giada Bocellari, avvocatessa storica di Alberto Stasi, condannato a 16 anni per il delitto, annuncia nuovi elementi in mano alla difesa, uno dei quali farà molto scalpore, dice. La difesa di Andrea Sempio, unico indagato nell'inchiesta appena conclusa dei magistrati pavesi, prepara le controdeduzioni. Il 38enne si dice certo che non ci siano elementi per arrivare a un processo. Da Milano per il GR1, Elena Scarrone.
2: La morte dell'operaio abbandonato in strada in provincia di Napoli. La moglie chiede giustizia. L'uomo stava lavorando lontano dal luogo del ritrovamento.
8: Salvatore Calignano, operaio edile di 61 anni, è stato trovato venerdì pomeriggio dai soccorritori del 118, avvertiti da sconosciuti, nella periferia di Caivano, entroterra di Napoli, con diverse fratture compatibili con una caduta da una certa altezza, e poi morto sabato all'ospedale del Mare di Napoli. Fino alla fine di settembre aveva ricevuto l'indennità di disoccupazione. Risulta un'assunzione dal 1 ottobre presso un'azienda di Caivano, ma la moglie Carmela afferma di non esserne a conoscenza. Il legale della famiglia, Francesco Petrucci, Ruzzi al microfono di Enzo Perone sottolinea che il luogo in cui è stato abbandonato Calignano è lontano dal cantiere in cui stava lavorando.
9: Il suo veicolo è stato ritrovato lì dove invece c'era il cantiere in fase di esecuzione, quindi Salvatore era da una parte e la sua macchina da un'altra.
8: Le indagini sono coordinate dalla Procura di Napoli Nord, che ha disposto l'autopsia e il sequestro del cellulare di Calignano. Si sta cercando anche di identificare chi ha chiamato i soccorsi. La moglie di Calignano, che lascia anche due figlie, non riesce a darsi pace per le circostanze della morte del marito.
10: Si è caduto, perché non l'hanno soccorso subito?
8: Giancarlo Rossi, GR1.
2: Una donna di 79 anni è morta dopo essere stata investita da un'autopirata mentre si trovava sulla strada tra Bisceglie e Corato, in provincia di Bari. In corso le indagini dei carabinieri, che sono sulle tracce dell'automobilista fuggito. Il veicolo, secondo alcune testimonianze, stava viaggiando ad alta velocità. Tentato femminicidio a Torino, l'uomo si è poi tolto la vita.
11: Le ha stretto le mani intorno al collo fino a farle perdere i sensi. Poi, forse convinto di averla uccisa, si è gettato dal balcone al decimo piano di un condominio del quartiere Barriera di Milano, a nord di Torino. Sono stati i vicini che li hanno sentiti litigare a chiamare i carabinieri.
12: Ho sentito chiamata la polizia e poi boom.
11: Lui, 37 anni, la compagna 31, tenta di trascinarla sul balcone poi di strangolarla. Lei si accascia a terra, priva di sensi. A quel punto l'uomo scavalca il parapetto. Chi assiste alla scena lo prega di rientrare in casa.
13: Abbiamo sentito solo urlare, penso una persona che cercava di fermare il ragazzo, e poi il tonfo.
14: Senza parole, sono rimasto proprio scioccato.
11: Nel frattempo la donna era riuscita a rifugiarsi in un altro appartamento con la figlia di un anno. In passato c'erano stati altri litigi, ma nessuna denuncia per violenze. Fabrizia Ralla, GR1.
2: Smartphone e adolescenti, se utilizzati prima dei 14 anni, secondo uno studio americano, potrebbero favorire l'insorgere di disturbi alimentari.
15: Se comprate un cellulare ai vostri figli a 12 anni, è possibile che due anni dopo siano ossessionati dal proprio peso. La relazione tra smartphone e disturbi alimentari è al centro di uno studio dell'Università della California, condotto su circa 9.000 ragazzi. Emerge che i 14enni, che già da due anni usano il telefonino, hanno più probabilità di abbuffarsi, ricorrere a lassativi o a pillole dimagranti. La ricerca non si basa sulle diagnosi, ma sui sintomi riferiti dagli adolescenti. Secondo il report Proteggere il benessere dei minori, solo un bambino su 10 in Italia non ha lo smartphone in seconda media. Antonio Tintori, istituto di ricerca sulla popolazione e le politiche sociali del CNR.
16: Il ruolo della scuola è fondamentale, centrale, quello che spinge a insegnare il rispetto delle altre persone e quindi anche il rispetto di se stessi. Le ultime nostre indagini indicano che, ad esempio, sta esponenzialmente crescendo il numero degli adolescenti che si sottoporrebbe a degli interventi di chirurgia estetica. Poi da lì noi ritroviamo tutta una serie di patologie sociali. Dobbiamo insegnare un uso virtuoso del virtuale.
15: Flaminia Gullo, GR1.
2: Meteo, tempo ancora stabile, ma in arrivo un netto cambio. Nella mattinata sole e clima mite al sud, mentre al nord aumenteranno le nubi. Preambolo di un forte peggioramento atteso martedì, quando una perturbazione atlantica porterà piogge diffuse, venti forti e un calo termico a partire da Sardegna, Toscana e Lazio, in estensione poi al resto d'Italia nei giorni successivi. Lo sport, a partire dal calcio e dall'attesa per gli azzurri e anche per gli azzurrini.
17: Un lunedì azzurro in campo sia la nazionale maggiore sia l'under 21. Cominciamo dall'Italia di Roberto Mancini, che chiuderà il poker di partite in Nations League stasera a Bologna contro la Turchia, in crisi nerissima Montella vicino all'esonero. Al posto di Ken, affaticato, in attacco dovrebbe giocare Scamacca. Dicevamo, lunedì azzurro in campo anche l'under 21 a Pescara alle 18:15 contro la Polonia per il pass agli europei di categoria. Per la Formula 1 a Sepang in Malesia torna a ruggire Max Verstappen. Kimi Antonelli, secondo in fuga mondiale a più 84 su Russell, costretto al ritiro. Terzo e quarto posto per le due Ferrari di Hamilton e Leclerc. MotoGP in Giappone, doppietta spagnola Marquez Martin. Terzo il nostro Bezzecchi. Emilio Mancuso, GR1.
2: Gli 800 anni dalla morte di San Francesco, celebrati ieri ad Assisi e ricordati anche con una serata evento su Rai 1 aperta da Roberto Benigni con il racconto della vita del santo e del cantico delle creature. La prima poesia scritta in italiano, ha ricordato Benigni, che ha fatto risuonare nel presente lo spirito rivoluzionario di Francesco.
18: il primo pacifista, il primo ecologista, il primo non violento, il primo animalista, il primo femminista, una personalità incontenibile, eroica. Voi mi direte, vabbè, è un santo, però non dovete pensare a un santo distante lassù con l'aureolo, no. Era un uomo, non era neanche un prete, ma era un laico e ci teneva a essere laico. La sua vita parla a tutti. Per questo Francesco è uno dei personaggi più amati e ammirati della storia del mondo.
2: Da oggi a sabato torna a Torino Reset Festival, la rassegna che fa dialogare nuovi talenti, grandi nomi della musica, pubblico o professionisti, abbattendo le barriere tra palco e backstage.
19: Ciò di cui mi pento è l'ipocrisia.
2: Daniele Silvestri, Dante, Dente, Naipe e Francamente affiancheranno i quattro progetti musicali emergenti. Torna anche Levante per presentare il suo nuovo album. E sono le 7:14 minuti, la linea va ora ai GR regionali, poi ci sarà Radio Anch'io Sport come ogni lunedì con Filippo Corsini e Guido Ardone, prima parte della puntata dedicata alle vicende della presidenza della FIGC con ospite Mario Pescante. Il GR torna alle 8, buon ascolto, buona giornata.
20: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
21: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia lunedì 5 ottobre. Oggi avremo un peggioramento al nord e sulla Sardegna con piogge e rovesci diffusi in estensione tra Lombardia e Triveneto. Qualche piovasco raggiungerà nel pomeriggio anche le regioni centro-meridionali tirreniche, mentre prevarranno ampie schiarite al sud e sul versante adriatico. Venti deboli o moderati e meridionali sui bacini di ponente, con locali rinforzi di scirocco attorno alle due isole maggiori. Mari da poco mossi, fino a molto mossi i mari attorno alla Sardegna e il canale di Sicilia. Temperature massime in calo al nord-ovest, stazionarie altrove, con valori tra 20 e 24 gradi e punte fino a 26-28 gradi sulle zone interne del sud. Le temperature minime senza variazioni significative. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
20: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: L'Italia che va. Storie, realtà, esperienze, imprenditori di successo.
1: Di nuovo insieme con l'Italia che va, storie, realtà, esperienze, imprenditori di successo, ben ritrovati da Daniel Della Seta per questa puntata, la prima di ottobre, e quest'oggi parleremo 5 ottobre proprio temi di estrema attualità in sommario. Parleremo infatti di carburante, di prezzi del carburante, anche con storie di famiglia di coloro che nel settore petrolifero ha investito tanti anni della propria attività professionale. Parleremo poi di nuove opportunità per gli spostamenti, anche per l'automotive. Parleremo dei taxi ferroviari, che cosa sono. E poi vi racconteremo di un sistema di sharing per la ricarica delle auto elettriche, perché non sempre chi ha un'auto elettrica individua, trova in prossimità o in vicinanza le cosiddette colonnine di ricarica. E allora cosa è possibile fare? E poi parleremo ancora delle manifatture italiane. In apertura subito parliamo di export italiano, che è cresciuto di oltre il 3%, trainato dalla tenuta sui mercati globali nonostante le tensioni geopolitiche e i dazi degli Stati Uniti. Sebbene il contributo della crescita europea sia stato quasi nullo a fronte di un forte dinamismo asiatico. Allora il Centro Studi Confindustria ha fatto il punto sull'export italiano tra fratture e nuove rotte, quindi crescita, mercati, esposizione agli Stati Uniti, quote di Stati Uniti e Cina anche all'indomani dell'incontro tra Xi Jinping e Trump. Di tutto questo vi raccontiamo nel nostro primo approfondimento. Prima però vi ricordiamo i nostri contatti. Italia che va @rai.it, la nostra email. Potete scriverci un messaggio, entrare in contatto con la nostra redazione anche grazie ai social media. Siamo su Facebook e siamo su Instagram. Mandateci un messaggio del vostro territorio, noi ne daremo conto qui in trasmissione, raccontando proprio le storie, le realtà, le esperienze di voi imprenditori di successo. Vi ricordo che l'Italia che va è scaricabile dal sito www.grparlamento.rai.it, ancora meglio rayplaysound.it, www.rayplaysound.it. In tal modo vi potete scaricare la puntata e noi vi faremo compagnia oltre il consueto orario di programmazione, tutte lunedì dalle 7:18 fino alle 8 con Daniel Della Seta, e tanta buona musica come sempre che ci accompagna e soprattutto ci porta all'esame di questi temi di estrema attualità in ambito economico. Ti piace Made in Italy, l'amore Made in Italy, il sogno Made in Italy, la storia Made in Italy. Parliamo allora in questa nostra puntata dell'Italia che va 2026-2027, export italiano, e lo facciamo anche nutrendoci di quelli che sono i contenuti del nuovo rapporto del Centro Studi di Confindustria, export italiano fra fratture e nuove rotte, che fotografa quindi un commercio globale ancora dinamico ma sempre più frammentato. Allora andiamo a vedere invece come funzionino le vere rotte commerciali. Ma a dividere le grandi economie sono almeno tre fratture: quella geografica, quella tecnologica e quella geopolitica. Stati Uniti e Cina dominano gli investimenti nelle nuove tecnologie. Lo abbiamo visto in questo recente anche incontro che si è tenuto tra Xi Jinping e il presidente Trump, mentre l'Europa perde terreno. E allora, Stati Uniti e Cina investono ciascuno circa 1.000 miliardi di dollari l'anno in ricerca e sviluppo, a parità di potere d'acquisto, mentre i 600 miliardi complessivi dei paesi UE costituiscono sicuramente un dato significativo su cui vale la pena riflettere. Anche l'intelligenza artificiale e l'ICT stanno ridisegnando gli scambi mondiali, con l'Asia protagonista delle nuove filiere tecnologiche. Poi c'è il protezionismo, che complica questo quadro. Sono state introdotte nel mondo circa 2.200 nuove misure di barriera agli scambi, il massimo dall'inizio della serie storica nel 2009. E allora la geopolitica è diventata una variabile economica: più aumenta la distanza politica tra due paesi, più tendono a ridursi gli scambi commerciali. Lo chiediamo allora al direttore del Centro Studi di Confindustria, Alessandro Fontana, che è il nostro ospite e che ringrazio per essere con noi. Ben trovato, direttore.
2: Ben trovato a voi, buongiorno, grazie.
1: Allora, vi sono i flussi economici alla base. E che fotografia se ne trae da questo? E soprattutto,
3: L'Italia, sì, parte da un punto di forza, da un export molto diversificato per prodotti e mercati, una manifattura che negli anni ha dimostrato una grande capacità di adattamento. Ma che stagione stiamo vivendo e come è cambiata questa geografia dell'export del Made in Italy?
2: Allora, intanto cominciamo dicendo che il nostro export è in ottima salute e continuiamo a vedere dati positivi, e quindi questo è bene, e nonostante le fratture mondiali, quindi questo è sicuramente un dato di partenza buono. Continuiamo ad esportare abbastanza verso gli Stati Uniti, anche se nonostante i dazi, anche se dipende prevalentemente da alcuni settori in particolare che stanno spingendo molto, mentre altri verso gli Stati Uniti stanno perdendo perché accusano il peso dei dazi. Novità positiva, direi, i paesi del Mercosur: abbiamo avuto i primi due mesi di attuazione dell'accordo, abbiamo fatto quasi un 13% di crescita in due mesi, in media in quei due mesi, i primi due mesi d'accordo, quando tutto il resto dell'export extra UE è stato del 5,5%, è cresciuto del 5,5%, quindi direi molto buono l'inizio con quei paesi. E dall'altro lato abbiamo avuto sicuramente un negativo, diciamo un calo verso i paesi del Golfo, come era
3: prevedibile, insomma, sì.
2: Beh, sì, insomma, viste anche proprio le difficoltà di export, anche questo lo consideriamo per ora una pausa temporanea, nel senso che poi diciamo finita la guerra, probabilmente anche su quel fronte potremmo recuperare. Per il resto, diciamo che più o meno in Europa noi continuiamo ad esportare la maggioranza dei nostri beni, con un po' di geografia che è cambiata, qualcosa in meno la Germania, qualcosa in meno la Francia, mentre esportiamo di più verso la Spagna, ecco, direi questo come quadro generale.
3: Noi abbiamo ospitato anche prima della pausa estiva il presidente di Farmindustria, ci ha indicato soprattutto il farmaceutico come un asset fondamentale che traina il Made in Italy e le esportazioni del Made in Italy. Quali settori hanno trainato questo mondo? Oltre il farmaceutico, che abbiamo detto rappresenta un fiore all'occhiello.
2: Sì, il farmaceutico è uno di quelli, credo il secondo in assoluto come dinamiche recenti. Cioè, a parte se vediamo gli ultimi anni, sono di fatto due settori che coprono la grande maggioranza dell'aumento, che sono appunto la farmaceutica e l'alimentare e bevande. Questi sono i due settori che spingono di più negli ultimi anni. Poi abbiamo ancora proprio in un arco di tempo più ravvicinato i settori che stanno andando bene, quello degli altri mezzi di trasporto, in cui rientrano armamenti, ma rientrano anche aerei, navi, elicotteri, quindi tutta questa parte che anche su questa stiamo crescendo molto, sia se lo vediamo nel breve periodo, sia se lo vediamo in un arco di temporale più ampio. Quindi questi sono quei settori che vanno bene. Quelli meno, su cui invece perdiamo,
3: bisogna lavorare,
2: è la parte invece che riguarda pelletterie, tessili, abbigliamento e automotive, su cui la parte che su cui abbiamo rallentato molto.
3: Per essere legati anche ai temi di attualità, parliamo anche, lei ha parlato di stati del Golfo, Mercosur, India, vorrei parlare anche di Cina, che per anni è stato un fornitore di beni di bassa manifattura. Quali sono le nuove tendenze? Perché oggi abbiamo visto anche nell'incontro tra i due grandi leader, Trump e Xi Jinping, si parla solo di alta tecnologia in larga parte.
2: Ecco, forse la grande novità sui mercati internazionali è che la Cina ha in pochissimo tempo colmato un gap tecnologico e adesso sono anche leader sui prodotti high tech. Aumenta molto velocemente l'export cinese anche verso l'Italia e quindi l'import dalla Cina di prodotti high tech. Quindi in questo momento noi alla fine importiamo dalla Cina ancora e beni nei settori tradizionali con un prezzo medio più basso ancora addirittura del passato. Questo perché la Cina ha una sovrapproduzione e quindi ha una sorta di deflazione interna, e quindi questi i prezzi dei beni che esporta vengono esportati a prezzi anche più bassi, che ci crea non pochi problemi, insomma, almeno per quanto riguarda le manifatture europee. E poi abbiamo però quest'altra forte componente di prodotti high tech che stanno a prezzi molto, molto più elevati, che comunque quest'anno sta entrando ormai a regime, non è ancora la parte dominante, però sta crescendo moltissimo. Quindi questo sicuramente è una tendenza che sicuramente crescerà nei prossimi anni.
3: Direttore, le aspettative come sono? Quindi c'è fiducia anche di un rafforzamento, di ripresa dove è necessario? Che cosa pensate?
2: Più che altro è che dobbiamo lavorare molto, secondo me, come Europa, nel far crescere molto alcuni mercati. Cioè, ormai non esiste più un mondo, la multilateralità a livello globale è sostanzialmente saltata, dobbiamo ricrearla con degli accordi commerciali, dove abbiamo degli accordi di fatto diventano degli accordi che al di là dell'export diventano degli accordi anche geopolitici ormai, i paesi del Sud America, per esempio, con cui abbiamo fatto l'accordo del Mercosur, sono paesi che fino ad oggi importano prevalentemente dalla Cina, quindi hanno importato dalla Cina, quindi diciamo avere degli accordi commerciali come anche quello importante sarebbe quello con l'India, anche il rapporto con il Canada può diventare strategico, perché diventano aree che in qualche modo non soltanto mercati di sbocco e di approvvigionamento, ma diventano anche aree con cui geopoliticamente si crea un rapporto più stretto e quindi ricreiamo un po' quel mondo multilaterale che diciamo, è andato un po' perduto. Quindi credo che la strategia debba essere quella e sulle tendenze le imprese italiane sono sempre state, da questo punto di vista, brillanti nell'individuare nuovi mercati, nuove possibilità. Sicuramente continueranno a farlo, anche perché abbiamo dal nostro lato dei beni che esportiamo che hanno vengono riconosciuti come di qualità molto elevata e quindi continuano ad essere molto attrattivi, quindi sicuramente abbiamo delle buone possibilità, ma certo dobbiamo aiutarle anche con delle strategie coerenti dal punto di vista politico. Un altro gruppo di paesi che non ho citato sono quelli del sud-est asiatico, gli famosi ASEAN, anche su quelli noi abbiamo delle ottime possibilità, anche lì vanno strutturate collaborazioni più intense, quindi importante è lavorare su questo e le aspettative comunque sono buone, perché in ogni caso, nonostante le fratture a livello globale, continuiamo a essere uno straordinario paese esportatore.
3: Grazie allora al direttore del Centro Studi di Confindustria, Alessandro Fontana, per essere stato con noi. Grazie molte, buon lavoro.
2: Grazie a lei, interessante comunque.

0: Carburanti anche sotto la lente l'analisi dell'Italia che va con naturalmente la nostra cifra identificativa. Parliamo infatti di narrazione, di storytelling, di storie, realtà, esperienze di imprenditori di successo. E lo facciamo con la storia di un imprenditore, perché come sapete in questi giorni vi sono state molte iniziative e anche risposte all'appello del governo per alleggerire, in un momento in cui fare il pieno anche di carburante pesa sempre di più, una spesa che tocca da vicino le famiglie e anche chi lavora. È una scelta quindi che nasce anche dalla stessa cura con cui fin dal 1967 la storia che vi raccontiamo adesso accompagna proprio tanti italiani. Tutto infatti nasce nel 1967 e inizia a Santa Margherita d'Adige nel Padovano, dove Ampelio Costantin gettava le basi della società che ancora oggi è gestita e controllata dalla stessa famiglia che l'ha fondata. E il principio con cui si è dato inizio a questa sfida imprenditoriale era proprio la commercializzazione dei prodotti petroliferi liquidi, sia nel settore del riscaldamento che in quello produttivo. Sono passati molti anni, alla fine degli anni Ottanta si è ampliata un'attività concentrandosi in un ramo aziendale, per esempio nella commercializzazione del GPL, e poi tutto questo è diventato uno dei principali core business della società. Sappiamo che oggi vi sono anche stazioni di servizio legate naturalmente a questo marchio e anche a questa storia di famiglia che noi andiamo a ricordare, a analizzare anche alla luce di quella che è la situazione attuale, con Luca Cavatton, che è cotitolare di questa realtà e che di fondo è il diretto erede di questa tradizione. Buongiorno Cavatton.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, la storia di Ampelio Costantina è, mi diceva fuori onda, la storia del fratello di uno zio?
1: È il padre dello zio.
0: Ah, il padre dello zio.
1: Tutta la famiglia è impegnata, io, i miei cugini, il papà, la zia, lo zio, siamo tutti impegnati in questa realtà che però, ad onor del vero, è stata fondata proprio da Ampelio, il padre dello zio, nel 67.
0: E quindi parliamo di carburanti in un momento forse mai così di attenzione verso questo settore, e la ragione la conosciamo anche tutti con l'impennata dei prezzi e soprattutto con quanto cerchiamo anche di prevedere. Nessuno ha la sfera di cristallo, tuttavia dobbiamo ricordare anche quanto la buona volontà, la disponibilità dei grandi gruppi ci permette in questo momento di poter spendere qualcosa di meno alle pompe, almeno per questo primo mese. Ma a lei chiedo anche, che è una affiliato fondamentalmente, un main retail partner, come si dice nel nord Italia, dei grandi gruppi, qual è il legame di questa azienda con il territorio?
1: Nasciamo in un territorio lontano dalle grandi città, lontano dai grandi consumi. Nasciamo appunto, come già detto, nel 67, ma a Santa Margherita d'Adige, che oggi non esiste più, è stata accorpata, si chiama Borgo Veneto, è un piccolissimo paesino della Bassa Padovana, vicino a Montagnana. La nostra sede oggi è ancora qui e siamo ancora un'azienda familiare, indipendente, e le decisioni...
0: Ecco, le decisioni sono collegiali familiari, ma come siete riusciti anche a tenere botta, a galleggiare, a mantenervi anche su questi standard importanti dinanzi all'ascesa dei grandi gruppi? E una situazione come quella che stiamo vivendo, qual è la riflessione che mettete in campo?
1: Noi abbiamo sempre cercato di fare della velocità, dell'innovazione, il nostro mantra. E le faccio un esempio: nel 2022, quando lanciamo HVO100, il prodotto innovativo, il biocarburante, lo stavamo in qualche modo analizzando da anni. Siamo stati i primi indipendenti a portare HVO100 sulla stazione di servizio. Azioni come queste ci hanno sempre permesso di essere
0: riconoscibili,
1: un passo avanti, cercare di distinguerci e provare con tutte le nostre forze, con tutta la passione che ci mettiamo per il nostro lavoro, di cercare un pochino di fare la differenza.
0: Senti, che iniziativa avete preso anche negli ultimi giorni a fronte della situazione nazionale e internazionale?
1: Negli ultimi giorni abbiamo ridotto, calmierato il prezzo alla pompa, cercando di fare il nostro massimo possibile, e questo è stato possibile però anche grazie all'aiuto del nostro partner IP Socar. Come hanno dichiarato lo scorso fine settimana, che avrebbero anche loro adottato un calmieramento dei prezzi alla pompa, così hanno fatto per la propria rete a marchio IP e
0: Certo.
1: anche per tutti, non solo per noi, anche per tutti i partner che lavorano con loro.
0: Lei mi ha raccontato un po' come è stata sviluppata l'attività in questi decenni, dal 67 in poi, e le chiedo invece come lei vede questa situazione, anche il futuro della vostra attività.
1: Questa è una domanda molto molto importante. Sicuramente azioni come queste, azioni come le varie guerre che ci sono in giro per il mondo, fanno molto molto riflettere sull'importanza di avere una strategia energetica, ma non tanto la nostra azienda, ma a livello di paese e di Europa. Però questo lo si sente dire quotidianamente in qualsiasi
0: Contesto, sì.
1: trasmissione, in qualsiasi discussione. Oggi quello che forse un pochino di più ci siamo resi conto è che avere un solo vettore energetico credo non sia una scelta appropriata per nessuna nazione, nessuna comunità. Crediamo moltissimo che nel futuro ci possano essere vari vettori energetici, che ognuno per la propria possibilità contribuirà a dare energia al paese, energia all'Europa. Senz'altro, sicuramente ci si è resi conto che l'indipendenza energetica non è una cosa così facile da perseguire.
0: Quindi una riflessione a tutto tondo per la quale io ringrazio molto Luca Cavatton per questa
1: Grazie.
0: testimonianza, con l'auspicio certo che questa situazione possa riportarci anche a delle quotazioni dei carburanti, che sappiamo non sono solo i carburanti poi alla pompa. Noi ricordiamo che tutto c'è una filiera importante, da quelli agricoli, dalla filiera del carburante anche per le imbarcazioni. Ci sono veramente tante tante implicazioni che sono strettamente correlate con poi il successo della nostra economia e con il fatto di poter mantenere anche calmierati i prezzi. Grazie davvero per essere stato con noi. La invito a mettere un bel mi piace sulle nostre pagine dell'Italia che va, sia su Facebook sia su Instagram. Grazie davvero, Luca.
1: Grazie a lei.

0: Parliamo di una startup italiana con sede a Rovereto che possiamo dire sviluppa un rail taxi autonomo on demand. Praticamente sono dei piccoli veicoli che possono ospitare 4 o 6 posti che viaggiano su una guidovia dedicata a doppio binario con un servizio non stop. H24, 7 giorni su 7, possiamo dire che ha vari benefici, dei vantaggi davvero interessanti, una velocità che si approssima tra gli 80 e i 150 km orari e poi possiamo dire che può essere adatto anche alle tratte urbane. Insomma, è un esempio anche di alternativa per naturalmente una serie di problemi da affrontare, quali quelli della congestione. Tutto è nato in seno a due studiosi che noi ospitiamo, uno è Nicola Mosca e il nostro ospite è Federico Bernabei, che è il cofondatore, nostro ospite. Ben trovato, buongiorno.
1: Buongiorno, grazie per avermi dato questa opportunità. Ecco, sì.
0: Allora, non c'è un prodotto in vendita, questo va detto subito, quindi parliamo di una startup che è nata relativamente da poco, ma vi sono 10 collaboratori tra ingegneri industriali, elettrici, elettronici, informatici, esperti di marketing. Qual è l'idea alla base, quindi, Bernabei, di questa ipotesi di trasporto pubblico locale attraverso linee ferroviarie dismesse a binario singolo in linee, come abbiamo chiamato, a doppio binario?
1: Sì, in linea a doppio binario. Allora, l'idea di Railevo nasce da un problema fondamentale che è la ferrovia, per quanto sia il sistema di trasporto più efficiente, più pulito che noi conosciamo, richiede fino a 10 volte meno energia per quantità per peso trasportato. E nonostante questa fantastica caratteristica, solo l'8% degli spostamenti in Europa si sposta su ferro e il 92% su gomma, degli spostamenti sul terreno.
0: Quindi, anche in Italia questo non fa difetto, sappiamo che è così.
1: È così, nonostante che ad esempio l'Europa sia il continente più ferrizzato al mondo.
0: Certo.
1: E quindi c'è un divario enorme tra ferrovia e strada, perché uno dei motivi è l'esperienza utente. La ferrovia è che noi conosciamo, è un concetto che ha 200 anni, cioè il concetto del treno, che è proprio intriso nella nostra cultura. È un concetto che si è sempre evoluto, non si è mai rivoluzionato, cioè ci sono sempre orari schedulati, fermate intermedie, coincidenze, dobbiamo scendere dal treno con i bagagli e prendere un altro treno. Questo fa sì che noi preferiamo l'utilizzo dell'automobile, dato che oggigiorno la maggior parte delle persone ce l'hanno e quindi si utilizza la propria automobile. Un altro problema enorme della ferrovia tradizionale è il fatto che ha un'infrastruttura molto pesante, molto costosa, cosa che Railevo non ha. Cioè Railevo praticamente migliora queste due caratteristiche, quindi di nuovo l'esperienza utente e l'economicità dell'infrastruttura.
0: Senta Bernabei, i binari si trasformano quindi in una vera e propria autostrada, senza l'incognita però dei rallentamenti dovuti al traffico, alle opere stradali, trattori, greggi, quello che noi sappiamo è incontrare molto spesso anche nelle nostre comune vie di comunicazione. Questo permetterebbe di quadruplicare i flussi e dimezzare i tempi di percorrenza. Quindi lavorare sulle infrastrutture di massimo 100 km con un numero variabile di stazioni e anche un'importante correlazione tra il viaggio e la tecnologia, perché io prenoto il mio viaggio di fondo. Cos'è che consentirebbe come beneficio e vantaggio per il singolo?
1: Sì, allora il fatto è che appunto sull'infrastruttura Railevo, sulla linea Railevo, ci possono essere tante stazioni una dietro l'altra e dove i viaggi vengono prenotati da ogni singolo nella stazione desiderata di partenza fino alla stazione desiderata di arrivo non stop. E l'infrastruttura di Railevo è un'infrastruttura dedicata, quindi c'è un binario che è ultraleggero dedicato, che ha una dimensione che è circa il 50% più stretta di un binario ferroviario tradizionale, e qui si apre all'opportunità di poter trasformare appunto le linee ferroviarie a binario singolo in doppie linee Railevo a doppio senso di marcia, che creerebbero quindi dei corridoi in grado di offrire un servizio on demand e non stop a tutti 24/7, cosa che la ferrovia tradizionale, soprattutto quella binario singolo non riesce assolutamente a fare.
0: Allora, Bradley, questa è una collaborazione anche che vede diverse realtà come la Fondazione Bruno Kessler, il Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'Informazione dell'Università di Trento, uno studio del traffico che dimostra il funzionamento della rete di trasporto disegnata dalla vostra startup. In parallelo, l'azienda poi sta lavorando anche alla definizione di accordi strategici con aziende che già operano nel settore dell'armamento, dell'automotive e delle infrastrutture ferroviarie. Abbiamo detto che non c'è in questo momento ancora un prodotto in vendita. Quali sono le aspettative e le prospettive in conclusione?
1: Il POC, il Proof of Concept, che abbiamo presentato quest'anno, i prossimi step sono l'individuazione dei partner strategici, tecnologici e industriali per poter creare questo

0: Proveremo a
1: Sì.
0: sentirci anche per lo sviluppo di questa
1: Molto, molto
0: importante
1: volentieri.
0: startup deep tech italiana, di cui è protagonista insieme a Nicola Mosca, Federico Bernabei, che ringrazio davvero per essere stato con Elitalia che va. Metto un bel mi piace sulla nostra pagina Facebook e naturalmente continuiamo a sentirci per lo sviluppo di questa idea italiana. Grazie.
1: Grazie tanto a voi e allora a presto a risentirci.
0: Senza vagoni, ma tutto binario. Grazie.
1: Esatto.
0: Parliamo adesso anche sempre di sistemi e di sharing per la ricarica delle auto. E quella che vi raccontiamo è anche una storia che nasce da un'esigenza pratica, concreta, un problema concreto, perché oggi per esempio l'auto elettrica è sostenibile solo per chi ha un luogo dove poter ricaricare, un parcheggio, un garage. Per chi parcheggia in strada la ricarica rappresenta ancora un problema, è ancora troppo spesso poco capillare il sistema di ricarica, non è sempre a buon prezzo e non sempre disponibile dove serve. La storia che vi raccontiamo risolve questo problema aumentando enormemente i punti di ricarica accessibili negli hotel, nei ristoranti, nelle aziende, nei parcheggi, nei condomini, nelle seconde case, nelle strutture sportive, nelle abitazioni private e in tutti quei luoghi anche adibiti a attività commerciali. Possono essere messe a disposizione le colonnine che possono permettere la ricarica, stabilendo disponibilità e tariffe. Tutto questo per l'automobilista significa poter trovare, prenotare, utilizzare e pagare la ricarica tramite un'unica app, possibilmente mentre sta già facendo altro, lavora, cena, si sofferma in qualche altra attività, dorme in hotel e lascia l'auto parcheggiata per qualche ora ad una tariffa molto più vicina a quella domestica. Allora, questa storia e questo strumento tecnologico in grado di attrarre anche una folta comunità di autisti, guidatori di veicoli elettrici con un ottimo business model ed un servizio essenziale per chi viaggia in elettrico e ce la spiega meglio Alessio Troilo, titolare di questa realtà. Ben trovato, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, grazie mille.
0: Allora, non è certo solo un software questa realtà, perché vende anche wallbox, colonnine, hardware proprietario e soprattutto siete produttori indipendenti e indipendenti anche dalla stessa filiera. Potete integrare e gestire anche infrastrutture di ricarica di altre marche, di altri marchi, senza legare il cliente a un unico fornitore e gestore. Come è nato tutto questo? Che impatto ha avuto?
2: È nato dall'esigenza, come giustamente raccontava lei prima, di risolvere un problema reale, quello che l'acquisto dell'auto elettrica ad oggi non è più una spinta strettamente ecologista, ma anche una scelta economica. Ora le auto elettriche sono diventate anche su alcune gamme a buon mercato, quindi è una scelta fattibile per tutte le famiglie. Il problema è che, non avendo uno spazio privato, non tutti hanno la fortuna di avere un parcheggio o un garage, soprattutto in aree urbane. Questa scelta diventa effettivamente impossibile. Le colonnine che ci sono sul suolo pubblico sono abbastanza capillari nelle aree urbane, ma hanno comunque delle tariffe molto alte. Spesso una ricarica sul suolo pubblico costa quasi di più di un pieno di benzina, spesso anche addirittura di più. Quindi per chi non ha un veicolo elettrico la scelta di acquistarlo o non acquistarlo diventa quasi obbligatoria nel caso in cui non si abbia appunto una fortuna di avere una zona privata.
0: Voi, siamo nati in... voi siete nati nel 2023 e oggi siete da un inizio in cui siete stati anche classificati come startup innovativa italiana, contate 32 soci, una rete di circa 400 dispositivi e prevedete per il 2026 un fatturato di 100.000 euro, corretto, ma con quali prospettive anche di crescita?
2: Sì, esatto, noi abbiamo fatto 3 anni di ricerca e sviluppo e abbiamo affrontato il mercato proprio in queste settimane, abbiamo fatto la go to market recentemente anche in concomitanza di un'ottima opportunità che è quella del bonus per le colonnine private, per i condomini, che è stato recentemente emesso, e quindi abbiamo colto l'occasione di lanciare Pow & Go durante questa opportunità. Quindi questo fatturato incorpora circa 3 mesi di lavoro vero di go to market per poi avere una crescita esponenziale nei prossimi anni. Noi contiamo, abbiamo circa 400 punti installati in questo momento con le nostre tecnologie, ma puntiamo ad almeno 2.500 unità entro fine 2027 per poi avere una crescita esponenziale da affacciarsi anche quanto prima a paesi europei.
0: Allora, adesso la società che attualmente sta raccogliendo fondi ha un obiettivo, quello di sostenere la crescita commerciale e tecnologica e scalare rapidamente il modello. E quali sono le prospettive anche in termini di

0: di assunzione, di occupazione?
1: Noi abbiamo l'obiettivo di inserire entro fine anno già 3 figure dipendenti e 8-9 entro la fine dell'anno prossimo, per poi ovviamente strutturare il team in maniera sempre più solida. Contiamo molto sul valore delle persone, quindi siamo convinti che l'azienda sia la cultura personale, e puntiamo molto su un team eclettico, dinamico, che possa affrontare questa sfida con grande entusiasmo.
0: Progetti che vi vedono protagonisti anche a Milano, Torino, a Los Angeles, in importanti fiere.
1: Esatto, abbiamo avuto il grande onore di poter essere accelerati a Los Angeles a Plug and Play tramite un programma del governo, e siamo anche stati selezionati in Smart City Lab a Milano. È un progetto di Space to Move patrocinato dal comune di Torino e da Piemonte Innova. In questo momento inoltre abbiamo un'altra opportunità di lavorare con l'ecosistema piemontese. Con Piemonte Innova stiamo sviluppando l'opportunità di poter portare questo nostro modello sostenibile anche in termini di tariffe anche sul suolo pubblico, e questa è la nostra vera sfida per l'anno prossimo.
0: Alessio Troilo, io la ringrazio molto per essere stato con noi all'Italia che va, con questa anche piattaforma e sistema di sharing per ricarica delle auto elettriche, che si è ben distinta anche sui mercati nazionali e internazionali. Ci tengo informato sugli sviluppi e metto un bel mi piace sulle nostre pagine social su Facebook e Instagram. Grazie davvero.
1: Grazie a lei per l'opportunità e un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori.

0: Per i due minuti per dell'Italia che va parliamo oggi di manifattura attraverso un percorso che possiamo così definire condiviso, perché parliamo di manifattura di sigaro toscano in un progetto che oggi viene presentato, che nasce soprattutto nel 2024, che si sviluppa attraverso un percorso biennale di co-creazione, come è stato definito, e si rivolge direttamente alle migliaia di appassionati, perché vi sono tante innovazioni anche di prodotto, in un'esperienza che dimostra come questa passione sappia unire anche il carattere, la storia, il vissuto e anche il territorio, che è fondamentale, che vede l'Italia distinguersi per un settore che si pensa solo di nicchia, ma che rappresenta invece una vera e propria cultura e un orgoglio di appartenenza. Questo perché? Perché questo percorso è stato volutamente anche dagli stessi manager responsabili voluto lento, rispettando proprio i tempi della natura che accompagna la nascita di un prodotto finale, un'avventura corale è stata così definita, che coinvolge un'intera filiera, quella dei coltivatori che crescono, che curano la crescita delle piante e ancora la cura a fuoco delle foglie, fino soprattutto al rispetto di una ricetta precisa, quello delle sigaraie, delle manifatture, dei tabaccai, fino a tutto questo lavoro che trova a Lucca il suo cuore manifatturiero, e dove si realizzano poi, secondo questa tradizione antica che si tramanda di generazione in generazione, un prodotto unico. Con noi è Stefano Mariotti, che è l'amministratore delegato delle manifatture, che io ringrazio per essere con noi e a cui chiedo soprattutto che stagione stia vivendo anche questo settore e soprattutto con quali tipo di aspettative, perché sappiamo che anche l'ambizione e il poter essere così strettamente legati ai territori ha portato anche ad un incremento di quella che è stata l'occupazione in tanti territori delle varie regioni italiane. Buongiorno a lei, Mariotti.
1: Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Grazie, grazie dell'invito e grazie anche per l'opportunità di presentarlo un po', parlando dell'ultimo, diciamo, dell'ultimo nato in case manifatture, ma anche, insomma, presentarle quella che è la struttura. E
0: il territorio, a noi piace parlare dei territori, territori e dell'orgoglio anche italiano nell'essere un punto di riferimento in quest'area.
1: Esatto, quindi diciamo che nasce oggi e appunto è un po' il riflesso di quanto vogliamo essere innovativi anche nella creazione dei prodotti, nella co-creazione dei prodotti con i nostri consumatori, quelli che chiamerei più amanti del nostro prodotto più che consumatori. Però, come lei dice, c'è in questo prodotto, oltre che l'innovazione, si riflette quello che è l'orgoglio di un prodotto, l'orgoglio di un territorio, l'orgoglio di 250 famiglie, quest'anno quasi 250 famiglie che da anni coltivano un prodotto unico al mondo. Quindi diciamo che c'è veramente, vogliamo in questa nuova edizione del Toscano veramente riflettere quello che stiamo facendo. La coltivazione del tabacco italiano, la filiera del tabacco italiano è una filiera unica, del tabacco per il Toscano in Italia è una filiera unica. Noi quest'anno siamo di fatto gli unici acquirenti del tabacco italiano per il Toscano e conosciamo veramente queste famiglie in maniera molto dettagliata, le accompagniamo durante tutta la stagione che ultimamente per il cambio climatico i raccolti hanno subito dei forti impatti, ma comunque Manifatture Sigaro Toscano c'è stata negli anni e ci sarà anche quest'anno. Questo ha portato alla collaborazione con i coltivatori e con i consumatori insieme ai nostri tecnici, così ha portato alla creazione di questo che è un prodotto veramente innovativo, soprattutto nell'ambito in cui è nato, che è questo comunque del sigaro toscano, che è comunque un ambito fortemente regolamentato, ma che è riuscito a trovare attraverso la passione di tutti gli attori un prodotto veramente particolare.
0: Io leggevo l'attenzione anche che rivolgete al territorio. Qual è il rapporto proprio, abbiamo detto, i tre grandi snodi, le manifatture di Lucca, ma anche quelle di Cava dei Tirreni in Campania, in provincia di Salerno, piuttosto che anche a Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo, ma ve ne sono poi tanti altri.
1: Eh sì, aggiungerei a questo veramente anche i territori di coltivazione, perché è vero, perché il territorio toscano, umbro, il Basso Lazio e il Beneventano sono i territori in cui i nostri coltivatori, in cui abbiamo le nostre coltivazioni del tabacco. Quindi diciamo questi sono territori, i rapporti che noi abbiamo con i territori che danno valore al sigaro toscano, che è un rapporto molto stretto. Diciamo, noi di Manifattura Sigaro Toscano sentiamo molto forte la responsabilità verso questi territori e anche il dovere di dare indietro quello che questi ci danno. Quindi abbiamo un rapporto veramente stretto con le istituzioni locali, e ma anche con gli stessi attori protagonisti, i nostri dipendenti, i coltivatori, perché veramente è un legame molto stretto che noi ci teniamo a mantenere stretto e a rinforzare ogni anno.
0: Un ultimo dato legato all'occupazione, ci sono dati anche incoraggianti in tal senso?
1: Quest'anno noi abbiamo, sia da un punto di vista dei dipendenti diretti, sia di
0: indotto.
1: Di indotto, che include anche tutta la parte agricola, un aumento dell'indotto totale, un aumento dettato anche appunto dall'allargamento dei raccolti, no? Dei territori. Quest'anno sono stati contrattualizzati con MST circa 1500 ettari, quindi il dato più alto degli ultimi 10 anni.
0: Grazie allora, Stefano Mariotti, per questo affresco che ci ha fornito. I migliori in bocca al lupo anche MST per questa vostra sfida imprenditoriale che continua e prosegue nel segno anche dell'innovazione e della proposta per amatori. Grazie davvero.
1: Grazie a lei, buona giornata.
0: Con queste storie di successo di manifattura italiana si chiude la puntata dell'Italia che va di oggi. Il tempo per ricordarvi che potete riascoltarci grazie al servizio podcast di Radio Rai dal sito www.rayplaysound.it. Scaricate la puntata in download, vi faremo compagnia così oltre il consueto orario di programmazione. Ora vi lasciamo al GR1 delle 8 da Daniel Della Seta. Buon proseguimento all'ascolto a tutti, alla prossima puntata lunedì. Ciao, buona settimana a tutti.
2: L'Italia che va. Storie, realtà, esperienze, imprenditori di successo.

0: Ore 8.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Brasile, Bolsonaro ribalta i pronostici e si aggiudica il primo turno delle presidenziali con il 47% contro il 45% di Lula. Ballottaggio il 25 ottobre. Spagna, sono ore cruciali. Dopo la bocciatura dei decreti sulla casa e le manifestazioni di piazza, Sanchez decide sulle possibili elezioni anticipate. Ancora missili russi sull'Ucraina, colpite le regioni di Poltava e Odessa, vittime a Kharkiv. Ieri bombe su Kiev durante la visita del cancelliere tedesco Merz. Medio Oriente, crisi energetica, la premier Meloni a colloquio con il presidente degli Emirati, Bin Zayed, impegno comune per la stabilità. Legge elettorale, si apre la settimana decisiva, domani e dopodomani gli ultimi voti, giovedì il verdetto, scontro maggioranza-opposizione anche sui temi economici. Garlasco, intervista TV dei genitori di Chiara, per noi il colpevole resta Stasi, se ci sarà un'altra sentenza ne prenderemo atto, nostra figlia ha diritto a riposare in pace. Nobel, in mattinata a Stoccolma il premio alla medicina, venerdì sarà assegnato quello per la pace, tra i candidati la Stazione Spaziale Internazionale. Una festa per il patrono d'Italia, per gli 800 anni dalla morte di San Francesco, serata evento di Rai 1 con l'appassionato racconto di Benigni e poi letture e musica in diretta da Perugia. Calcio, lunedì azzurro, la nazionale di Mancini a Bologna contro la Turchia, l'under 21 di Baldini ospita la Polonia, Formula 1, Kimi Antonelli in fuga mondiale. Buongiorno da Danilo Giannese. Il primo turno delle presidenziali in Brasile consegna un risultato inaspettato. È Flavio Bolsonaro a vincere le elezioni. Un voto che segna la fine del partito di Lula, dice Festante. Il presidente uscente invece guarda già al ballottaggio del 25 ottobre e parla di prova del 9, sottolineando la democrazia ci ha dato una lezione. L'inviata Rai, Stefania Battistini.
4: Flavio Bolsonaro vince il primo turno, solo 2 punti davanti a Lula, ma abbastanza per ribaltare i pronostici che davano in testa al presidente uscente. Un'onda di destra che va ben oltre la sfida per la presidenza. Il partito liberale di Bolsonaro raddoppia la propria rappresentanza e arriva a controllare circa un terzo del Senato con gli alleati, un blocco in grado di condizionare pesantemente la governabilità della prossima amministrazione. L'onda arriva anche negli stati. Dei 20 governatori eletti già al primo turno, appena 3 sono del partito dei lavoratori di Lula. Lula ammette un risultato inaspettato, lo definisce una lezione della democrazia e apre subito lo scontro del secondo turno. Attacca Flavio sul bancomaster e lo accusa di legami oscuri con milizie e criminalità organizzata. Flavio invece trasforma il primo posto in un messaggio politico. È la fine dell'era del PT, il partito dei lavoratori, dichiara, e guarda già alla prossima presidenza. La sfida al ballottaggio resta però apertissima.
3: Ultime ore di riflessione per Pedro Sanchez. Il premier spagnolo dovrebbe infatti decidere nelle prossime ore se convocare o meno elezioni anticipate dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti sull'edilizia abitativa che hanno di fatto sancito la rottura della coalizione di governo e causato le grandi manifestazioni di piazza di sabato. I socialisti spingono per andare alle urne il 29 novembre, mentre a destra, in prospettiva governo, i popolari aprono all'alleanza con Vox. Sulle variabili che peseranno sulla decisione del premier, l'analisi di Pablo Simón, politologo dell'Università Carlos III di Madrid.
5: Sanchez sta contemplando la possibilità dell'adelanto elettorale.
6: Il premier Sanchez sta valutando di anticipare le elezioni perché sa che in questo momento c'è un certo slancio politico legato alla questione degli alloggi. È un tema tradizionalmente più vicino alla sinistra, potrebbe costruire una campagna elettorale su questo tema, ma al contempo deve fare i conti con i sondaggi. Quasi tutti indicano che dalle urne potrebbe uscire una maggioranza di destra.
7: E se Sanchez decidesse di non convocare elezioni?
5: La situazione
6: sarebbe ancora più complicata perché c'è un malcontento enorme nelle strade, ma Sanchez non dispone di una maggioranza parlamentare tale da poter soddisfare le richieste della piazza.
7: Il movimento di protesta ha annunciato uno sciopero generale. I sindacati saranno coinvolti?
6: Le principali sigle, Unione Generale dei Lavoratori e Commissione Operaie, stanno valutando se aderire. Senza il loro sostegno, lo sciopero difficilmente avrebbe successo. Penso però che sia più probabile che scelgano di sostenere manifestazioni mirate, evitando uno sciopero generale troppo rischioso e oneroso per i lavoratori.
7: Azzurra Meringolo, GR1.
3: La guerra in Ucraina. Nella notte missili russi su Kharkiv uccidono 2 persone, sono diversi i feriti. Colpite anche le regioni di Poltava e Odessa. Ieri bombe su Kiev durante la visita a sorpresa del cancelliere tedesco Merz, che ribadisce massimo sostegno all'Ucraina e dichiara: Putin, fermi questa guerra insensata. E mentre la Casa Bianca spinge per un trilaterale Stati Uniti-Russia-Ucraina entro ottobre, dal Cremlino ancora minacce. La corrispondente da Mosca.
0: Nella consueta intervista del fine settimana, i toni del Cremlino non sono conciliatori. Il portavoce dice che la Russia è pronta a combattere anche per lo 0,01% del territorio della regione ucraina di Donetsk, che Mosca rivendica come parte della Federazione Russa. Non c'è nulla da discutere, afferma Peskov, che poi ricorda che Putin preferirebbe risolvere il conflitto con mezzi pacifici. Ma finché non sarà possibile, combatteremo e lo faremo duramente, aggiunge il portavoce, che poi estende la minaccia anche ai sostenitori di Kiev. Chi pianifica di infliggere un colpo devastante alla Russia ne pagherà il prezzo, come sta facendo ora l'Ucraina. Mosca intanto ha cambiato strategia e colpisce duramente anche il cuore di Kiev e le infrastrutture civili, presentando questi attacchi come una rappresaglia. Dopo le nuove dichiarazioni di Zelensky, che aveva annunciato l'aumento dei raid contro le raffinerie russe, il Ministero della Difesa di Mosca avverte che verranno intensificati gli attacchi contro obiettivi militari in tutta l'Ucraina, inclusa la capitale, con l'invito a stranieri e diplomatici a lasciare il paese. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
3: In Israele ora, dove si continua a discutere di sicurezza aerea dopo il tentato dirottamento del volo Dubai-Tel Aviv, emergono nuovi inquietanti dettagli sul copilota che ha accoltellato il comandante. Accuse pesanti per lui. Il corrispondente da Gerusalemme.
8: Rischia la pena di morte il copilota del fallito attentato sul volo Dubai-Tel Aviv. Secondo i media, durante gli interrogatori, Hammam al-Hammami ha ammesso che intendeva far schiantare l'aereo sull'aeroporto israeliano di Ben Gurion. L'uomo era già atterrato nello scalo di Tel Aviv più volte e aveva programmato un attacco del genere a luglio, poi annullato. Secondo gli inquirenti emiratini e le autorità israeliane che collaborano alle indagini, il terrorista avrebbe agito da solo. Una tragedia scongiurata grazie ad alcuni passeggeri israeliani, ma che ha messo in luce una clamorosa falla nella sicurezza. La lista dei nomi degli equipaggi era stata fornita in anticipo dalla Fly Dubai anche alle autorità israeliane. Il copilota era stato licenziato in passato dalla compagnia di bandiera dell'Oman proprio per le sue idee estremiste. Aveva pubblicato immagini di leader di Al-Qaeda. Mentre il leader dell'opposizione, Lapid, punta il dito contro il premier Netanyahu, la ministra dei trasporti e i servizi segreti, Netanyahu ha ordinato una indagine sulla sicurezza dell'aviazione civile straniera. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
3: Colloquio telefonico nella serata di ieri tra la premier Giorgia Meloni e il presidente emiratino Bin Zayed. Si è parlato degli sviluppi della situazione in Medio Oriente e della volontà condivisa di rafforzare la cooperazione tra i due paesi.
9: L'attenzione sulla crisi politica ed energetica nel Golfo porta Giorgia Meloni a sentire al telefono il presidente degli Emirati Arabi. Rapporto diplomatico solido rilanciato dalla premier già nei primi mesi del suo mandato. Il colloquio ribadisce l'impegno comune sui mercati dell'energia e per la stabilità della regione, in particolare per quanto riguarda la libertà di navigazione commerciale nello stretto di Hormuz. I due leader discutono anche delle misure adottate dal G7. La premier ha partecipato la scorsa settimana al vertice virtuale che ha dato il via libera al rilascio coordinato di greggio e prodotti raffinati per tenere a freno i prezzi ai distributori. Dopo i bilaterali di oggi e domani con il primo ministro sloveno e il presidente lituano a Palazzo Chigi, Giorgia Meloni mercoledì sarà a Spalato per il vertice MED9, poi a Bruxelles per il Consiglio europeo e quindi a Riyadh in Arabia Saudita il 24 ottobre per il vertice UE Consiglio di cooperazione del Golfo. Federica Ionta, GR1.
3: Crisi energetica, lo abbiamo sentito, che si riflette inevitabilmente sul prezzo dei carburanti. Da domani il diesel costerà di più nei distributori dove non viene applicato il price cap per effetto della fine dello sconto sulle accise sul gasolio che scatterà oggi a mezzanotte. Il governo però potrebbe prorogare ancora l'intervento.
10: Stop alla riduzione automatica di 6,1 centesimi sul gasolio. Sembra dunque terminata la stagione delle proroghe degli sconti fiscali sui carburanti, una decisione che si farà sentire soprattutto in quei distributori che non hanno applicato il price cap imposto in quelli a marchio Eni, IP, Kuwait e Tamoil. Il governo punta però a utilizzare il meccanismo delle accise mobili, uno strumento che lega la possibilità di ridurre l'imposta all'extragettito IVA generato dall'aumento del petrolio. Intanto il tetto massimo ha portato nell'ultima settimana ribassi generalizzati in tutta Italia. Secondo il Codacons, il prezzo medio della benzina è diminuito in 7 giorni di 11 centesimi al litro, con un risparmio di circa 5,5 euro per un pieno. Ancora più marcato il calo del gasolio, sceso di 13,3 centesimi, pari ad una minore spesa di circa 6,65 euro. Una boccata d'ossigeno dopo i rincari degli ultimi 6 mesi, costati agli automobilisti, secondo Adusbef, 4,7 miliardi. Gelsomina Testa, GR1.
3: Temi economici al centro del dibattito tra i partiti, mentre oggi alla Camera si apre la settimana decisiva per la legge elettorale. Attesa la richiesta di fiducia da parte del governo, domani e dopodomani gli ultimi voti, giovedì il verdetto definitivo.
11: La maggioranza ha superato gli egoismi e non ci saranno sorprese, assicura Angelo Rossi, relatore di Fratelli d'Italia sulla legge elettorale, che dal Corriere lancia l'affondo alle opposizioni. Non prendiamo lezioni, sul testo il confronto c'è stato. Partito dalla Premier che con Giovanni Donzelli guarda la manovra.
12: Fratelli d'Italia e il governo Meloni nella prossima finanziaria cercheranno di tenere responsabilità nella gestione dei conti pubblici, come abbiamo sempre fatto, ma al tempo stesso sostenere famiglie e imprese.
11: La Lega insiste su una legge di bilancio coraggiosa, il sostegno al ceto medio resta la priorità per Forza Italia, che con Antonio Tajani respinge l'apertura di Matteo Renzi. Il centro c'è già, dice, e siamo noi. Leader di Italia Viva che, chiudendo la Leopolda, incalza gli alleati. Uniti si vince, divisi si perde. L'avversario, ribadisce, è governo Meloni. In 4 anni non ha fatto niente. Rincarano le opposizioni che sulla legge elettorale promettono battaglia. I 5 Stelle sollecitano il taglio delle tasse a famiglie e imprese stritolate, dicono da una pressione fiscale record. AVS pensa a una patrimoniale sul 2% dei super ricchi e dal PD Marco Sarracino.
13: La prossima manovra sarà un colpo durissimo a chi è in difficoltà e al ceto medio, ma la priorità per Giorgia Meloni è solo aumentare le spese militari, nonostante 6 milioni di italiani siano costretti a rinunciare alle cure mediche.
11: Filippa Misano, GR1.
3: Le 8 e 12 minuti su Rai Radio 1, la cronaca con il caso Garlasco. Dopo un lungo silenzio, l'intervento in televisione dei genitori di Chiara Poggi. Resta intanto il mistero di alcuni campioni di DNA non refertati nell'inchiesta del 2007.
14: Il lavoro dei pubblici ministeri nella nuova inchiesta che vede indagato Andrea Sempio è focalizzato ora a individuare in quale punto della catena di comando e di comunicazione con la procura è scomparsa all'epoca l'informazione che 2 test del DNA sui pedali della bici di Alberto Stasi avevano dato un esito negativo assoluto. Ma a segnare la giornata di ieri è stata soprattutto l'intervista di Giuseppe Rita Poggi a Verissimo su Mediaset. Per noi vale quello che ci ha detto la sentenza. Quando la giustizia italiana ci darà qualcos'altro ne prenderemo atto, hanno dichiarato. Sul risarcimento da parte di Stasi hanno chiarito che i soldi sono fermi su un conto corrente. Non ci siamo mai opposti a tutti gli accertamenti, hanno aggiunto. In questa fase a ferirli è l'assedio costante dei mezzi di informazione, le insinuazioni sulla figlia. Vorremmo solo, hanno concluso i genitori di Chiara, che la storia fosse finita, perché dopo 19 anni lei ha diritto di riposare in pace. Fausto Bertuccioli, GR1.
3: Sarebbe stato abbandonato in strada dopo un incidente sul lavoro, e questa l'ipotesi della Procura di Napoli Nord sulla morte di un operaio 61enne ritrovato tra le sterpaglie a Caivano.
15: Una chiamata alla moglie nel primo pomeriggio dello scorso venerdì per informarla che stava lavorando sul tetto di un capannone industriale a Caivano, in provincia di Napoli, è stata l'ultima traccia lasciata da Salvatore Conegliano, operaio di 61 anni, ma la più importante per gli inquirenti, perché conferma il sospetto di chi indaga che l'uomo abbia avuto un incidente nel cantiere, ma poi qualcuno lo ha abbandonato, ferito e in condizioni disperate tra le sterpaglie in una strada isolata. Conegliano è morto qualche ora dopo il ricovero. L'inchiesta della Procura di Napoli Nord punta ora ad accertare questa ricostruzione prostituzione. I carabinieri hanno rintracciato l'azienda di Caivano dove Salvatore sarebbe stato assunto regolarmente giovedì 1 ottobre, il giorno prima della tragedia. C'è poi l'auto dell'operaio trovata regolarmente parcheggiata proprio lì vicino. L'avvocato della famiglia Francesco Petruzzi.
16: Salvatore era da una parte e la sua macchina da un'altra.
15: La moglie Carmela è ora disperata. Non meritava di essere trattato così. Voglio giustizia, dice.
17: Poi ci hanno chiamato l'ospedale, però aveva delle fratture che doveva essere caduto per forza da un'altezza alta.
15: Giuseppe Lisi, GR1.
3: È stato rintracciato l'automobilista che ieri sera alla periferia di Bisceglie in provincia di Bari ha travolto e ucciso una 79enne, una professoressa in pensione. Si tratta di un 50enne che dovrà rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso. Il tentato femminicidio a Torino, un uomo di 37 anni ha aggredito in casa la compagna 31enne, le ha stretto le mani al collo lasciandola presa solo quando ha creduto di averla uccisa, quindi si è tolto la vita lanciandosi nel vuoto. La donna si è ripresa rifugiandosi con la figlia di un anno dai vicini. Intelligenza artificiale negli Stati Uniti al via i lavori della nuova squadra voluta da Trump per guidare la Super AI. Il corrispondente.
18: We need to slow down.
19: Dobbiamo rallentare. L'intelligenza artificiale pone rischi esistenziali per l'umanità, aveva denunciato un mese fa Dario Amodei, CEO dell'azienda americana Anthropic. Destabilizzazione dei mercati finanziari, attacchi, cyber o bioterrorismo sono gli scenari più foschi che l'AI potrebbe rendere concreti. Rischi che ora dovranno essere individuati dalla Super Intelligence Force, il nuovo gruppo di lavoro creato da Trump con a capo Jay Clayton, oggi direttore dell'intelligence nazionale, avrà 120 giorni per preparare un inventario ragionato di opportunità, pericoli ed eventuali spazi di intervento per le autorità federali. Trump si era detto contrario a un eccessivo interventismo pubblico. Non frenerò mai la crescita di una tecnologia che avrà un impatto maggiore della rivoluzione industriale, aveva avvertito. Ma dai rischi per l'occupazione all'astio per i data center, ora percepisce che parte dell'opinione pubblica è preoccupata. Da qui l'appuntamento martedì scorso alla Casa Bianca con i leader del settore. In un documento, l'impegno ad autoregolamentarsi e ora anche una task force, perché la Cina avanza e rimanere primi al mondo nell'intelligenza artificiale, secondo la Casa Bianca, è l'assicurazione più efficace contro ogni rischio. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
3: Smartphone e adolescenti. Una ricerca dell'Università della California associa l'uso del telefonino fin dai 12 anni a un maggior rischio di disturbi alimentari già a 14. Antonio Tintori, dell'Istituto di Ricerca sulla Popolazione e le Politiche Sociali del CNR, spiega come prevenire i problemi.
20: Il ruolo della scuola è fondamentale, centrale, quello che spinge a insegnare il rispetto delle altre persone e quindi anche il rispetto di se stessi. Le ultime nostre indagini indicano che, ad esempio, sta esponenzialmente crescendo il numero degli adolescenti che si sottoporrebbe a degli interventi di chirurgia estetica. Poi da lì noi ritroviamo tutta una serie di patologie sociali. Dobbiamo insegnare un uso virtuoso del virtuale.
3: Meteo, tempo ancora stabile, ma in arrivo un netto cambio. Nella mattinata sole e clima mite al sud, mentre al nord aumenteranno le nubi. Forte peggioramento nella giornata di domani, quando una perturbazione atlantica porterà piogge diffuse, venti forti e un calo termico a partire da Sardegna, Toscana e Lazio. È la settimana dei premi Nobel che compiono 125 anni. Si comincia oggi a Stoccolma alle 11:30 con l'assegnazione del riconoscimento per la medicina.
21: I favori del pronostico vanno a scienziati a cui dobbiamo importanti conquiste come la tecnica anticancro CAR-T, i farmaci antiobesità GLP-1 o la comprensione del ruolo di un neurotrasmettitore, l'orexina, per la regolazione del sonno. Tra qualche ora a Stoccolma la proclamazione del Nobel 2026 per la medicina. Domani sarà la volta della fisica. Qui gli indizi portano alle ricerche sulla superconduttività, sull'informazione quantistica e sulla luce. Tra i papabili anche l'italiano Federico Capasso, docente ad Harvard. Via via a seguire, fino al 12 ottobre con il Nobel per l'economia, gli annunci degli altri ambiti riconoscimenti. Il 7 ottobre quello per la chimica, l'8 ottobre quello per la letteratura, il 9 quello per la pace. Tra i candidati ci sono la relatrice ONU per i territori palestinesi occupati Francesca Albanese e la Stazione Spaziale Internazionale, dove malgrado la guerra in Ucraina gli astronauti russi, americani e di tante altre nazionalità continuano a collaborare. Daniele Morgera, GR1.
3: Francesco, il santo di tutti. Dopo la messa ad Assisi celebrata dal cardinale Zuppi e il discorso del presidente Mattarella dalla loggia del Sacro Convento, la serata evento di Rai 1 da Perugia ha chiuso le celebrazioni per gli 800 anni dalla morte del patrono d'Italia. E ogni ospite di Giorgia Cardinaletti ha raccontato il suo Francesco tra riflessioni e letture, per esempio di Alessandro Baricco e Giorgio Pasotti, e musica con tante canzoni a risuonare sui vari palchi.

0: ma poi finì a farla.
1: Gianni Morandi e il piccolo coro dell'Antoniano hanno fatto risaltare la sua vocazione alla pace, poi Angelo Branduardi, Roberto Vecchioni, Arisa, Saif e tanti altri. Una serata aperta dal monologo di Roberto Benigni, Francesco il Cantico.
2: E nella notte tra il 3 e il 4 ottobre 1226, Francesco, che aveva poco più di 40 anni.
3: In quella notte del 4 ottobre, Francesco muore alle stigmate e diventerà presto il santo più amato, come ripete Roberto Benigni nel suo appassionato racconto della vita di San Francesco.
2: E San Francesco ha cambiato i sentimenti umani del mondo, non solo, ma ne ha inventati di nuovi, sentimenti che noi avevamo dentro e non sapevamo di possedere. Francesco ce l'ha tirati fuori, San Francesco.
3: E poi la sua opera poetica.
2: Laudato simi signore.
3: Il Cantico delle Creature, la prima poesia in italiano, sottolinea Benigni, di un rivoluzionario nel nome dell'amore.
2: Per la prima volta erano tutti contro il creato e lui era l'amico, e creato quando l'ha visto lo aspettava e quando l'ha visto ha detto eccolo l'amico mio, è arrivato.
3: Anticipatore in tutto.
2: Il primo pacifista, cioè no, sapete, il primo ecologista, il primo non violento, il primo animalista, il primo femminista, il primo ambientalista. È uno dei personaggi più amati e ammirati della storia del mondo.
3: Miriam Mauti, GR1.
1: La musica a grande ritorno per Iperturbazione con Risuona, album in uscita il 9 ottobre in cui vengono rivisitati i brani storici internazionali. La band torinese presenterà il progetto giovedì a Milano, poi a Torino, infine a Roma. La nostra intervista al cantante.
4: Dietro una finestra quassù,
5: il nuovo album dei Perturbazione, Risuona, è un viaggio attraverso canzoni rilette, tradotte e reinterpretate in italiano. Tommaso Cerasuolo.
6: Tradotte, direi non italianizzate. La traduzione costruisce ponti invece di sollevare muri. Questo è quello che abbiamo cercato di fare, ma non tanto con uno scopo, come dire, etico, ma proprio sull'onda emotiva di far risuonare nella nostra lingua canzoni amate tantissimo. Nel tradurre si paga, come dire, tributo alla tradizione, ma si tradisce anche allo stesso tempo.
5: I Perturbazione si sentono più innamorati a questo punto o traditori?
6: Più innamorati, perché l'arte della traduzione nella canzone è un'arte di equilibrio estremamente sottile e scivolosa, ma molto creativa, nutriente per chi la esercita.
5: Marcella Sullo, GR1.
1: Le 8:22, tra poco torna Radio Anch'io Sport. Mi ha raggiunto in studio Filippo Corsini.
7: Ciao, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sarà con noi tra poco Zvone Boban, grande ex milanista. Con lui parleremo di un po' di tutto. Vi aspettiamo a tra poco.
1: E allora restate con noi, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, in regia Alessandro Pazienza e Patrizio Gotti. Vi lascio alla pagina sportiva da Danilo Giannese. Buon proseguimento di ascolto e di giornata. Prossimo GR come sempre alle 9.
8: Rai GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento, prima parte.
9: Otto e 23 minuti, buongiorno, ben trovati all'ascolto dalla redazione, da Stefania Benigni in studio, da Tommaso Margiotta in regia. Pronti per leggere le prime pagine dei nostri quotidiani di questo lunedì 5 ottobre 2026. Iniziamo come sempre dal Corriere della Sera, poi vedrete i titoli si alternano un po' tra le notizie che arrivano dall'Italia e quelle che invece arrivano dall'Europa e dalle zone di conflitto. Il Corriere della Sera apre con il conflitto russo-ucraino. Merz a Kiev, Putin bombarda. Zelensky, gli USA vogliono un trilaterale a ottobre, l'appello alla pace di Mattarella, di ieri appunto, per le celebrazioni di San Francesco. Raid russo comunque durante la visita del cancelliere tedesco Merz, poi l'avviso: ci batteremo anche per lo 0,01% del Donetsk. Ancora notizie anche dal Brasile, che va verso il ballottaggio Bolsonaro Junior Lula, però c'è grande spazio anche per la legge elettorale, la maggioranza, la sfida decisiva. Oggi il governo porrà la fiducia sui primi tre articoli dello Stabilicum, domani il voto. Meloni, in occasione di un incontro ieri, ha detto che comunque onoreremo il mandato fino in fondo. C'è spazio poi anche per le riflessioni, e questo è davvero un po' su tutti i quotidiani, sul problema della casa e comunque problemi, diciamo, sociali che dovrebbero riverberarsi sui partiti di sinistra in Europa. E allora il commento, l'analisi di Antonio Polito: la sinistra sociale, il nuovo fronte in Europa. Ancora in prima il lancio poi della Data Room di Milena Gabanelli e Simona Ravizza, pensioni, il colpo al ceto medio. Repubblica invece apre proprio sulle proteste spagnole, che però insomma non sono le uniche. Battaglia per la casa, lo scontro in Spagna sul diritto all'abitazione pesa su Sanchez, che oggi potrebbe andare a elezioni. L'emergenza alloggi è globale, da New York a Berlino fino a Roma. In Italia 3 milioni in difficoltà. L'Europa in piazza e noi guardiamo, è il titolo dell'analisi di Concita De Gregorio, lanciata in prima di Repubblica. E poi ancora dalla prima di Repubblica anche le notizie del raid su Kiev durante la visita di Merz, colpito un ponte. I sordi e la guerra totale, l'articolo firmato da Paolo Gentiloni. Andiamo alla Stampa. La Stampa: Putin bombarda anche Merz. Zelensky: gli Stati Uniti chiedono colloqui trilaterali con Mosca entro la fine di ottobre. A Kiev, raid durante la visita del cancelliere tedesco. L'ONU: 15.000 civili ucraini uccisi o feriti dai russi nel 2026. Mattarella e Zuppi alla marcia di Assisi: la pace non si ottiene con le armi, ma con il dialogo e il diritto. E l'inchiesta della Stampa, che viene lanciata in prima, riguarda il petrolio alle stelle. Ecco chi ha fatto i veri affari d'oro. È una, appunto, un dossier su chi ha guadagnato da questa situazione di scontro nel Medio Oriente. Notizie anche dall'economia: Delfin appoggia Intesa, trovato l'accordo su MPS, riunione degli azionisti sul risico, in serata la decisione. E poi un commento alla manovra: meno tasse per chi affitta ai giovani, ma è caccia ai fondi. Un'analisi, una lente di ingrandimento su quella che appunto è al momento la manovra di bilancio presentata dal governo. Sempre dall'Italia, un pezzo di Alessandro De Angelis: proteggere i cittadini dalla paura, la ricetta che manca alla sinistra. Andiamo al Messaggero. La pagina nazionale apre con il presidente Mattarella ad Assisi: in tempi di guerre, faro per la pace. San Francesco, l'attualità della sua lezione: uccidere in nome di Dio, la colpa più grande. E poi subito sotto: Merz a Kiev sotto le bombe, Mosca minacce sul Donetsk. L'editoriale di Luca Ricolfi: fattore IA è la fine degli autori? Ed è una domanda. Grande spazio poi in prima del Messaggero anche ai fatti di Garlasco. Andiamo al Sole 24 Ore, che apre, diciamo, la cui apertura si riferisce ad un'inchiesta nelle pagine interne, proprio in apertura del quotidiano, pagina 2 e pagina 3, un dossier sugli immobili dal quale si evince che l'affitto a stanze arriva al 35% dei nuovi contratti. C'è un'impennata di questa formula. Da Torino a Messina, studenti e lavoratori spingono la domanda di stanze in affitto affitto, non più di abitazioni in affitto. Tra il 2018 e il 2025, crescita del 71,8% da 242.000 accordi l'anno. Nelle maggiori città, 51 zone su 60 sono in stress abitativo anche a causa delle locazioni brevi. L'altro grande titolo sul Sole 24 Ore è controlli sull'ISEE, tagliati 5.000 assegni, aiuti alle famiglie, l'INPS incrocia l'indicatore corrente con le banche, dati in chiave antifrode. Andiamo al Fatto Quotidiano, che invece apre ai progressisti che, secondo un sondaggio, sono a 5,5 punti sopra le destre, ma il PD frana al 19%, evidentemente. Un sondaggio esclusivo, Istituto Cluster 17, Movimento 5 Stelle e AVS, oltre i Dem, Vannacci al 9%. Subito accanto, più titoli che persone, la Leopolda flop, poca gente gag di Luca Fedez, e c'è anche spazio naturalmente per la vicenda che viene raccontata anche da tutti i quotidiani nelle pagine interne di Scarpinato. L'ex PG replica al fuor d'opera di un jeep. Scarpinato accusato con bullismo politico, chiesi di dire fatti veri. Dopo andremo a vedere appunto in dettaglio quanto è accaduto. Il Fatto Quotidiano lo intervista. Il Giornale: Conte apre a Gualtieri e smaschera Elli, e lei a bloccare tutto. Questo titolo si riferisce ad un colloquio telefonico tra Augusto Menzolini e appunto Giuseppe Conte, il leader dei 5 Stelle, che scrive Menzolini, inchioda l'alleata che vuole essere l'unica candidata, mentre Renzi chiama Forza Italia, ma Tajani chiude: noi siamo il centro. Ancora dalla prima del Giornale, verso il 7 ottobre, Maranza, moschee e piazze, l'Islam si prende l'Italia. C'è poi un richiamo anche qui alla vicenda di Scarpinato: deve dimettersi, PM e cronisti si ricredano. Intervista a Mario Mori, il generale dei ROS contro il grillino tacciato perché di depistaggio, lasci l'antimafia. Fratelli d'Italia scrive a Movimento 5 Stelle, adesso responsabilità politica. Il Domani, midterm, la strategia della paura, quindi apertura invece sugli Stati Uniti. Qui Trump vuole condizionare il voto, i Dem si preparano ad affrontare interferenze e intimidazioni, farò di tutto per ostacolare le elezioni, l'ombra dell'AIS ai seggi, il possibile sequestro di schede, il timore di frodi, un'America irriconoscibile. E intanto anche qui poi la notizia di Putin che attacca Kiev durante la visita di Merz. Lo zar: fermi le armi, poi negoziamo. L'altra notizia in prima pagina di Domani è Bartolozzi a Capri nell'hotel di lusso a spese dello Stato, l'ex capogabinetto di Nordio. E terminiamo con il Foglio: la nave di Renzi sfida Conte e chiama Occhiuto, chiude la Leopolda e avvisa, se Meloni vince si prende tutto, l'appello ai riformisti di Forza Italia, venite. Devo dire che insomma oggi ci sono davvero moltissimi articoli che riguardano le formazioni del centro, il centro della sinistra e il centro della destra, con alcune riflessioni politiche che poi andremo anche a vedere. Ancora sulla prima del Foglio, il paese della gogna, l'errore giudiziario e il suo brodo di cultura. L'indagine che si sbilancia verso un sospetto lo fa proprio e ne rimane prigioniera davanti all'opinione pubblica. Garlasco, un caso di scuola nell'Italia che subisce l'irresistibile fascino della forca e, trovato un innocente, reclama subito un nuovo colpevole. Sempre dalla prima del Foglio vi segnalo anche, a firma proprio di Roberto Occhiuto, agendo Occhiuto il centrodestra che non ha bisogno di Vannacci. E adesso, come di consueto, ci fermiamo un momento, andiamo ad ascoltare una canzone e torniamo subito dopo.

allora abbiamo... L'abbiamo detto che sono tanti i temi oggi e tutti si intersecano. Io direi di partire con il centrodestra, partiamo con l'attualità parlamentare. Partiamo proprio con la legge elettorale, se ne occupa il Corriere della Sera a pagina 10, a pagina 11. E ci andiamo. Eccolo qui, legge elettorale alla settimana decisiva. Meloni, fino all'ultimo onoreremo il mandato. Domani la fiducia sui primi articoli, giovedì il verdetto, la fiducia sui primi articoli, giovedì il verdetto finale. L'opposizione chiede il voto segreto, Maggi in sciopero della fame, questo in estrema sintesi. E Giorgia Meloni ha partecipato è intervenuta in collegamento al convegno democristiano di Saint Vincent organizzato da Rotondi. E qui ha colto l'occasione appunto per parlare anche dell'importanza del centro e di quanto in qualche modo sia anche garanzia anche per la formazione del centrodestra. Ma tornando strettamente all'aula, Adriana Logroscina ci racconta che oggi il governo porrà la fiducia sui primi tre articoli dello Stabilicum, il voto è previsto per domani sugli articoli 1 e 2 e dopodomani sull'articolo 3. Le opposizioni continueranno a dar battaglia fino a giovedì, quando sono previste dichiarazioni di voto e voto finale. Riccardo Maggi, segretario di Più Europa, è al quinto giorno di sciopero della fame perché cambiare la legge si può e raccoglie la solidarietà di tutti gli esponenti della minoranza. La richiesta di votare con scrutinio segreto giovedì per provare a puntare sui malumori in maggioranza è certa, ma il centrodestra sembra compattamente avviato a dare il via libera al sistema con il premio di maggioranza e le preferenze, ma con i capilisti bloccati. Un voto contrario, la Premier l'ha messo in chiaro, si tradurrebbe nelle immediate dimissioni del governo. E fin qui, insomma, già ampiamente rappresentato a questo principio degli ultimi giorni. E qui poi appunto interviene invece poi a proposito del centro, intervenuta a Saint Vincent in questo convegno organizzato da Gianfranco Rotondi, democristiano eletto con Fratelli d'Italia, offre un approdo al mondo moderato. Gli italiani chiedono a chi li rappresenta di difendere l'interesse nazionale in Europa e nel mondo, di costruire uno stato amico della famiglia, alleato di chi lavora e produce, intransigente con chi non rispetta le regole, attento ai più fragili, meritocratico. Questa è la visione che tiene unito il centrodestra e il mandato che gli italiani ci hanno affidato 4 anni fa e che onoreremo fino all'ultimo. Il ruolo dei centristi, scrive Logroscina, in realtà agita molto anche l'altro campo. Ieri Enzo Maraio del nuovo PSI ha rintuzzato la proposta di Matteo Renzi, in funzione allargamento offriva il 50% dei posti della sua lista a chi si riconosce nel soggetto Casa Riformista, e per ora appunto ci sono trattative anche nel centro-sinistra. Andremo poi in dettaglio a leggere meglio. Comunque, sulla legge elettorale, sempre Corriere della Sera offre un retroscena, firma di Simone Canettieri. Missioni sospese, deputati vedetta e la maggioranza promette massima concentrazione. E non va abbassata la guardia, questo sembrerebbe essere il diktat nel centrodestra, come si stanno ripetendo, scrive Canettieri, alla vigilia di giornate cruciali il capogruppo Galeazzo Bignami e il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. Sono entrambi di Fratelli d'Italia, il primo governa la pattuglia più numerosa della Camera, nonché il partito di Giorgia Meloni. Il secondo ha il compito di controllare e armonizzare il traffico della coalizione che siede a Montecitorio, con dispacci d'ambiente indirizzati a Palazzo Chigi, quasi giornalieri. E scrive Canettieri ancora, da domani fino a giovedì, giorno del voto finale al provvedimento, sono tutti precettati in aula.
Non esistono giustificazioni da parte dei capigruppo, tutte le missioni parlamentari e di governo sono sospese, i ministri che votano, cioè quelli che sono anche deputati, dovranno essere obbligatoriamente in aula, salvo autorizzazione preventiva della Presidente del Consiglio. E Fratelli d'Italia, scrive ancora Canettieri, ripeterà le accortezze dell'ultima volta. Deputati in versione vedette sparsi nell'emiciclo per imprimere la giusta pressione. Davvero si teme, insomma, questo voto segreto. Un conteggio ferreo dei presenti, gruppo per gruppo, da Fratelli d'Italia a Forza Italia, passando per Lega e Noi Moderati. I franchi tiratori che a luglio si conquistarono i titoli dei giornali, la caccia del ministro Francesco Lollobrigida e la rabbia della Premier, oggi sembrano scomparsi. Scorriamo ancora l'articolo. Per il voto finale di giovedì, che sarà segreto, balla la presenza dell'onorevole Meloni, che sarà tornata la sera prima da un bilaterale in Croazia. La sua apparizione in aula non viene data per certa. E questo anche, dice, probabilmente non ci sarà, perché insomma si avverte un clima positivo. E sempre a pagina 11 del Corriere, anche un'intervista a Angelo Rossi. Andiamo a leggerla. È deputato di Fratelli d'Italia ed è anche relatore della legge elettorale. Dalla sinistra non prendiamo lezioni, su questo testo il confronto c'è stato. La maggioranza ha superato gli egoismi, non ci saranno sorprese. Infatti, sulle lamentele delle opposizioni, risponde a Virginia Piccolillo, che appunto realizza l'intervista: nessun tipo di confronto c'è stato per le leggi elettorali precedenti, tali come Rosatellum. Il PD rimosse dalla Commissione Affari Costituzionali chi non era in linea con il partito sull'Italicum. Ci fu il canguro tagli emendamenti e in entrambe le leggi ci fu ripetuto ricorso alla fiducia. Non accettiamo lezioni sul dialogo, perché Angelo Rossi sostiene che invece è contento del lavoro fatto perché ci sono state audizioni, discussioni e confronto. Quindi, secondo lui, le lamentele dell'opposizione non sono corrette. E domanda ancora Piccolillo: non metterete anche voi la fiducia in terza lettura, dopo aver discusso tutti gli emendamenti, senza accettarne uno? Lamentano. Non è così. Tra il primo e il secondo testo Bignami abbiamo alzato la soglia del premio di maggioranza dal 40 al 42% e abbiamo inserito un tetto, 220 deputati e 113 senatori, contro la loro obiezione di un premio spropositato che garantisse le minoranze. E 200 storici dicono però che altera l'equilibrio costituzionale. Tesi portata avanti dalla sinistra, dice ancora Angelo Rossi. Peccato che gli archivi di Camera e Senato siano pieni di proposte con premi di governabilità, incluso uno firmato Cuperlo. Su Maggi, al quinto giorno di sciopero della fame, ancora commenta: lo rispetto perché lo fa per gli altri. Noi abbiamo tolto lo sbarramento dell'1% e tutti i partiti contribuiranno al premio di maggioranza, ma occorre dimostrare di avere valenza nazionale. In caso di scadenza anticipata sarebbe dimezzate. Naturalmente sta parlando dell'aumento davvero importante, 6.000 firme per collegio, per presentare appunto, i nuovi partiti alle elezioni. Ancora, scorriamo questa intervista, pagina 11 del Corsera.

già dimostrato la compattezza della maggioranza. È stata compattezza, domanda ancora Piccolillo, o timore di chi vigilava dall'alto? Risponde Angelo Rossi: ho visto la polemica su Donzelli e gli altri che erano in piedi. Non ritengo che stessero controllando il voto segreto, anche perché non si può. Succede, anche io ho votato spesso in piedi. Sui possibili ricorsi ha detto che sono già pronti a presentare i ricorsi, credo che la Corte deciderà velocemente, anche se non vedo motivi di incostituzionalità naturalmente. L'indicazione del Premier? No, noi proponiamo un candidato Presidente del Consiglio incaricato, l'incarico continua a essere prerogativa del Presidente. Vabbè, pagina 11, Corriere della Sera, l'intervista al relatore Rossi di Fratelli d'Italia, dalla sinistra: non prendiamo lezioni su questo testo, il confronto c'è stato. Dalla legge elettorale passiamo alla Repubblica e qui andiamo a pagina 8 e anche qui vengono, diciamo, Tommaso Ciriaco fa un pezzo: Meloni arriverò fino in fondo ma pensa al voto in primavera. Qui, diciamo, ci sono dei rumors un po' che serpeggiano dietro la oltre alle parole che stiamo ascoltando un po' da tutti. Ci dice che intanto questa linea che della Presidente Meloni sul fino all'ultimo, fino in fondo, insomma, che la legislatura durerà, è la linea, scrive Ciriaco, che la Presidente del Consiglio manterrà almeno fino all'approvazione della legge di stabilità. Per evitare tensioni parlamentari nel bel mezzo della sessione di bilancio, per assicurare gli alleati e testare nel frattempo il consenso personale e della coalizione. L'intenzione però resta quella di votare a inizio primavera, possibilmente prima delle comunali e senza un election day che potrebbe penalizzarla. Premessa: ogni ragionamento che si fa, questi sono appunto ragionamenti, sono ipotesi che scrive Tommaso Ciriaco, è vincolato alla conta decisiva che si svolgerà alla Camera giovedì 8 ottobre, il voto finale. Una volta portata a casa la riforma della legge elettorale, Meloni potrà decidere in qualsiasi momento di tornare alle urne con un unico vincolo, la finanziaria di fine anno. Parleremo anche di quella, tra l'altro. Ci sono poi le parole proprio di Giorgia Meloni, sempre le medesime pronunciate a questo evento organizzato da Rotondi a Saint-Vincent, tutte sul rapporto e la richiesta degli italiani di difendere l'interesse nazionale in Europa e nel mondo. Questa è la visione che tiene unito il centrodestra. Parla ancora del mandato e dice poi, a proposito delle varie formazioni centriste, che quando all'orizzonte ci sono elezioni politiche si torna a parlare di centro e di spazi da occupare, di nuovi contenitori politici, ma il centro non è un luogo dove stare a metà strada, è una cultura fatta di famiglia, lavoro, libertà che abbiamo messo al centro dell'azione di governo, fine del virgolettato della Premier Giorgia Meloni. E allora questo centro del quale tutti parlano lo andiamo a analizzare con La Stampa. Andiamo qui a pagina 14. Naturalmente sulla scia poi andremo anche a leggere, diciamo, la proposta. In realtà qui è tutto un po' tutto insieme in questo articolo a doppia firma Niccolò Carratelli e Francesco Malfetano. Dicevo, è tutto un po' un riorganizzarsi in questo momento, e il dibattito sul centro fa anche seguito a questa offerta del leader Italia Viva, ex premier Matteo Renzi, appunto l'invito
anche a tutti i centristi e gli europeisti di fare parte di questa casa comune. Comunque andiamo a leggere.

leggere qualcosa da questo articolo che si intitola proprio così: Il mercato dei centristi, Renzi apre la caccia ai moderati di Forza Italia. Dalla Leopolda l'appello dell'ex premier ai riformisti azzurri, venite con noi, il gelo di Tajani, siamo noi l'unico vero centro di gravità permanente. Allora, chi riesce ad allargarsi al centro, inteso come elettorato moderato, vince le elezioni. Lo sanno a destra come a sinistra. La competizione è in atto da tempo, ma ora Matteo Renzi la rende esplicita. Chiudendo la Leopolda a Firenze, il leader di Italia Viva fa un doppio appello. Il primo interno alla coalizione progressista, il secondo all'esterno, destinato ai delusi di Forza Italia. La premessa è che la sua casa riformista ha le porte aperte e che la disponibilità è la più totale, non mettiamo veti su nessuno. Poi punta dritto ai riformisti del partito di Antonio Tajani: venite con noi, quella coalizione non è più la vostra. Non potete stare con chi nega l'Europa. Sono certo che qualche segnale arriverà a breve. A stretto giro, in realtà, scrivono Carratelli e Malfetano, arrivano solo reazioni stizzite. L'aspirante leader Roberto Occhiuto, complice un lieve malore di Tajani all'inaugurazione della Sagra del Vino di Marino in provincia di Roma, arriva prima del vice premier e ribalta la questione. Che mai dovrebbero farci riformisti e liberali in una coalizione a guida Schlein e Conte? Tocca poi al ministro Tajani, che rimesso si garantisce che il centro è uno solo, Forza Italia. Con buona pace, scrivono di chi come Maurizio Lupi è al centro della stessa coalizione di centrodestra, appunto. E ancora poi le parole di Meloni, riportate in questo articolo, quelle pronunciate alla reunion della Rediviva DC di Gianfranco Rotondi, ma comunque ne abbiamo già parlato. E andiamo invece proprio, torniamo a Renzi, per la Premier, scrivono. Il centro è a destra, per Renzi invece Meloni ne è nemico naturale, specie alle prossime elezioni. O Meloni va a casa o vince, prende tutto e va al Quirinale e si andrà a un presidenzialismo de facto. Io lavoro perché la Meloni vada a casa. Avverte alla vigilia del voto segreto sulla legge elettorale di giovedì, a cui la Premier non dovrebbe partecipare. Ancora da questo lungo articolo che prende quasi due pagine, leggiamo ancora qualche stralcio, sempre sul centro, diciamo secondo Renzi, scrivono ancora Carratelli e Malfetano, pagina 14 e 15 della Stampa, che con Onorato è guerra aperta ed è assai improbabile che condividano la stessa lista alle prossime elezioni. D'altra parte, lo schema che avrebbe in mente Renzi, filtrato dalla Leopolda, è paritario fino a un certo punto. 50% di posti in lista per Italia Viva e 50% per Casa Riformista, contenitore di cui in cui dovrebbero confluire tutti gli altri. Ci dicono poi ancora però i due giornalisti che mentre c'è un dialogo con Ruffini, in attesa che l'ex direttore dell'Agenzia delle Entrate lanci il suo partito Più Uno sabato prossimo a Roma, in tandem con l'ex capo della Polizia Franco Gabrielli e con il contributo di Bruno Tabacci. Oltre a Onorato, che si tiene a distanza, anche Enzo Maraio con il suo PSI, che dice: più che un'apertura, quella di Renzi sembra una divisione in famiglia. Cambiare l'etichetta a metà della lista non significa allargare il progetto. Insomma, al centro non sembrano affatto tutti pronti a sedersi al tavolo del programma progressista, che è poi la condizione posta da Elly Schlein per avviare il confronto. Accanto a questo articolo anche il sondaggio di Only Numbers, realizzato per Porta a Porta. L'articolo scritto da Alessandra Ghisleri è: Campolargo, critico il 50% di chi vota PD, 6 elettori Movimento 5 Stelle su 10 sono contrari a Italia Viva. Nelle immagini è tutto un sorriso con i leader in prima fila, però che cosa ci rivela appunto dietro le photo opportunity cosiddette, questo sondaggio, che è circa la metà anzi il 60% degli intervistati non vede nel Campolargo una coalizione unita e coesa. Un elettore del Partito Democratico su due,
oltre il 50%, infatti condivide la medesima diagnosi in cui l'unità celebrata nelle immagini non corrisponde a quella percepita. Più prudenti gli elettori del Movimento 5 Stelle, dove quasi il 40%, veramente il 37,1%, è su questa posizione, ma con un elettore su tre che non si esprime, segno di una zona grigia ampia in attesa che non è ancora adesione. Controcorrente appaiono gli AVS, Alleanza Verdi e Sinistra, che con il 46,2% dei loro elettori sono certi della compattezza del campo largo. Il punto politico, scrive Alessandra Ghisleri, è che la coesione non si decreta ma si costruisce su un programma condiviso, su una leadership riconosciuta e su regole del gioco chiare. Il test più evidente è la questione Italia Viva Casa Riformista. Il 45,5% degli elettori si dice favorevole all'ingresso di Matteo Renzi nella coalizione. Tuttavia, tra gli elettori di Giuseppe Conte, il 58% si dichiara nettamente contrario. Gli elettori di Alleanza Verdi e Sinistra si spaccano a metà, 41% favorevoli e 41% contrari. Non è solo questione di simpatie personali, scrive Ghisleri, perché Renzi incarna una cultura politica riformista, centrista, liberale in economia, che stride con l'anima più identitaria e movimentista dell'alleanza di centrosinistra. C'è poi ancora la questione interna al Partito Democratico, forse la più delicata. L'area di base riformista si è ritrovata a Casa del Popolo di Caiano, vicino a Prato. E insomma, se volete leggere tutto questo sondaggio, pagina 15 della Stampa, noi adesso ci fermiamo, tra pochissimo il notiziario condotto oggi da Danilo Cretara, poi ci ritroviamo subito dopo per la seconda parte dell'edicola.

0: ore 9.
1: Notiziario parlamentare.
2: Bentrovati da Danilo Cretare, studio per il notiziario parlamentare. I lavori delle aule riprenderanno oggi a Montecitorio, domani a Palazzo Madama, al centro dei riflettori, la riforma del sistema di voto per Camera e Senato. Sentiamo Stefania Benigni.
3: L'agenda settimanale di Montecitorio è incentrata sulla riforma della legge elettorale, nel testo già passato al Senato dopo alcune modifiche e che la maggioranza punta ad approvare definitivamente alla Camera in terza lettura. Tra martedì e mercoledì previsti 3 voti di fiducia, mentre giovedì 8 ottobre è atteso il voto finale sulla riforma. Per il sindacato ispettivo, mercoledì il question time e venerdì le interpellanze urgenti. Al Senato i lavori riprenderanno martedì pomeriggio alle 16:30 con la conversione del decreto sulla continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale, il cosiddetto ex Ilva. Sempre martedì all'ordine del giorno la discussione del DDL sulla giornata del riciclo della carta e di quello di delega al governo in materia farmaceutica, collegato alla manovra di finanza pubblica. Mercoledì 7 ottobre, attese in Parlamento le comunicazioni della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre.
2: Legge elettorale dunque, ma anche temi economici e altro nel dibattito politico. Filippo Misano.
4: La maggioranza ha superato gli egoismi e non ci saranno sorprese, assicura Angelo Rossi, relatore di Fratelli d'Italia sulla legge elettorale, che dal Corriere lancia l'affondo alle opposizioni. Non prendiamo lezioni, sul testo il confronto c'è stato. Partito dalla Premier che con Giovanni Donzelli guarda la manovra.
5: Fratelli d'Italia e il governo Meloni nella prossima finanziaria cercheranno di tenere responsabilità nella gestione dei conti pubblici, come abbiamo sempre fatto, ma al tempo stesso sostenere famiglie e imprese.
4: La Lega insiste su una legge di bilancio coraggiosa, il sostegno al ceto medio resta la priorità per Forza Italia, che con Antonio Tajani respinge l'apertura di Matteo Renzi. Il centro c'è già, dice, e siamo noi. Leader di Italia Viva che, chiudendo la Leopolda, incalza gli alleati: uniti si vince, divisi si perde. L'avversario, ribadisce, è governo Meloni. In 4 anni non ha fatto niente, rincarano le opposizioni che sulla legge elettorale promettono battaglia. I 5 Stelle sollecitano il taglio delle tasse a famiglie e imprese stritolate, dicono da una pressione fiscale record. AVS pensa a una patrimoniale sul 2% dei super ricchi e dal PD Marco Sarracino.
6: La prossima manovra sarà un colpo durissimo a chi è in difficoltà e al ceto medio, ma la priorità per Giorgia Meloni è solo aumentare le spese militari, nonostante 6 milioni di italiani siano costretti a rinunciare alle cure mediche.
2: Cambiamo argomento: energia, carburanti e prezzi. Colloquio telefonico tra la Premier Giorgia Meloni e il Presidente degli Emirati Bin Zayed. Si è parlato degli sviluppi della situazione in Medio Oriente e della volontà condivisa di rafforzare la cooperazione tra i due paesi. Federica Ionta.
7: L'attenzione sulla crisi politica ed energetica nel Golfo porta Giorgia Meloni a sentire al telefono il presidente degli Emirati Arabi. Rapporto diplomatico solido rilanciato dalla Premier già nei primi mesi del suo mandato. Il colloquio ribadisce l'impegno comune sui mercati dell'energia e per la stabilità della regione, in particolare per quanto riguarda la libertà di navigazione commerciale nello stretto di Hormuz. I due leader discutono anche delle misure adottate dal G7. La Premier ha partecipato la scorsa settimana al vertice virtuale che ha dato il via libera al rilascio coordinato di greggio e prodotti raffinati per tenere a freno i prezzi ai distributori. Dopo i bilaterali di oggi e domani con il primo ministro sloveno e il presidente lituano a Palazzo Chigi, Giorgia Meloni mercoledì sarà a Spalato per il vertice MED9, poi a Bruxelles per il Consiglio europeo e quindi a Riyadh in Arabia Saudita il 24 ottobre per il vertice UE Consiglio di cooperazione del Golfo.
2: Crisi energetica, lo abbiamo sentito, che si riflette inevitabilmente sul prezzo dei carburanti. Da domani il diesel costerà di più nei distributori, dove non viene applicato il price cap per effetto della fine dello sconto sulle accise sul gasolio, che scatterà oggi a mezzanotte. Il governo però potrebbe prorogare ancora l'intervento. Gelsomina Testa.
0: Stop alla riduzione automatica di 6,1 centesimi sul gasolio. Sembra dunque terminata la stagione delle proroghe degli sconti fiscali sui carburanti, una decisione che si farà sentire soprattutto in quei distributori che non hanno applicato il price cap imposto in quelli a marchio Eni, IP, Kuwait e Tamoil. Il governo punta però a utilizzare il meccanismo delle accise mobili, uno strumento che lega la possibilità di ridurre l'imposta all'extragettito IVA generato dall'aumento del petrolio. Intanto il tetto massimo ha portato nell'ultima settimana ribassi generalizzati in tutta Italia. Secondo il Codacons, il prezzo medio della benzina è diminuito in 7 giorni di 11 centesimi al litro, con un risparmio di circa 5,5 euro per un pieno. Ancora più marcato il calo del gasolio, sceso di 13,3 centesimi, pari ad una minore spesa di circa 6,65 euro. Una boccata d'ossigeno dopo i rincari degli ultimi 6 mesi, costati agli automobilisti, secondo Adusbef, 4,7 miliardi.
2: Ed è tutto per il nostro notiziario parlamentare. Ringrazio Tommaso Margiotta alla parte tecnica, Danilo Cretara al microfono. Tra poco con Stefania Benigni la seconda parte dell'edicola.
1: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: L'edicola di GR Parlamento. Seconda parte.
1: Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte dell'edicola. In realtà proseguiamo con i temi che animano la politica italiana, le possibili alleanze per future elezioni, e quindi continuiamo a parlare in qualche modo sia delle formazioni centrali e sia anche del campo largo. Abbiamo terminato sul sondaggio pubblicato sulla Stampa, commentato anzi da Alessandra Ghisleri sulla Stampa, che insomma intravede nel campo largo ancora una non coesione, una litigiosità, e proprio di questo continuano ad occuparsi anche i quotidiani. Tra l'altro, sul valore, diciamo, delle alleanze e in qualche modo anche del centro, andiamo su Repubblica, qui a pagina 6 e pagina 7, oltre al racconto dell'intervento finale di Matteo Renzi alla Leopolda, Ernesto Ferrara, l'appello di Renzi ai riformisti, porte aperte per chi viene da Forza Italia, insomma porte aperte a centristi e centrini per fare un listone unico che punti al 3%. L'articolo appunto è di Ernesto Ferrara, ma soprattutto andrei a leggere subito sotto un'intervista di Matteo Pucciarelli a Lorenzo Pregliasco, esperto di comunicazione politica, fondatore e direttore di U-Trend, quindi insomma analista politico. E la domanda è questa, la prima: quanto pesa realmente oggi il centro? La risposta di Pregliasco: lo scarto tra le due coalizioni ci dice che qualsiasi pezzo al centro, a destra o sinistra, può diventare fondamentale. Il valore del centro è anche simbolico. Al di là del 2, 3 o 4% che può portare, serve a una coalizione per non lasciare scoperta una parte dello spazio politico. Se il campo largo non avesse nulla alla destra del PD, come alcuni preferirebbero, al di là del 2-3% di Renzi, darebbe all'elettorato moderato il messaggio di essere una coalizione marcatamente di sinistra. Escludere quell'area potrebbe quindi far apparire più moderata la coalizione avversaria. Lo stesso a parti invertite accadrebbe al centrodestra senza Forza Italia. C'è un valore indiretto del centro. E domanda ancora Pucciarelli: e quindi è più una questione di percezione che di peso elettorale? È una percezione, risponde Pregliasco, che ha ricadute elettorali. Verosimilmente avremo un'elezione molto bipolare, con l'80-90% dei voti concentrato sulle due coalizioni, e quindi quell'effetto può diventare importante, anche perché gli elettori moderati non votano soltanto Renzi o Calenda. Il PD e Fratelli d'Italia sono pieni di elettori moderati, per questo coprire il centro produce effetti anche sui grandi partiti. Eppure, chiede ancora Pucciarelli, oggi sembrano esserci più aspiranti leader centristi che elettori centristi. Questa è un po' la contraddizione di quell'area, la risposta. Se guardiamo ai soggetti che la compongono, troviamo Lupi, Ruffini, Marattin, Boldrin, Più Europa, Onorato, Renzi, Calenda. Togliendo Forza Italia, parliamo di 7-8 possibili soggetti che complessivamente valgono intorno al 15%. Non c'è una massa concentrata in un unico soggetto, e con questa legge elettorale lo sbarramento, la frammentazione viene anche penalizzata. Con lo sbarramento c'è il rischio di restare fuori, e l'elettore lo sa, può quindi essere incentivato a scegliere qualcun altro, magari un po' meno vicino alle proprie idee, ma con la convinzione che il suo voto conti di più. È il meccanismo del voto utile. E ancora, sempre parlando di logiche politiche, se un partito moderato, dice Pregliasco, di destra sottrae un elettore a un partito moderato di sinistra, è come se guadagnasse due voti, uno in più per sé e uno in meno per l'avversario. Quel modello però viveva anche di un'alta affluenza in passato e di un paradigma elettorale giocato sulla capacità di persuadere. oggi con un'affluenza più bassa conta maggiormente la capacità di mobilitare i propri elettori. E ancora, altra domanda, il centrismo di oggi, domanda Pucciarelli, esprime spesso posizioni nette e a volte divisive. Il moderato non è più necessariamente quello che cerca di dare ragione a tutti, ma piuttosto colui che è più disponibile a muoversi tra una coalizione e l'altra? Risponde ancora Pregliasco. Il concetto stesso di centro e di moderatismo andrebbe capito meglio. Pensiamo a Boldrin o allo stesso Calenda. Una collocazione centrista e liberale non si accompagna necessariamente a toni timidi o posizioni sfumate. Se dobbiamo trovare un comune denominatore tra queste forze, possiamo individuarlo nel liberalismo in economia e in una collocazione geopolitica europeista e atlantista, concetto complesso da definire oggi con Trump. Ma il centrismo è sinonimo di stabilità? Questa è l'ultima domanda dell'intervista. Il tema è un altro, risponde ancora Pregliasco. Il paradosso dei sistemi con premio di maggioranza è che, incentivando coalizioni larghe ed eterogenee, si trasformano in fattore di instabilità. Così Lorenzo Pregliasco, fondatore e direttore di Utrend, pagina 6 e pagina 7 di Repubblica. Da questo comunque passerei al discorso sul campo largo, che viene affrontato anche qui, ipotesi primarie online nel PD via il confronto sulla proposta 5 Stelle, articolo di un retroscena di Serena riformato a pagina 7 di Repubblica. Andiamo però su il Corriere della Sera, perché qui a pagina 12 a pagina 13, le pagine di politica, ci sono, oltre al compleanno al veleno, scrive la Emanuele Buzzi a pagina 12 dei 5 Stelle, Grillo attacca Conte, ci screditano, il fondatore parla di arricchimento personale al posto dei valori, lo scontro sulla Sardegna, quindi una polemica tutta interna ai 5 Stelle. Alla pagina accanto, venite con noi, Renzi apre ai forzisti, lo stop di Tajani. E qui in questa occasione, in questo articolo di Giorgio Bernardini, scritto anche che in qualche modo Renzi avrebbe parlato di pace fatta con i 5 Stelle, tra l'altro c'è anche la fotografia di Pietro Bartolo, molti lo ricorderanno, medico che era in servizio a Lampedusa, che è ex deputato al Parlamento Europeo del PD, e insomma ha annunciato dal palco della Leopolda Renzi il sostegno a Pietro Bartolo come candidato alla presidenza della regione Sicilia. E qui subito sotto una intervista realizzata da Maria Teresa Meli a Simona Malpezzi, che è senatrice PD. E dice Schlein su Kiev è stata limpida, ma i punti da chiarire restano, quindi diciamo continuano in qualche modo le dichiarazioni incrociate, perché sembra proprio che sull'Ucraina e sulla guerra russo-ucraina ci siano le principali divisioni all'interno del campo largo. Dice Malpezzi che la segretaria Elly Schlein ha avuto un grande scatto di orgoglio nei confronti dei 5 Stelle, che chiedevano e abbiamo apprezzato, che chiedevamo noi del PD e che abbiamo apprezzato, e la sua posizione sull'Ucraina è stata limpida. Sulla costruzione del programma, che vorremmo aperto alla partecipazione di tutte le sensibilità del PD per renderlo ancora più forte, sulla individuazione del percorso che ci porterà alle primarie, ci sono punti che invece abbiamo posto e devono essere ancora chiariti. E scorriamola questa intervista abbastanza lunga, in cui appunto Maria Teresa Meli, l'intervistatrice, ribadisce che rimane il nodo dell'Ucraina. La segretaria dice che si risolverà, ma Conte è stato ultimativo, no a compromessi, la linea su Kiev deve cambiare, si arriverà a una soluzione, risponde Simona Malpezzi. La stella polare deve essere l'Europa, difendere l'Europa oggi significa difendere l'Ucraina e il diritto internazionale. Trovo poco onesto nei confronti degli italiani chi continua a contrapporre pacifisti loro a bellicisti noi. Anche noi vogliamo una pace giusta e duratura che non premia chi aggredisce e stia al fianco di chi è aggredito. La diplomazia è indispensabile, ma non può significare la resa alle ragioni del più forte. Dalla politica estera si misura la credibilità di un paese. E su questo pure, insomma, il PD, nelle parole di Simona Malpezzi, non sembra volere cedere. Alla domanda sul perché alle primarie è stato richiesto il doppio turno, spiega ancora Malpezzi che il secondo turno consente di costruire una sintesi più ampia proprio per evitare quelle eccessive polarizzazioni che preoccupano una parte non secondaria del nostro elettorato. E molti di voi si sono espressi contro il voto online. E risponde ancora Malpezzi: siamo in una fase storica nella quale le interferenze e le manipolazioni dei processi democratici sono una preoccupazione concreta. Ci preme solo segnalare che il voto online presenta rischi che non possiamo liquidare in nome della comodità. Conte ha detto, ultima domanda, che Schlein deve farsi garante di Renzi. È un modo per inguaiarvi o piuttosto la scappatoia con cui Conte accetta Renzi? E Simona Alpezzi risponde ancora: non ho capito esattamente cosa intenda Conte, ma per me un punto è chiaro, vinciamo solo se siamo in grado di mettere in campo un'alleanza larga ed equilibrata. E a proposito di Movimento 5 Stelle, l'abbiamo citato proprio sempre a pagina 13, c'è anche un riassunto di Virginia Piccolillo di quanto sta accadendo a Roberto Scarpinato. Andiamo a leggere. Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle è scontro sul caso Scarpinato. Via Scarpinato dall'antimafia, virgolettato. Allora, altro virgolettato, via gli esponenti di Fratelli d'Italia che votarono per nascondere le chat di Del Mastro. Torna ad acuirsi lo scontro tra Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle dopo le accuse del GIP Nisseno nell'archiviazione dell'indagine mafia e appalti al senatore ed ex PG di Palermo Roberto Scarpinato di aver posto in essere virgolette attività depistante nei confronti dell'ex collega Natoli. I due vennero sorpresi da una microspia piazzata nello studio di Natoli, accusato di favoreggiamento ai boss, a discutere dell'audizione. Virgolettato attribuito a Scarpinato: non ti devi dimenticare assolutamente di parlare della riunione alla procura di Palermo il 14 luglio, quella del 92. Diceva Scarpinato e simulava una domanda sui rapporti con Borsellino. Natoli rispondeva: minchia, lo stavo facendo ammazzare attraverso i buscemi, ti dirò, no? Il senatore ha sempre detto di aver solo sollecitato Natoli a ricordare ciò che gli aveva raccontato. Così ieri i capigruppo di Fratelli d'Italia Malane e Bignami hanno scritto ai colleghi del Movimento 5 Stelle Pirondini e Ricciardi chiedendo di sostituirlo per l'impossibilità di lavorare con serenità e per tutelare l'attendibilità della commissione, giacché è stato ritenuto da un giudice depistante sui fatti su cui indaga. Certi del rispetto dichiarato per i magistrati, la Chiosa. Immediata la replica dei 5 Stelle. Pretendete di darci lezioni di rispetto delle istituzioni mentre la vostra maggioranza tiene sotto chiave le chat di Del Mastro e un prestanome della Camorra come Caroccia. Insomma, volano stracci tra i due, evidentemente tra le due formazioni. A proposito di questo e della vicenda Scarpinato, vi segnalo anche sul Fatto Quotidiano, eccolo qui, andiamo a pagina 6, una intervista a tutta pagina a Scarpinato, realizzata da Giuseppe Pipitone. False le accuse contro di me, è un atto di bullismo politico. Senatore del Movimento 5 Stelle, che appunto è un ex magistrato, e risponde così, leggiamo almeno l'inizio di questa intervista. Le accuse del GIP di Caltanissetta su attività depistante in commissione antimafia? Un'affermazione non solo gravemente falsa, ma essa stessa depistante, dice il senatore Movimento 5 Stelle Roberto Scarpinato, impegnato nella lettura delle 644 pagine con cui il giudice Santi Bologna ha archiviato l'inchiesta mafia appalti, il filone che individua come concausa delle stragi l'interesse di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino per l'indagine del ROS dei Carabinieri. Andiamo anche a segnalarvi subito sotto, nella commissione antimafia, appunto, c'è una piccola fotografia del presidente e insomma Fratelli d'Italia punta dritto all'epurazione proprio dell'ex magistrato e senatore Scarpinato dalla commissione antimafia. E su questo disegno opposto il Giornale, ve lo segnalo andando un po' velocemente perché mancano davvero pochissimi minuti, caso Scarpinato, così l'antimafia può farlo astenere, siamo a pagina 7, se ne occupa Filippo Facci, la presidente Colosimo non può espellere il 5 Stelle accusato di depistare ma deve denunciare e indagare. E insomma qui, tra l'altro, questo caso Scarpinato accompagna un grande articolo, pagina 6 e pagina 7, di Lirio Abbate, perché fu ucciso Borsellino. Non solo mafia appalti, le ragioni della morte tra gelosie dei colleghi e testimonianze mai rese. La chiave, Giorgio Bocca lo ascoltò prima della strage, mi spiegò i motivi per cui è stato ucciso e gli parlò del vizio della corporazione. Un mese prima della morte, Borsellino disse di voler parlare ai PM di Caltanissetta dell'attentato a Falcone, ma non fu mai ascoltato. A questo punto, negli ultimi minuti che ci rimangono, direi di andare anche con le segnalazioni e anche con la manovra, se ne occupa diffusamente Stampa, siamo a pagina 8 e da questo possiamo davvero leggere un paio di stralci. La manovra si restringe, imprese, taglio IRPEF e meno tasse sugli affitti, se ne occupa Alessandro Barbera. Fra i partiti si discute come distribuire il poco non vincolato all'Unione Europea, spunta la cedolare fra il 5 e il 10% per chi da casa i giovani, caccia ai fondi, non ci sarà spazio per esercizi di fantasia, scrive Alessandro Barbera. Oggi riaprono i mercati e la speranza di tutti è che i rendimenti dei titoli di Stato a 10 anni non subiscano ulteriori scossoni. Ipotizzando una manovra attorno ai 30 miliardi di euro, metà arriveranno dallo scostamento autorizzato dalla Commissione europea per difesa ed energia e rimangono 14-15 miliardi che andranno finanziati con entrate certe fino all'ultimo euro. E, tra l'altro, insomma, si parla di poche possibilità da questo punto di vista. Leggiamo le parole di Marco Osnato in questo articolo, responsabile economico di Fratelli d'Italia, che è anche presidente della Commissione Finanze della Camera. La priorità è il potere d'acquisto delle famiglie attraverso la leva fiscale e la competitività delle imprese, in questo caso con strumenti già sperimentati. La riduzione dell'aliquota IRPEF al 33% per i redditi a partire dai 50.000 euro, il rifinanziamento degli sgravi per gli investimenti delle imprese, l'introduzione di una cedolare al 5-10% per gli affitti a lungo termine. Quest'ultima è una proposta di Maurizio Lupi di Noi Moderati, salita rapidamente nella lista delle priorità. E si parla anche qui in questo articolo della difficoltà della casa, dell'offerta abitativa, assai ridotta tra l'altro dall'esplosione dei dei bed and breakfast, delle locazioni brevi. E sempre più proprietari scelgono di affittare case vacanze anche a costo di pagare un'aliquota più alta invece che l'aliquota più bassa per canoni concordati. E c'è poi la questione dell'innalzamento da 50 a 60 mila euro della soglia oltre la quale far scattare l'aliquota IRPEF al 43%. Su questo, secondo il responsabile economico del PD Antonio Misiani, finirà per valere più o meno quel che porterà via alle famiglie il drenaggio fiscale, ovvero la perdita di potere d'acquisto a causa dell'inflazione. E quindi, insomma, sulla manovra, pagina 8 della Stampa, questo articolo che la dettaglia. Vado però anche su Repubblica, perché della manovra si concentra in particolare su un aspetto, ovvero il TFS, il trattamento di fine servizio per gli statali, mina sui conti, norma tampone da 600 milioni. La Consulta si aspetta che nel 2027 il trattamento di fine servizio sia erogato senza ritardi. Secondo l'INPS servono almeno 4 miliardi. E c'è una mina nella manovra, scrive Valentina Conte, e si chiama TFS, trattamento di fine servizio, la liquidazione degli statali. Da anni viene pagata molto dopo il pensionamento e a rate. La Corte Costituzionale ha detto basta già 3 volte e ora il 14 gennaio prossimo si aspetta una riforma dal governo. Pagina 8 di Repubblica. Negli ultimi 2 minuti che ci rimangono vorrei segnalarvi intanto sulla Stampa una intervista come sempre molto interessante che riguarda, sempre se la troviamo naturalmente, e allora, no, non la troviamo, va bene, la ritroveremo un'altra volta. E invece, per quanto riguarda la casa, vi ricordo ancora l'ampia documentazione, l'ampio dossier che troviamo a pagina 2 e a pagina 3 del Sole 24 Ore. Sono molte le analisi sulle problematiche legate all'emergenza abitativa un po' in tutti i paesi europei. Ne scrive oggi Polito, ne scrive sul Corriere della Sera, ne scrive Concita De Gregorio su Repubblica. Il Sole 24 Ore invece, tutto sommato, con la rappresentazione dei freddi numeri particolarmente incisivo, ribadisce questo aumento degli affitti di stanze nei capoluoghi. Le stanze locate, quindi con regolare contratto, sfiorano il 35% dei nuovi affitti. C'è una crescita tra il 2018 e il 2025 del 71,8%. E i 3/4 di queste sono accordi transitori o per studenti, e questo perché naturalmente appunto è il modo per chi ha necessità, lavoratori o studenti, di un'abitazione, affittare una stanza invece di una casa. È davvero tutto, sono le 9:29 minuti, insomma, siamo arrivati in addirittura d'arrivo di questa seconda parte dell'edicola. Grazie a Tommaso Margiotta in regia, da Stefania Benigni. Buon proseguimento di ascolto.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Proseguiamo proponendovi la registrazione nell'aula della Camera. Siamo la Camera del 24 settembre per la discussione del conversione in legge con modifiche del decreto per le disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione, degli enti territoriali e per la protezione civile.
2: Buonasera a tutti, la seduta è aperta. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge che è assegnato ai sensi dell'articolo 96 bis, comma 1 del regolamento in sede referente all'ottava commissione. La conversione in legge con modificazioni del decreto legge 7 agosto 2026 numero 143, recante disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi. Approvato dal Senato, è richiesto il parere delle commissioni prima, seconda, quinta, decima, dodicesima, tredicesima, quattordicesima della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Il suddetto disegno di legge, a fine dell'espressione del parere previsto dal comma 1 del predetto articolo 96 bis, altresì assegnato al Comitato per la legislazione. Poiché il suddetto disegno di legge è scritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da mercoledì 30 settembre 2026, ai sensi del comma 5 dell'articolo 96 bis del regolamento, il termine di cui al comma 4 del medesimo articolo è conseguentemente adeguato. Passiamo all'ordine del giorno che reca la discussione del disegno di legge numero 3083A, conversione in legge con modificazione del decreto legge 7 agosto 2026 numero 144, recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione, degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile. Dichiaro aperta la discussione sulla linea generale. Le commissioni riunite bilancio e ambiente si intendono autorizzate a riferire oralmente. Ha facoltà di intervenire per la commissione bilancio il deputato Roberto Pella. Prego, onorevole Pella.
3: Grazie Presidente Mulè, sottosegretario Freni, cari colleghi. Il decreto di cui oggi l'Assemblea avvia l'esame nel testo risultante da quelle che sono le proposte emendative approvate in sede referente dalle commissioni riunite bilancio e ambiente, interviene su un insieme ampio di materie, ma presenta una direttrice unitaria, cioè rafforzare la capacità dello Stato di rispondere con tempestività alle esigenze dei cittadini, delle amministrazioni e dei territori. Nella mia relazione mi concentrerò essenzialmente sui contenuti degli articoli dall'1 all'11 e sugli articoli 25-26 del decreto, mentre il collega Fabrizio Rossi, che ringrazio per la grande collaborazione, approfondirà maggiormente le altre disposizioni del decreto. In questi ambiti le disposizioni del decreto sono riconducibili in particolare a tre principali direttrici di intervento. La prima è una linea particolarmente rilevante, cioè riguarda il sostegno agli enti territoriali e la finanza regionale. In particolare vengono previste misure in materia di personale degli enti territoriali, di rafforzamento di quella che è la capacità organizzativa, nonché misure in materia di investimenti e finanza degli enti, anche con riferimento agli enti in dissesto. E su questo, Presidente, mi permetta, anche perché sono anche un sindaco, devo dire che queste iniziative, queste proposte che sono state inserite sia nel testo base che in quello emendativo vanno veramente in questa direzione, in modo particolare a sostegno di quello che è il comparto oggi importante e fondamentale dei nostri sindaci, che sono la prima frontiera nel rapporto con i nostri cittadini. Inoltre questo decreto interviene anche su quello che è il rafforzamento della continuità istituzionale e prorogando quella che è la durata dei consigli provinciali in carica fino alla scadenza del mandato dei rispettivi presidenti, evitando così quindi l'interruzione dei mandati e perseguendo anche il riallineamento temporale degli organi provinciali e precisando quella che è la disciplina transitoria per i rinnovi da effettuare entro il 31 dicembre 2026. E su questo devo dire con piacere, ho apprezzato anche le parole che mi sono arrivate da parte dell'Unione delle Province Italiane, che ha accolto con favore quella che è stata un'introduzione sicuramente positiva, anche se non siamo riusciti poi a inserire l'ultima parte perché il provvedimento è stato interrotto precedentemente, ma devo dire che il lavoro che è stato portato avanti ha il consenso importante e significativo da parte dell'Unione delle Province stesse. Inoltre questo provvedimento completa anche le disposizioni contenute nella legge di bilancio per l'anno 2026 relativo all'affidamento ad ANCO della riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie degli enti locali, che prevedono l'obbligatorietà dell'affidamento nei casi di particolare inefficienza. E nel complesso quindi questo provvedimento rafforza proprio il sistema territoriale lungo una direttrice chiara: più capacità amministrativa, maggiore responsabilità finanziaria, continuità degli organi a sostegno concreto dei territori interessati da emergenze e da ricostruzione. E grazie sottosegretario Freni, perché so che il lavoro che lei ha condotto con il ministro Giorgetti va proprio in questa direzione. Quella introduzione sull'affidamento ad AMCO raccoglie proprio un'istanza, un'esigenza che l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani ha sempre portato avanti con forza, proprio perché consentirà di andare a reperire quelle risorse importanti e essenziali, in modo particolare quei piccoli, piccolissimi comuni che non hanno la capacità, come le grandi città o i grandi territori, di avere un riscontro reale, ma che con questa norma sicuramente daremo un grosso lavoro. Il secondo ambito di intervento, presidente Mulè, riguarda quella che è la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso. In particolare questo provvedimento interviene sul reclutamento, sulla stabilizzazione e anche sulla valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale già impiegato nelle amministrazioni pubbliche. E queste modifiche introdotte in sede referente rafforzano ad esempio la struttura del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nei settori dell'energia e delle risorse idriche, riconoscendo anche poi quel carattere strategico di tali infrastrutture per la sicurezza, la resilienza e soprattutto lo sviluppo del nostro Paese. Un terzo ambito poi riguarda la continuità dei servizi essenziali. Ad esempio in materia sanitaria viene assicurata la continuità dell'elenco nazionale degli idonei alla nomina di direttori generali degli enti del Servizio Sanitario Nazionale. Nel settore della giustizia e della sicurezza vengono rafforzate quelle strutture, quelle dotazioni necessarie a fronteggiare l'incremento dei carichi di lavoro e le esigenze connesse al controllo di quelle che sono le frontiere e la gestione dei flussi migratori. Inoltre poi abbiamo adottato anche importanti emendamenti che vanno a rafforzare quello che è il sistema camerale, con emendamenti che da molto tempo venivano evidenziati, che oggi in questo provvedimento trovano finalmente luce. Mi consenta, non perché sono appartenente al gruppo di Forza Italia, ma lo dico anche nella veste soprattutto di relatore, nonché anche di amministratore locale, un grazie particolare al ministro Zangrillo, perché ha saputo all'interno di questo provvedimento complesso e difficile far convergere molteplici esigenze che arrivavano dal territorio. E non voglio dimenticare, perché so che il sottosegretario Freni ha sempre una particolare attenzione anche al ruolo importante e significativo delle regioni, che in alcuni casi sono fondamentali ed essenziali nel raccordo con i piccoli territori e con i comuni di minore dimensione demografica, va sicuramente in quella direzione. E quindi ringrazio il ministro, ringrazio la sua struttura, ringrazio la struttura importante della Commissione Quinta, oltre che la Commissione Ottava, perché devo dire, anche se immagino che i colleghi dell'opposizione magari non convergeranno su questa mia dichiarazione, ma sicuramente, tolto gli ultimi minuti, c'è stata una condivisione, un approccio costruttivo, una volontà di dare risposte importanti ed essenziali a temi molto sentiti, ma soprattutto, me lo consentite, una vicinanza a quelli che oggi sono i nostri amministratori comunali, provinciali e regionali in prima linea sul territorio. Non potendo esaurire quindi l'illustrazione dei contenuti del provvedimento nei termini previsti per lo svolgimento della relazione, giustamente devo dare spazio anche al collega Rossi, se mi permette, Presidente, consegnerei la relazione scritta, chiedendo a lei l'autorizzazione per poter evidenziare in maniera molto più dettagliata quello che è stato lo sviluppo degli emendamenti che oggi mi sono permesso di illustrare. Grazie.
2: Onorevole Pella, come potrei non autorizzare questa sua richiesta, che è ovviamente accolta, e a questo punto ha facoltà di intervenire il relatore per la Commissione Ambiente, l'onorevole Fabrizio Rossi, prego.
4: Grazie Presidente, onorevoli colleghi, sottosegretario Freni, decreto legge all'esame dell'Assemblea reca una serie di misure urgenti in materia di protezione civile e direi è stato davvero un grande corposo lavoro, e rivolgo un ringraziamento non soltanto ai colleghi dell'Ottava ma ai colleghi anche della Quinta Commissione, al correlatore quindi l'onorevole quindi Pella, e così ovviamente a tutta la struttura ministeriale, in particolare ovviamente al ministro Musumeci. Il decreto contiene disposizioni volte a fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei. In particolare l'articolo 12 consente alla Regione Campania di assegnare un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata sgomberata per inagibilità in conseguenza dei recenti eventi sismici e in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità. A seguito di una modifica approvata dalle commissioni si fa riferimento ai provvedimenti delle autorità competenti adottati entro il 15 settembre 2026, termine differito rispetto alla data di entrata in vigore del decreto prevista nel testo inizialmente quindi depositato. Il contributo è commisurato alla composizione del nucleo familiare da un massimo di 400 euro mensili per i nuclei monofamiliari fino fino a un massimo di 900 euro per quelli di 5 o più unità, con un contributo aggiuntivo per ciascun componente di età superiore ai 65 anni o con disabilità con percentuale di invalidità non inferiore al 67%. L'articolo 13 istituisce un fondo invece con una dotazione di 100 milioni di euro per il riconoscimento di contributi per interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno in favore di quei nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità a seguito appunto degli eventi sismici che hanno interessato la zona dei Campi Flegrei. L'articolo 14 estende i contributi per il ripristino e la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio proprio nell'area dei Campi Flegrei negli eventi sismici dei mesi di maggio e settembre 2025 e a quello del 21 maggio 2026. Con una norma di interpretazione autentica della disciplina dei contributi, si prevede che per gli edifici con più unità immobiliari, di cui almeno una adibita ad abitazione principale, la domanda di contributo per gli interventi sulle parti comuni è presentata previa delibera assembleare dall'amministrazione condominiale, ovvero da un rappresentante dei proprietari in caso di condominio di fatto o dall'amministratore dell'eventuale consorzio, fermo restando ovviamente l'obbligo di presentazione di un progetto unitario per l'intero edificio. In tali casi, la documentazione attestante lo stato legittimo ad oggetto l'edificio e non rilevano le difformità esistenti quindi sulle singole unità immobiliari ed è altresì elevata dal 50 al 70% la quota del costo degli interventi di riqualificazione sismica entro la quale è concesso il contributo di cui all'articolo 1,695 della legge 30 dicembre 2024 numero 207 anche per le domande già presentate per le quali i comuni provvedono al ricalcolo. L'articolo 15 estende il contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari le cui abitazioni siano state sgomberate in conseguenza degli eventi sismici dei mesi da maggio a settembre 2025 e dell'evento sismico del 21 maggio 2026 e differisce al 31 dicembre 2027 i termini già fissati al 31 dicembre 2026. L'articolo 16, modificato nel corso dell'esame in sede referente, concerne il potenziamento della risposta operativa di protezione civile. Consente ai comuni assegnatari del personale a tempo determinato, specializzato in materia di rischio sismico e vulcanico, di bandire apposite procedure concorsuali riservate al personale che abbia prestato servizio continuativo per almeno 24 mesi nelle medesime funzioni e attribuisce alla città metropolitana di Napoli il coordinamento della ricognizione dei fabbisogni urgenti del comune di Monte di Procida con l'approvazione di un piano dei fabbisogni. L'articolo 17 prevede che i programmi di interventi urgenti predisposti dal commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei possono includere interventi di mitigazione del rischio da crollo dei costoni rocciosi, finalizzata all'allontanamento della popolazione, nonché interventi relativi ai centri operativi comunali di protezione civile e alle aree comunali di attesa e di raccolta della popolazione o dei soccorsi, funzionali alla pianificazione di protezione civile nell'area. È autorizzata una spesa di 1 milione di euro per il 2026 e di 1,5 milioni per il 2027 per consentire ai comuni di Pozzuoli e Bacoli il ripristino delle funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di rete strategica. Il decreto legge reca una serie poi di importanti disposizioni per assicurare la ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. L'articolo 18 proroga al 31 dicembre 2029 la gestione straordinaria, disciplinando il passaggio delle funzioni di protezione civile al commissario straordinario del governo. Si prevede inoltre la cancellazione dall'anagrafe delle imprese e dall'elenco speciale dei professionisti in caso di significativi persistenti carenze nell'esecuzione di precedenti contratti o prestazioni tecniche relative ad interventi di riparazione e ripristino o ricostruzione. I commi 6 e 7 consentono al commissario di disporre anche in deroga alle disposizioni del codice dei contratti pubblici l'immediato finanziamento delle sole attività di progettazione degli interventi di ricostruzione individuati secondo criteri di urgenza, indifferibilità e priorità. Il comma 8 estende tali previsioni alla ricostruzione dei territori di Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023. Il comma 9 continua incrementando di 60 milioni di euro annui dal 2027 al 2051 l'autorizzazione di spesa per la ricostruzione privata. L'articolo 19 individua il primo cratere degli eventi sismici che hanno interessato il centro Italia dall'agosto del 2016 nei territori dei comuni di Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto. Tali comuni possono assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive in servizio presso gli uffici speciali per la ricostruzione o presso i medesimi enti, con almeno 3 anni di servizio. In favore dei comuni del primo cratere sono inoltre estese per gli anni d'imposta 2027 e 28, nel limite di 2 milioni di euro annui, le agevolazioni fiscali previste per la zona franca urbana Sisma Centro Italia. L'articolo 20 estende la disciplina dell'articolo 25 della legge 18 marzo 2025 numero 40 al commissario straordinario per la riparazione, la ricostruzione e l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 24 agosto 2016. Tale disciplina concerne gli interventi per lo sviluppo economico e sociale dei territori colpiti, consentendo di destinarvi una quota degli stanziamenti annuali sulla base di un programma di sviluppo approvato con ordinanza commissariale, nel quale almeno il 5% dei finanziamenti

0: cessare delle esigenze assistenziali. Segnalo in particolare che il comma 5 consente che tali strutture e le relative opere di urbanizzazione siano rese permanenti anche in deroga alle vigenti disposizioni urbanistiche, con adeguamento degli strumenti urbanistici comunali entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del decreto. Il comma 6 esenta le predette strutture di emergenza dall'imposta per l'accatastamento, cui i comuni provvedono entro 180 giorni. Infine l'articolo 22 integra l'articolo 1, quindi comma 617 della legge 30 dicembre 2025 numero 199, consentendo la rimodulazione delle assegnazioni tra commissari straordinari incaricati per gli interventi di ricostruzione e uffici speciali per la ricostruzione delle risorse destinate al completamento della ricostruzione delle unità immobiliari private danneggiate dagli eventi sismici verificatisi dal 1 aprile 2009, previa verifica della neutralità finanziaria sui saldi di finanza pubblica. Nel corso dell'esame in sede referente sono stati quindi introdotti 2 nuovi articoli. L'articolo 22 bis, che estende quindi gli interventi di ricostruzione nei territori dell'isola di Ischia e le misure per il controllo e la sicurezza nei cantieri, comprese le forme di monitoraggio dei flussi della manodopera previste per la ricostruzione dei territori colpiti, ovviamente negli eventi sismici verificatisi nel centro Italia a far data dal 24 agosto 2016, e così come è stato modificato l'articolo 22 ter, fino anche quindi l'articolo 23, che consente in via transitoria fino al 1 aprile 2028 ai professionisti iscritti agli albi e agli ordini dei collegi delle professioni cui sono attribuite competenze tecniche nell'ambito dell'attività di accertamento e stima dei danni di iscriversi al ruolo degli esperti. L'articolo 24 reca nuove misure quindi per il funzionamento dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee, volte ad assicurare la continuità delle spese necessarie per la prima operatività, e così poi nel corso dell'esame in sede referente è stato inserito il comma 2 bis che consente di conferire gli incarichi di funzione dirigenziale dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee. Quindi pertanto in conclusione Presidente segnalo quindi che il provvedimento ovviamente ha avuto in sede consultiva il parere favorevole da tutte le commissioni e mi unisco anch'io ai ringraziamenti per il lavoro svolto a tutto il Governo.
1: Grazie Onorevole Rossi, è facoltà di intervenire se lo ritiene il rappresentante del Governo, non eventualmente in fase di replica. Allora è scritto a parlare il deputato Antonio Caso, ne ha facoltà, prego.
2: Grazie Presidente. Questo decreto potremmo definirlo con diversi aggettivi. I primi che mi vengono in mente osceno, un vero obbrobrio, ma proprio perché mette insieme di tutto. Se volessi fare un elenco, mette insieme pubblica amministrazione, enti locali, sanità, scuola, università, giustizia, sicurezza, difesa, lavoro agricolo e disabilità, attività su subacquee, sisma, centro Italia e soprattutto, e qui si incentrerà il mio discorso, i campi flegrei. Un decreto in cui, anche e soprattutto nella fase emendativa, ha lasciato spazio al solito amichettismo, mancette, un decreto dove si decide che le linee ferroviarie del Lazio sono figlie di un Dio maggiore rispetto a quelle delle altre regioni, un decreto dove guarda un po' la regione Calabria più attenzione delle altre, insomma questa roba qui. Ma soprattutto un decreto dove si doveva intervenire con urgenza sui campi flegrei e proprio su quello si è verificata una vera assurdità. E vale di fatto la pena raccontare bene cosa è accaduto in questi giorni, giorni di lavoro in commissione, perché poi siamo rimasti tutti basiti, tutti sconcertati, perché si era deciso durante i lavori di prestare proprio particolare attenzione alla situazione particolare dei campi flegrei, di prestare attenzione agli articoli che riguardavano quell'ambito e devo con sincerità sì ringraziare i presidenti delle commissioni ambiente e bilancio per come hanno gestito le cose, perché si era deciso di porre attenzione sugli emendamenti di tutte le forze politiche, maggioranza, opposizione, gli emendamenti dei relatori, emendamenti che ricordo raccoglievano anche al loro interno i risultati della cabina di regia territoriale portata avanti dal prefetto e dai ministri di questo governo come Piantedosi e Musumeci, che ha coinvolto i sindaci, associazioni di categoria, i comitati dei cittadini e insomma sono stati questi giorni di lavoro intenso dove, lo ripeto, grazie ai presidenti delle commissioni.

0: abbiamo anche fatto diversi incontri con il governo, con i funzionari di governo, ci si è messi al lavoro per capire quali modifiche potessero andare avanti, cosa il governo avrebbe accettato, insomma si stava veramente lavorando e si era arrivati a definire quali punti specifici il governo avrebbe portato avanti, se si sarebbero messi insieme gli emendamenti. Ad esempio si era parlato del pronto ripristino con il 30.000 euro forfettario, si era parlato di superare le difformità, si era parlato di intervenire sugli edifici ACER di edilizia pubblica, si era deciso di aumentare la soglia ISEE che permette il raggiungimento del 100% per gli interventi degli edifici sismicamente vulnerabili. Si era lavorato, si era arrivato a un punto perfetto, tutto quello che serve a un territorio, no, ma si stava indirizzando la via. Ebbene, dopo tutto questo lavoro, dopo queste giornate intense, improvvisamente a 10 minuti da quella che era decretata la fine, anziché chiarire un attimo quello che doveva accadere e capire come andare avanti, si è deciso veramente di chiudere tutto, di chiudere la commissione, di terminarla, di dare e votare il mandato al relatore e far decadere tutti gli emendamenti senza neanche discutere emendamenti della maggioranza, emendamenti dell'opposizione, emendamenti dei relatori. Questo è accaduto. È accaduto senza nessuna spiegazione. È stato buttato tutto il lavoro a macero senza spiegazioni. Allora diteci, ancora qui, sto a chiedervi che cosa è successo? Che cosa è successo? A che gioco state giocando? Perché è assurdo che non sia stata data neanche una minima spiegazione. E non parlo di spiegazione a me, ai parlamentari e all'opposizione al Parlamento. La spiegazione va data ai cittadini flegrei che erano in attesa di sapere che fine faranno. Perché se non l'avete capito state giocando con le loro vite, con le nostre vite. Almeno questo lo si è capito. Almeno questo lo si è capito, perché ora, oggi, poco prima di entrare in quest'aula, dalle agenzie ho appreso che un po' a gara tra Chigi, Meloni e Musumeci si è usciti dicendo: aspettate, aspettate, abbiamo scherzato, ci sarà presto un nuovo decreto. Mi concedete di credere poco a quello che poi ci sarà, visto che tutto quello che ci siamo detti in questi giorni, visto il lavoro fatto, poi è finito nel nulla e non niente. E soprattutto, visto che si vuole fare ora questo nuovo decreto, questo nuovo lavoro, avete capito finalmente che bisogna cambiare registro e che bisogna farlo ora, bisogna farlo subito, perché abbiamo ora ancora migliaia di sfollati che aspettano risposte. Oppure anche con questo nuovo decreto, che finché non vedo non credo, si vuole andare avanti con misure insufficienti e scarsissime risorse come è stato fatto fino ad ora. O peggio ancora, magari si vuole andare avanti ancora con questo doppio gioco o una becera speculazione politica che abbiamo visto sul territorio in questi ultimi mesi. Sì, perché mentre si era impegnati nel lavorare per le modifiche a questo decreto, lo ricordo ancora, insieme al prefetto, insieme al ministro Musumeci, insieme al ministro Piantedosi, insieme ai sindaci, insieme al presidente della regione, ci dovevamo sul territorio ancora subire l'ex ministro Sangiuliano, che ora capeggia l'opposizione in regione Campania, che veniva nella mia città a Pozzuoli a raccontare idiozie e falsità approfittando della disperazione della gente, come un mantra costantemente, mentre noi tutti insieme si lavorava per capire che cavolo fare. Sangiuliano era in giro a dire: il presidente Fico non vuole dichiarare lo stato di emergenza, è tutta colpa sua, facendo credere alle persone disperate che con lo stato di emergenza magicamente sarebbe arrivato così come una soluzione che poteva risolvere tutti i problemi del territorio, una soluzione immediata a tutti i problemi, che si potevano aggiustare subito le case, anche quelle popolari, che si potevano aiutare tutte le attività commerciali, quelle aperte e quelle chiuse, insomma che si sarebbero trasformate le pietre in oro. Questo raccontava. E allora Io vi direi pure, vabbè, vogliamo fare lo stato d'emergenza, facciamolo. Però diteci, quanti soldi ci mettiamo? Iniziamo a partire almeno con 1 miliardo di euro e superiamo il problema delle difformità che poi ha portato alla bocciatura di più della metà delle domande, dei progetti che erano stati fatti, e quindi se non si risolve quello non si può fare nulla. Interveniamo con lo stato d'emergenza sulle case ACER, sugli alloggi popolari? Interveniamo sulle scuole? No, non è questo, non è quello che ci siamo detto nelle riunioni di governo, non è quello che ci hanno detto i ministri. Allora, con tutto il bene, San Giuliano ci facesse il piacere di tacere, dopo che è stato in grado di ridicolizzare, di rendere ridicolo il Ministero della Cultura, la smettesse anche di approfittare della disperazione delle persone. Perché ha provato in tutti i modi a gettare delle responsabilità sul presidente Fico, ma caro San Giuliano, tu eri ministro, eri al governo quando sono stati emanati quei decreti che in 3 anni dei risultati sul territorio non li hanno portati. E allora ancora, volete ora cambiare passo? Perché voglio ricordare che invece, mentre lì si era a puntare il dito, questa volta c'è stata una regione che è stata presente, è entrata in campo. Grazie alla regione si è potuto erogare subito il contributo per l'autonoma sistemazione senza dover aspettare mesi come era accaduto nelle scosse precedenti. Sono stati dati incentivi ai proprietari di casa per chi fitta agli sfollati, sono stati dati incentivi agli operatori turistici, insomma. Io mi viene anche da chiedere, quando ci sono stati le precedenti scosse negli anni precedenti, questo è stato fatto? La regione ha fatto queste cose? No, non ha fatto niente. Allora chi ha governato la regione Campania per gli ultimi 10 anni, dimenticando bene o male l'esistenza del bradisismo a Pozzuoli, ha anche avuto il becero coraggio di fare la predica. E allora Pozzuoli, i Campi Flegrei non hanno bisogno di questo, sono sinceramente scocciato, e qui lo dico anche come cittadino di Pozzuoli. Io rivolgo questo stesso messaggio a tutti quei politici, a tutti i livelli, di tutti i colori, che pensano di approfittare di questa fase per riabilitarsi per la propria campagna personale. Non è quello che serve alla nostra città. Fatevi da parte, perché la situazione che sta vivendo ora Pozzuoli è anche il risultato della politica che c'è stata negli ultimi anni. Ricordiamolo sempre, lo capiamo che se si continua così Pozzuoli è destinata a morire. E allora servono fatti veri, e ve lo sto ripetendo in quest'aula da più di 3 anni, in ogni modo possibile, in ogni cavolo di provvedimento, fin dall'inizio, con ordini del giorno, con emendamenti. E invece no, si è voluto andare avanti con le stesse misure, ignorando quello che vi stavamo dicendo, quello che il Movimento 5 Stelle ha messo nero su bianco, lo si è ignorato finché non si è andati a sbattere con la realtà dei fatti. Dopo 3 anni sul territorio gli interventi sono quasi del tutto assenti. E io vi dico, prendetevi i nostri emendamenti, vi ho preparato un elenco, prendetevi i nostri emendamenti che abbiamo preparato in questi 3 anni, che abbiamo presentato in questo ultimo decreto, soprattutto se veramente si vuole lavorare a un nuovo decreto, questa volta le cose vanno fatte per bene, non si possono ripetere gli errori fatti in questi anni, altrimenti il territorio muore. Io lo sto ripetendo e ve lo ripeto ancora, vi faccio degli esempi. Abbiamo per esempio, in questa fase in cui gli sfollati sono tanti, vi abbiamo proposto di aumentare la quota del contributo per l'autonoma sistemazione e di prevederlo anche per chi non è stato sfollato ma mezza casa interdetta. L'ho detto in commissione, ve l'ho ricordato, ve l'ho sottolineato, ad una famiglia che magari è stato reso inagibile solo il bagno e la cucina, come fanno a vivere in quella casa? Non gli diamo niente. E allora noi diciamo, interveniamo anche lì, così diamo un sostegno per le prime spese che una persona sfollata deve sostenere, perché sì, viene dato il contributo per l'autonoma sistemazione per trovare altro, ma quando si è sfollati ci sono altre spese. Vi abbiamo detto di farlo, così come abbiamo portato delle soluzioni che dovevano passare, che anche gli emendamenti di maggioranza contenevano, per rendere più rapidi gli interventi lì dove i danni sono stati lievi e far rientrare le persone a casa. Abbiamo soprattutto poi lavorato sulle risorse, sulle risorse per gli edifici, tanto quelli inagibili, tanto quelli su cui bisogna intervenire per migliorare la resistenza al sisma. E un grande assente in tutti i decreti che abbiamo visto da 3 anni a questa parte è stato il tessuto economico del territorio, come se non esistesse. Io l'ho sempre ricordato, chi non ha chiuso perché è stato sfollato rischia di chiudere ora perché il tessuto socio-economico si sta sgretolando se non interveniamo. Negli ultimi anni nel centro storico di Pozzuoli hanno chiuso la metà delle attività commerciali e noi abbiamo proposto soluzioni, non solo in questo decreto, anche nei precedenti, varie soluzioni come l'istituzione di una zona franca urbana, la cassa integrazione in deroga, ne sono varie, così come questa volta danni ingenti ci sono stati anche sull'edilizia pubblica, i fabbricati gestiti dall'Acer in Campania, e questa volta i danni ci sono e parliamo di danni ingenti che ovviamente solo una regione non può sostenere. E anche su questo nei lavori in commissione si era arrivati a mettere dei finanziamenti, degli stanziamenti, puff, tutto sparito nel nulla. E allora serve un cambio di visione, radicale, e il Movimento 5 Stelle lo sta dicendo da oltre 3 anni, lo ribadisco ancora, da oltre 3 anni, perché non si può dire di non sapere che sarebbe andato a finire così, perché tutto quello che avevamo detto che sarebbe successo, l'impossibilità di intervenire sulle abitazioni e altro, è successo, era palese. Vi abbiamo detto che si doveva operare in modo diverso, non l'avete fatto, ora abbiamo perso 3 anni. Come rimediamo? Cosa ci aspettiamo ora in questo nuovo decreto? Un po' di serietà? O tutto quello che abbiamo già visto, un film già vissuto che poi non serve a niente. Io non voglio dire che ci metto la speranza in questo nuovo decreto, ma dico quello che abbiamo fatto sempre. Noi su questo tema, che è quello dei Campi Flegrei, abbiamo sempre lavorato con la massima serietà. Nessuna speculazione politica, nessun gioco politico. E io in primis non potrei mai farlo, essendo cittadino di quel posto, avendo in quella città i miei amici, i miei parenti, i miei familiari. Io voglio i risultati e come Movimento 5 Stelle l'abbiamo dimostrato, sempre a sederci, a lavorare, a cercare di contribuire, a cercare di darvi gli indirizzi da seguire. Ma se dall'altro lato troviamo sempre un muro, i risultati sono questi. 3 anni di zero assoluto.
1: Chiedo di intervenire l'onorevole Comba, ne ha facoltà.
2: Grazie. Onorevole signor Presidente, onorevole sottosegretario Freni, onorevoli colleghi, il provvedimento che oggi esaminiamo interviene su ambiti della pubblica amministrazione, del governo, del territorio, seguendo una linea politica precisa. Mettere le istituzioni nelle condizioni di funzionare meglio, utilizzare efficacemente le risorse disponibili, dare continuità agli interventi già avviati e rispondere con strumenti concreti alle esigenze dei cittadini e dei nostri territori. Questo è quello che noi abbiamo impostato e che intendiamo fare. Una pubblica amministrazione efficiente è la condizione necessaria affinché una decisione diventi un atto, uno stanziamento diventi un investimento, un programma venga realizzato e un diritto trovi gli strumenti necessari per essere effettivamente esercitato. Questo provvedimento agisce innanzitutto sull'organizzazione della pubblica amministrazione, sugli enti locali, interviene sulla formazione della dirigenza pubblica e grazie alle modifiche approvate in sede referente dalle commissioni riunite, amplia la possibilità per le amministrazioni di avvalersi del supporto di cassa, depositi e prestiti, quando questo sia necessario a rafforzare la capacità amministrativa o a rendere più efficiente la spesa per gli investimenti. Si affronta, oltre al resto, una questione da tempo avvertita soprattutto nei comuni di minore dimensioni, la disponibilità dei segretari comunali. Nel biennio 26-27 viene prevista una sessione straordinaria del corso, concorso per l'iscrizione di ben nuovi 340 segretari nella fascia iniziale dell'albo. Viene inoltre estesa fino al 31 dicembre 2028 l'efficacia delle graduatorie concorsuali per l'assunzione della polizia locale. Sono disposizioni molto concrete, perché dietro il buon funzionamento di un comune vi è sempre necessariamente l'esigenza di dare delle risposte alle persone. Nello stesso tempo abbiamo deciso che sono stanziati ben 187,5 milioni di euro per il 2026 per consentire la prosecuzione di interventi sociali interessati dalla revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Si garantisce così continuità, perché questa è la nostra postura istituzionale, a programmi già avviati, prevedendo il rischio di interruzioni di iniziative rivolte alle persone e ai territori. Proseguendo, il decreto interviene anche sugli enti in difficoltà finanziaria, mettendo a disposizione ulteriori strumenti per affrontare le situazioni di dissesto e di squilibrio, riformando disciplina relativa all'acquisizione dei mezzi finanziari per il risanamento, con l'introduzione per gli enti dissestati che abbiano aderito alla procedura semplificata di liquidazione della possibilità di richiedere un'anticipazione di liquidità sul fondo di rotazione. Per quanto riguarda la scuola, l'università e la formazione, vengono prorogate le disposizioni riguardanti il personale scolastico e le graduatorie dei servizi educativi comunali dell'infanzia. Nell'università vengono destinate risorse ad attività di sostegno, orientando con tutoraggio gli studenti. Nell'alta formazione artistica, in quella musicale, i diplomi accademici di primo e secondo livello assumono la denominazione di lauree e di lauree magistrali. Formare bene, orientare bene, aiutare ogni giovane a riconoscere le proprie attitudini, accompagnare le famiglie nel individuare queste attitudini, significa investire sul capitale umano della nostra nazione. L'articolo 7 interviene poi sul versante della sicurezza, autorizzando dal 1 gennaio del 26 l'assunzione straordinaria di 500 agenti e assistenti della Polizia di Stato destinati al controllo delle frontiere e dei flussi migratori. Il provvedimento affronta poi il contrasto allo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, prorogando fino al 31 dicembre del 2030 l'operatività del commissario straordinario incaricato al superamento degli insediamenti abusivi e dal contrasto dello sfruttamento lavorativo. Legalità, sì, legalità, dignità del lavoro. Questi sono dei punti fermi per questo governo e di questo governo. Contrastare il caporalato significa intervenire non soltanto sul fenomeno criminale, ma anche sulle condizioni di vulnerabilità nelle quali lo sfruttamento trova terreno fertile. Sul fronte della disabilità, il Fondo Unico per l'inclusione delle persone con disabilità viene incrementato di oltre 23,6 milioni di euro nel 26 e di ulteriori 8,8 nel 27, destinate anche a progetti sociali di particolare rilevanza per la promozione dei diritti e della piena inclusione. Un altro capitolo riguarda le infrastrutture. Il decreto integra per complessivi 468 milioni di euro le risorse destinate a quattro investimenti ferroviari interessati dalla riprogrammazione del PNRR e consente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di avviare gli adempimenti necessari alla loro attuazione. Il provvedimento interviene poi sul settore nel quale l'Italia possiede competenze industriali, scientifica, tecnologica. Interviene, insomma, a tutto tondo. Interviene su ambiti che non erano mai stati considerati, interviene sullo spazio. Con la legge 89 del 25 l'Italia si è dotata per la prima volta di una disciplina organica delle attività spaziali. Con l'articolo 11 del presente provvedimento interviene per regolamentare in fase transitoria e accompagna l'entrata a regime o a regime del nuovo sistema autorizzatorio al fine di garantire agli operatori un quadro normativo definitivo. La space economy è infatti caratterizzata da investimenti rilevanti, programmi pluriennali e una competizione internazionale sempre più intensa. La certezza delle regole costituisce quindi una condizione fondamentale per consentire alle nostre imprese di programmare attività ed investimenti. Campi Flegrei, non vedo più il collega, ma nei Campi Flegrei la crisi del bradisismo continua a richiedere interventi importanti delle istituzioni. Le famiglie costrette a lasciare la propria abitazione in seguito agli eventi sismici del 31 luglio e del 1 agosto del 26, viene previsto per tutto ciò un contributo per l'autonomia di sistemazione che può arrivare fino a 900 euro al mese, con ulteriori maggiorazioni nei casi previsti dalla legge. Viene inoltre istituito un fondo di 100 milioni di euro per la riqualificazione sismica e la riparazione delle abitazioni principali danneggiate e dichiarate inagibili. Ecco il riferimento che si faceva poc'anzi, come se noi fossimo avulsi da questo tipo di sensibilità. Esattamente il contrario. A queste misure si aggiungono il rafforzamento della risposta operativa, della protezione civile, gli interventi riguardanti la sicurezza del territorio, i centri operativi e quant'altro. Sono strumenti rivolti a un territorio che convive con un fenomeno naturale complesso da sempre e nel quale la prevenzione, la conoscenza del rischio e la preparazione soprattutto del personale è fondamentale. Un capitolo distinto riguarda la ricostruzione dell'Italia centrale colpita dai terremoti a partire dal 24 agosto del 2016. È sotto gli occhi di tutti quello che è stato fatto e sotto gli occhi di tutti quanto questo governo sia stato apprezzato da quelle popolazioni. La gestione straordinaria viene prorogata fino al 31 dicembre del 2029 e soprattutto vengono incrementati di 60 milioni di euro l'anno a partire dal 27 le risorse destinate alla ricostruzione privata. Il provvedimento individua inoltre in Amatrice e in altri comuni il primo cratere del sistema, ovviamente Arquata, del Tronto, il primo cratere del sisma, e consente a questi comuni di stabilizzare personale che ha maturato un'esperienza nella ricostruzione. Una cosa non comune, una cosa importante, quindi valorizzare chi è. Si è specializzato in un ambito che comunque purtroppo ha creato delle situazioni di criticità inimmaginabili, ma oggi noi vogliamo e crediamo che queste persone possano essere un plus, un di più, perché hanno acquisito competenza. Ma accanto alla ricostruzione materiale degli edifici viene affrontato anche il futuro economico e sociale di quei territori, perché ricostruire significa certamente restituire una casa a una famiglia, un edificio pubblico alla comunità, ma significa anche creare le condizioni perché le persone possano continuare a vivere, a lavorare, a investire e costruire il proprio futuro dove sono nate. E questa è la prospettiva nella quale la ricostruzione diventa anche politica di sviluppo e di coesione territoriale. Signor Presidente, onorevole sottosegretario, onorevoli colleghi, questo provvedimento contiene molte disposizioni importanti per il Paese legate ad una visione coerente. Ogni amministrazione pubblica deve essere uno strumento attraverso il quale il Paese possa utilizzare pienamente le proprie energie, le proprie competenze e le proprie risorse, dai piccoli comuni alle università, dalla sicurezza delle frontiere alla tutela dei lavoratori, dalle infrastrutture ferroviarie alla ricostruzione, dai Campi Flegrei allo spazio e ai fondali marini. Il principio rimane lo stesso. Istituzioni competenti, serie, capaci di assumersi responsabilità, affrontare problemi concreti e trasformare le decisioni in azioni. Ed è questa per noi una delle condizioni fondamentali per continuare a costruire un'Italia più forte, più moderna, più consapevole delle proprie possibilità. Grazie.
1: Grazie a lei. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Casu e ne ha facoltà.
3: Onorevoli colleghi, rappresentante del governo, interveniamo in questa discussione generale per esprimere con grande forza tutto il nostro rammarico per come si sono svolti i lavori su questo importante testo, perché vedete, quando si tratta e si dà un titolo ringrazio gli uffici della Camera per questo imponente dossier di 300 pagine su disposizioni per la funzionalità della pubblica amministrazione, degli enti territoriali in materia di protezione civile. Il ruolo del Parlamento dovrebbe essere quello di intervenire per cercare di dare delle indicazioni chiare che possano risolvere i problemi che vengono rappresentati, a partire da quei problemi che vengono rappresentati dalle lavoratrici, dai lavoratori, dalle organizzazioni sindacali. E noi abbiamo provato in commissione con tutti i nostri rappresentanti, con la capogruppo Guerra, il capogruppo Simiani, la collega Silvia Roggiani, abbiamo lavorato incessantemente per cercare di tradurre queste indicazioni in emendamenti, e oggi siamo qui al fianco di Paolo Ciani, di Alberto Pandolfo, per esprimere come tutto il Partito Democratico la nostra insoddisfazione. Vedete, basta vedere le note che sono state diffuse durante i nostri lavori per rendersi conto dei limiti di questo percorso. Il primo aspetto è legato a quelle che erano le decisioni, anche per quanto riguarda l'autorevolezza, l'imparzialità della pubblica amministrazione, accompagnando le legittime ambizioni di riconoscimento professionale delle lavoratrici e dei lavoratori della pubblica amministrazione, senza valutazioni a prioristiche che mortificano il loro impegno. C'era stato chiesto di garantire il corretto inquadramento professionale del personale, di riconoscere pari dignità e condizioni retributive di lavoratrici e lavoratori che svolgono il medesimo servizio pubblico, seppure presso aziende ed enti di natura privata, come per la sanità accreditata. E non solo, era stato chiesto di rispettare due impegni, uno assunto in sede negoziale e un altro del governo. E invece questo decreto non contiene nemmeno quelli che erano gli impegni che questa stessa destra, questa stessa maggioranza aveva preso con le forze sindacali: il corretto inquadramento di tutti i profili ad esaurimento nell'area istruttoria, con particolare riguardo al personale dell'area educativa scolastica degli enti locali, e che non si è realizzato nonostante la dichiarazione congiunta numero 2 dell'ipotesi di contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto funzioni locali 2025-2027 sottoscritta lo scorso 21 luglio, e il governo non ha neanche inserito tale norma all'interno dell'articolato e non ha approvato gli emendamenti che sono stati presentati, così come non è stata garantita pari dignità e condizioni retributive del personale, nonostante gli impegni assunti in molteplici occasioni da parte del ministro Schillaci, della conferenza delle regioni, per dare risposta finalmente alle migliaia di lavoratrici e lavoratori della sanità privata operante in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale, che garantiscono ogni giorno un servizio pubblico al pari delle colleghe e dei colleghi dipendenti degli enti e delle aziende del Servizio Sanitario Nazionale, ma che hanno differenze retributive anche fino a 500 euro mensili per infermiere. Si era chiesto, e non c'è stato accolto, un vincolo più volte promesso sull'applicazione e il rinnovo, rispettando le decorrenze dei contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, nella soppressione della norma inserita per via mediativa nel decreto legge 7 maggio del 2026 numero 96, che ha escluso esplicitamente questo settore dalle nuove disposizioni in merito al riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale. Vedete, questi sono che sono stati evidenziati, come è stato evidenziato la priorità legata alla limitazione al 30 settembre 2026 della proroga dei contratti degli ex precari PNRR del Ministero della Giustizia, rimasti fuori dalla procedura concorsuale per l'assunzione a tempo indeterminato a causa dell'insufficienza delle risorse stanziate dal governo per la loro stabilizzazione, dopo aver contribuito in maniera determinante al conseguimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza negli ultimi 4 anni. Noi da questo punto di vista abbiamo cercato nei lavori di commissione, non potremo farlo in aula perché verrà chiesta la fiducia, l'ennesima fiducia di questo governo, quindi non avremo l'occasione di portare avanti, ma noi pensiamo che sia un'occasione sprecata quella di intervenire su questi temi, convocare in audizione i rappresentanti dei sindacati, ricevere delle richieste unanime da parte di tutti i sindacati e poi non dare nessun tipo di risposta nel lavoro del parlamentare, così come pensiamo che sia un errore grave che si ripete da parte di questo governo non aver ascoltato i comuni, non avere ascoltato l'ANCI, non avere ascoltato quelle donne e quegli uomini di ogni colore politico che sono ogni giorno in prima linea. Vedo il relatore essere poco d'accordo con la mia dichiarazione, però leggo una nota di oggi del responsabile delegato ANCI sulla materia del personale, che esprime forte rammarico per la mancata approvazione in Commissione Bilancio di tutte le proposte emendative dell'ANCI alla legge di conversione del decreto PA. Un rammarico che nasce dalla considerazione che alcune delle proposte presentate all'associazione risolvevano problemi operativi di gestione dei comuni, quali ad esempio la possibilità di rinnovo degli incarichi dirigenziali ex articolo 110 del TUEL, oggi impedita da procure giurisprudenziali, o di prorogare la percentuale di utilizzo degli stessi come già disposto per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Altre proposte emendative invece avevano come finalità la soluzione di questioni che stanno alimentando un forte contenzioso, come quelle relative all'inquadramento del personale educativo e scolastico e quelle sul trattamento economico accessorio del personale durante il periodo di ferie. Il delegato dell'ANCI su questi temi si è impegnato comunque a riproporre queste misure essenziali per i comuni in occasione dei prossimi provvedimenti presentati dal governo, auspicando questa volta che vengano accolte. Ma queste richieste non erano richieste del Partito Democratico e le opposizioni, erano richieste dei nostri comuni. Noi ci rendiamo conto che purtroppo questo governo conosce un unico tasto nei confronti dei nostri sindaci e dei nostri amministratori, che è il tasto dello scaricabarile, nel senso che quando c'è un problema la responsabilità è dei sindaci, ma quando i sindaci ci dicono noi per risolvere i problemi abbiamo bisogno di dotazioni, di strutture, di risposte, quegli stessi problemi che sono chiamati a fronteggiare ogni giorno, ma il nostro dovere di parlamentari, al di là della tessera di partito che ciascuno di noi ha in tasca, è dare alle richieste dei comuni l'attenzione che meritano. E da questo punto di vista si è sprecata l'ennesima occasione, si è sprecata anche un'occasione sul tema dell'indennità, perché c'era un emendamento trasversale insieme alla collega Roggiani, al collega Sarracino, l'avevamo portato avanti, a tanti colleghi del Partito Democratico, per riconoscere la dignità del lavoro dei consiglieri comunali e anche dei consiglieri municipali delle grandi città. Guardo il questore Trancazzini che come me viene da Roma e sa che lavoro straordinario fanno per esempio rappresentanti di municipi che sono grandi come grandi città. Ci sono municipi a Roma di 300.000 abitanti e chi è eletto in un municipio, il suo impegno di rappresentanza di quel territorio o in un comune non si limita al momento in cui partecipa al la commissione o alla seduta del consiglio, è un impegno totalizzante, comincia la mattina quando ti suonano sotto casa per segnalarti il problema e finisce a tarda notte con i messaggi che non finiscono mai di arrivare, e riconoscere una dignità a questo impegno che non sia, diciamo, assolutamente da considerare un privilegio, anzi è un riconoscimento del lavoro che si fa. Io per la prima volta veni eletto in consiglio municipale quando avevo 19 anni nel 2001, ho chiesto oggi a un consigliere municipale e ho capito che l'indennità complessiva massima a cui possono arrivare è l'equivalente, diciamo, in euro di quello che io percepivo nel 2001, ma faccio notare che loro percepivo in lire quando veni eletto la prima volta, che qualcosa è cambiato forse negli ultimi 25 anni da un punto di vista del potere d'acquisto, del costo della vita e anche delle funzioni che stanno crescendo e che devono crescere. Noi dobbiamo guardare con occhi di serietà nei confronti di queste donne e questi uomini e dare delle risposte. Penso che quell'emendamento trasversale poi ritirato, diciamo, dalla maggioranza poteva essere un'occasione utile per fissare un criterio. Stiamo parlando di cifre molto limitate, ma la dignità del riconoscimento di un lavoro politico incessante che viene svolto io penso che sia necessaria e credo che sia l'ennesima occasione sprecata, come sono sprecate le possibilità di intervenire per contrastare la precarietà, come sono stati bocciati tutti gli emendamenti sui tetti anche del personale flessibile, come non si è andato incontro alle esigenze dei comuni da nessun punto di vista, l'abbiamo detto, anche rispetto alle ultime richieste legate alla chiusura del PNRR. Vi è poi la questione dei Campi Flegrei. Ecco, io lo voglio dire con grande franchezza, riprendendo anche la denuncia delle ultime ore del nostro collega Marco Sarracino. Noi abbiamo lavorato settimane con sindaci, associazioni locali, cittadini per assicurare risposte rapide ed efficienti per la messa in sicurezza del territorio, ma gli unici emendamenti votati nel decreto della destra riguardano stipendi stellari e poltrone per i loro amici. Ancora una volta questa destra verrà ricordata per aver tradito i Campi Flegrei, la Campania e il Sud. Vedete, quando si parla poi di questo tipo di interventi, lo ha spiegato meglio Marco Simiani nella giornata di ieri, si parla per esempio della nuova poltrona Covid da 360.000 euro l'anno. Noi stiamo parlando di un incarico, di una figura che a oggi è inesistente, che avrà un compenso di circa 30.000 euro al mese. Ora discuteremo, abbiamo chiesto conto del perché, ma c'è un elemento, c'è un record di cui non si parla mai, perché diciamo emerge in maniera molto chiara e nel dibattito pubblico viene spesso ricordato che Giorgia Meloni il 4 di settembre, se non sbaglio correggetemi, è diventata la Presidente del Consiglio ad avere più a lungo svolto ininterrottamente questo incarico e è diventato questo il governo più lungo della storia della Repubblica. Io penso che l'altro record che va messo in evidenza è che la Presidente del Consiglio è anche il Presidente del Consiglio a aver nominato il numero maggiore e creato le condizioni per la nomina di numero maggiore di posizioni e di figure che guadagnano più di lei nella storia della Repubblica. Noi stiamo vedendo che ognuno di questi decreti diventa lo strumento per la moltiplicazione di queste figure che sono arrivate a un numero incredibile. Io mi rendo conto che quando noi giustamente chiediamo di ridare la parola agli elettori e di andare a votare perché in questo momento c'è bisogno di un confronto politico chiaro, di capire in che direzione deve andare, ci siano tantissime persone che hanno una seria preoccupazione anche personale circa la posizione che hanno assunto in questi anni di governo, ma dobbiamo mettere un freno, ci sarà un momento in cui arriverà un decreto che si occuperà non solo dei vertici ma anche di quelle donne e di quegli uomini sulle cui gambe cammina la nostra Costituzione e camminano i servizi essenziali che deve garantire. E qui arriviamo al punto più grave dal nostro punto di vista. Perché vedete, tra le tantissime promesse tradite da parte di Giorgia Meloni, da parte di questa destra, vi è quel tema che lei aveva sempre cavalcato quando era all'opposizione. Il tema dello scorrimento delle graduatorie. Noi ricordiamo i suoi post, ricordiamo i suoi tweet, ricordiamo i suoi interventi in cui descriveva una generazione di donne, di uomini immediatamente pronte, già selezionate, che avrebbero potuto fare la forza e il successo di comparti fondamentali, pensiamo alla sicurezza, alla difesa, ma non solo. E i suoi interventi erano vibranti. Le sue battaglie erano accese. Purtroppo questo tema è stato completamente dimenticato, anzi siamo entrati in una narrazione totalmente opposta. Adesso l'abbiamo sentito dal ministro Zangrillo più volte, l'abbiamo sentito anche dal questore Trancassini nei nostri lavori di commissione, un'idea per cui permettere lo scorrimento di quelle graduatorie di persone che sono già state selezionate, hanno fatto concorsi, sono immediatamente idoneo, potrebbero assolvere a quella funzione di rinnovamento, di rafforzamento che è indispensabile. Noi abbiamo dei numeri incredibili: entro il maggio 2033, dal maggio 2023 al 2033 sarà stimato 1 milione di dipendenti pubblici che andrà in quiescenza. Abbiamo dei numeri incredibili per quanto riguarda l'anzianità dei dipendenti rispetto alla presenza di dipendenti che hanno meno di 30 anni. Abbiamo una necessità, una fame di nuove generazioni che possano essere protagoniste della trasformazione che deve affrontare la nostra pubblica amministrazione, e questo governo ha come priorità di scrivere assurde leggi contro il buonsenso, come la legge blocca idonee che mette un limite al 20% a prescindere da quelle che sono le esigenze. E non solo, noi abbiamo chiesto di prorogare quelle graduatorie che sono indispensabili per garantire le esigenze attuali della pubblica amministrazione, i bisogni che ci sono oggi. Qual è stata la risposta? Che alcune proroghe si possono fare, alcune proroghe non si possono fare, perché voi non solo dividete i cittadini tra cittadini di serie A e di serie B, non solo dividete i lavoratori tra lavoratori di serie A e serie B, ma dividete anche le graduatorie tra graduatori di serie A e di serie B, quelle che possono essere prorogate e quelle che non possono essere prorogate. E non solo, vi avevamo chiesto di intervenire perlomeno per garantire quella che è per noi un principio fondamentale, cioè quello di considerare tutte le persone che hanno fatto lo stesso concorso, che svolgono lo stesso lavoro, di avere la dignità dello stesso salario. Questo non avviene, e non avviene per storture, per ingiustizie che voi scegliete, avete scelto in tutti i modi di non correggere anche in questa occasione. E noi proviamo a cercare delle risposte, ma non riusciamo a trovarle. E proviamo a portare nel nostro dibattito parlamentare, nelle commissioni, in aula, la voce delle decine, centinaia di migliaia di persone che si sono sentite prese in giro da un'opposizione, da una forza di governo che quando era all'opposizione prometteva di fare una cosa e al governo sta facendo il contrario. E anzi non sta rispettando quelli che sono i sacrifici di queste persone a cui viene detto fate un nuovo concorso, ma loro lo rifaranno e sono sempre gli stessi e magari lo recupereranno e riusciranno di nuovo a superarlo, ma poi di fronte a tutto questo non trovano mai la soddisfazione di essere presi in considerazione per i meriti che hanno dimostrato. Ecco, noi da questo punto di vista pensiamo che è chiaro che di fronte a tutte queste promesse tradite la vostra unica preoccupazione sia quella di cambiare la legge elettorale per cercare di restare attaccati a questo potere che state esercitando in una maniera così sbagliata. Lo fate a dispetto di tutto e di tutti, a dispetto dei costi che pagano ogni giorno i cittadini. Abbiamo visto l'esplosione dell'Istat, abbiamo visto l'aumento nel mese di agosto del 30% di quelle che sono le spese del gas, del 10% delle spese per l'energia elettrica. Ci rendiamo conto, ormai abbiamo bollette alle stelle, il caro carburanti che rappresenta un problema insormontabile per tantissime persone e che per causa della crisi dei trasporti che avete generato con i vostri tagli al trasporto pubblico locale stanno vivendo una situazione difficilissima, obbligati a muoversi in auto e con un costo del carburante che cresce e che diventa insostenibile. C'è il problema dell'aumento della pressione fiscale al 43%, c'è la perdita di potere d'acquisto dei salari, quasi il 9% in 4 anni di governo significa aver perso un'intera mensilità, c'è un quadro che chiede una sola cosa, le sofferenze del Paese chiedono solo che questa esperienza di governo che ha totalmente fallito si chiuda e voi invece di ascoltare il Paese, di consentirci di tornare a votare, state cercando di cambiare la legge elettorale per scrivere quelle regole, cambiandole perché avete paura di perdere, che possano pensare di consentirvi di vincere. Sappiate bene che scrivere una legge elettorale come state facendo, guardando i sondaggi giorno dopo giorno, presentando un progetto alla Camera, modificandolo poi al Senato, ripresentandolo qui, non è il modo migliore per avvicinarsi a un momento di verità che ci deve essere dopo i dati drammatici di questi 4 anni e che invece noi stiamo cercando di costruire. E continuare a presentare testi come quello di oggi, nei quali non date le risposte che chiedono i sindacati, che chiedono i comuni, che chiede il Paese, ma cercate semplicemente di dare quelle risposte che pensate vi possano dare consenso, tradendo anche quelle promesse che avete fatto all'opposizione, è veramente il peggior modo di entrare nei mesi difficilissimi che abbiamo di fronte. Per questo noi abbiamo con grande forza portato le ragioni che avete escluso da questo confronto nei nostri emendamenti, faremmo di tutto per poterle portare in aula, ma ce lo impedirete ancora una volta negando con una richiesta di fiducia il confronto parlamentare in quest'aula che ci sarà, ma non ci arrenderemo, continueremo a batterci perché noi vorremmo che quando si affronta un provvedimento come questo, le disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione, degli enti territoriali e in materia di protezione civile non fossero solo un titolo, ma il contenuto del provvedimento.
1: Andrea. Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Borrelli, ne ha facoltà.
4: Grazie Presidente. Diciamo che in questo provvedimento, potremmo chiamarla un provvedimento tutti frutti, un minestrone di cose messe tutte quante assieme. Un tempo si chiamavano omnibus, però la parte, non dico più importante, ma quella che era attesa da tempo, quella sui Campi Flegrei, è profondamente deludente. Non si tratta di un intervento organico perché ci sta di tutto messo così a secondo degli interessi, alcuni assolutamente comprensibili, alcune proroghe, questioni di commissari. Oramai il nostro è un paese in cui si governa tramite commissari perché non siamo in grado di fare norme che prevedano che chi è regolarmente eletto o vincitore di concorso in enti pubblici sia in grado di operare, perché noi oramai nominiamo i commissari per semplificare le procedure, perché col commissariamento tu vai più veloce, puoi agire in deroga, e però commissariamo tutto, quindi di fatto la nostra azione legislativa rimane un po' monca, non si capisce perché continuare a nominare commissari, tra l'altro che vengono pagate cifre stellari, e non si prevede la possibilità per gli enti preposti a intervenire nei tempi congrui. Ovviamente si interviene sul personale, sanando alcune situazioni, allungandone altre, sul dissesto finanziario dei comuni, sulla protezione civile. Prima di parlare dei Campi Flegrei, però, voglio sottolineare la necessità che si è avuto di mettere in questo decreto una cosa che ci lascia abbastanza colpiti, perché tra vari punti qua, insomma, ci sta tutto il lavoro che è stato fatto in commissione, l'attività che abbiamo fatto tramite il nostro rappresentante Marco Grimaldi, ci sta l'aspetto sulle ferie del personale pubblico, alcune stabilizzazioni, questioni sulla rappresentanza sindacale, la dirigenza pubblica, insomma, ci sta tanta roba, e poi a un certo punto esce fuori la rinascita di un comitato, che è il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale. Adesso noi stiamo discutendo nella Commissione Agricoltura la norma ribattezzata a tutte le associazioni animaliste e ambientaliste. Mai da 30 anni a questa parte abbiamo visto tutte le associazioni compatte nel combattere una legge definita dai più sparatutto, e guarda caso arriva in questo decreto la rinascita del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale, che è notoriamente un comitato in cui si mettono soprattutto cacciatori, portatori di interessi rispetto alla caccia, un po' di politica e un solo rappresentante dell'ISPRA. Adesso mi sembrava e mi sembra di aver sentito recentemente il ministro insistere sull'aspetto scientifico per giustificare la caccia. E voglio ricordarlo a me stesso e all'Aula che la caccia è un divertimento, non è un'attività sociale, non è un'attività di volontariato, non è un'attività richiesta dal territorio, è un'attività di divertimento. Ci sono nel nostro paese ancora delle persone che si divertono ammazzando gli animali. Adesso il mio parere ovviamente è contrarissimo, perché penso che se ti piace tanto sparare, spara al piattello. E la risposta che dicono alcuni, che sembrano veramente reduci da un film degli zombie per le motivazioni ridicole, e dicono vabbè, ma si ammazzo gli animali anche per mangiare, è evidente che si arriverà probabilmente anche al superamento nei prossimi decenni degli allevamenti intensivi, però c'è una differenza tra mangiare e divertirsi. Almeno che qualcuno dice: io mi diverto così tanto che sparo e poi me li mangio, anche se poi nella gran parte dei casi è dimostrato che i cacciatori non se li mangiano neanche gli animali. E allora la domanda è: perché era così importante istituire di nuovo questo comitato? Perché si è messo assieme a tante altre cose che non c'entrano nulla, non c'entrano nulla, e dimostrano ancora una volta che questo decreto che stiamo per votare non ha nulla, non è un intervento organico. E ci colpisce ancora di più che un comitato di questo tipo sia introdotto d'amblée, e ci fa capire sempre di più, purtroppo lo devo dire con grande amarezza, nonostante la opposizione ferrea che stiamo facendo in commissione, che probabilmente il governo è determinato a tutti i costi, e questa maggioranza, ad approvare la legge sparatutto, creando tutte le condizioni per fare la prima cosa, ovviamente depotenziare, cosa che hanno già fatto nella legge, ma così viene ulteriormente depotenziato il mondo scientifico, che è odiato dalla destra italiana e mondiale, perché purtroppo la scienza non ha colore politico. Uno scienziato onesto intellettualmente non può che dire la verità dei fatti che ha studiato, e poiché questa verità non piace, come il cambiamento climatico negato fino a qualche mese fa, e adesso tutti quanti ripetono purtroppo questo dramma che stiamo vivendo a livello mondiale, allo stesso tempo l'ISPRA, che è l'unico istituto, un istituto scientifico che prima era quello a cui veniva prevalentemente demandata la valutazione delle anticipazioni di caccia, le specie e così via, che è l'Istituto Superiore per la Protezione e la ricerca ambientale viene ulteriormente depotenziato. Quindi la scienza messa in un angolo per permettere a comitati di cacciatori e di politici di potersi proclamare l'aumento della possibilità di caccia, le specie, poter sparare sempre di più, perché è un grande godimento, perché una delle priorità del nostro paese è permettere a chi gode nell'ammazzare gli animali di sparare sempre più, ma ovviamente gli animali, ma vedrete che nella cultura trumpiana aumenteranno anche l'idea di sparare a chiunque, perché questa è l'idea. Nel momento in cui una norma che già esisteva e che era stata frutto di un accordo tra le associazioni animaliste e ambientaliste e i cacciatori viene buttata via e non si ripercorre il percorso che era stato precedentemente messo in campo trovando dei punti di equilibrio, ma si decide di far scrivere una norma, perché questa legge è scritta dai cacciatori, si decide che questa norma diventerà il nuovo mantra, e ovviamente si crea un precedente, perché poiché noi della minoranza abbiamo con motivazioni diverse abbiamo detto fermatevi, a poco serve il ministro che ogni tanto dice troviamo una situazione di stensione, di serenità nel discutere della legge, ma se voi andate a carro armato e continuate a fare atti come quello che leggiamo in questo decreto, è evidente che dal punto di vista politico noi non siamo per nulla, distese non lo sono neanche milioni di italiani e le associazioni ambientaliste e animaliste. Arriviamo poi ai campi Flegrei. Ho letto nelle ultime ore che ci sono stati due comunicati stampa. Uno da parte del governo, il ministro Musumeci, straordinario ministro che ci ha dimostrato veramente come un essere come lui possa gestire la protezione civile. Veramente c'è tanto, tanto da imparare e da capire su come un uomo nato e vissuto al sud, anzi nelle isole, che ha governato, per me sgovernato, il suo territorio facendo sfaceli, si permetta di giudicare e esprimere in modo anche arrogante sentenze su altri abitanti del Mezzogiorno. Ma lasciamo stare questo aspetto. Comunque è stato annunciato che si farà un decreto ad hoc. Scusatemi, questo decreto aveva interi capitoli su cui i nostri rappresentanti parlamentari hanno lavorato alacremente, che è quello sui campi Flegrei, che è un'emergenza, purtroppo lo devo dire, anche dal punto di vista mediatico, trasformata immediatamente, ridotta a un elemento locale, ma dove il dramma si vive quotidianamente. Pozzuoli in particolare sta diventando una città fantasma. Pozzuoli è un territorio che non è riuscito neanche a entrare nell'iniziativa che è partita in questi giorni con le pre-regate dell'American Cup a causa di questo dramma del terremoto, dove i cittadini vivono due disagi: quello di non avere la possibilità di utilizzare le proprie abitazioni, di non sapere quando e come potranno rientrare, di non avere certezze sull'aspetto dei fondi. Ma è evidente che questo decreto era atteso in modo, come dire, costante, con una grande ansia da parte giustamente delle popolazioni e delle amministrazioni locali. Ma come vi è venuto in mente di bocciare non solo gli emendamenti della minoranza, ma anche della maggioranza, poi di azzerare tutto e dire faremo un decreto ad hoc? Ma guardate, non c'è più tempo, non si può trattare un territorio come quello dei Campi Flegrei come state facendo. Ma non sono cittadini o figli di un Dio minore. Come si può, come è possibile comportarsi in questo modo? Insomma, abbiamo discusso, si è intervenuti nella commissione e poi viene bocciato tutto. E perché? Quando erano in molti casi modifiche concordate. E adesso il governo ci viene a dire farà un ulteriore decreto. Guardate, non si governa così, ci fa capire come l'ordine delle priorità sia completamente diverso tra noi e voi. Se si tratta di fare decreti per le lobby delle banche subito, senza tentennamenti, senza timori. Se si tratta di fare azioni a favore delle lobby delle assicurazioni, si procede spedito. Non importa che sia una vergogna il fatto che il nostro sia l'unico paese probabilmente al mondo in cui, a secondo del posto dove hai la residenza, se sei del sud paghi di più perché ti dobbiamo punire anche se non commetti sinistri. Là subito si interviene. Hanno fatto 11,4 miliardi di euro, sono grati al governo, non sono grati ai cittadini. Quindi quando si tratta di una lobby dei cacciatori devo sparare di più, perché il mio godimento è uccidere. Subito, facciamo la legge. Se si tratta dei problemi reali, la fame, la povertà, il disastro ambientale, no, là si va con calma, là facciamo anche, ci abbiamo tempo, giustamente. Chi ha la pancia piena non sente i problemi reali del paese. E infatti nessun ministro, solo Musumeci, mi ha blindato una sola volta, ha messo piede nei campi Flegrei, e qualche ex ministro da ministro non l'ha fatto. E da questo punto di vista questo decreto, anzi questo mancato decreto, rappresenta un vulnus. Avete tradito ancora una volta dei cittadini. Abbiamo voglia di aspettare le immagini che invece abbiamo avuto in altri posti del territorio del nostro paese, dove c'erano le elezioni e

0: anche male. E qua invece niente caloscine, niente elmetto, niente. Neanche la dignità di approvare gli emendamenti concordati. Si boccia tutto e si rinvia. E sul piatto della gente che sta in difficoltà, che ci mettiamo? Il rinvio? Guardate che gli anticipi che stanno facendo la Regione, che dovranno essere compensati con i fondi del governo per l'autonoma sistemazione, sono parva materia. 900 euro sono una cifra a persona, sono una cifra molto molto bassa. Siamo in grado di vivere con 900 euro al mese? Siamo in grado di trovare un'abitazione per 900 euro al mese? Dove? Siamo in grado di intervenire in modo serio, perché 900 euro al mese non possono essere una costante. Ed è il motivo per cui abbiamo insistito per intervenire su, ovviamente, le abitazioni private per accelerare e finanziare la ricostruzione, almeno che il progetto del governo non sia un altro, cioè quello di spopolare definitivamente quell'area. Perché quei cittadini, come è stato detto dal ministro Musumeci, sono colpevoli di aver scelto di vivere, di nascere e vivere lì. Peccato che avviene da millenni. Sono millenni che i Puteolani e i cittadini dei Campi Flegrei sono vissuti e hanno prosperato in quel territorio, portando bellezza e grandezza alla nostra nazione. Se non ci fosse più nessun abitante, lo voglio ricordare chiudendo, come probabilmente qualcuno auspica, demonizzando e insultando i cittadini flegrei, vorrei ricordare che a Pozzuoli, un nome su tutti, non perché sia il più importante, ma perché è noto in tutto il mondo, è nata Sofia Loren. Ricordatevelo, se non fosse esistita Pozzuoli, non avremmo avuto neanche Sofia Loren. Ecco, l'idea che sta avendo questo governo noi la contrastiamo e la contestiamo e chiediamo che immediatamente sia proposto questo decreto per arrivare subito in aula, anche facendo le nottate. Noi siamo pronti e voi?
1: Grazie, onorevole Borrelli. Non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle generali. Non replica il relatore Perla, non replica il relatore Rossi, non replica il rappresentante del governo. Sospendo la seduta. La seduta è sospesa. La seduta è ripresa. Riprendiamo il seguito della discussione del disegno di legge numero 3083A. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto legge. Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, il senatore Luca Ciriani. Ne ha facoltà. Prego, signor ministro.
2: Grazie Presidente, signor Presidente, onorevoli deputati, a nome del Governo autorizzato dal Consiglio dei Ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione senza emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi dell'articolo unico del disegno di legge 3883 recante conversione in legge, decreto legge 7 agosto 2026, numero 144, nel testo approvato dalle Commissioni riunite.
1: Grazie. Secondo quanto convenuto nella riunione della conferenza dei presidenti di gruppo, la votazione per appello nominale sulla questione di fiducia appena posta sull'articolo unico del disegno di legge numero 3083A nel testo delle commissioni avrà luogo nella seduta di lunedì 28 settembre a partire dalle ore 13, previ dichiarazioni di voto a partire dalle ore 11:10. Al termine, con prosecuzione notturna, avranno luogo le successive fasi di esame del provvedimento sino alla sua conclusione. Estraggo a questo punto a sorte il nominativo del deputato dal quale avrà inizio la chiama, un rullo di tamburi. Il prescelto è l'onorevole Perissa, dal quale avrà inizio la chiama. Andiamo avanti, passiamo agli interventi di fine seduta. Dunque adesso è facoltà di intervenire l'onorevole Roberto Pella per un intervento di fine seduta a 2 minuti. Prego.
3: Grazie Presidente Mulè. Sono felice che oggi sia lei qui presente perché è una persona particolarmente sensibile al tema dei ragazzi, al tema dei giovani, anche per il suo impegno sul tema della salute, della lotta alle malattie trasmissibili. Presidente Mulè, ieri a Torino un ragazzo, 7 anni, Nicolò, è morto nel mentre stava andando a scuola con il papà in bicicletta. Dall'inizio dell'anno, Presidente Mulè, sono 173 le vittime morte in bicicletta lungo le strade. A queste si aggiungono pedoni e motociclisti. Io credo che bisogna dire basta a morire per strada. Bisogna che tutti insieme, le istituzioni, a partire dal governo, dai ministri interessati, diano una risposta chiara e attenta a quelle che

0: Oggi possono essere importanti temi di prevenzione per far sì che queste cose non succedano più. Ieri, prima del funerale, alle 7:30, tanti genitori, tante mamme, tante papà si sono riunite. Hanno creato un cordone ombelicale lungo quella che era la pista ciclabile per dare un senso. Hanno posato una bici bianca. Il ricordo di quel ragazzo che io non conosco, ma che immagino, avendo anch'io un figlio e una figlia, cosa si possa provare quando succede una cosa di questo genere. Presidente, sa qual è la mia attenzione e qual è la mia passione verso le due ruote. Ebbene, io devo dire che ho presentato mesi fa una proposta di legge condivisa con tutto il mondo delle due ruote, in modo particolare con i grandi campioni. Una proposta di legge che è stata sottoscritta da tutte le forze di maggioranza e di opposizione, dove come seconda firma c'è anche il Presidente della Commissione Trasporti. Ebbene, sono a chiedere a lei per far sì che questo tema possa essere affrontato, per cercare di dare un po' di luce, un po' di speranza, perché episodi come questo non accadano più. Perché quando accadono vuol dire che le istituzioni hanno mancato, e quando accadono vuol dire che una parte di torto ce l'abbiamo tutti. Io mi sento colpevole, signor Presidente, perché sono un deputato, sono un sindaco e credo che dobbiamo al primo punto difendere quella che è l'incolumità delle persone, in modo particolare di quelle più piccole e di quelle più vulnerabili. Quindi sono a chiedere a lei, al Presidente Fontana, altro grande appassionato di ciclismo, ecco, un'attenzione, e auspico, come ho fatto anche in un question time, di poter avere una risposta, di poter avviare quel percorso, far sì che quella legge possa essere, così come è stata condivisa e sottoscritta da tutte le forze politiche, maggioranza e opposizione, di poter vederla alla luce nel bene, nell'interesse di tutte le persone e in modo particolare di Nicolò, che devo dire a 7 anni credo che non meritava e non merita nessun altro che possa succedere una cosa come questa. Grazie Presidente.
1: Grazie a lei. E ovviamente, come dire, lo strazio di ciò che ha raccontato induce a manifestare vicinanza e solidarietà alla famiglia, alla città di Torino, e suo richiamo alla responsabilità di questa istituzione penso che sarà accolto, spero nel più breve tempo possibile. Grazie, onorevole Pella. Onorevole Borrelli, prego.
2: Grazie Presidente. In questi giorni sono avvenuti sequestri in diverse aziende conserviere, in questo caso specifico, che secondo la Procura, l'ARPAC, la finanza e altri enti preposti scaricavano abusivamente all'interno del fiume Sarno. E però sono decenni che queste aziende continuano a scaricare. Allora noi vorremmo una norma diversa rispetto alla vicenda del fiume Sarno, che si è ripulito durante il lockdown, quando la gran parte delle industrie sono rimaste chiuse. Quindi se anche ci sono degli scarichi abusivi da parte di alcuni cittadini, che probabilmente ci sono, il fiume Sarno è prevalentemente massacrato da attività industriali che scaricano abusivamente da decenni e inquinano quel fiume. E poiché questa cosa è evidente ed è stata ancora più evidente durante il lockdown, in cui in 3 mesi il fiume si è completamente ripulito ed era trasparente, noi siamo assolutamente convinti che tutte le azioni che sono state fatte fino ad oggi, alcune meritorie, altre sicuramente hanno risolto dei problemi nel lato di Castellammare, ma si sta procedendo troppo lentamente, e non va bene il fatto che questi industriali si sentano impuniti, perché la verità è che si sentono impuniti e impunibili, perché sono accordi da decenni con pezzi delle istituzioni, pezzi della politica, pezzi della criminalità, che però avvelenano i cittadini, che sono esasperati dal continuo imperturbabile della continua azione da parte di questi criminali ambientali che ad oggi non si sono ancora fermati.
1: Grazie onorevole Borrelli, grazie a tutti, la seduta è tolta.
3: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

Penso a te prima di dormire, guardando il sole che fa spazio all'imbrunire, in questa terra lontana da casa, lontana da te che sei la mia casa, ovunque tu sia, tu sei l'anima mia, sei un campo di malinconia quando non sono da te. Sei un campo di frutti dolcissimi quando sei qui con me, contadino del cuore, la mia gioia mi costa.

0: 11.
1: Notiziario parlamentare.
2: Bentrovati da Danilo Cretara in studio per un notiziario flash. I lavori delle aule riprenderanno oggi a Montecitorio, domani a Palazzo Madama. Al centro dei riflettori della settimana la riforma del sistema di voto per Camera e Senato. Tra martedì e mercoledì previsti a Montecitorio 3 voti di fiducia, mentre giovedì 8 ottobre è atteso il voto finale sulla riforma. A Palazzo Madama si riprenderà domani pomeriggio all'ordine del giorno la conversione del decreto che contiene misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale. Si parla degli stabilimenti di Ilva SpA in amministrazione straordinaria al fine di corrispondere alle indifferibili urgenti esigenze di preservare la funzionalità degli impianti siderurgici nelle more della procedura di vendita in corso. Istat e conti pubblici. Nel secondo trimestre 2026 l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL è stato pari a -2%, -2,1% nello stesso trimestre del 2025, lo comunica l'Istat sottolineando come il saldo primario delle amministrazioni pubbliche, indebitamento al netto degli interessi passivi, è risultato positivo con un'incidenza sul PIL del 3%, 2,2% nel secondo trimestre 2025. Il saldo corrente delle amministrazioni pubbliche è stato anch'esso positivo con un'incidenza sul PIL del 2,9%. Cala il potere d'acquisto delle famiglie italiane nel secondo trimestre a fronte di un incremento dell'1,4% del deflattore implicito dei consumi. Il potere d'acquisto è diminuito dello 0,9% rispetto al trimestre precedente. La pressione fiscale è stata pari al 43,5%, in aumento dello 0,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. È tutto per il notiziario flash. Ringrazio Tommaso Margiotto alla parte tecnica, Danilo Cretara al microfono. Buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di GR Parlamento.
1: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
2: Sono le 11:02, presso la Sala Koch del Senato, a 25 anni dalla riforma del titolo quinto della Costituzione, è stato presentato nei giorni scorsi il libro La salute contesa, la metamorfosi silenziosa della tutela della salute a 25 anni dal titolo quinto, scritto da Francesco Clementi e Antonio Gaudioso. L'incontro è stato organizzato su iniziativa del senatore di Fratelli d'Italia Franco Zaffini e della senatrice del Partito Democratico Sandra Zampa in collaborazione con la Fondazione Rock. Buon ascolto.
3: Benvenuti nella Sala Koch del Senato. Oggi è una giornata importante perché parliamo di regionalismo sanitario e parliamo del lungo cammino, di un cammino lungo 25 anni, quello della riforma del regionalismo sanitario, del titolo quinto della Costituzione, e vogliamo cercare di capire, grazie a questo libro molto interessante, con un titolo molto interessante, La salute contesa da chi e perché, scritto dal professor Francesco Clementi e da Antonio Gaudioso. Però prima di tutto, prima di raccontare qual è il senso di questa giornata, parliamo di salute e della necessità di garantire un diritto a tutti, indipendentemente dal codice di avviamento postale in cui si vive. Vorrei chiedervi un applauso e dare il benvenuto al Presidente del Senato Ignazio La Russa per un saluto introduttivo. Saluto. Grazie Presidente.
4: L'intervento mi ha gradito, anzi onorato di poter portare il saluto del Senato a un evento che non è di quelli quotidiani, ma è un evento che vuole interrogarsi su un periodo abbastanza consistente della nostra vita pubblica che interessa tutti i cittadini, l'effetto che ha avuto la norma sul titolo quinto, sulle nostre istituzioni, ma soprattutto sulla vita dei cittadini, e quindi un bilancio non facile, perché c'è un chiaro e oscuro. Credo che meglio di me la salute contesa di Clementi e Gaudioso lo abbia tracciato. A voi il compito di approfondire di fronte a una platea qualificata, interessata, e in un ambiente che può recepire consigli, indicazioni, osservazioni e soprattutto analisi di ciò che è avvenuto, in attesa di fare sempre meglio in avanti. Grazie e buon lavoro a tutti.
3: Grazie Presidente.
4: Scusate, non l'ho citato, ma è ovvio che io non potevo mancare a questo brevissimo saluto in omaggio e in onore di tutti voi, ma in particolare del Presidente Zaffini, mio carissimo amico.
3: Grazie. E allora dicevamo, il Presidente, un lungo cammino, 25 anni nel quale il rapporto tra Stato e Regioni ha avuto, diciamo, una grande evoluzione, 25 anni in cui ci sono state anche tante sentenze, un gran lavoro anche da parte della Corte Costituzionale a ricerca di un equilibrio tra poteri. Cerchiamo di capire che cos'è questa contesa, se è una contesa di potere o una contesa invece a favore soprattutto dei cittadini. Allora, intanto vi presento gli ospiti che sono seduti a questo tavolo. E comincerei appunto dal Presidente Franco Zaffini, grazie. Grazie per essere qui, Annalisa Mandorino, Marina Sereni, responsabile salute del Partito Democratico. Annalisa Mandorino è la segretaria generale di Cittadinanza Attiva, e poi il presidente emerito del Consiglio di Stato, Alessandro Paino, grazie, e il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. Dicevamo, il rapporto tra Stato e Regioni, allora penso sia in collegamento con noi il presidente della Conferenza Stato-Regioni, il Presidente Massimiliano Fedriga.
0: Buonasera, io ci sono e vi sento bene.
3: Salve, buonasera. Allora, a lei la parola. Dicevamo, una salute contesa, però tenendo presente sempre il diritto fondamentale della salute per tutti i cittadini. E volevo sapere anche da lei se secondo lei appunto questa salute è contesa o meno. Insomma, in 25 anni dove siamo arrivati? Come sono passati questi 25 anni?
0: Intanto la ringrazio, se permette, ringrazio il professor Clementi e il professor Gaudioso per anche il lavoro importante che hanno fatto, che è utile penso al sistema istituzionale del Paese, per fare un bilancio e una riflessione sulla situazione del diritto alla salute che oggi il nostro Paese vive. Ringrazio ovviamente il Presidente Zaffini per aver organizzato questa e promosso questa iniziativa. Io tengo a sottolineare che è un auspicio, delle volte non tradotto nella realtà dei fatti, ma che non ci può essere contesa sul diritto alla salute. Ci deve essere una forte alleanza istituzionale tra Stato centrale e regioni per dare la migliore risposta possibile. Detto questo, e penso che tutti siamo d'accordo, poi bisogna affrontare, secondo me, con strumenti concreti come mettere in atto obiettivi di questo tipo. Sicuramente il primo è quello di favorire chiarezza nelle competenze. Io ve lo dico da una regione a statuto speciale che, seppur gode di un finanziamento proprio al sistema di salute, perché noi viviamo con partecipazioni, non partecipiamo al riparto del Fondo Sanitario Nazionale, comunque ovviamente dobbiamo sottostare a regole messe a livello nazionale, obiettivi messi a livello nazionale. E forse è questo un punto di riflessione che dobbiamo porci. Il livello nazionale sicuramente deve fissare gli obiettivi. Qual è il grado di servizio, il tipo di servizio, la qualità di servizio sanitario che tutto il territorio uniformemente deve dare? Secondo passaggio, qual è il finanziamento necessario? Ovviamente non parlo per me, ma per le regioni a statuto ordinario che godono del riparto. Però all'interno di questi due quadri, forse in questi anni sono state messe delle regole interne a finanziamento e obiettivi che delle volte hanno reso difficile il lavoro di messa a terra di quello degli obiettivi che lo Stato centrale giustamente deve dare. Questo è un passaggio su cui dobbiamo porci in un'ottica di servizio. È giusto che vengano create delle regole interne, penso ai diversi tetti che sono stati messi su una spesa o su un'altra, che vincolino la capacità di azione dei singoli territori. Seconda cosa, abbiamo degli esempi di sanità in questi anni che è stata guidata in modo centralizzato? Sì, si chiamano regioni commissariate. Non mi sembra che siano stati l'esempio che ha dato la migliore risposta possibile al Paese. Detto questo, dall'altro penso che anche noi come regioni dobbiamo interrogarci e metterci in discussione sulle capacità organizzative, ma soprattutto di monitoraggio che siamo in grado di dare e di correzione degli errori rilevati. Questo non c'è dubbio. Però siamo un Paese che ha specificità. Penso banalmente dalla conformazione territoriale. Ci sono regioni e territori che hanno grandi metropoli, regioni che hanno invece magari una conformazione della distribuzione della popolazione più diffusa. Ci sono regioni dove c'è una popolazione anziana molto più sviluppata, altre dove invece la popolazione è decisamente più giovane. Ci sono regioni in aree geografiche dove insiste, pensiamo a tutta l'area padana, una maggior influenza dell'inquinamento ambientale, altre dove non esiste. Quindi è chiaro che servono, per obiettivi comuni, che ci tengo a dire, deve fissare il governo centrale, ma servono risposte specifiche e organizzazioni specifiche. Non si può pensare che chi ha Milano, Roma, Napoli, grandi città, possa avere una stessa organizzazione territoriale di chi è, come la mia regione, non ha queste grandi metropoli. Pensiamo per chiare montane, per chiare interne. Per quello dico, noi dobbiamo veramente essere scevri da qualsiasi volontà di possedere la sanità, scusatemi la semplificazione, ma invece continuare a lavorare in una grande ottica di interesse nazionale collettivo. Dico solo due cose, veramente non voglio rubarvi troppo tempo. La prima è che penso che all'interno di questo quadro di alleanza dovremmo iniziare veramente a pensare, e penso che in questi anni anche dei passi avanti siano stati fatti, sia ben chiaro, però a una grande riforma del sistema sanitario che non riguarda solo la parte organizzativa, ma riguarda le nuove necessità che oggi la popolazione ha di fronte. Una popolazione radicalmente cambiata rispetto a una volta, pensiamo soltanto una volta a quanto era e quanto ancora abbiamo ovviamente trascinato questo, un'organizzazione ospedale centrica. Oggi viviamo invece di fortunatamente una popolazione che vive di più, ma quindi di conseguenza anche cronicità che devono trovare una risposta maggiore sul territorio rispetto all'ospedale. Questo cosa comporta? Comporta un'organizzazione diversa. E ovviamente passi avanti, citavo, adesso non voglio qua fare il resoconto delle case di comunità, gli ospedali di comunità, le cure intermedie, però passi avanti sono stati fatti, però serve una risposta anche da questo punto di vista di riorganizzazione. Pensiamo soltanto alle capacità di risposta che oggi siamo in grado di dare, che però malgrado aumentino ogni anno, perché io voglio ricordare che tutte le regioni italiane aumentano le prestazioni ogni anno, non riescono, seppur anche i dati Agers l'hanno dimostrato, c'è un netto miglioramento, però comunque non riescono mai ad andare a colmare tutta l'aspettativa sulle liste d'attesa. E allora interrogarci per esempio sulla e anche normare sulle prescrizioni e sul ovviamente evitare l'eccesso prescrittivo è un altro tema che dobbiamo porci per dare risposte. Ci sono quindi una serie di elementi in cui anche la conferenza delle regioni, qui presente oltretutto il presidente Rocca della regione Lazio, uno dei protagonisti della commissione salute all'interno della conferenza, su cui avremo volontà di affrontare insieme al governo per dare delle risposte ai cittadini. Ultima cosa, scusate, veramente poi mi taccio. Prima ho parlato delle regioni commissariate. Altra cosa, scusate, faccio un appello, essendo anche la platea estremamente preparata sull'argomento e avendo anche degli onorevoli senatori e deputati presenti, dobbiamo affrontare il tema su come le regioni escono dai commissariamenti. perché noi abbiamo il tema che una regione sa come entra, ma non sa mai come esce, quindi ridare una regola su questo, da questo punto di vista, perché anche questo favorisce quell'alleanza istituzionale che è fondamentale per dare risposte ai problemi di salute. Io vi ringrazio, mi scuso se ho rubato troppo tempo, ovviamente sono stato assolutamente poco esaustivo rispetto a tutti i temi che anche la conferenza delle regioni e tutte le regioni insieme stanno trattando, però rispetto anche agli spunti di riflessione importantissimi che provengono da questo libro, noi ovviamente vogliamo proseguire all'interno di quel percorso che è fondamentale in un'alleanza istituzionale che possa dare risposte sicuramente a uno dei temi più importanti e oltretutto costituzionalmente più importanti e riconosciuti, che è quello del diritto alla salute. Grazie.
3: Grazie, grazie al Presidente Fedriga. E ora saluto e invito al podio il Sottosegretario della Salute Marcello Gemmato, che ci ha raggiunto. Prego.
5: Parto accendendo il microfono, sto dicendo, parto ringraziando il senatore Franco Zaffini per avermi invitato alla presentazione del libro di Francesco Clementi e Antonio Gaudioso, che ringrazio per aver scritto La salute contesa, che altro non è, immagino, non l'ho ancora letto, un testo di riferimento che vuole aprire una riflessione a 25 anni dalla riforma del titolo quinto della Costituzione. E in maniera più ampia in questo momento mi consente di effettuare un excursus, ma soprattutto verificare lo stato di salute del nostro sistema sanitario nazionale attraverso alcune riflessioni. Innanzitutto penso che non sia in discussione la riforma del titolo quinto. Io immagino che all'epoca, quando un governo di centrosinistra ha immaginato di mettere a terra la riforma del titolo quinto, abbia immaginato questa riforma come il miglior strumento per rendere sanità ai 60 milioni di cittadini italiani. Io svilupperei invece un ragionamento rispetto alla genesi del nostro straordinario sistema sanitario nazionale pubblico, che nasce da una altrettanto straordinaria intuizione, ovvero la legge 833 del 23 dicembre del 1978 di Tina Anselmi, quando immaginò di superare il meccanismo delle mutue e immaginò il nostro straordinario sistema sanitario nazionale pubblico, che affonda nell'universalismo la propria ragion d'essere. Però dobbiamo partire da un presupposto, che la legge 833 del 1978 rispondeva a un'esigenza di salute, di una fotografia di società completamente diversa da quella attuale. Noi nel 1978 venivamo fuori dal boom economico degli anni 60, facevamo figli, avevamo una popolazione giovane. Oggi, dato positivo, cito un dato OCSE, noi abbiamo un'aspettativa di vita di 84,1 anni d'età, dato assolutamente positivo, siamo fra le popolazioni più longeve al mondo, la più longeva d'Europa, ma non facciamo più figli. Tasso di fertilità 1,14 bambini per donna. Come si tiene insieme un sistema in cui la popolazione invecchia, c'è bisogno di gestire la cronicità, l'80% del Fondo Sanitario Nazionale viene speso per gestire le malattie croniche non trasmissibili, in una società in cui non si fanno più figli? Allora, più che riflettere sul modello di governance, io rifletterei sulla contestualizzazione del nostro sistema sanitario nazionale pubblico al quasi 50° anno della straordinaria intuizione di Tina Anselmi. Ieri noi non disponevamo, vi rappresento un'altra suggestione per identificare uno dei punti di criticità del nostro sistema, non avevamo per esempio la grandissima innovazione farmaceutica che oggi, grazie alla quale anche alcune patologie tumorali sono oggi cronicizzate, ma che costa. Quindi noi abbiamo una popolazione che invecchia, 84,1 anni d'età, gestione della cronicità che comporta l'investimento di denaro. Immaginate, vi cito un dato AIFA, che gli ultra-ottuagenari prendono fra le 10 e le 15 pillole di farmaco al giorno, e dall'altro canto noi abbiamo l'innovazione farmaceutica che corre, ci sono patologie gravi che vengono curate con la somministrazione one shot di un farmaco. Cito una malattia rara perché ho presidiato alla possibilità da parte dell'AIFA di poter somministrare questo farmaco a un bambino che era sostanzialmente un vegetale. Lo dico perché il papà ha pubblicato un video ringraziando il Presidente del Consiglio dei Ministri, quindi non cito il piccolo Simone Ricciardiello, il quale, grazie da essere un vegetale, grazie alla somministrazione di un farmaco one shot, oggi cammina, corre, va in piscina. Quanto costa quel farmaco? 3,5 milioni di euro. Allora il nostro sistema si deve attualizzare rispetto al 78, quando immagino esistesse l'acido acetilsalicilico, forse la metformina, qualche altra molecola che costa meno di un terapia, costa meno di un caffè al giorno per un mese, e abbiamo invece la gestione di farmaci complessi che portano alcuno a dire che la spesa farmaceutica aumenta. Certo aumenta la spesa farmaceutica, ma delle due l'una: o non gestiamo la clinicità o non aderiamo alle terapie innovative. Vi cito un altro dato: l'EMA licenza 150 farmaci per 155 farmaci orfani, l'85% vengono dispensati oggi in assistenza dal nostro sistema, gratuitamente dal nostro sistema sanitario nazionale. Quindi è un sistema molto complesso che chiaramente ha bisogno sì di un finanziamento congruo e cospicuo. Registro che negli ultimi 3 anni il Fondo Sanitario Nazionale cresce di 18 miliardi di euro, cresce di 18 miliardi di euro. Bene fanno le regioni, e saluto il Presidente Rocca, a chiedere ulteriori finanziamenti, perché questa sanità, così come ve l'ho rappresentata, costa. Abbiamo, lo posso dire, interrotto la stagione di definanziamento del Fondo Sanitario Nazionale. La Fondazione Gimbe, che non è mai parca di complimenti nei confronti nostri, registra che nel decennio precedente al 2019 la sanità è stata definanziata italiana di 36 miliardi di euro. Noi negli ultimi 3 anni ne abbiamo messi 18. Vi do, e su questo concludo, un parametro di ancoraggio: nel 2019 il Fondo Sanitario Nazionale si dotava di 114,5 miliardi di euro. Traduco, servivano 114,5 miliardi di euro per curare gli italiani. Oggi, in condizioni di analogia, sono passati 6 anni, 7 anni, non c'è più il Covid, non c'era il Covid del 19, non c'è il Covid nel 2026, noi abbiamo 143 miliardi di euro per curare gli italiani. Le regioni ci dicono che c'è bisogno di altro, noi siamo disponibili, immagino che in questa finanziaria continueremo a rompere quel definanziamento che c'era stato negli anni che vi ho rappresentato, ma è di tutta evidenza che noi abbiamo bisogno di nuovi modelli organizzativi per far performare il nostro sistema sanitario nazionale e preservare lo straordinario universalismo, che è un fiore all'occhiello del nostro sistema, che ci racconta che oggi, ancora oggi, il nostro sistema sanitario nazionale è fra i primissimi al mondo. Cito una fonte, Bloomberg, che ci dà questo primato. È chiaro che i nuovi modelli organizzativi sono dirimenti per continuare ad raccontare una straordinaria storia, che è quella di un sistema sanitario nazionale fatto di ottimi, eccellenti professionisti sanitari, che ha bisogno di essere rivisitata, ma che vede nei nuovi modelli organizzativi l'orizzonte di sviluppo, partendo da uno, e mi taccio, la prevenzione. Quindi Antonio, grazie per questo tuo contributo, grazie Francesco, perché sono sicuramente, è sicuramente una pietra miliare che quantomeno fa aprire un dibattito profondo nel Paese. Ritengo che la prossimità affidata al regionalismo possa essere la chiave di risoluzione. Certo, dobbiamo evitare quelle sperequazioni fra nord e sud. Chi vi parla è orgoglioso del proprio accento e quindi della propria provenienza, sono barese, pugliese, ritengo che tutti i cittadini abbiano diritto di pari livello di assistenza sanitaria, così come declinato l'articolo 32. Noi siamo qui per difendere questo. Grazie e buon lavoro a tutti.
3: Grazie al sottosegretario Gemmato. E allora ora voglio dare la parola, invitare qui al podio la presidente della Fondazione Roche, già ministro della Salute, Maria Pia Garavaglia. Grazie.
6: Bene, Zaffini, perché sono in un posto in cui vengo capita e dove posso anche dire davvero quello che penso, e quindi ringrazio te e Zampa per aver introdotto in quest'aula persone dalla capacità critica su ciò che staremo per dire è quello che sto dicendo io. Si suol dire che tutto ciò premesso, cioè io dirò tutto ciò che ho sentito lo sottoscrivo. Il Presidente del Senato aveva un po' contestato positivamente l'aggettivo contesa, in realtà forse è mal compresa, ma un po' contesa è, perché basta andare nel comitato regioni e Stato per capire che un po' di contesa c'è. In fondo siamo in ritardo un po' su tutto, è per questo che è difficile dire che non c'è contesa. Le regioni le abbiamo fatte dopo 25 anni dalla Costituzione, erano previsti dalla Costituzione. L'autonomia è nella Costituzione. Ci sono state persone che 80 anni fa, quest'anno festeggiamo l'ottantesimo della Costituente, l'anno prossimo l'ottantesimo della Costituzione entrata in vigore. L'autonomia era ben descritta, le regioni erano individuate e le abbiamo fatte nel 1970. L'autonomia la stiamo ancora invocando adesso, perché quella che c'è è quella che emerge, vero professor Crementi, dal titolo quinto, che ha spiegato un po' la competenza primaria, la concorrente, quando non ci sono confini ben delineati, la concorrenza è elemento di contestazione, come nel mercato. Allora il problema è proprio questo. La 833 ha la sua età. Nel 78 i nostri legislatori avevano una visione e sapevano che cosa fare per rendere il più possibile vero il diritto fondamentale, questo è l'aggettivo, che nell'articolo 32 della Costituzione chiede che la tutela della salute è per il singolo e per la comunità. Perché se la comunità sta bene, si produce, si distribuisce, quindi la salute è una premessa per essere cittadini pienamente. La Fondazione Roche crede nel sistema sanitario nazionale e dalla sua fondazione, cioè da quando abbiamo incominciato, abbiamo prodotto volumi. Il primo era proprio sulla 833, poi sulle diseguaglianze, perché l'83 non è riuscita ad evitare le diseguaglianze. E la sanità contesa è che in ogni regione si sta come si può, perché anche i criteri voluti dalla Costituzione, dal titolo quinto, per cui bisogna avere dei livelli che rendono esigibile ed esercitabile il diritto per cui si hanno gli stessi servizi, è vero che gli stessi servizi non ci sono. Fedriga, la Lombardia, il Veneto, l'Emilia sono regioni di immigrazione, perché ci sono eccellenze e con la fatica pure anche lì della quantità di personale, non della qualità, si fa fatica a tenere dietro i bisogni di salute. Ma quella visione oggi deve guardare molto più avanti, perché i bisogni di salute e l'innovazione in sanità sono molto più veloci delle norme, vero Francesco e Antonio? Se noi adesso dovessimo ad ogni bisogno descrivere anche il contorno normativo per consentire la risposta, non ce la faremmo. Per cui si sta discutendo molto di riformare la riforma, ma va ripensata tenendo in considerazione, considerando che sono ineliminabili i principi fondamentali. L'universalismo, tutti i cittadini italiani, tutti, è l'articolo 32 della Costituzione, quindi l'universalismo, l'eguaglianza e quindi l'equità di accesso. Da lì non si decampa e da lì partiamo, perché Fedriga non ha potuto non ricordarlo, me lo dico anche per la Lombardia, se c'è Milano poi abbiamo anche le aree interne, dove ormai non c'è più neanche la farmacia, bisognerebbe ricordarlo a Gemmato. Quindi il nostro bisogno adesso, ed è un motivo per cui noi come Fondazione Roche contiamo sul nuovo libro che prepareremo per l'anno prossimo, il nuovo libro, che ci siano non spunti, descrizione, perché basta dire ci vorrebbe, mi piacerebbe, servirebbe, e no, il legislatore non dice così, il legislatore dice questo è ciò che farò per le cronicizzazioni oppure per le acuzie, oppure Ciò che è mancato da allora ad oggi, quello che è mancato, è certamente l'assistenza primaria. Adesso con un po' di soldi, per fortuna Presidente, del PNR, siamo stati costretti a pensare qualcosa che saremmo stati già incapaci di fare, perché alcune regioni avevano la casa della salute, adesso la casa di comunità. Ma se è di comunità, deve essere proprio di comunità. Lì dentro ci deve essere tutto ciò che non abbiamo fatto e che ha creato le diseguaglianze. Il sanitario e il sociale. Non abbiamo mai fatto questa integrazione tranne poche regioni. Il Veneto ha mantenuto due S, USL, unità socio-sanitaria, ma non è stato così in nessuna parte d'Italia. E figurarsi che cosa è nelle regioni commissariate, come veniva ricordato prima. Allora le case di comunità coltiviamole, perché lì forse anche la tecnologia ci aiuterà a diminuire le diseguaglianze, perché nella casa di comunità se 24 ore su 24 con il sociale e il sanitario, c'è poi il teleconsulto, la telemedicina, la televisita, forse chi è lontano finalmente viene raggiunto, non c'è più la scusa di non raggiungerlo. Quindi la famosa intelligenza artificiale che può farci paura, perché l'altro giorno è successo l'inevitabile, che è sfuggita di mano, per cui ha autoprodotto una risposta ad una diagnosi. Diventa pericoloso, eh? Però si sa che la si può usare bene e può servire per diminuire, chissà mai, anche forse annullare le diseguaglianze. Perciò ai professionisti del diritto chiediamo come fare a evitare che non si applichino i principi. Ai legislatori chiediamo di avere l'orecchio sui tecnici, perché non faranno in tempo a fare la regola che insegue il bisogno, ma avranno i suggerimenti della organizzazione del servizio per rispondere al bisogno. Credo che in futuro la visione sarà la cornice norme e invece i contenuti la programmazione, che sarà anche pianificazione, non è una brutta parola. La programmazione ci dice per una pluralità di anni che cosa abbiamo in mente, perché cambia il mondo. La pianificazione, qual è il servizio, in quanto tempo, che personale e quanto costa. Ci deve essere il costo, perché se viene meno il costo, le diseguaglianze non diminuiranno mai. La sentenza 195 del dicembre scorso dice una cosa tremenda per le regioni, eh? Qui si diventa sì contesa, perché siccome è diritto fondamentale, la priorità del finanziamento è alla sanità, al punto tale che sì, quasi si contraddice il titolo quinto, che ciò che non è speso, anche delle regioni, deve poter diventare variazione di bilancio per finanziare la sanità. Quindi non si può inventare, aggiungo 30 miliardi, tolgo 30 miliardi, devo aggiungere i soldi che ci sono. La sostenibilità non è un risultato finale, la sostenibilità è una scelta politica, è sostenibile ciò che si sceglie. Noi staremo attenti a tutto, perché vorremmo scrivere un bel libro che possa servire a tutti. Grazie.
3: Grazie, grazie Presidente Garavaglia. E allora entriamo nel vivo della nostra tavola rotonda, vorrei dare subito la parola ai nostri ospiti e saluto, perché è collegato con noi, il Presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pasquale. Presidente, buon pomeriggio, buonasera. Allora abbiamo questo libro, il libro di Gaudioso Clementi, è un libro molto interessante, insomma denso di informazioni. Io quando ho parlato con Gaudioso ho detto beh, effettivamente è una dichiarazione d'amore alla Costituzione, però in qualche modo anche al nostro sistema sanitario, e dice una cosa importante: la tutela della salute è diventata il luogo nel quale la leale collaborazione smette di essere un principio prevalentemente procedurale, diventa qualcosa di più, e cioè una condizione sostanziale di effettività dei diritti. Ovviamente il Presidente della Regione deve garantire questo diritto, sappiamo che tanta parte del bilancio regionale è dedicato e giustamente alla salute. Allora voglio sapere da lei se questa leale collaborazione c'è, se c'è bisogno di una manutenzione ordinaria o straordinaria del titolo quinto, insomma come la vede?
7: Innanzitutto grazie mille per l'invito e Mi scuso moltissimo con ovviamente gli autori, con i relatori per diciamo, il collegamento a distanza, mi avrebbe fatto molto molto piacere essere presente, purtroppo diciamo, impegni istituzionali me l'hanno impedito, ma ci tenevo molto a poter portare un contributo che anche nella forma e nell'approccio penso che sia quanto mai utile in questo momento. Peraltro vedo e saluto il mio collega Rocca della Regione Lazio, so che è intervenuto il presidente Fedriga. Viviamo diciamo, situazioni ovviamente diversificate nei nostri territori, però credo stiamo cercando in maniera comune di portare un contributo al dibattito non fazioso e che però affronta i problemi con la serietà che i problemi meritano, e quindi credo che questa pubblicazione e anche il livello della qualità del dibattito ci aiuti in questo senso, aiuti tutti gli interlocutori, sia chi ha responsabilità ovviamente di governo o legislativa a livello centrale, sia chi ha responsabilità sul territorio. E diciamo, c'è un mix di due articoli che ci dà il perimetro, nel senso che è la Repubblica che ha il compito di tutelare la salute, e la Repubblica è costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato. Il mix di questi due elementi, al di là poi delle funzioni attribuite a ciascun livello della Repubblica, ci dice che la missione è una missione collettiva di tutti i livelli istituzionali, e però ci dice che in questo momento la situazione è una situazione drammatica. E non è drammatica, ripeto, nel dibattito politico maggioranza-opposizione, nella discussione della legge finanziaria o nelle minoranze delle regioni che a volte sono maggioranze a Roma o viceversa, quindi non in quel gioco, ma è drammatico su alcuni elementi: crescita della spesa out of pocket, crescita vertiginosa delle assicurazioni sanitarie incentivate dallo Stato, fuga dei professionisti dal sistema sanitario pubblico, ma ancora di più fuga dei professionisti dal paese, perché in alcune categorie professionali, penso alle professioni sanitarie ed infermieristiche, noi non assistiamo a una fuga dal pubblico al privato, semmai il contrario, ma assistiamo a una fuga dall'Italia verso l'estero, e di vari territoriali che esplodono. Io diciamo, qualche mese fa diciamo, ho avuto anche diverse critiche, perché da una regione del nord che ha in valore assoluto il più alto livello di mobilità sanitaria attiva, non in percentuale o in rapporto alla popolazione, in valore assoluto, noi siamo sopra la Lombardia come mobilità sanitaria, ho detto, e davanti all'accusa che qualcuno mi rivolgeva dicendo che ci guadagnavamo su questa dinamica, ho detto guardate che il sistema sanitario anche del centro-nord sta saltando. E io speriamo che me la cavo, non funziona in nessuno dei nostri dialetti regionali, non c'è un dialetto italiano che diciamo, possa dire io speriamo che me la cavo nella difesa del sistema sanitario nazionale. E quindi primo tema ovviamente è corrispondenza fra LEA e livello di finanziamento. Perché noi anche oggi diciamo, accogliamo costantemente buone notizie di introduzione di nuovi LEA, peraltro per noi in alcuni casi, penso allo screening sulla SMA che è diventata da poco LEA, per noi è anche una soddisfazione perché sono extra LEA regionali che diventano LEA nazionali, quindi sono notizie molto belle sia da un punto di vista etico che da un punto di vista finanziario per la nostra regione, però noi costantemente abbiamo un incremento dei LEA e una diminuzione di copertura dei LEA esistenti in rapporto all'incremento. E questa cosa, diciamo, benissimo, ascoltavo, le regioni integrano con risorse proprie, proveranno a integrare con risorse proprie, noi abbiamo bilanci e leve fiscali che per alcune regioni sono diciamo, già al massimo della loro possibilità, e peraltro abbiamo anche scarsissimi margini di equità fiscale, perché per noi alzare le imposte quasi sempre significa alzare le imposte per i redditi bassi, avendo già le aliquote massime per i redditi alti, e quindi diciamo, la fiscalità regionale è uno strumento molto debole e purtroppo già ampiamente utilizzato da quasi tutte le regioni, però questo è il nodo centrale. Secondo elemento, io penso che vada affrontato in radice, diciamo, lo abbiamo visto anche durante il Covid, noi saremmo contrarissimi a sottrarre alle regioni la gestione operativa della sanità, penso che sarebbe un errore imperdonabile e, diciamo, e quantomeno prima vorrei vedere citato dallo Stato un ambito in cui lo Stato amministra e gestisce direttamente e in cui eccelle, perché almeno un esempio lo vorremmo avere prima di, diciamo, prima di venire privati di questa funzione di presidio del territorio, ma è più che evidente che gli strumenti di azione, di controllo, di verifica, anche di sostituzione, arrivo a dire, dove è necessario, da parte dei poteri centrali sulle funzioni delle regioni, si sono dimostrati totalmente finora inefficaci e inefficienti. Noi abbiamo fatto anche sacrifici importantissimi in termini di definizione degli standard dell'organizzazione, ogni quanti abitanti un emodinamico, ogni quanti abitanti una casa di comunità, sia per il territorio che per la parte, ogni quanti parti un punto nascita. Ci sono regioni che a questi parametri ci sono attenuti in maniera rigida e scrupolosa e abbiamo parti significative del paese dove questo non avviene, con performance poi sanitarie oggettive che non sono corrispondenti rispetto poi agli esiti, perché c'è anche l'outcome di salute, non c'è solo l'organizzazione. E quindi, ripeto, su questo elemento penso serva uno Stato più capace di intervenire da questo punto di vista. E poi, ripeto, abbiamo un tema, e chiudo qui, che è di totale sgoverno della mobilità sanitaria. Adesso, noi siamo una regione che difende in maniera, diciamo, quasi religiosa la natura pubblica e universalistica del nostro sistema. E noi riteniamo, peraltro, anche, diciamo, ormai c'è una correlazione quasi diretta nelle classifiche Agenas fra i sistemi che hanno una radice maggiormente pubblica e universalistica rispetto agli esiti di performance e ha la capacità anche di saper governare l'appropriatezza delle prestazioni. Ma questo meccanismo di mobilità su privato fra regioni è un meccanismo che oggi è lasciato ad intese fra singole regioni, perché questo è lo strumento, noi ne abbiamo fatto anche una con la Calabria molto criticata, non tiene più, è un elemento che non tiene più, toglie risorse alle regioni del sud e non gli permette di poter recuperare i divari, attira non ciò che dovrebbe essere attirato, l'alta complessità verso il centro-nord, ma è un meccanismo spesso per fare prestazioni di bassissima complessità per chi ha i soldi per pagare l'albergo, perché questa diventa la dinamica, anche profondamente iniqua da un punto di vista sociale. Ecco, il sistema sanitario può essere pubblico, universalistico, ispirato al tricolore in tutta Italia e può avere una dimensione di gestione regionale rilevante, forte, capace di adattarsi sul territorio. Abbiamo bisogno, secondo me, di ritarare questi due parametri, come la Corte peraltro più volte ci ha richiamato a dover fare. Da questo punto di vista io penso che una regione come l'Emilia Romagna, con la sua competenza, con la sua storia, con il suo know-how, possa essere un contributo importante per il Paese, anche per ridisegnare un sistema che ne ha profondamente bisogno. Grazie.
3: Grazie Presidente, non so se, so che ha impegni istituzionali, quindi non so se riesce a rimanere con noi per qualche minuto ancora. Io vorrei sentire, insomma, anche qual è il parere su quanto stiamo dicendo da parte del Presidente della Regione Lazio, Rocca. Il Presidente De Pascale dice una situazione drammatica e ha parlato in modo molto chiaro dicendo, insomma, cresce la spesa, crescono le assicurazioni sanitarie private, insomma, io speriamo che me la cavo, non funziona nessun dialetto regionale. Ci dice, insomma, qual è la sua posizione? So che tra l'altro da oggi, insomma, Lazio, prima tra le prime regioni in Italia, ma per completezza di dati inseriti forse la prima, tutti i referti appunto del Lazio sono nel fascicolo sanitario elettronico. Prego.
8: Grazie, buongiorno a tutti. Innanzitutto preliminarmente grazie a Francesco Zaffini e agli autori del libro per l'invito, per l'opportunità. Io credo una cosa, se avete ascoltato, come credo, con attenzione sia le parole del Presidente De Pascale che le parole del presidente Fedriga poi non si discostano molto. Guardate, noi all'interno della conferenza delle regioni, e questo è il paradosso, noi troviamo spesso una sintonia, a volte faticosa, però noi riusciamo a trovare sintonia. Voi vedete la diversità delle regioni quando si parla di questioni in tema di salute, forse la possiamo trovare e ci sta, e guai se non fosse così, sull'approccio al fine vita, su temi etici molto delicati, ma quando si parla di organizzazione dei servizi sanitari, noi all'interno della conferenza delle regioni troviamo facilmente l'accordo, perché comunque ci sono temi, guardate, io, perché a volte quell'unica cosa a me frustra un pochino è la banalizzazione o la demagogia applicata alla sanità, e purtroppo questo è un rischio che si corre sempre più spesso, e questo attraversa tutto l'arco costituzionale. Non dirò di quale regione, ma l'altro giorno parlavo scherzosamente proprio in sede di conferenza delle regioni con un presidente di una regione di centrosinistra che ha adottato misure simili alle mie, a quelle adottate per l'abbattimento liste, per le liste d'attesa, per alcune delle quali io ero stato aspramente criticato dalla mia opposizione di centrosinistra, e a lui stava avvenendo lo stesso dalla sua opposizione di centrodestra. Allora vedete, questo è il pericolo che corriamo, ma all'interno della conferenza delle regioni noi invece riusciamo a trovare quelle sintesi che oggi mancano. E questo è l'aspetto che più mi preoccupa, perché poi è nella traduzione dei nostri bisogni, nella traduzione della lettura che noi facciamo, nella traduzione dei documenti sui quali lavoriamo, i nostri tecnici lavorano per mesi a volte, che magari facciamo difficoltà a trovare ascolto e traduzione. E quindi questo è uno dei temi che probabilmente deve tornare al centro, questa capacità di collaborare, visto che la riforma c'è stata, di trovare maggiore ascolto e non di guardare alle regioni soltanto come il soggetto spendaccione. E questo è uno degli elementi di criticità. Questa cultura che riporta alla regione il soggetto spendaccione e cattivaccio ha fatto sì, e lo hanno detto sia il presidente Fedriga che il presidente De Pascale, che anche le misure coercitive o sanzionatorie nel momento in cui una regione è stata commissariata hanno fatto guidare l'agenda della nostra sanità e quindi la salute dei nostri cittadini, non ai tecnici sanitari, ma lo dico con grande rispetto, probabilmente l'avranno fatto anche con grande buona volontà, ai tecnici della Ragioneria Generale dello Stato, con i quali i nostri tecnici sanitari si sono e si devono misurare.

Con comunque un esempio, faccio un esempio per tutti, la procreazione medicalmente assistita, oggi finalmente LEA, fino a poco tempo fa avevamo una mobilità sanitaria verso la Toscana perché li aveva in extra LEA e i nostri cittadini andavano in lista d'attesa in Toscana anziché consentire a una regione di poter organizzare questo servizio con le proprie risorse e fare in modo che non vi fosse questa mobilità. Sulla mobilità sanitaria, anche lì, è vero che è un indice grave di sperequazione e sicuramente ci sono tanti aspetti da sanare. Il Presidente De Pasquale è molto più bravo di me, sa essere molto più elegante di me, ma se voi andate a nettizzare quelle che sono le mobilità legate a procedure salvavita ad alta ed elevata complessità rispetto all'Allucevalgo, rispetto a quello che è stato chiamato, io lo chiamo il saccheggio che parte della sanità privata accreditata fa da regione a regione portando in mobilità procedure che noi nelle nostre regioni possiamo tranquillamente fare. Su questi temi probabilmente serve una necessità di intervento e sulle quali dobbiamo smettere di nasconderci dietro un dito, perché ci sono questi temi che sono presenti. Non parliamo di complessi interventi di cardiochirurgia nella maggior parte dei casi, ma questo è un tema serio rispetto all'acquisto di prestazioni che poi vengono rimborsate, quindi è un aspetto su cui come regioni finalmente ci stiamo confrontando per adottare insieme misure protettive che consentano alle regioni che oggi hanno un alto tasso di mobilità di poter impattare. Io finalmente sono tornato, nonostante anche lì una leggenda metropolitana, così colgo anche l'occasione di un consesso importante per poterla chiarire una volta per tutte, ma qua magari più facile. Ogni tanto anche fondazioni prestigiose mi fanno apparire in mobilità negativa, ma in realtà io sconto il bambino Gesù che va fuori conteggio, quindi i cittadini, i bambini romani che vanno a curarsi al bambino Gesù oggi mi vengono conteggiati come mobilità passiva e quindi insomma ogni volta mi trovo sui giornali criticato o altro, ma insomma questa fa parte del folklore ancora una volta che a volte avviene intorno alle regioni. Io credo che invece si debba tornare a un elemento di dialogo, a un elemento di buona volontà. Ringrazio il Presidente Zaffini perché non si è mai negato al confronto e a un confronto costruttivo anche su temi delicati, però io credo che la stagione delle riforme sia necessaria. E la stagione delle riforme non può non essere fatta senza l'ascolto delle regioni, senza un ripensare non solo la 833 alle luci delle cose anche che ha detto saggiamente Maria Pia e che ha detto il Presidente Fedriga. Io credo che anche non solo la 833 ma anche la stessa 502 bisogna avere il coraggio di rivedere e vedere come oggi sarebbe declinata con la nuova organizzazione sanitaria. Abbiamo necessità di rivedere il sistema nel suo complesso, hanno fatto bene, hanno stoppato una richiesta delle regioni che richiedeva, tu sai, anche lì avevamo trovato una sintesi su una riforma della medicina generale, ma che rischiava di calare all'interno di un sistema che in realtà deve vedere una riforma complessiva del suo complesso, di un sistema che oggi non regge più. Non regge più per l'invecchiamento della popolazione, non regge più su un tema che è assolutamente, e questo ancora una volta non è colpa delle regioni, e guardate, io non lo voglio risolvere con l'autonomia differenziata, perché non la riterrei questa la soluzione, però i governi negli anni tutti, nessuno escluso, si sono rifiutati. Noi oggi scontiamo oltre 25 anni di inerzia sul sistema sanitario e sulla lettura di una dinamica sociale che i bravi politici che devono saper leggere le dinamiche non hanno saputo intercettare. A, l'anzianità, B, il rischio di spopolamento di alcune professioni sanitarie con il basso tasso di adesione da parte dei giovani medici, che non possono essere criticati per questo. Ma se io faccio un concorso per 30 medici di emergenza urgenza a Frosinone, capita lo stesso in altre province d'Italia, e la partecipazione è zero, non ho ricevuto nessuna domanda, io al cittadino che risposta devo dare? O mi devo prendere le critiche della mia opposizione perché pur di continuare a far funzionare quel pronto soccorso sono costretto a superpagare un gettonista? Quindi su questi temi lì sì che serve un intervento urgente della politica nazionale che sappia ascoltare i bisogni delle regioni. Noi oggi sulle aree interne, sulle aree montane scontiamo un contratto collettivo, una capacità negoziale su questo, ovviamente per la quale servono ulteriori risorse, che non legge quelle che sono anche le differenze geografiche all'interno delle nostre regioni.
Perché poi, e con questo concludo, ma io lo ho

0: anche questo qui lo sconto probabilmente il Lazio di più rispetto ad altre regioni. Roma è una città dove c'è stata una superfetazione sanitaria negli anni, vuoi per motivi religiosi, vuoi per motivi politici, e quindi noi abbiamo una offerta anche di lavoro a livello sanitario a Roma che fagocita, e quindi un giovane che magari trova lavoro in una clinica privata accreditata a 2.000 euro al mese, ma dice ma io perché devo andare per 2.200 a Frosinone o a Rieti? Rimane a lavorare a Roma, ma ancorché in una situazione difficile. Quindi ecco perché io mi auguro che destra e sinistra possano trovare una capacità costituente, perché quello che serve è una nuova capacità costituente sull'articolo 32. Questo è quello di cui abbiamo bisogno. Non abbiamo bisogno della demagogia che io non tollero più sul rapporto della spesa con il PIL, che è l'unica cosa senza senso che qualcuno continua a ripetere, perché noi dovremmo vedere qual è la spesa pro capite a livello delle regioni, non è il PIL, perché se guardo il PIL, gli Stati Uniti è il 17% del PIL e ci sono 30 milioni di esclusi e gli esiti non ne parliamo. E poi sono sistemi sanitari differenti. Vediamo qual è la spesa pubblica per cittadino, pro capite, lo sappiamo fare quando ci fa comodo. Allora guardiamo anche quella e smettiamola di fare la demagogia sul PIL, che è appunto quello strumento per non far comprendere anche al cittadino di che cosa stiamo parlando. Io credo che su questo dobbiamo ritrovare anche un linguaggio comune all'interno della politica, perché diversamente, inseguendo, e per questo lo dico, perché qui non è il tema solo dell'apporto tra le istituzioni, il tema, e con questo concludo, ma noi che ci occupiamo di sanità, sappiamo che forse non c'è settore sociale all'interno del nostro Paese che è più pieno dei interessi, non parlo degli interessi corruttivi o maligni, parlo dei portatori di interessi, e vi potrei fare almeno 10 categorie che comunque ciascuno porta un interesse diverso e quindi un consenso diverso che viene inseguito dalla politica di volta in volta, e questo di volta in volta blocca la capacità di fare le riforme. Ecco perché dico serve una capacità di volare alto e guardare alla necessità delle riforme, che sfugga la pressione delle lobby, e quando dico lobby lo dico in senso anche nobile del termine, perché io non posso definire lobby un sindacato piuttosto che le università, piuttosto che le farmaceutiche. Ognuno di questi è un legittimo portatore di interessi. Sta al senso di responsabilità della politica disciplinare e guardare complessivamente a come rientrare in un dialogo, non guardare a questo continuo ipotetico scontro. Le regioni sono pronte a fare la loro parte, destra e sinistra, su questo non ci piove. E l'ultima cosa, abbiamo anzi presentato adesso per la finanziaria una proposta che faremo le verifiche sui numeretti proprio questa settimana, ma giusto per essere sicuri, che più o meno è di pari importo a quanto il governo Meloni ha già fatto fino ad ora. Chiediamo però alcune regole di ingaggio differenti, di poter intervenire sui salari, di poter portare in 3 anni alla media europea i salari dei nostri medici di pronto soccorso, di adeguare e portare alla media europea in 3 anni i salari degli anatomopatologi. Gli anatomopatologi che stanno mancando da 1.500 sono scesi a 1.100, e noi abbiamo un tema che tra poco avremo i chirurghi più bravi, ma non avremo chi ci fa la diagnosi, ci legge il vetrino anche in prestazioni di chirurgia oncologica molto complessa. Dobbiamo fare in fretta, tra poco noi non avremo più chi ci legge le PET, chi ci legge gli strumenti più complessi, perché ovviamente i giovani stanno guardando altre specialità. Lo sa la rettrice Polimeni, che saluto, a Roma abbiamo chiuso una scuola di specializzazione di medicina nucleare, erano 2, adesso è 1. Questi sono segnali e indicatori che se la politica non sa leggere si ripercuoteranno. Ecco perché dico serve una stagione nuova di dialogo della politica su temi concreti, non ideologizzati, poi magari continuiamo a confrontarci sui temi etici che ci vedono, ed è giusto che sia così, dove magari c'è una differente sensibilità, ma non sul tema dell'organizzazione della sanità, su cui si possono trovare sintesi importanti, così come noi dimostriamo in conferenza delle regioni ogni giorno. Grazie.
1: Grazie Presidente, che con grande passione ci ha appunto riportato a questa necessità e anche alla possibilità che questa leale collaborazione tra i poteri dello Stato su un tema così fondamentale per i cittadini, per ognuno di noi, insomma, può essere assolutamente raggiunta. Ritorniamo alle riflessioni anche un po' a questo cammino, questi 25 anni della riforma del Titolo V, che non è stata una semplice trasferimento, diciamo, di poteri, diciamo, da una parte all'altra, dallo Stato alle regioni, ma è stata insomma una ricerca di un punto di equilibrio tra l'autonomia territoriale e la responsabilità nazionale, che tocca appunto tocca il nodo delle risorse, tocca il nodo insomma dell'equilibrio tra le risorse e la garanzia dei diritti, e quindi è stata una manutenzione. Io vorrei coinvolgere in questa chiacchierata di questo pomeriggio il presidente emerito del Consiglio di Stato, Alessandro Paino. Presidente, allora, 25 anni, secondo lei qual è la cosa principale, cioè la riforma, la cosa che la riforma ha cambiato davvero nel rapporto tra Stato e Regioni?
2: Scusate, oggi purtroppo sono munito di una voce che non è la migliore, però quindi vi chiedo scusa per questo inconveniente. In sostanza, assistiamo, anche il Titolo V ha avuto le sue diverse stagioni. C'è stata una stagione iniziale, diciamo, che è stata la stagione del conflitto, e chi sta in Corte Costituzionale lo sa bene, i primi anni dopo il Titolo V sono stati anni nei quali il contenzioso cosiddetto in via principale, quello appunto fatto dalle regioni nei confronti dello Stato e altro, era di gran lunga superiore rispetto al contenzioso in via incidentale, quello c'è alle sessioni, quindi c'è stato un vero e proprio problema sostanzialmente. Perché questo? Perché in realtà, diciamo, non basta scrivere le norme. Noi spesso confondiamo sostanzialmente l'idea della riforma con approvare un testo legislativo, costituzionale, di legge ordinaria o altro, che è la riforma. La riforma invece comincia quando il testo è finito, è tutta da fare e da inventare dopo. E quindi questi 25 anni sono stati 25 anni in cui sostanzialmente si è cercato di costruire questo nuovo meccanismo che il Titolo V aveva in qualche modo tirato fuori. Un esempio è il modo come è stata intesa la competenza concorrente, no? Doveva essere una cosa abbastanza chiara, cioè allo Stato poggono le grandi questioni generali, diciamo le questioni di indirizzo, alle altre, alle regioni, diciamo che poi tra l'altro c'è anche il problema degli enti locali, ma lo lascio da parte perché questo complicherebbe ulteriormente le cose, le altre questioni riguardanti, diciamo, l'attuazione concreta di questa roba. In realtà questa componenza concorrente è stata intesa da tutte le parti, quindi non facciamo distinzione, spesso come una competenza antagonista e quindi come una competenza in cui ciascuno doveva riservare a sé sostanzialmente il proprio, come dire, diciamo così, il privilegio o la responsabilità di un intervento legislativo, e l'altro doveva contrastarlo per conoscere l'autonomia delle regioni. Ora, è stato ricordato, l'ha ricordato il presidente De Pascale, ma l'ha ricordato anche il presidente Rocca, che in sostanza la Repubblica, diciamo, la sanità è affidata alla Repubblica, e la Repubblica, dice l'articolo 114 della Costituzione, che è composta da Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni. Quindi da tutto l'insieme, diciamo, perché questo? E adesso questo ci consente di venire al libro. Perché in realtà la vera ricchezza della nostra Costituzione è costituita da un elemento che è affascinante ma difficile, e che è il pluralismo. Il pluralismo è l'elemento più difficile e anche più affascinante, la capacità di vivere il pluralismo si costruisce a poco, io devo dire, e qui passo in qualche modo al libro, in questa chiave ho letto sostanzialmente anche il libro dei nostri amici Francesco Clementi e Antonio Gaudioso, che qui ringrazio perché mi hanno consentito da una parte di fare una rapida excursus sulla storia, diciamo, recente dell'evoluzione del sistema sanitario nazionale, ma dall'altra di andare a toccare di nuovo i grandi problemi del costituzionalismo, che sono quelli proprio legati all'attuazione del pluralismo. Gli autori ci dicono che il sistema sanitario è multilivello, e anche il libro è multilivello, nel senso che il libro da una parte parla di un sistema, dall'altra passa subito a parlare di cose diverse. Il libro ci dice che cos'è un sistema sanitario. Parlando del sistema sanitario ci dice che innanzitutto il libro dice che la parte fondamentale è organizzazione. Ora questo è un boccone, come dire, assolutamente noto per chi come me studia e pratica il diritto amministrativo. Mi ricorda l'insegnamento dei grandi del passato. Otto Mayer diceva: il diritto costituzionale passa, il diritto amministrativo resta. Non voleva sostanzialmente mettere da parte sostanzialmente la scala dei valori che le costituzioni danno, ma spiegare che, diciamo, in qualche modo la concretezza della Costituzione sostanzialmente si vede sostanzialmente nell'attuazione concreta. Questo mi ricorda anche una frase che fra gli studiosi tedeschi è importante. Dicono i tedeschi che l'amministrazione è la costituzione del quotidiano, è quella costituzione di ogni giorno che io vedo negli occhi dei funzionari, negli occhi degli insegnanti, negli occhi dei cittadini. Questo è capire e vivere la Costituzione. Loro, per esempio, seconda questione, ci parlano del diritto alla salute, ma questo diritto alla salute ci dicono subito che un conto era, quando si fece la riforma della legge 833, un conto è oggi. Diritto della salute oggi prima era un diritto o un'aspirazione alla prestazione, oggi è diventato o cerca di diventare un seguire con la cura, il diritto alla cura e quindi alla compresenza sostanzialmente nella. A me è capitato qualche anno fa di partecipare alla redazione di una carta dei diritti degli anziani e c'è chi ha scritto fra i costituzionalisti un volume su diritti dei fragili, quindi in sostanza proprio perché questo è l'ultimo esito. Vedete quindi come questo diritto alla salute si è in qualche modo allargato a dismisura, pretendendo una misura umana, la misura cioè della vita dell'uomo, lo accompagna dalla nascita alla sua fine. Il libro ci parla del regionalismo sanitario, ovvio, ma in realtà parla del regionalismo tout court a un certo punto, quindi passa dal regionalismo sanitario al regionalismo, non a caso qui l'attenzione è andata sull'attuazione del titolo quinto. E quindi in sostanza per occuparsi di un certo modo di vivere il pluralismo, cioè il pluralismo istituzionale, il pluralismo dei diversi livelli di governo. E anche qui ci fa capire che questo pluralismo via via ha costruito sostanzialmente delle cose diverse. Il libro poi, e adesso cercherò rapidamente di esaminare tutti questi aspetti, ci parla in realtà dei grandi problemi del diritto costituzionale, che è il problema del pluralismo. Le società occidentali sono società plurali, ma il pluralismo non è una cosa che si vive e si impara a vivere così continuamente. Un pluralismo può essere cooperativo, ma può essere conflittuale. Pensate per esempio a come si sono nella storia, ci torneremo fra un po', ma io ho cercato proprio la lettura di questo libro mi ha ricordato anche la lettura di alcuni volumi fatta in passato che in sostanza si confrontavano con i problemi del pluralismo. Loro in questo volume gli autori cambiano l'idea di contesa, loro parlano di un diritto conteso ma recuperano un senso positivo della contesa, cioè quello latino del cum tendere, del tendere verso un'unica direzione. Ma noi sappiamo che contesto significa anche contraddittorio e per esempio una cara amica come Maria Elisa D'Amico ha scritto un libro sui diritti contesi in cui ci fa vedere come questi diritti si fronteggiano l'uno verso l'altro. Per esempio il diritto della donna, per esempio all'interruzione della gravidanza, e i diritti del nascituro che vengono sostanzialmente costruiti come diritti antagonisti. E poi all'interno del pluralismo i diritti delle autonomie, poco fa c'era la rettrice, quindi anche delle autonomie universitarie, la rettrice della Sapienza, e i diritti sostanzialmente invece del coordinamento, del centro, i diritti sostanzialmente legati alle culture. Un altro libro di Ileana Riggiu, per esempio, è molto divertente perché ha un titolo, come dire, in qualche modo si intitola Il giudice antropologo, Perché il giudice antropologo? Perché si occupa dei diritti delle culture diverse e dice: dobbiamo prendere atto del fatto che le costituzioni più recenti, da quella del Canada ad altre, per dire quelle occidentali, sono costituzioni che pongono al centro del proprio discorso il multiculturalismo. Quindi, in sostanza, se le costituzioni vogliono il multiculturalismo, dobbiamo sostanzialmente cercare di rendere possibile questo coabitarsi di culture diverse. E quindi, non so se voi sapete, se chi conosce per esempio le diverse mode con cui il multiculturalismo si è stato attuato, sostanzialmente per esempio dei problemi dell'immigrazione, per esempio si può vedere quali sono state queste risposte dei diversi paesi europei. In Francia è stata la risposta, diciamo, del foulard islamique, cioè della uniformità e dell'anziete. In Inghilterra è stata per esempio il passo sostanzialmente al diritto delle comunità locali, e quindi un matrimonio pakistano aveva un valore giuridico sostanzialmente anche nell'ordinamento del Regno Unito, sostanzialmente con alcuni vantaggi e ovviamente alcuni svantaggi. Il diritto, il pluralismo è quindi difficile. Ora, qual è in sostanza, almeno secondo me, perché come dite i libri se si presentano fanno vivere anche attraverso le parole di coloro che li presentano, quindi sono le mie impressioni e quindi non vorrei... Qual è il senso profondo di questo libro? Il senso profondo di questo libro mi pare è quello di uscire da una dimensione burocratica, pur riaffermando la centralità della questione amministrativa, della questione organizzativa. Loro ci spiegano e ci dicono che il sistema sanitario nazionale è frutto di un processo, sostanzialmente è frutto sostanzialmente non di una questione di divisione di competenze, questa c'è, anzi, come direbbe Giannini, di divisione di funzioni, perché chi ricorda il saggio del 56 di Giannini, in principio sono le funzioni. Se non sappiamo quali sono le funzioni, le organizzazioni saranno sostanzialmente sconnesse rispetto a questo tipo di funzioni. Quindi ci dicono sostanzialmente che in qualche modo la divisione di competenze e di compiti esiste, ma questa divisione da sé non è capace di spiegare tutta la storia del sistema sanitario nazionale, e non è capace perché quella del sistema sanitario nazionale è un processo in cui intervengono non solo fattori istituzionali ma fattori economici, lo hanno ricordato tutti i soggetti, i presidenti di regione che sono intervenuti, fattori culturali, fattori scientifici, fattori tecnologici, fattori, l'aumento della vita e la diminuzione per esempio del numero degli occupati, perché voi sapete per esempio che il trattamento pensionistico sostanzialmente è retto fondamentalmente da un certo numero di occupati. Più diminuiscono gli occupati, più problematico diventa il problema futuro del trattamento pensionistico. Ci dicono anche che sono cambiate molte cose per quanto riguarda sostanzialmente i rapporti fra i livelli di governo. Ci dicono che non basta rivendicare le competenze, ma che il problema fondamentale è la qualità delle relazioni istituzionali. Quindi, cioè, che questi livelli di governo, nella loro diversità, siano consapevoli che hanno una responsabilità comune, che hanno una responsabilità che è condivisa. Quindi l'idea di fondo è la condivisione delle responsabilità, non il rimpallo delle responsabilità. Questo attiene sostanzialmente alla qualità della classe dirigente, che deve in qualche modo occuparsi e rendersi conto di queste cose. Ora, da questo punto di vista, il libro ancora come risolve il problema? Secondo me una prospettiva, è un libro che per un verso ci dà l'indicazione della storia di questo sistema, dall'inizio sostanzialmente, da quando la Costituzione viene fuori con l'articolo 32, a quando alle ultime riforme sostanzialmente fatte da recente, all'attraversamento anche delle situazioni di crisi come la pandemia, ci offre, sia pure velocemente, un quadro comparato con riferimento sostanzialmente a sistemi simili, ovviamente non a sistemi diversi. È divertente quello del Canada, tra l'altro, perché il Canada è una realtà anche giuridicamente singolare, no? Il Canada è un paese di tradizione anglosassone, però nel Quebec si applica il droit civil, cioè il diritto alla francese, e non il diritto. Quindi è sostanzialmente nel suo ordinamento l'esempio di una commistione di ordinamenti diversi. Ora, in sostanza, in questa vicenda, che cosa colpisce? L'interrogativo che noi ci dobbiamo porre è questo. Gli autori ci presentano un processo e una situazione che ormai in qualche modo pare, come dire, consolidata. Cioè, in questi 25 anni progressivamente il sistema sanitario si è assestato su questo tipo di problema e usano sostanzialmente due categorie, due concetti, due parole d'ordine per superare questo problema. Usano la parola d'ordine della metamorfosi e la parola d'ordine della contesa. La parola d'ordine della metamorfosi ci dice che il sistema è cambiato progressivamente e non semplicemente in un modo, improvviso, e che quindi questo processo è in qualche modo viene contrapposta questa idea della metamorfosi all'idea della riforma, anche se le metamorfosi sono fatte di riforme progressive, quindi bisogna. E poi l'idea della contesa, come dicevo, che recuperano in un senso diverso. Allora, l'interrogativo che forse ci dobbiamo porre è questo. Questo libro ci descrive un sistema già in atto o un sistema che desideriamo? Cioè un sistema è un già e non ancora, oppure sostanzialmente è un sistema che in qualche modo è descritto nelle sue regole per come dovrebbe essere, ma in qualche modo è lontano dalla realtà? L'interrogativo vero che pone questo libro è la capacità e l'effettività di questa indicazione. E l'effettività è in realtà un'altra delle chiavi di volta di questo libro, perché i diritti non sono diritti se non sono effettivi. Tra l'altro il diritto alla salute, come altri diritti che sono presenti nella prima parte della Costituzione, per esempio pensate all'istruzione o a quanto riguarda per esempio la previdenza, non sono diritti che si attuano come semplici manifestazioni di libertà del cittadino, ma sono diritti che suppongono una organizzazione che li attui. Quindi sono diritti a organizzazione necessaria. Se non c'è questa organizzazione, questi diritti rimangono scritti sulle Costituzioni, ma non vivono nella vicenda degli insegnanti. Allora, io ho cercato anche alla fine, e con questo vado alla conclusione, di pormi anche questo problema, di capire se qui c'è, come dire, la descrizione di una realtà che è presente e la descrizione di una realtà che invece è desiderata ma è lontana. Io penso che la risposta sta a metà, nel senso che effettivamente per un certo verso ci sono momenti già acquisiti. Quindi non parliamo semplicemente di un'aspirazione ideale, ma parliamo di un cammino faticoso che durante questi 25 anni si è fatto. Ma questo cammino probabilmente non è completo, deve essere. Quali sono gli elementi che ci consentono di dire sostanzialmente che sono così? Ecco, per esempio, l'intervento della sentenza della Corte Costituzionale che riguardano il regionalismo differenziato sono utili perché hanno dato una serie di indicazioni forti sul sistema regionale. Ci hanno detto che il regionalismo è uno, anche se può avere molte manifestazioni, come ordinario, differenziato, a statuto speciale, ma è sempre uno. Ci dice che questo regionalismo è necessariamente cooperativo, perché altrimenti ne va di mezzo la vita del cittadino, l'unità nazionale. Ci dice infine che questo regionalismo riguarda il sistema regionale nel suo complesso. Questo non è stato dato da molti, ma è molto importante l'elaborazione della figura delle regioni terze rispetto al regionalismo, per cui se si supera il limite della differenziazione si invade e si lede lo statuto costituzionale delle regioni terze. Non a caso sono state ammesse in questi soggetti, in questa controversia, la costituzione della regione Sardegna, della regione Toscana e credo anche di qualche altro. Quindi un sistema che ci spiega come deve muoversi questo regionalismo, e da questo punto di vista quindi questo ci fa ben sperare. Che cosa poi ancora ci fa ben sperare in questo senso? Il fatto, e questo vado, che in realtà questa consapevolezza, sia pure con fatica, sta diventando consapevolezza condivisa. Quindi si può essere diversi, ma in sostanza si può, c'è una condivisione di fondo sul funzionamento sostanzialmente del sistema e sulla necessità che in questo sistema ci si parli. E allora che cosa si può dire, come si può concludere? Io credo che il libro costituisce una lettura utile nella misura in cui ci spiega quello che è avvenuto e si augura che e ci fa vedere che cosa dobbiamo augurarci. Che cosa, quale altro libro potrebbero scrivere i nostri amici dopo quest'altro? Io penso un altro che riguarda due profili. Uno, il profilo sostanzialmente riguardante, come dire, le emergenze internazionali, perché le emergenze globali, come è stato detto, richiedono, a mio modo di vedere, risposte globali e non risposte neanche nazionali, ma sopranazionali. E da questo punto di vista le cose, diciamo, nel mondo non vanno nel modo migliore, secondo me. E il secondo è un libro sullo statuto soggettivo dei protagonisti di questa vicenda. Perché in sostanza questo sistema funzioni, occorrono le persone. Giovanni Falcone diceva: le idee camminano sulle gambe delle persone. Ebbene, queste persone sostanzialmente devono essere convinte del fatto che cooperare è un valore e non, da tutte le parti, fare un uso strumentale delle proprie posizioni, delle proprie autonomie, ma anche della propria capacità di centrare. Centro e periferia devono convergere insieme, avere una dimensione unitiva, e i soggetti incaricati di questa responsabilità devono avere questa prospettiva. Se cresce questa cultura, le cose possono andare ancora meglio di come sono andate. Qui bisogna ricordarsi, l'altra volta, e concludo, sono stato alla Camera a partecipare alla presentazione dell'archivio digitale degli scritti di Aldo Moro, e è stata Marta Cartabia ha ricordato proprio, diciamo, una frase di Pietro Scoppola, quando dice: Moro esprime lucidamente il senso di una tensione insoddisfatta verso il futuro. Ma questa tensione non descrive la frustrazione, ma il realismo di chi è consapevole dello scarto tra il reale e il possibile. È il principio di non appagamento. Ecco, secondo me anche nella salute bisogna avere il principio di non appagamento, perché su questo si può ancora andare avanti. Grazie.
1: Grazie, grazie al Presidente Paino anche per aver dato altre due idee ai nostri autori, sempre semplici, diciamo, i contenuti dei vostri libri. Vi ringrazio già in anticipo. Allora, onorevole Sereni, responsabile salute del Partito Democratico, abbiamo già dato tanti elementi: il tema della capacità amministrativa, che è fondamentale nella salute, il tema delle competenze formative, professionali, ovviamente la difesa del regionalismo che il Partito Democratico, insomma, porta avanti, insieme a una denuncia forte delle disuguaglianze sanitarie. Le chiedo se è possibile tenere insieme queste due cose dal suo punto di vista, e che cosa ha trovato di particolarmente interessante nel libro che stiamo presentando.
3: Grazie dell'invito, grazie grazie al Presidente Zaffini per aver promosso questo incontro, grazie agli autori per averci regalato questo libro. Prima il Presidente La Russa ha detto che era qui per l'amicizia con Zaffini, io sono qui per l'amicizia con Francesco Clementi e Antonio Gaudioso, e anche per la passione che mi è venuta, diciamo, per questa strana cosa che si chiama salute e sanità. A 25 anni dal titolo quinto della Costituzione mi sembra che il libro ci consigli di aprire una riflessione, ma di sfuggire dall'interpretazione più semplicistica, che, badate, è quella che io trovo quando vado a fare dibattiti pubblici. Appena qualcuno dice torniamo a centralizzare la sanità, qualcuno batte le mani sempre, ok? Quindi anche in casa nostra, quindi anche in casa della sinistra. Ma loro ci dicono, gli autori ci dicono, attenzione, una linea interpretativa che ponga questa riflessione dentro l'alternativa secca centralizzazione o decentramento è una linea sterile che non ci fa vedere la realtà, non ce la fa vedere per come è, non solo per come vorremmo che fosse, ma per come è, perché non solo dal punto di vista costituzionale dobbiamo tenere insieme autonomia e unità, perché questi sono i doveri, diciamo, costituzionali che sono imposti alla Repubblica, ma anche perché poi nella realtà concreta, se andiamo a vedere il bilancio di questi 25 anni, non è solo o non è tanto l'attribuzione delle competenze tra Stato e Regioni che ha fatto la differenza, ma è quella metamorfosi silenziosa che nel libro viene descritta in tutti i passaggi e che ha portato, diciamo, il governo della sanità ad un livello di complessità molto alto. E quindi se vogliamo guardare al diritto alla salute, se vogliamo pensare a come garantire il diritto alla salute così come prevede l'articolo 32 della Costituzione, non possiamo prescindere dal vedere questa complessità, che significa, lo diceva il sottosegretario Gemmato, sfide nuove, no? La società che invecchia, bisogni di salute molto più complessi, cronicità, fragilità, non autosufficienza, famiglie più ristrette, più piccole, più divise, progresso scientifico, tecnologico, farmacologico incredibile, rivoluzione digitale e intelligenza artificiale. Tutta questa roba qua ci dice che il pluralismo costituzionale, adesso diciamo dopo il presidente Paino devo stare attenta, però insomma che quel pluralismo costituzionale e istituzionale che Clementi e Gaudioso descrivono nel libro è necessario, è faticoso ma è necessario. Non possiamo farne a meno se vogliamo governare le politiche della salute e non solo la sanità. Noi abbiamo bisogno di quel multilivello che la Costituzione aveva già descritto. Abbiamo bisogno di quel multilivello perché le politiche per la salute non sono solo la sanità, sono l'ambiente, sono la lotta alla povertà, sono l'inclusione sociale, sono la qualità dell'acqua, dell'aria, eccetera, cioè sono One Health, adesso lo diciamo tutti con questa parola, no? E quindi hanno bisogno di un'attenzione in tutte le politiche, cioè dall'istruzione, perché se sei ignorante ti curi peggio e ti ammali di più, ok? Fino a, appunto, all'ambiente, eccetera, eccetera. Tanto più se vogliamo intervenire per esempio sulla prevenzione, no? Giustamente il libro, diciamo, qui si vedono le due mani, le quattro mani, ma si vede le due mani, diciamo, quella di Clementi e quella di Gaudioso, ma se vogliamo intervenire sulla, se vogliamo mettere ai primi posti la prevenzione, è chiaro che noi non possiamo intervenire solo sul governo della sanità stricto senso, no? Dobbiamo intervenire su tanti livelli diversi. Allora, ci dicono sempre gli autori, la leale collaborazione tra livelli istituzionali diversi è una chiave ineludibile. Abbiamo sentito tre presidenti di regione di tre partiti diversi, di segni politici diversi nel governo delle regioni, ma mi pare che questo sia un punto condiviso. C'è bisogno di leale collaborazione tra Stato e regioni per fare cosa? Per far tornare i conti? Scusate, io sono a questo punto, diciamo, sono un po' brutale, o per dare risposte adeguate ai nostri cittadini, perché questo è il punto. La leale collaborazione è decisamente indispensabile, ma serve per, la dobbiamo finalizzare, cioè la tensione, la contesa, diciamo così, deve essere finalizzata ad ottenere un risultato, e il risultato è l'attuazione dell'articolo 32 della Costituzione, la garanzia di uniformità che la Repubblica si è data rispetto a quel diritto previsto dalla Costituzione. Allora, se diciamo la sfida della salute è nella prossimità, è evidente che noi non possiamo fare a meno delle regioni, e dico non possiamo fare a meno perfino dei comuni, non possiamo fare a meno della sussidiarietà orizzontale, ma questa la lasciamo a Mandorino, nel senso che la leale collaborazione serve tra livelli istituzionali diversi e serve perfino tra soggetti istituzionali e soggetti non istituzionali, perché tutto ciò che si muove nella comunità, tutto il civismo, tutta la solidarietà, eccetera, è un fattore decisivo per poter governare quella complessità, se abbiamo in testa la non autosufficienza, l'invecchiamento, eccetera, eccetera, le cose che ci siamo detti. Quindi la prossimità significa territorio, e quindi significa regioni e autonomie, significa anche sussidiarietà orizzontale oltre che verticale. ma significa anche avere chiaro qual è l'obiettivo. Allora, gli autori, che sono un po' neutri su questo, ci dicono la sostenibilità finanziaria, e hanno ragione, non è un vincolo esterno, è una condizione per garantire la continuità e la, diciamo, permanenza del Servizio Sanitario Nazionale. È evidente, se mandiamo per aria i conti, diciamo così, a un certo punto non ce n'è più per nessuno, diciamo, E certo, quindi abbiamo bisogno di un governo, diciamo, della materia, che costruisca un bilanciamento, no? Tra garanzia dei diritti e dei diritti alla salute e contenimento, diciamo, governo della finanza pubblica, nel coordinamento, nel quadro del coordinamento della finanza pubblica. Io facevo l'assessore al bilancio quando è stato approvato il titolo quinto della mia regione, quindi io non ho votato il titolo quinto, però facevo l'assessore al bilancio e venivo alle riunioni con Giarda, che ci stendeva, diciamo, sui tavolini a noi assessori al bilancio, e ci menava. Quindi c'ho presente qual è il tema, diciamo, ok? La sostenibilità finanziaria è quella roba lì, ma siccome i LEA da una parte e il livello di finanziamento dall'altro sono due scelte entrambe della politica, noi non possiamo pensare che la politica fa una scelta con una mano fa una scelta e con l'altra ne fa un'altra che la disdice, diciamo così. Noi dobbiamo sapere che abbiamo approvato i LEA, ha detto giustamente il Presidente Rocca, abbiamo approvato i nuovi LEA e bisogna che facciamo una pianificazione finanziaria che ci consente di coprirli quei LEA, perché altrimenti è inutile che ampliamo l'orizzonte, diciamo, dei diritti previsti ma non effettivi, perché questo crea un elemento di sfiducia, crea un elemento di criticità e di sfiducia anche nei cittadini. Allora penso che qui, diciamo, siamo quasi alla fine di una legislatura. Noi abbiamo fatto una battaglia sul livello di finanziamento, dico al Presidente Rocca che purtroppo sia il PIL che il pro capite ci dicono la stessa cosa, cioè il PIL, se va bene per le spese militari, va bene pure per la spesa sanitaria, però al di là di questo, la proporzione al PIL, al di là di questo, noi abbiamo un pro capite di $3,952 contro un pro capite di $4,965 dell'Unione Europea, quindi noi siamo dentro a un contesto di paesi avanzati, uno di quei paesi che non ha superato il definanziamento della sanità, che non è colpa sola della destra, io lo dico in tutte le iniziative pubbliche, quindi non vi inalberate quando lo dico. Lo dico perché siamo ancora dentro alla stagione del definanziamento. Noi con una mano diciamo che vogliamo garantire un certo livello di diritti essenziali di assistenza, di livelli essenziali di assistenza, e con l'altra non mettiamo le risorse necessarie per farlo. E questo non va bene. Poi so bene che le differenze territoriali non sono necessariamente legate alla quantità di risorse, quindi abbiamo un problema in più che non è sostitutivo del primo, però il primo c'è. Il secondo problema è che, pur avendo a parità di risorse, grosso modo, anche se la redistribuzione pro capite, diciamo, tra le regioni non è esattamente uguale, ma insomma, diciamo, a parità di risorse ci sono regioni più efficaci e più efficienti, con maggiore capacità amministrativa, con maggiore qualità dell'amministrazione, e regioni che hanno minore capacità amministrativa e minore. Allora io a 25 anni dal titolo quinto dico: ma il titolo quinto è servito per aiutare quelle che erano più indietro a stringere il gap? Purtroppo no. Cioè, quali erano gli strumenti? Prima il Presidente De Pascale ha detto una cosa che io condivido molto: quali sono gli strumenti dello Stato centrale, del governo nazionale, per imporre quando è necessario imporre, per aiutare quando è possibile aiutare le regioni a garantire il diritto alla salute? Questi strumenti nel corso di questi 25 anni si sono ridotti a uno, che è i commissariamenti e i piani di rientro. Ma quella roba lì ce l'ha in mano il MEF, non ce l'ha in mano il Ministero della Salute. Cioè, qual è la chiave di lettura di questa roba qua? Solo la tenuta dei conti. Se tu esci dal piano di rientro e dal commissariamento, solo se fai ritornare a posto i conti. Poi se nel frattempo hai fatto una strage oppure hai effettivamente recuperato efficacia ed efficienza nella tua rete dei servizi, quello non importa, perché non lo fa il Ministro della Salute, quel lavoro lo fa il MISET. Cioè, ecco, io sono un po' su questo un po' brutale, però io penso che questo sia un punto, cioè ripensare gli strumenti, perché certo che c'è bisogno di una... di un maggiore potere, ecco, metto così, del governo nazionale per aiutare o contenere le differenze territoriali, ma questo maggiore potere non può essere solo nelle mani della Ragioneria Generale dello Stato, bisogna che ci sia qualcosa di diverso, qualcosa di più qualitativo, cioè qualcosa che guarda di più all'effettivo adempimento dei doveri nei confronti dei cittadini. Ultimissima cosa che dico, abbiamo parlato molto di cooperazione, di regionalismo cooperativo. Io penso che questo, che il tema della competizione e cooperazione in materia di salute sia molto scivoloso. Forse c'è anche da ripensare un po' il rapporto tra pubblico e privato accreditato su questo, perché il Presidente Rocca ha detto una cosa che io sottoscrivo: personale non ce lo fregano dall'estero se sono infermiere. Ho incontrato un infermiere in Toscana, mi ha detto: io sono andata a lavorare a Malta perché prendo 4.000 euro e il costo della vita è la metà di quello italiano, e qui c'è da camminare parecchio per recuperare il rapporto con quel tipo di professioni sanitarie. Ma per quanto riguarda i medici c'è una competizione sleale che viene dal privato, non dal privato puro, ma dal privato accreditato che prende i soldi del pubblico però. E quindi io penso che qui ci sia un tema che riguarda tutti noi, non solo la destra e la sinistra, riguarda tutti noi. Ma se vogliamo parlare di regionalismo cooperativo e di riduzione delle differenze territoriali, io penso anche che dobbiamo fermare questa macchina dell'autonomia differenziata in sanità, perché l'autonomia differenziata in sanità non ha un impatto solo sulle regioni che si attribuiscono funzioni aggiuntive di quella materia, ha un impatto sulle altre regioni. Sulle altre regioni, pensate alle professioni sanitarie, cioè come facciamo, non li possiamo mandare a Frosinone, ma in Calabria come facciamo a mandarci a lavorare i professionisti sanitari se la Lombardia e il Veneto li pagano diversamente, gli offrono, cioè, ecco, io penso che questo sia un tema, finisco davvero perché ho preso la fatta troppo lunga, nella riforma costituzionale del 2016, che invece poi hanno bocciato i cittadini, c'era anche una rilettura del titolo quinto. Tra le norme modificate dell'articolo 117 c'era anche un ritocchino, non diciamo così un rifacimento totale, ma un ritocchino per quanto riguarda la legislazione in materia generale, in materia di sanità, di salute, che secondo me dopo l'esperienza del Covid ha ancora più ragione di essere, perché noi nell'esperienza del Covid, come scrivono gli autori a pagina 40, adesso però non c'ho tempo di leggermelo, ci dicono che nell'esperienza del Covid abbiamo visto le luci ma anche le ombre di questa spinta autonomistica, perché alla fine per prendere delle decisioni urgenti, veramente urgenti e tempestive, c'era bisogno di un potere che, diciamo, sulla carta attualmente il governo è urgenti e tempestive, c'era bisogno di un potere che, diciamo, sulla carta attualmente il governo nazionale non ha. Grazie.
1: Grazie, grazie onorevole Sereni. C'è un capitolo del libro dedicato alla mobilità sanitaria interregionale, ne hanno parlato già i presidenti della regione, insomma Rocca, De Pascale, e il libro dice: è il punto in cui il regionalismo viene sottoposto alla verifica più concreta. Guardo Annalisa Mandorino, segretaria generale di Cittadinanza Attiva. Allora, sono due gli elementi che vorrei chiedere a Mandorino. Uno, se la mobilità sanitaria è una libera scelta oppure il segno evidente che, diciamo, non tutto è uguale, cioè, cittadini vengono curati in maniera diversa a seconda del luogo in cui vivono e quindi scelgono, per fortuna, hanno la possibilità, diciamo, di scegliere, la possibilità o l'obbligo alla fine, la necessità. E poi se dal punto di vista dei cittadini c'è un fallimento più evidente di questi 25 anni, se c'è, dal vostro punto di vista.
4: Grazie. Ringrazio anch'io il presidente Zaffini e soprattutto in questa occasione, diciamo, ringrazio gli autori del libro per averci permesso questa occasione di confronto. Sicuramente il tema della mobilità non viene scelto a caso da Antonio Gaudioso e da Francesco Clementi, perché è chiaro che rappresenta uno dei temi su cui si gioca un paradosso, il paradosso forse per eccellenza, tra il diritto alla scelta, alla libera scelta, e la costrizione, no? Essere costretti a spostarsi, pur con tutti i distinguo che già sono emersi, no, nelle battute precedenti di chi mi ha preceduto, e invece scegliere di spostarsi per una, diciamo, volontà legittima di trovare altrove le cure. E il tema della mobilità ci mette proprio davanti a un paradosso e alla necessità di una ricomposizione di questo paradosso, facendoci capire anche che ci sono dei temi che non si annullano. Tutto il libro un po' è giocato su questa impostazione, no? E non è possibile, ci dicono gli autori, pensare di tornare indietro, probabilmente nel senso dell'accentramento dei poteri. È assolutamente necessario cercare un equilibrio. Questo equilibrio è un equilibrio dinamico, cioè che viene rimesso in discussione ogni giorno attraverso un processo che hanno preferito chiamare metamorfosi e non riforma, proprio perché è un processo che si attua intanto nella pratica, è riscritto da più attori, forse fino a questo momento non è emerso anche la centralità che all'interno del libro ha il ruolo della Corte Costituzionale come soggetto, diciamo, che la storia del titolo quinto e la pratica del titolo quinto l'ha riscritta pienamente. Quindi, diciamo, il libro ci mette un po' davanti alla necessità di non poter pensare a soluzioni semplici, lo diceva prima anche Marina Sereni, che potrebbero significare un ritorno all'indietro o una esasperazione di fenomeni di autonomia come nel disegno dell'autonomia differenziata, ma di tenere questo equilibrio sempre molto saldo e quindi forse in ultima istanza di pensare ad uno Stato forte e a delle regioni forti, no? Capaci di contendersi la sanità, ma usando il termine contesa per come andava giustamente interpretato e non per come purtroppo nella realtà è stato spesso misinterpretato, cioè come la tensione comune, cioè quel con che parla molto di più di cooperazione che di competizione, che ci deve essere tra i diversi livelli delle istituzioni della Repubblica nel garantire alla fine il diritto alla salute e l'interesse generale. In questa chiave andrebbe anche interpretata una parola come concorrenza, no? I poteri concorrenti di cui parla l'articolo 117. Mi piace da questo punto di vista citare un po' il punto di avvio di questo percorso, perché Antonio e Francesco hanno messo nero su bianco i risultati di una riflessione che viene un po' da lontano, perché nel 2018, quando si è cominciato a parlare in termini più decisi di autonomia differenziata, abbiamo sentito l'esigenza di capire come questa autonomia differenziata non si traducesse in un ulteriore carico di disuguaglianze. Mi ricordo che c'era una tensione interna tra la parte cittadinanza attiva e Francesco Clementi come costituzionalista, che ci ricordava che in fondo il tema dell'autonomia era già previsto in Costituzione, che quindi c'era da questo punto di vista poco da fare, ma che forse la contraddizione maggiore era nel fatto di aver schiacciato il tema del diritto alla salute, che invece è un diritto costituzionalmente garantito anche nella prima parte della Costituzione, nell'articolo 32, in un elenco indifferenziato di poteri concorrenti, tra cui mi ricordo la sua citazione più ricorrente era porti e aeroporti, quindi porti e aeroporti e diritto alla salute messi un po' allo stesso livello. E allora con Antonio, che era segretario in quel momento, in quella fase di cittadinanza attiva, La cosa che ci venne in mente è di proporre un riferimento più esplicito dell'articolo 117 all'articolo 32, in quella operazione che credo i giuristi chiamino di incatenamento o qualcosa del genere, catenaccio, insomma qualcosa del genere, e soprattutto di ricollegarlo poi al tema della sussidiarietà orizzontale, o come preferiamo noi chiamare, come preferiamo chiamarla noi di Cittadinanza Attiva, sussidiarietà circolare. Perché, e su questo vado invece alla seconda domanda che mi pone la nostra moderatrice, leggendo in particolare il capitolo sull'operato della Corte Costituzionale, emerge, no, questa trasformazione che il titolo quinto ha avuto nel corso degli anni, di questi 25 anni, ed emerge soprattutto, a mio parere, insomma per come l'ho letto io, riguardo a due temi: l'incomprimibilità dei diritti, del diritto costituzionale alla salute, che poi è stata oggetto proprio di un pronunciamento recente della Corte Costituzionale, credo novembre del 2024, se non vado errata, comunque fine 2024, e il tema, a cui già si accennava, dell'indissolubile legame che c'è tra il tema della sostenibilità e il tema dell'effettività del diritto, perché è chiaro che non si può intendere la sostenibilità come un mero fatto amministrativo, ma come una condizione in qualche modo per garantire, nel rispetto dell'incomprimibilità dei diritti, la stessa permanenza nel tempo del servizio sanitario. Però mi piace fare un riferimento al tema della sussidiarietà orizzontale o circolare, perché invece ci sono altre cose su cui forse la Corte non è riuscita e forse non poteva intervenire per il ruolo che ha, e sono tre fondamentalmente, mi verrebbe da dire. L'equità, quindi la cosa sicuramente più problematica che emerge dall'applicazione che c'è stata del titolo quinto, il fatto di non essere riuscita a garantire quello che già la 833 non era riuscita a garantire, così come era stata applicata, e cioè condizioni di superamento delle disuguaglianze e di superamento delle fratture. Ma ancor di più, perché su questo poi la Corte ovviamente ha delle sentenze che riguardano nello specifico questo aspetto, il diritto all'effettività di quello che prevedono le norme, perché questo è molto collegato all'organizzazione, non è un diritto che si stabilisce con una sentenza, è un diritto che si stabilisce con la ricaduta concreta delle decisioni nella realtà, e questo spetta proprio alle istituzioni di cui stiamo parlando, in particolare ovviamente visto il ruolo di programmazione e di gestione alle regioni. E poi il diritto al tempo. Perché è vero che la Corte si è pronunciata in maniera sempre molto visionaria, ma lo ha fatto, come ovviamente può fare la Corte Costituzionale, con un tempo spesso che va oltre i bisogni concreti delle persone. E io penso in particolare a come si è evoluta la vicenda dei LEA. Paradossalmente proprio ieri è andato in Gazzetta, no, il decreto che ha aggiornato 800 prestazioni sanitarie, però se uno legge un po' la vicenda dei LEA a ritroso, è vero che ci sono state, diciamo, le norme e le sentenze sono intervenute, ma nell'effettività non è cambiato nulla, perché il tempo di aggiornamento dei LEA si è talmente tanto diluito, e si è talmente tanto diluito per dei meccanismi anche che paralizzano, forse per come sono concepiti oggi, l'operato e il rapporto, la relazione tra lo Stato e le regioni, che di fatto proprio il libro lo dice chiaramente, è sui LEA che si gioca l'equità, ma se i LEA non sono garantiti o se i LEA non agiscono al livello a cui devono agire, se c'è stato di fatto un meccanismo di paralisi istituzionale, perché tra tutte le volte in cui si è cercata l'intesa e non la si è ottenuta sono passati decenni, è chiaro che mancano delle garanzie proprio di strumenti concreti. E questo prescinde anche forse dall'operato della Corte Costituzionale, a che fare anche un po' di più col tema dell'organizzazione concreta delle cose. E vorrei finire con una nota di cauto ottimismo. perché noi oggi parliamo di sanità praticamente avendo un punto di vista condiviso anche tra maggioranza e opposizione sulla centralità del tema sanitario. Questo nel 2018, quando lavoravamo a quella cosa di cui vi ho parlato, non era per niente scontato. E parliamo di sanità sapendo che sulla spesa sanitaria non si può andare in direzione di un disinvestimento, anzi lo condanniamo tutti in maniera anche chiara, dichiarata, ma si deve andare necessariamente in direzione di una giusta allocazione della spesa ai bisogni. E parliamo di sanità avendo maturato attraverso la pandemia, il libro lo dice, una consapevolezza più alta del valore della leale cooperazione tra regioni e Stato, anche questo nel 2018, quindi pochi anni fa, non era affatto scontato. Parliamo di sanità facendo riferimento a un ridisegno di assistenza territoriale che fino a 6 o 7 anni fa era solo una chimera o una dichiarazione da convegni per addetti ai lavori. E parliamo di sanità avendo maturato una consapevolezza su temi come le aree rarefatte di servizi del nostro paese, di cui non si parla.

0: speranza che sia un dialogo, una relazione tra interlocutori più matura e che quindi possa portare a frutti, diciamo, anche più concreti poi sulla vita delle persone, delle cittadine e dei cittadini.
1: Grazie, grazie Annalisa Mandorino. Allora, senatore Franco Zaffini, naturalmente il presidente della Commissione Sanità, Lavoro e Previdenza Sociale, scusate, di Palazzo Madama, ha fortemente voluto questo appuntamento. E lei ha detto, Presidente, che l'autonomia deve tradursi in responsabilità. La responsabilità è una parola che ritorna molto spesso per ciascun attore della riforma e per ciascun attore, diciamo, del regionalismo sanitario. Prego.
2: Grazie agli autori, grazie a chi è intervenuto oggi e da tante presenze e da tante presenze qualificate mi sento di aver diciamo, avuto una buona intuizione nello scegliere l'occasione di questo libro per parlare appunto di questa riforma che io non ho mai capito e confesso di non capirla neanche oggi. Dopo che ci siamo confrontati con questo dibattito, perché è stata fatta non lo so, negli atti parlamentari c'è scritto di tutto e di più, quindi non sono gli atti parlamentari che ci aiutano. Nonostante questa riforma, mi sento di dire, il sistema ha tenuto e ha tenuto su tutti gli indicatori. Oggi il nostro sistema sanitario nazionale, nonostante tante cose, tra cui questa riforma, tiene e tiene bene. Il problema è fino a quando tiene. Due grandi considerazioni mi vengono. Una, gli indicatori di salute OCSE, qualche volta anche GIMBE, ci dicono che il nostro sistema, che è stato resiliente anche col Covid, il nostro paese mantiene un'aspettativa di vita altissima rispetto al panorama europeo, cioè ai paesi a noi più vicini. Insomma, in buona sostanza dice che sì, certo, ci si potrebbe mettere più denaro, più risorse, ricordo che è la seconda voce di spesa dello Stato dopo le pensioni. Ricordo che è la prima in grandissimo valore assoluto voce di spesa delle regioni. Ci si potrebbero certamente mettere più soldi, ma più denaro, ma se consideriamo rapporto costo-beneficio, pochi altri paesi reggono il paragone con il nostro sistema sanitario nazionale, che ricordo eroga 2 milioni e passa di prestazioni al giorno, lo fa con una grande efficacia di esiti, ma soprattutto lo fa totalmente a carico del sistema della fiscalità generale, della nostra fiscalità generale. Solo noi siamo rimasti in Europa, anche in giro per il mondo, adesso non so, lo lascio ai professori di comparato dirci qualcosa di più, però insomma no, non mi risulta che ci siano, c'era il UK da cui noi abbiamo più o meno mutuato il nostro sistema, che ha già provveduto a evolvere. Questo sistema, dicevo, ha garantito la tenuta, ha dei parametri notevolmente importanti, però ci sono dei segnali che a mio avviso sono da cogliere, e da cogliere subito. È un sistema universalistico. Oggi io ho commentato la pubblicazione dei nuovi LEA e ho chiuso il mio commento dicendo: da qui viene la sfida proprio dell'effettività, da qui viene la sfida proprio del garantire l'uniformità della erogazione di questi LEA. Perché questi 4 e mezzo circa anni di aspettativa di vita che le regioni del sud cedono rispetto alle regioni del nord, e al nord c'è tutto il nostro sistema industriale con tutto l'impatto sull'ambiente, sugli stili di vita, sui ritmi di lavoro. Ci interroga, no? Ci interroga ci dice probabilmente che se questa riforma aveva l'obiettivo della prossimità, e se l'obiettivo della prossimità era ad esempio la disponibilità o l'umanizzazione, beh, Non mi sembra che questi obiettivi sono stati centrati.

0: né l'umanizzazione né la disponibilità. Se regaliamo 4 anni di vita tra Calabria e Lombardia, un motivo ci sarà. E non è il commissariamento, o perlomeno voglio sperare che non sia il commissariamento, insomma. Non è una questione di denaro. Dall'altro lato, il grande senso di responsabilità, dicevamo, no? Cioè abbiamo stravolto un sistema, l'abbiamo fatto, io a volte parlando in altre platee, magari oggi è una platea, come voi vi guardate intorno, che ha i due colori, no? Gli autori non sono certo della mia idea di fondo. C'è cittadinanza attiva alla quale ho sempre portato grandissimo rispetto, c'è Marina che quando lei era assessore al bilancio io ero consigliere d'opposizione in Umbria, insomma è una platea non di persone che la pensano come me, perché questa era la platea che volevo, cioè era questa la platea con la quale confrontarmi, però di fronte a questa platea dico ci continuiamo a fermare allo slogan mettete più denaro? O vogliamo cominciare a valutare come questo denaro lo spendiamo? Perché ad esempio una parte importante del maggior denaro che verrà col bilancio, e alla fine di questa legislatura avremo rimesso dentro il sistema sanitario nazionale 22-23 miliardi di euro con 4 anni, in 5 anni, se voi mi chiedete dove è andato a finire tutto questo denaro, non vi so rispondere. Se voi mi chiedete dove stanno tutti questi soldi, non vi so rispondere. Perché il sistema è congegnato, è strutturato come tale, come sistema. Io ho fatto un'autentica battaglia, rispetto al fatto che i medici di medicina generale non dovessero essere assunti dal sistema sanitario nazionale. Perché una cosa che ci consegna questa riforma è questa maionese impazzita, come io definisco la capacità di gestire questo sistema così com'è, tra regioni, Stato. Abbiamo detto tante volte, no? La Corte Costituzionale dice Antonio fa un lavoro di tessitura, perché è un uomo che, diciamo, tendente a comporre. Io diversamente potrei dire fa un lavoro di sostituzione. Gran parte del lavoro, una parte saliente del lavoro della Corte è per dirimere i conflitti di competenza, no? Evidentemente questa riforma è stata scritta un po' così, insomma, un po'. E dopo 25 anni è sempre così, aumentano i conflitti di competenza. Qui no, non diminuiscono, diciamo. Sì, diminuiscono. No, no, ci piace, ci piace.
1: Cioè, almeno io, il mio osservatorio è quello della Corte Costituzionale.
0: Sì.
1: Ecco, la Corte Costituzionale, i ricorsi in via principale, che
0: Sì.
1: sono quelli, sono molto diminuiti rispetto agli altri, tant'è che qualche tempo fa si è cominciato a porre il problema dell'amparo, cioè del consentire sostanzialmente per mantenere il contenzioso della Corte l'accesso diretto dei cittadini alla Corte Costituzionale. Poi, secondo me, correttamente non è stato fatto questo, però la situazione è questa, cioè rispetto a 10 anni fa la condizione è mutata.
0: Diciamo
1: Certo,
0: che i motivi, potremmo dire, professore, potremmo
1: sì.
0: dire che i motivi di attrito alla fine, essendo sempre gli stessi, 25 anni di pronunciamenti fanno giurisprudenza e quindi dice non litighiamo più, tanto sappiamo quello che ci dice la Corte, evitiamo di tornare davanti alla Corte, facciamo giurisprudenza. Però tornando qui, dicevo, se io mi sono opposto a diciamo questo criterio che risponde a delle esigenze dei governatori, sia chiaro, quello che dice il mio amico Francesco Rocca è realtà assoluta, cioè lui dice io quando un medico ce l'ho dipendente dico io dove va, se ho bisogno che va, dicevamo a Matrice se non mi sbaglio all'epoca, se ce l'ho dipendente io gli faccio l'ordine di servizio e ci va, se ce l'ho convenzionato diventa complesso, eccetera, eccetera. Però davanti a questa esigenza, a mio avviso, l'esigenza principale è quella che la vittima di questo sistema, e qui non possiamo non definirla vittima, che è il cittadino, che è il paziente portatore di un bisogno di cura, pur in un sistema che di fatto ha retto, ma ha un senso di spaesamento che è determinato proprio da questo fatto di conflitto di attribuzioni, di competenze, non si sa chi fa che cosa e dove, che se togliamo al cittadino anche il medico di famiglia, nella sua accezione positiva, che non è, attenzione, non è quello che oggi il medico di famiglia è quello che il medico di famiglia era e dovrebbe tornare ad essere, cioè una sorta di riferimento del paziente, della famiglia, della storia familiare, del suo fascicolo che sarà anche elettronico, ma serve anche che stia nella testa di un medico che ne conosce. Insomma, questo a mio avviso è un valore che non va perso, perché altrimenti sarà ancora di più un apparato costosissimo, finanziatissimo, che si autoalimenta in termini di costi e buchi da cui le risorse passano, però resta fuori il tema del cittadino, resta fuori il tema dell'umanizzazione e della disponibilità della cura. Ora, continuiamo a probabilmente a interrogarci, però io, diciamo, su qualcosa forse potremmo ordinare il dibattito dei prossimi mesi o dei prossimi anni, considerato che l'abbiamo aperto dopo 25 anni, insomma. Ad esempio, ieri parlavo col presidente Marsilio della difficoltà di trovare l'accordo sui criteri di riparto. Io come presidente di commissione mi trovo a avere tanti, non tantissimi, ma insomma numerosi atti fermi in attesa dello sciogliere della riserva. Questa unanimità in conferenza dobbiamo riaffrontarla, presidente Rocca, che ne pensi? Io penso che la dobbiamo riaffrontare, perché dobbiamo escogitare altri strumenti che consentano certamente di tenere delle maggioranze qualificate, che consentano certamente di lasciare alle piccole regioni la possibilità di organizzarsi, però questa sorta di presunto potere di veto rende veramente troppo farraginoso il sistema. Chiudo.
2: Posso chiedere su questo una risposta velocissima, proprio flash, al presidente Rocca? Proprio velocissima. Unanimità sì o no in conferenza Stato-Regioni? Scusate, ma era necessario.
3: Questa è una domanda sleale.
2: Cioè lo so. Però era nel libro, quindi in cauda venenum, come si dice.
3: No, c'era.
2: Sì, c'era.
3: Diciamo che secondo me meccanismi per sbloccare servono, e quindi... Però insomma, fino ad oggi noi al nostro interno, adesso infatti scherzavo mentre stavo parlando, perché so adesso il tema Marsilio, ma diciamo che poi Marsilio in accordo con altre regioni sta ponendo un problema serio sulle aree interne, e quindi sul problema di portare salute nelle aree interne, che vede anche l'Umbria interessata, vede anche l'Alto Lazio, eccetera. E io credo che con fatica noi comunque abbiamo trovato a volte degli accordi, eccetera. Adesso la palla sta, adesso scherzavo, lo guardavo scherzosamente, Agenas deve tornare a dare i criteri. Quindi io credo che fino ad oggi noi, io onestamente non ho sentito. Ah, quindi sei te che hai fatto arrabbiare Marsilio, quindi allora bene, adesso lo sappiamo. Però scherzi a parte, io credo che il tema delle maggioranze qualificate probabilmente potrebbe essere una strada che però sempre discussa con le regioni. Ecco, non io quello che mi preoccupa è quando le cose vengono calate dall'alto senza l'ascolto dei territori, anche come, perché ancora una volta, e questo davvero io ci tengo a sottolinearlo, noi all'interno, destra e sinistra, tranne su macro temi, noi la nostra composizione la troviamo. Purtroppo ogni tanto troviamo a scannarci o a discutere su questioni proprio per gli spiccioli, perché comunque le risorse sono poche e quindi il tema delle risorse probabilmente ci metterebbe anche in condizione di lavorare meglio.
2: Sostanza. Bene, diciamo.
0: Chiudo.
3: Sul TPL invece
2: tanto,
3: sono d'accordo.
2: Diciamo, non ci cacciano, finché no, c'è no. Lei con noi non ci dovrebbero cacciare,
0: no,
2: siamo un po' fuori tempo, ma...
0: Dicevo, però guardo gli occhi dei ragazzi che ci stanno qui con noi e vedo che cominciano a vagare nel vuoto e quindi bene che noi andiamo a stringere. Dicevo, non so fino a che punto basta il principio della leale collaborazione, perché questo principio della leale collaborazione ci regge, ci sostiene, ci motiva a tutti, però non possiamo lasciare alla buona volontà individuale dei protagonisti un passaggio così delicato che attiene al garantire il primo, a mio avviso, dei diritti universali, che è quello per uno Stato di garantire la salute dei cittadini. Dobbiamo congegnare il sistema in modo che sia, diciamo, che risponda anche alla rapidità delle decisioni necessarie. Altro argomento, e poi sempre per buttarla, diciamo, un po' provocatoriamente, provocatoriamente fino a un certo punto, insomma, cioè buttando argomenti in modo che il dibattito esce un po' dalla liturgia. Altro argomento è quello di due terzi del costo del nostro sistema sanitario va sulle professioni. E è giusto che sia così, perché la sanità la fanno i professionisti, la fanno i medici, la fanno gli infermieri, la fa chi ci lavora, no? Certo, contribuiscono i macchinari, ma se non c'è la testa, va bene adesso l'intelligenza artificiale, la Garavaglia ha citato poco fa, io ho partecipato a un convegno dei radiologi, mi sono spaventato rispetto a quello che può succedere con l'autoapprendimento dell'intelligenza artificiale sulla diagnostica. Mi sono letteralmente spaventato. Però detto questo, noi dobbiamo scorporare il costo del personale dal costo del sistema. Il costo del personale deve camminare in parallelo, di pari passo, ma deve avere una logica completamente diversa rispetto al sistema e al resto dei costi del sistema. Queste due, a mio avviso, su queste due circostanze noi ci si potrebbe interrogare nei prossimi mesi per tentare di portare degli elementi di novità per rendere il sistema, cioè per salvare il buono, che è tanto, tantissimo, tutto del nostro sistema, ed evitare che gli scricchioli, che sono evidenti a tutti, poi diventino problemi sui quali è più difficile intervenire qualora fosse troppo tardi. Grazie.
2: Grazie Presidente. Allora, siamo in chiusura, però ovviamente vorrei invitare qui gli autori della salute contesa, Francesco Clementi e Antonio Gaudioso, per una conclusione. Insomma, ci sono stati tanti, tanti interventi, tutti interessanti, tutti puntuali, quindi rimaniamo, se siete d'accordo, rimaniamo seduti, gli autori sono gentili e si stringono un po'. Presidente Zaffini. Il Presidente Zaffini ci segue da qua. Grazie. Prego, Professor Clementi.
4: Allora, innanzitutto veramente un ringraziamento speciale al Presidente Zaffini, che addirittura ci ha lasciato la sedia, quindi, ma per l'organizzazione, anche alla Senatrice Zampa. Consentite naturalmente un ringraziamento speciale anche alla Fondazione Roche, Presidente, e a tutti voi che siete intervenuti. Due battute perché il tempo è tirano, siamo già fuori con l'accuso, come si diceva una volta. Tre cose. La prima, il libro ha un titolo provocatorio, La salute contesa. Ma contesa nella lettura che da ultimo è molto bene, diceva il presidente Paino. È contesa perché è contendere, cioè intesa insieme, intenzione insieme. E questa tensione va intesa in due modi diversi. Non è una tensione di conflittualità, come talvolta invece appunto la giurisprudenza della Corte ha cercato di risolvere, ma è stato già detto, ma è una tensione che punta a un punto, noi l'abbiamo scritto nel nostro libro, verso un'idea di giurisprudenza e l'equilibrio. Se noi siamo italiani, se il nostro welfare, lo ha detto benissimo il Presidente Zaffini e tutti gli altri naturalmente su questo, lo siamo esattamente perché il nostro welfare ha dato al nostro Paese la speranza di vita migliore rispetto a tanti altri Paesi europei e non solo. Questo lo ha fatto per una sola grande ragione, perché noi siamo consapevoli che l'equilibrio della salute non è né di destra né di sinistra, né dello Stato né delle regioni. Marina Serena, Annalisa Mandorino e naturalmente i nostri Presidenti di Regione, tutti e tre che sono intervenuti, lo hanno fatto capire chiaramente. Finalmente siamo usciti da un equivoco, secondo punto. che il titolo quinto o si abbatte, tornando all'indietro, l'ha detto con parole diciamo ruvide ma chiarissime Marina Sereni, oppure lo si riforma. Ora, chi mi conosce sa che sulle riforme, lo ricordava Annalisa, e non solo, ho speso buona parte della mia attività extraaccademica, approfittando dell'attività accademica e di ricerca. Ma dopo 25 anni è il tempo di tornare a ragionare di una contesa che è dialogo, da destra e sinistra, come volete metterla voi, ma innanzitutto anche all'interno del Paese. Questa è una sfida che la politica, appunto, apprezziamo moltissimo in questi giorni, che nei fatti si proiettano su una campagna elettorale che verrà nel prossimo anno. Ha capito, sente, vive con noi, è stato detto, questa tensione, tensione positiva. Questa tensione positiva non va persa. Solidarietà, sussidiarietà e leale collaborazione sono tre parole chiave che non hanno squadra, non hanno partito, aggiungo, hanno solo una funzione, quella di dare al Paese un governo migliore e una speranza migliore. Grazie al Presidente Rocca. Ultimo punto e chiudo. Tutto ciò però per dire una cosa, il nostro libro cercava di dimostrare questo anche attraverso l'esperienza comparatistica e le nostre squadre che, come dire, lavorano con noi nella ricerca. La fatica della complessità non si può schivare, non la può schivare la dottrina giuridica, gli studiosi come Antonio ed io, ma non la possono schivare certamente chi fa politica. E la politica negli ultimi anni, nel titolo quinto, ha schivato la complessità, per cui si è ridotta a dire che è tutto un problema di denaro. Ecco, non lo è. È un problema, è una soluzione, che aspira a riportare quello che è l'unico diritto della Costituzione italiana, che ha il carattere della fondamentalità, la parola fondamentale è la tutela della salute. E allora imparare ad evitare che la complessità sia un problema, ma sia all'inizio invece la soluzione, è l'aspirazione che noi abbiamo cercato di fare per aprire questo dibattito. Ringrazio di cuore e passo la parola ad Antonio.
2: Grazie professore.
5: Grazie Francesco. Molto rapidamente, a mia volta, anche perché sono l'ultimo ostacolo tra voi e l'aperitivo, grazie a tutti voi innanzitutto per la pazienza, per essere stati dall'inizio alla fine. Anch'io mi unisco ai ringraziamenti a Fondazione Roche, alla senatrice Zampa che all'ultimo minuto non è potuto essere con noi, al presidente Zaffini e a tutta la sua squadra che, devo dire, ci ha dato una grandissima mano in modo molto generoso per organizzare questo evento, e alcune considerazioni davvero molto rapide. Guardate, come si dice in questi casi, io do veramente il mio ringraziamento deferente al ruolo che la Corte Costituzionale in questi 25 anni ha svolto, perché il tema della ritessitura è stato un tema fondamentale. E lo dico perché, permettetemi, perché ho avuto la fortuna in questi 25 anni di vivere varie vite nel rapporto con le istituzioni, prima come attivista civico, poi come, diciamo, in la mia esperienza di governo e poi come studioso della materia. Se è vero, come diceva giustamente il Presidente Parino, che ad un certo punto si è ridotto il contenzioso, è altrettanto vero che, ce lo dobbiamo dire, in tanti casi la Corte ha dovuto dirimere i problemi politici, nel senso che si è trovata a svolgere con attenzione, con delicatezza, un'opera di tessitura rispetto a un ruolo che ad un certo punto, diciamo, non le toccava in via principale, ma che ha dovuto svolgere per garantire, come dire, la garanzia dei diritti del nostro Paese. E da un certo punto di vista questa è una buona notizia, perché vuol dire che l'equilibrio dei poteri nel nostro Paese funziona. Perché in un problema, evidentemente in un contesto molto problematico di rapporto tra Stato e Regioni, la Corte è riuscita a intervenire svolgendo una funzione fondamentale. E devo dire allo stesso modo in altri contesti, lo stesso Consiglio di Stato, la Corte dei Conti hanno svolto e svolgono una funzione fondamentale. Quindi nel momento in cui si parla di leale collaborazione, io penso che ci debba essere tra i vari corpi dello Stato, anche tra politica e magistratura, perché nel contesto dell'equilibrio dei poteri svolgono una funzione davvero essenziale. Un ringraziamento va alla conferenza delle regioni e delle province autonome, perché quando abbiamo avviato questo percorso immediatamente c'è stata grande disponibilità da parte del Presidente Federica e della conferenza, della segreteria della conferenza, ad accompagnare questa analisi, proprio perché, e credo che anche lo spirito di oggi ce lo conferma, c'è un interesse generale che deve essere sostenuto e tutelato, che va, diciamo, è molto più importante di quello pur rilevantissimo particolare, e non ce ne dobbiamo mai dimenticare. e in questo contesto, in questa contesa, diciamo, in questo equilibrio che dobbiamo sempre sostenere, accogliere, accompagnare, penso che sia, ci sia il nodo fondamentale su cui tutti quanti abbiamo il dovere di ragionare. Ad un certo punto negli scorsi giorni una cara amica presente qui mi ha detto, leggendo il libro, non è esattamente un romanzo. Diciamo, io ho detto, è un romanzo per giuristi. È un romanzo per giuristi che hanno...
2: Devo confessare, ahimè, sono io.
5: È un romanzo per giuristi che pensano che alla fine, diciamo, la carne viva del diritto è un modo per rendere le comunità più coese, per far sì che la macchina funzioni, che niente si perda per strada, che c'è un interesse generale a cui tutti quanti, ognuno per il suo pezzetto, indipendentemente da quello che facciamo, da quello che possiamo fare transitoriamente, ci porta a legarci e a lavorare insieme, a prescindere da quello che stiamo facendo in questo momento. Ma poi ci sono i nodi e non vanno elusi. Perché partendo da una capacità di analisi dei nodi abbiamo poi la possibilità di accompagnare, che poi questo è il significato profondo di questa pubblicazione, il dibattito preelettorale per far sì che, avendo una convergenza sull'analisi, possiamo in qualche modo mettere nelle migliori condizioni chi si candida a governare il Paese di fare delle operazioni di manutenzione ordinaria, perché la riforma non va stravolta, perché il tema della vicinanza, della sussidiarietà, della vicinanza della scelta alle comunità è un tema assolutamente fondamentale, a maggior ragione in un contesto così complesso e in così grande evoluzione come quello che noi stiamo vivendo quotidianamente. Quindi, in un contesto di manutenzione ordinaria, sicuramente una riflessione problematica ma concreta rispetto all'adeguamento e al buon funzionamento del principio dell'intesa, questo penso che dobbiamo ragionarci, anche perché, diciamo, ed è un problema delle regioni, se il primo ottobre ancora non siamo riusciti a chiudere l'accordo sul riparto del Fondo Sanitario Nazionale, è un problema per tutte le regioni che non riescono ad avere le risorse a disposizione per poter garantire l'effettività del diritto alla salute. Quindi io penso che in modo laico, concreto, con un approccio di buona volontà, penso che abbiamo il dovere di accompagnare, noi nel nostro piccolissimo lo faremo nei prossimi mesi, questo tipo di riflessione. Anche perché l'Italia, è vero, ha un ruolo straordinario e una capacità straordinaria di essere resiliente rispetto ai bisogni delle persone. Ricordo che il nostro paese è stato uno dei primi paesi al mondo a mettere a disposizione la terapia genica per i bimbi con la SMA, e allo stesso livello ha avuto difficoltà di un bel po' di anni per far sì che il test, lo screening neonatale esteso, che ti dava la possibilità poi di garantire l'effettività di questa somministrazione, entrasse nei LEA. Quindi devo dire che, ripeto, la discussione di oggi mi rende molto ottimista, e ringrazio davvero tutti e tutti per essere stati qui con noi, e noi nel nostro piccolo, ripeto, nei prossimi mesi continueremo a provare ad animare il dibattito. Un'ultima cosa in chiusura, è un debito che ho nei confronti di una persona a cui sono molto legato e probabilmente, anzi sicuramente, senza di lui oggi non sarei stato qui, non sarei qui, che è Peppino Cotturi. E nel 2000-2001 quando c'è stato il dibattito del legislatore costituzionale, Cittadinanza Attiva era in prima fila, era presente, ci battemmo insieme e Peppino scrisse tecnicamente l'ultimo comma dell'articolo 118 della Costituzione, che è stata una straordinaria conquista per il nostro paese. Per la sua passione, per la sua competenza di giurista, di attivista civico, tanti di noi della nostra generazione hanno avuto la possibilità di forgiarsi sul campo con l'idea, ripeto, che l'interesse generale fosse qualcosa che competesse ad ognuno di noi, nel nostro piccolo, che fare politica non fosse monopolio dei partiti, ma di ognuno di noi nell'ambito del proprio ruolo e delle proprie competenze. Quindi, per quanto mi riguarda, la prima dedica a questo libro e a lui, e per tutto quello che ci ha lasciato in eredità. Grazie ancora per essere state qui con noi oggi.
2: Grazie. Annalisa, prego. Allora,
6: Colgo l'occasione per dire che il 3 dicembre organizzeremo un convegno in memoria di Giuseppe Cotturri. La prima sessione sarà inaugurata da Giovanni Moro, da Francesco Clementi e dalla professoressa Chiara Giorgi. Quindi grazie. Siete tutti invitati.
2: Grazie, ci saremo. Grazie a tutti, grazie ai nostri ospiti e grazie a voi.
7: Grazie alla moderatrice.
8: RAI, GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
9: La politica nel pallone.
8: Notizie, curiosità, retroscena sullo sport e le sue istituzioni.
9: Settimanale di Emilio Mancuso.
10: Il calcio italiano è la tormenta possibile commissariamento della Federcalcio. Domani giornata a dir poco campale Alconi, vigilia bizzarra con le due nazionali azzurre in campo, Italia-Turchia a Bologna e Italia-Polonia under 21 a Pescara. Intanto comincia il conto alla rovescia per il ritorno della Serie A dopo questa maxi pausa inusuale per le nazionali. Un cordiale saluto, gentili ascoltatori, da Emilio Mancuso, benvenuti ad una nuova puntata della Politica nel Pallone, puntata numero 803. È tornato a trovarci, lo salutiamo con piacere, il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani. Buongiorno presidente, bentornato alla Politica nel Pallone.
11: Buongiorno a lei e grazie per l'invito, davvero grazie.
10: E grazie per essere con noi, un saluto e un ringraziamento e bentornato alla Politica nel Pallone a Italo Cucci, direttore editoriale di Italpress. Ciao Italo, grazie per essere con noi.
12: Buongiorno, bentrovato e un bel saluto anche al presidente del Lecce.
11: Buongiorno direttore, un piacere sentirla sempre.
12: Eccoci qua.
10: Questo incontro via etere che di sicuro ci regalerà un po' di notizie e di titoli, come usuale per questa trasmissione. Presidente, parliamo di tutto, però partiamo da Lecce. Il presidente è avvocato e professore universitario, magari poi chiederemo anche della questione CONI, possibile commissariamento della Federcalcio più tardi. Intanto Lecce, 4 salvezze consecutive in Serie A, un risultato mai raggiunto nell'ultra centenaria storia della società salentina, e adesso?
11: E adesso bisogna puntare alla quinta, anche se ogni anno diventa sempre più difficile, però sarebbe bello consolidare il club in Serie A attraverso una quinta salvezza. E devo dire, a tutte queste salvezze messe in fila ci stanno consentendo piano piano anche di crescere su fronti, diciamo, su cui non era stato possibile mai nella storia del Lecce crescere, e parlo per esempio del centro sportivo di proprietà che abbiamo ormai realizzato e dove si allena la prima squadra in attesa di completarlo, e un restyling profondo dello stadio di Via del Mare che tra pochi giorni sarà completamente coperto, una copertura integrale che siamo riusciti a realizzare anche grazie ai giochi del Mediterraneo.
10: E di questo parliamo, adesso arriviamo anche alla questione stadio che sarà centrale un po' nella nostra chiacchierata odierna. 21 partecipazioni nella massima serie, ricorda il primo campionato in Serie A del Lecce, presidente, correva la stagione sportiva 85-86.
11: Sì, sì, avevo 10 anni e incominciavo ad essere tifoso, diciamo poi per sempre, per tutta la vita del mio Lecce, della squadra della mia città dove io sono nato, mio padre mi portava allo stadio in occasione di quella prima promozione in Serie A, e ricordo tutto di quei tempi e ogni dettaglio, perché tutta la mia generazione poi è cresciuta con quella Serie A. Sono felice nel vedere che oggi tante nuove generazioni di ragazzi di quella mia età dell'epoca oggi stanno vivendo per 5 anni consecutivi questa esperienza in Serie A, e devo dire tutte le nuove generazioni ormai sono trascinano il tifo, trascinano le famiglie e i nostri numeri, che sono numeri mai avuti, no? I famosi 23.000 abbonati di quest'anno, che sono un numero incredibile, sono figlie anche del fatto che queste nuove generazioni ormai sposano e vedono esclusivamente il Lecce consolidato in Serie A.
10: Altri numeri del Lecce per il presidente Sticchi Damiani: 6 punti in cassaforte in 5 giornate oggettivamente costituiscono una buona base, un buon bottino per chi deve sgomitare poi per restare in Serie A. All'appuntamento con il gol nelle prime 5 giornate, presidente, mancano gli attaccanti, è arrivato il momento di rompere il ghiaccio. Poi ancora 4 gol segnati su calcio da fermo come l'Inter. Falcone è il portiere che ha parato di più in Serie A, 27, con una media di 5,4 parate a partita. Alla ripresa arriva il Bologna, città legatissima, lo sappiamo, a Italo Cucci, poi la trasferta di Udine, a seguire la Juventus a Via del Mare, partita da segnare con il circoletto rosso, la trasferta di Frosinone, ottobre davvero pienissimo, e insomma tanti tanti dati in questo calderone con un mese di ottobre che evidentemente sarà un mese molto importante.
11: Sì, ottobre sarà un mese importante, condivido che l'inizio sia stato buono, diciamo i 6 punti in 5 partite rappresentano una media che se potessi firmare da qualsiasi parte per poterla mantenere da qui alla fine del campionato firmerei subito, perché sarebbe una media davvero straordinaria, anche se so che è complicato e so bene che la Serie A poi riserva anche periodi molto molto molto difficili. Sull'attacco è vero, abbiamo sopperito con i gol dei difensori o dei centrocampisti, aspettiamo Goebbels, che è stato l'acquisto più importante della sessione estiva, è stato un investimento importante del club. Purtroppo alla seconda partita con la Roma ha avuto questa brutta distorsione alla caviglia e quindi non l'abbiamo potuto quasi vedere, però credo che col Bologna tornerà di nuovo disponibile, quindi sia lui che Stulic che il giovane Esteban sono sicuro che arriveranno presto al gol.
10: Italo Cucci, per parlare di questo Lecce, del fenomeno Lecce, una città che nel mio cuore rappresenta davvero tanto anche per il Sud Italia, una regione, la Puglia, che vive anche molto di calcio, è un presidente oggettivamente come Sticchi Damiani, una bella persona, un grande appassionato di calcio, è davvero qualcosa di importante quello che sta facendo il Lecce e quello che si pensa possa fare per il futuro, pensando anche allo stadio. Di questo parleremo tra poco, Italo.
12: Ma guarda, il direttore del Corriere dello Sport, per me Lecce era una piazza importantissima e la seguivo proprio con un antico collega di donna, mi pare che rimane uno degli informatori più straordinari del calcio pugliese, e andavo anche ogni tanto a fare visite, non alle partite perché è un pezzo che ho smesso di andare allo stadio perché ho sempre urgenza di fare delle cose, comunque la passione sempre. Poi ho un'amicizia con un altro personaggio della famiglia Sticchi Damiani, che era presidente dell'ACI, con il quale ho avuto modo di lavorare con grande grande piacere.
10: E non c'è dubbio, presidente, lo stadio, perché lo stadio è un asset per qualsiasi società, è un asset importantissimo e lo diventerà a nostro modo di vedere anche per il Lecce. Tra l'altro lo stadio comunale ha compiuto 3 giorni fa 60 anni, fu inaugurato esattamente il 2 ottobre del 1966 dopo una lunghissima attesa, era stato definito dai tifosi giallorossi lo stadio che non sarà mai pronto. Quando ci sarà lo stadio vero, che potrebbe essere, come dire, il propellente per il salto di qualità?
11: Allora, diciamo che i lavori stanno procedendo speditamente, la chiusura dei lavori è prevista per dicembre. La copertura integrale dovrebbe essere montata un po' prima, ormai la struttura, diciamo, rigida ormai è già tutta quanta presente nell'impianto e ora si sta procedendo appunto a installare i pannelli che copriranno questa struttura che è già stata installata. In pochi mesi lo stadio ha cambiato completamente forma anche nell'aspetto visivo, perché è una struttura molto più grande nell'impatto proprio del volume. E soprattutto sono felice che i tifosi possano avere un po' meno di disagi rispetto a quelli che hanno dovuto subire in questi 60 anni in cui sotto il sole del Salento o sotto la pioggia hanno dovuto spesso soffrire. La copertura credo che dia maggiore anche comfort per ciascuno di loro, oltre che credo che renda lo stadio anche un po' più caldo da un punto di vista acustico, perché tutto rimbomberà di più.
10: Lo stadio è davvero un asset fondamentale per le squadre di calcio. Vedremo se arriverà questa nuova stagione degli stadi, ce lo auguriamo tutti, in vista di Euro 2032. E il dossier di Lecce è appunto all'interno, no, di questo calderone per la candidatura Euro 2032, tra i 13 dossier trasmessi dalla FIGC alla UEFA c'è quello del Lecce, per un totale di 14 stadi candidati. Domanda facile ma complessa, Presidente: che possibilità ha davvero Lecce di ospitare una parte delle partite di Euro 2032?
11: Diciamo innanzitutto che essere nel gruppo, diciamo, dei 14 stadi e potersi giocare questa opportunità per noi è già un traguardo. Siamo felici di aver superato brillantemente, grazie anche al fondamentale supporto dell'amministrazione comunale, questo primo step. Ora ce ne saranno di successivi. È chiaro che non siamo i favoriti, anche semplicemente per un fatto legato alle dimensioni, perché diciamo i 32.000 posti rappresentano proprio il minimo sindacale per una competizione così importante. Però diciamo pure, senza ovviamente voler tirare i piedi a nessuno, in questa selezione ci sono diversi stadi che oggi esistono solo sulla carta o nei rendering e che dovranno essere realizzati in questi anni. Il Via del Mare attualmente, con questi ultimi accorgimenti, è uno stadio già esistente, per cui se qualcosa non dovesse andare nei tempi a buon fine per impianti più importanti, c'è comunque uno stadio come il nostro che è già pronto e che praticamente risponde a tutti i requisiti.
10: Diciamo, per sintetizzare, torniamo ad Italo Cucci, se qualcuno degli altri stadi, insomma, delle altre città che magari sulla carta può avere più chance, dovesse avere qualche problema, Lecce è pronta eventualmente ad entrare in corsa.
11: Esatto, sintesi perfetta.
10: Grazie, grazie Presidente. Ai tifosi, a quelli che ascoltano, tifosi del Lecce, così raccontato alla radio, che stadio verrà fuori quando saranno finiti tutti i lavori, non solo all'interno, sugli spalti, ma anche quello che ruoterà intorno?
11: È uno stadio che, ripeto, oltre a questa copertura cambierà completamente l'impianto di illuminazione, quello acustico. Spero che possa diventare uno stadio che accolga i tifosi anche un bel po' di tempo prima della gara e che possano trattenersi anche dopo. C'è una concezione dello stadio un po' diversa. Oggi un luogo dove si va per i 90 minuti e poi si va via. Vorremmo renderlo sempre più centrale nella vita del club e del territorio, e quindi approfittiamo di questo profondo restyling per cercare di cambiare anche la nostra politica rispetto all'utilizzo dello stadio.
10: Italo Cucci, questa prima parte di stagione, primo scorcio di stagione con questa mega pausa per le nazionali inusuale, cosa ne pensi?
12: Devo dire che ho espresso il mio punto di vista forse impopolare, ma per me questo torneo che stiamo giocando è semplicemente una perdita di tempo, un sovraccarico di lavoro per i calciatori. Vengono sfruttati in maniera invereconda, naturalmente, poi danno ricade sulle società che li pagano carissimamente e poi se li vedono ogni tanto giù di forma, giù di condizione. Non credo che ci fosse proprio bisogno di questo campionato europeo, visto che abbiamo un evento europeo di massima grandezza, che come tu sai, io più volte detto che è più difficile vincere un europeo che non vincere un mondiale, perché il meglio del calcio mondiale sarebbe tutto qui, sarebbe, perché tutto questo discorso sugli stati mi lascia prima indifferente e poi fa venire fuori il mio spirito conservatore. Se io penso che stasera si va a giocare in uno stadio che si avvicina ai 100 anni, che sta compiendo 100 anni, è bellissimo, è favoloso, è nel centro di una civilissima città, lo si può raggiungere a piedi fermandosi anche magari in una trattoria a mangiare i tortellini prima di salire sulle gradinate, e non capisco perché lo debbano in qualche maniera esautorare, non so cosa vogliono farci, per andare a giocare fuori Bologna in uno stadio nuovo che costa solo dei soldi. Il mio punto di vista, se permetti, è che prima di pensare agli stadi nuovi bisognerebbe tornare a giocare a pallone come una volta, perché in questo momento nessuno fa caso, ma è anche un discorso di marketing, di produzione, tre volte fuori dai mondiali. Ma che stadi vogliamo fare? Per chi? Per le comparse di quell'Italia che una volta era fortissima e vinceva i mondiali? Quattro mondiali vinti su vecchi stadi gloriosi, perché vecchio non vuol dire dirotto, cadente e via. Ecco, questo, perdonami, ma era un punto di vista che volevo esprimere in una trasmissione come la tua.
10: Assolutamente, Italo. Sai, il discorso degli stadi è un discorso molto complesso che va avanti da tanti anni, e oggettivamente per avere quell'upgrade che ci chiede anche il UEFA è necessario magari che ci sia questa nuova stagione degli stadi. Però naturalmente, come giustamente sottolineava il presidente Italo Cucci, ci sono stadi che hanno una storia straordinaria alle spalle, e poi bisognerebbe naturalmente pensare di più a giocare, e le società, poi quella è una vecchia storia, no, presidente, perché i giocatori vanno a giocare con le nazionali e poi, se dovesse succedere qualche problema, chi paga il conto, come sempre lo ricordiamo, sono i club.
11: Sì, io condivido il punto di vista del direttore, perché anche il Via del Mare, ha detto bene lei, festeggiamo adesso i 60 anni, ha un fascino straordinario per collocazione, per tipo di architettura, quindi il fatto di poterlo, diciamo, rivitalizzare con un restyling che però non ne comprometta la sua storia, la sua fisionomia, per me rappresenta un valore aggiunto. Non è detto che la soluzione sia sempre creare uno stadio nuovo e creare stadi tutti uguali in tutte le città, che potrebbero stare ovunque senza nessuna contestualizzazione. Anche da noi uno stadio che ormai è sempre più centrale rispetto alla città, perché comunque la città si sta espandendo anche in quella direzione e ha tanti, è vero, è vecchio, ma anche tanti particolari pregi. Invece sulle nazionali siamo d'accordo, io ogni volta quando ci sono queste giornate sono partiti nelle rispettive nazionali ben 12 giocatori del Lecce, la preoccupazione è sempre quella di come ritornino, in che condizioni ritornino, perché poi tutto passa anche dalle condizioni in cui questi giocatori rientrano. Poi a volte noi il paradosso che li preserviamo rispetto magari a giocatori che sono in fase di recupero da infortuni, cerchiamo di tutelarli, poi vengono convocati in nazionale e buttati subito in campo senza nessuna cautela.
10: Presidente, cosa pensa della nazionale, delle prime uscite della nazionale di Roberto Mancini?
11: Ma io ho visto dal vivo la partita all'Olimpico con il Belgio, e devo dire lì si è vista una squadra un po' in difficoltà, sia perché giocava al cospetto di un avversario forte, organizzato, e poi perché quando c'è un cambio di guida tecnica non si può pensare che avvenga tutto con la bacchetta magica. Anzi, sono stato estremamente contento di vedere poi i grandi progressi che la squadra ha fatto nel giro di pochi giorni e nelle partite successive, per cui io pensavo che ci volesse molto più tempo per dare già una prima fisionomia, invece la squadra mi ha sorpreso nelle due partite successive. Per me si è sulla strada giusta, adesso bisogna sostenerla questa nazionale. Ripeto, quando cambia un progetto tecnico tutti vogliono tutto e subito, invece non funziona così nel calcio, bisogna avere pazienza, e mi sembra che già le risposte siano davvero interessanti.
10: E bisogna sostenere poi anche l'Under 21, molto bene allenata da Baldini, insomma, perché ha un appuntamento importante l'Europeo di categoria, poi l'eventuale, speriamo che stavolta ci sia qualificazione alle Olimpiadi del 2028, il calcio italiano che possa tornare a giocare alle Olimpiadi. È un lunedì particolare, no? Per certi versi bizzarro, presidente, perché ci sono le due nazionali in campo, prima l'Under 21 e poi quella maggiore, ed è la vigilia della giornata campale di domani sul fronte della politica sportiva.
11: Sì, è un lunedì, diciamo intenso, lunedì particolare, anche noi come Serie A abbiamo avuto un incontro informale tra tutti i presidenti, perché è impossibile non soffermarsi su quello che è il momento che sta vivendo la federazione, ed è giusto fare alcune riflessioni anche all'interno della Lega di Serie A.
10: Confermato l'appoggio a Giovanni Malagò nell'assemblea informale di stamattina, e poi c'è questa squadra di giuristi in campo da una parte e dall'altra, il CONI con Franco Gaetano Scoca, Luigi Medugno, Massimo Coccia e Alberto Angeletti, la FIGC che ha chiesto pareri pro veritate a cinque illustri giuristi: Bernardo Giorgio Mattarella, il figlio del Presidente della Repubblica, Sabino Cassese, Saverio Ruperto, Antonio Nuzzo e Pietro Sirena. Per i giuristi del CONI il commissariamento è un requisito essenziale per la candidabilità alla Federcalcio. Per la controparte della FIGC non si ravvisano gravi violazioni, quindi mancano gli estremi per commissariare, quello che in pratica dice la Lega di Serie A, che è contraria al commissariamento. Domani giunta e Consiglio nazionale per la politica nel pallone, se dovesse esserci il commissario, questi potrebbe anche non essere Bonfiglio, ma un esponente del mondo del calcio, magari ci potrebbe essere anche un subcommissario. E naturalmente ci sono tante voci, anche quello del possibile caso di conflitto di interessi, il figlio di Bonfiglio lavora per un'azienda legata al Venezia. Questo è un po' il quadro. Qual è il pensiero del presidente del Lecce, che non ce lo dimentichiamo è anche un illustre avvocato?
11: Sì, devo dire, sono stati coinvolti in questi pareri molti colleghi e professori di diritto amministrativo, quindi diciamo è una materia che appartiene ai giuristi e in particolare agli avvocati amministrativisti. Devo essere sincero, io sulla questione di diritto io ritengo che il tema, il presupposto del tesseramento sia a mio avviso un falso presupposto, perché sia che si veda in un modo sia che si veda nell'altro modo la lettura, cioè se essere tesserato debba essere o meno un presupposto per essere eletto presidente federale, c'è un regolamento del CONI molto chiaro che disciplina le materie elettorali e che dice che qualsiasi contestazione deve avvenire entro 7 giorni dall'ammissione della candidatura da parte dei soggetti controinteressati ammessi o dalla Procura federale. Qui un soggetto controinteressato ha fatto un ricorso che è stato dichiarato inammissibile perché era un soggetto non legittimato perché privo di uno dei requisiti fondamentali. E la Procura federale, che era l'altro soggetto, non è mai intervenuta nel termine decadenziale dei 7 giorni, quindi sono candidature che si sono cristallizzate perché è stato fatto spirare un termine fondamentale che in materia elettorale è necessariamente ristretto ed inderogabile, perché poi le candidature devono diventare certe, non si può, una volta che un soggetto viene eletto, alcuni mesi dopo mettere in discussione un presupposto di ammissione. Questa cosa non è avvenuta nei termini certi, quindi oggi andare a commissariare senza che ci siano state delle contestazioni avvenute, così come prevede il regolamento elettorale del CONI, a mio avviso questa sì sarebbe una grave violazione, proprio quella del commissariamento, perché avverrebbe in violazione del regolamento del CONI che disciplina la contestazione delle candidature. Quindi per me è un falso problema, e poi che lo si veda in un modo che lo si veda nell'altro è assorbita da questa questione principale, che tutti i termini erano scaduti, quindi è molto pericoloso a mio avviso per una situazione del genere introdurre la misura drastica del commissariamento in mancanza totale, a mio avviso, da giurista, dei presupposti, ma ovviamente parlo a titolo del tutto personale.
10: Molto interessante l'analisi del presidente Sticchi Damiani. Italo, cosa ne pensi? Come andrà a finire?
12: Ma guarda, io vorrei semplificare, perché faccio il giornalista, il pensiero del presidente, intanto perché lo apprezzo e lo condivido, ma poi facciamola più semplice. Siamo in un momento in cui, cioè un lungo momento, in cui si parla di democrazia dalla mattina alla sera, dopodiché un eletto con il 70% viene liquidato probabilmente da una fregatura, perché mi stupisce che nessuno avesse mai detto a Malagò, dice, guardi, che dovrebbe prendere e dovrebbe prendere la tessera del calcio, perché sa, secondo me gli hanno mollato la fregatura, detto questo. E capisco anche, se tu me lo consenti, quello che fanno i presidenti americani, lo sai lo spoil system, no? Quando arrivi in un posto, tutti quelli che c'erano li mandi a fare un altro mestiere e tu ti prendi delle persone di fiducia. Ma dopo Loretto si è portato solo la Bianchini, che probabilmente hanno cercato di fregare pure lei. Ma non è una bella scena questa che sta presentando il calcio italiano. Quello schieramento di illustri giuristi, avvocati e tutto. Mamma mia, ma il calcio è amore di popolo, è passione. Ha tutti i suoi contenuti che vengono sfregiati da quelli, beh, tutto mi sale, poi tu lo sai bene perché conduce una rubrica importante sotto questo punto di vista, tutto risale al fatto che io 40 anni fa contestavo, mi ricordo un senatore che si chiamava Uvardi, perché voleva a tutti i costi il ministro dello sport, mentre io sono cresciuto sapendo che dal 1913 il CONI ha superato tutto, anche il fascismo, ed è rimasto il vero ministero dello sport italiano. La politica di questo genere, io capisco la politica del calcio e dello sport come la tratti tu, perché ci sono temi politici importanti, che è come quello dei tornei. Pensavo poco fa, abbiamo contestato moltissimo il torneo estivo americano e poi ci costruiamo con le nostre mani questo torneo europeo. Quindi io capisco tutto, però torniamo alle cose semplici. La gente si disamora del calcio anche per avventure di questo genere. Eletto col 70%, no, guardi che manca una figurina al suo album, bisogna rifare tutto da capo. Questa è una cosa ignobile.
10: Staremo a vedere. Intanto altre pillole, poi chiudiamo con il presidente Sticchi Damiani. Il passaggio fondamentale è quello del UEFA, che ha chiesto eventualmente di fare subito le elezioni, dunque non passeranno più di 60-70 giorni se dovesse arrivare il commissario, altrimenti l'Italia rischia di perdere l'europeo del 2032. E detto questo, caro presidente Sticchi Damiani, i turchi non stanno certo messi meglio, perché potrebbero perderlo anche loro l'europeo del 2032. Avviso ai naviganti: in queste ore, in questi giorni, scommesse illegali e match fixing, manipolazione illecita e fraudolenta del risultato e dello svolgimento di un evento sportivo. Il presidente degli arbitri turco è finito in prigione. Il numero uno dei fischietti, Yasin Kil, è in stato di fermo. Domani si dimetterà il presidente della Federcalcio turca e verrà meno anche la protezione, tra virgolette, a Vincenzo Montella, il cui destino sembra ormai segnato. Ecco, i turchi, presidente, non sono certo messi meglio di noi, anzi secondo me sono messi peggio di noi. In tutto questo c'è la questione che naturalmente questo nodo che dovrà essere sciolto nella giornata di domani, commissariamento sì, commissariamento no, la Lega di Serie A è contro il commissario, la chiosa finale del presidente Sticchi Damiani.
11: Ma vede, già il fatto che lei giustamente associ, come è avvenuto anche da parte di i timori un po' di tutti, cioè la vicenda della Turchia alla nostra, è già un primo danno che è enorme, che è conseguente a quello che stiamo vivendo, cioè vicende così gravi quali quelle che riguardano la Federazione Turca, che forse paradossalmente porteranno a conseguenze non troppo lontane da quelle che si vogliono portare al calcio italiano, per una inezia, per una stupidaggine formale, tesserato sì, tesserato no. Però ecco, ci porta a trattare, ed è un primo grande e purtroppo triste paradosso, due situazioni così diverse, così opposte, così lontane, nell'ambito del concetto di rischio per tutte e due le federazioni di perdere Euro 2032. Nella prima mi sembra che ci siamo un po' infilati da soli, senza un motivo reale, e incominciamo a pagarne un possibile prezzo. Il primo è quello di essere associati a vicende imparagonabili e ben più gravi.
10: E non c'è dubbio. Presidente, pensiamo al calcio giocato, alla ripresa del campionato, che come detto sarà di sicuro non facile per il suo Lecce. Buon lavoro anche con lo stadio. Arriverà la versione finale del nuovo stadio del Lecce, che è un asset importante per la vostra società. Complimenti, perché Lecce è una bellissima città, una bellissima realtà, e avere una realtà come Lecce in Serie A, in un momento nel quale nel sud Italia, insomma, squadre in Serie A ce ne sono davvero poche, è qualcosa di importante. Grazie al presidente Sticchi Damiani.
11: Grazie, dottor Macuto, grazie per l'invito.
12: Arrivederci.
11: Saluto al direttore. Grazie
10: a Italo Culci, direttore editoriale di Italpress. Ciao Italo.
12: Speriamo di divertirci stasera più che altro, va bene?
10: Assolutamente sì, siamo assolutamente d'accordo. Speriamo di divertirci, esatto. Grazie Italo. Si chiude qui. Gentili ascoltatori, la puntata di oggi della Politica nel Pallone, in redazione Paola Galanti, in sala di regia Fernando Conti, da Emilio Mancuso. Grazie per essere stati al nostro ascolto, a risentirci.
8: Avete ascoltato
9: La Politica nel Pallone.
8: Notizie, curiosità, retroscena sullo sport e le sue istituzioni.
9: Settimanale di Emilio Mancuso.
8: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Ore 13:50, buon pomeriggio e bentrovati da Giovanna Serpico. Riprende l'attività parlamentare oggi a Montecitorio, riflettori puntati sulla riforma del sistema di voto per Camera e Senato. Roberta Gentilini.
2: Il nastro da tagliare per la maggioranza è giovedì 8, un traguardo scontato visto il ricorso alla fiducia da parte del governo. Blindatura separata per articoli modificati dal Senato. Si parte domani con il voto sugli articoli 1 e 2, sui sistemi di elezione di Camera e Senato, su preferenze e firme. Il giorno successivo il voto sull'articolo 3 per la revisione territoriale dei collegi della regione Trentino Alto Adige su Tirol. Poi il voto a scrutinio palese sull'articolo 8 che riguarda l'estensione del voto dei fuorisede caregiver, a seguire gli ordini del giorno che porteranno al voto finale segreto giovedì in tarda mattinata. Lo stabili come reintroduce un sistema proporzionale puro con un premio di maggioranza per la lista o la coalizione che superi il 42% delle preferenze. Il premio consiste in 70 seggi alla Camera e 35 al Senato. È previsto un tetto massimo che il vincitore non può superare di 220 seggi alla Camera e 113 al Senato, dal quale sono esclusi i seggi conseguiti nelle circoscrizioni estero. Se nessuna coalizione supera il 42% dei voti validi in entrambe le Camere, la ripartizione dei seggi diventa puramente proporzionale. Il testo mantiene le soglie di sbarramento previste dalla legge precedente, che prevede il 3% a livello nazionale per i singoli partiti che non si presentano in coalizione e il 10% per le coalizioni. Per presentare una lista occorre depositare 6.000 firme per ogni collegio. Le firme richieste scendono a 1.500 nel caso in cui la formazione politica abbia almeno un gruppo parlamentare o una componente, e sono esenti dalla raccolta firme le liste delle forze politiche che al 31 dicembre dell'anno scorso avevano un gruppo parlamentare a Camera o Senato. Il nome del capo della coalizione deve essere dichiarato in sede di deposito delle candidature, insieme a simboli e programmi, ma non compare nella scheda elettorale. Prosegue intanto la protesta delle opposizioni, che avevano già incassato 9-5 pregiudiziali al testo. Maggio più Europa prosegue lo sciopero della fame, Italia Viva incalza una parte degli eletti predeterminata dai partiti, AVS grida all'incostituzionalità, i 5 Stelle parlano di maggioranza imbullonata al potere, una truffa per i Dem, no di Vannacci.
1: Ricominceranno invece domani pomeriggio i lavori in Senato. L'agenda con i vari appuntamenti della settimana nel servizio di Stefania Benigni.
3: L'agenda settimanale di Montecitorio è incentrata sulla riforma della legge elettorale, nel testo già passato al Senato dopo alcune modifiche e che la maggioranza punta ad approvare definitivamente alla Camera in terza lettura. Tra martedì e mercoledì previsti 3 voti di fiducia, mentre giovedì 8 ottobre è atteso il voto finale sulla riforma. Per il sindacato ispettivo, mercoledì il question time e venerdì le interpellanze urgenti. Al Senato i lavori riprenderanno martedì pomeriggio alle 16:30 con la conversione del decreto sulla continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale, il cosiddetto ex Ilva. Sempre martedì all'ordine del giorno la discussione del DDL sulla giornata del riciclo della carta e di quello di delega al governo in materia farmaceutica, collegato alla manovra di finanza pubblica. Mercoledì 7 ottobre attese in Parlamento le comunicazioni della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre.
1: E la legge elettorale, insieme ai dati Istat e alla manovra, al centro del confronto politico. Ci dice tutto Alessandro Allegra.
4: Dalla sinistra non prendiamo lezioni sulla legge elettorale, così Angelo Rossi, Fratelli d'Italia, che poi dice sul testo il confronto c'è stato. Dal partito della Premier Foti torna sulla manovra, famiglie ed imprese sono i due pilastri su cui si reggerà la legge di bilancio. Marta

0: Chifone.
1: Il taglio del cuneo fiscale e l'accorpamento delle aliquote IRPEF sono due misure che hanno rimesso nelle tasche degli italiani ben 21 miliardi.
0: Riduzione delle tasse, obiettivo centrale di una finanziaria che dia stabilità e fiducia al paese. Questa è la linea di Forza Italia e dalla Lega si insiste su una manovra che tassi gli extra profitti e che dia sostegno alle nuove generazioni. 4 anni buttati al vento, così il PD che attacca sui dati Istat. Fotografa l'Italia che Meloni continua a negare. Beatrice Lorenzin.
2: Il documento programmatico di finanza pubblica certifica la distanza tra la propaganda del governo e la realtà. Crescita sotto l'1% per il prossimo triennio con le famiglie che fanno i conti con stipendi sufficienti a cure inaccessibili.
0: Il potere d'acquisto continua a diminuire, la pressione fiscale è salita a più del 43%, l'accusa che arriva anche dal Movimento 5 Stelle al governo. Temi economici su cui affonda anche Angelo Bonelli da AWS. Più tassati e più poveri.
3: Ultimo giorno oggi dello sconto finale di 6,01 centesimi sul gasolio, ma il governo è pronto a prorogarlo, stavolta utilizzando l'extragettito IVA di settembre. Lorenzo Opice.
4: È corsa contro il tempo per mantenere lo sconto sulle accise da 6,1 centesimi sul gasolio. Potrebbe essere firmato già oggi un decreto ministeriale per consentire di mantenere l'agevolazione evitando nuovi rincari per automobilisti e autotrasportatori. Ma questa volta non saranno utilizzate risorse da tagli ai ministeri o da risparmi vari, ma lo strumento dell'accisa mobile, come annunciato dal ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.
5: Proseguiremo sulla quella che viene chiamata accisa mobile, nel restituire l'extragettito dell'IVA così realizzato ai consumatori.
4: Ma non è l'unico fronte aperto. L'esecutivo sta trattando con le compagnie petrolifere per prolungare nel tempo il price cap volontario introdotto nelle ultime settimane da diversi operatori. Un'iniziativa che ha contribuito a contenere i prezzi alla pompa e a rendere meno pesante il costo dei rifornimenti. Intanto il Codacons ha calcolato che le misure fin qui adottate stanno portando su un pieno di benzina un risparmio di oltre 5 euro, mentre sul diesel 6,50 euro.
3: E ancora l'economia. L'Ilva non riapre. La Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta il provvedimento con cui a luglio è stato disposto lo spegnimento degli altoforni di Taranto, da mettere in atto entro fine ottobre. Gelsomina Testa.
6: A un passo dalla chiusura, per la seconda volta la Corte d'Appello di Milano ha lasciato in piedi il provvedimento di luglio che impone lo spegnimento degli altoforni dell'ex Ilva da eseguire entro il 28 ottobre. Il collegio ha infatti bocciato anche la seconda istanza di sospensiva presentata dai legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria e da ADI S.p.A. I difensori chiedevano di congelare la decisione sul blocco dell'area a caldo in attesa dell'udienza della Cassazione a cui le società hanno fatto ricorso e che è già fissata per il 20 ottobre. I giudici hanno ribadito che la tutela della salute dei cittadini e l'ambiente hanno la priorità rispetto alle esigenze economiche di continuità dell'impresa. È una decisione che avrà conseguenze per i lavoratori del polo siderurgico, compresi quelli dell'indotto, ma anche per il progetto di vendita dello stabilimento da parte del governo. Ad agosto un gruppo di aziende italiane si era offerto di comprare tutti gli impianti anche senza area a caldo. Resta tutto ora appeso ad un filo, quello della sentenza definitiva della Cassazione.
3: Istat e conti pubblici. Nel secondo trimestre 2026 l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL è stato pari al -2%, -2,1% nello stesso trimestre del 2025. Lo comunica l'Istat sottolineando come il saldo primario delle amministrazioni pubbliche, indebitamento al netto degli interessi passivi, è risultato positivo, con un'incidenza sul prodotto interno lordo del 3%, 2,2% nel secondo trimestre del 2025. Il saldo corrente delle amministrazioni pubbliche è stato anch'esso positivo, con un'incidenza sul PIL del 2,9%, 3,3% nel secondo trimestre del 2025. E cala il potere d'acquisto delle famiglie italiane nel secondo trimestre, a fronte di un incremento dell'1,4% del deflattore implicito dei consumi, il potere è diminuito dello 0,9% rispetto al trimestre precedente. La pressione fiscale è stata pari al 43%, in aumento di 0,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Ed era l'ultima notizia. Ringrazio in regia Tommaso Margiotta e Giovanni Leporale. Da Giovanna Serpico e dalla redazione di GR Parlamento, buon proseguimento di giornata con le nostre frequenze.
7: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Della seduta del 21 settembre 2026.
2: Pochi secondi, partita l'aula della Camera con i lavori, discussione sulla legge elettorale è il tema di oggi, approvata dalla Camera e modificata dal Senato. Buon ascolto.
1: Nella quale intervengono i relatori Pella per la quinta commissione e Fabrizio Rossi per la ottava commissione e i deputati Caso, Comba, Casu e Borrelli. Chiusa la discussione, in assenza di repliche e dopo una sospensione dalle 19.23 alle 19.30, il ministro Ciriani pone la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione nel testo delle commissioni. Il presidente comunica le determinazioni assunte dalla conferenza dei presidenti di gruppo nella riunione del 23 settembre scorso, relativamente al proseguimento dell'iter del disegno di legge di conversione numero 3083A e rende comunicazione sul vigente calendario dei lavori. Intervengono a fine seduta i deputati Pella e Borrelli. La seduta termina alle 19.40 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 28 settembre 2026.
3: Grazie. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 70, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta in corso. Colleghi, l'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge già approvata dalla Camera e modificata dal Senato, la numero 2822B, disposizioni in materia di elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Ricordo che nella seduta del 1 ottobre 2026 sono state respinte le questioni pregiudiziali di costituzionalità Maggi numero 1, Bonafede altri numero 2, Alfonso Colucci ed altri numero 3, Zaratti ed altri numero 4 e Boschi ed altri numero 5. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi per il seguito della discussione è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea. Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge e delle proposte emendative presentate. La Commissione Bilancio ha espresso il prescritto parere che è in distribuzione. Avverto che non sono pubblicati nel fascicolo a norma dell'articolo 70,2 del regolamento gli emendamenti presentati direttamente in Assemblea non riferiti a parte modificati dal Senato. Avverto che non saranno posti in votazione gli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 in quanto non modificati dal Senato. Informo l'Assemblea che in applicazione dell'articolo 85 bis del regolamento il gruppo Azione Popolare Europeisti Riformatori Renew Europe e la componente Più Europa Stati Uniti d'Europa del gruppo Misto sono stati invitati a segnalare gli emendamenti e da porre comunque in votazione. Ha chiesto di intervenire il Ministro per i rapporti con il Parlamento, il senatore Luca Ciriani. Ne ha facoltà. Prego, signor Ministro.
4: Sì, grazie Presidente. Onorevoli deputati, a nome del Governo autorizzato dal Consiglio dei Ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi degli articoli 1, 2 e 3 e relativi allegati della proposta di legge 2822B, recante disposizioni in materia dell'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, nel testo proposto dalla Commissione, identico a quello modificato dal Senato della Repubblica, comprensivo dell'errata corrige.
3: Grazie intanto, signor Ministro. Ricordo che secondo quanto convenuto nella riunione della conferenza dei presidenti di gruppo del 1 ottobre, a seguito della posizione della questione di fiducia sull'approvazione senza emendamenti, subemendamenti, articoli aggiuntivi degli articoli 1, comprensivo dell'errata corrige, 2 e 3 del provvedimento, nel testo della Commissione, identico a quello modificato dal Senato, il prosieguo dei lavori è così articolato. Nella seduta di domani, martedì 6 ottobre, non prima delle ore 14 avrà inizio la votazione per appello nominale sulla questione di fiducia posta sull'articolo 1, previa dichiarazione di voto a partire dalle ore 12.10. A seguire avranno luogo le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia posta sull'articolo 2 e la votazione per appello nominale sul medesimo articolo. L'esame del provvedimento sarà quindi rinviato alla seduta di mercoledì 7 ottobre, nella quale non prima delle ore 10.50 avrà inizio la votazione per appello nominale sulla questione di fiducia posta sull'articolo 3, previa dichiarazione di voto a partire dalle ore 9. Al termine, fino alle ore 13.30, si passerà all'esame e alla votazione dell'articolo 8. A partire dalle ore 16.15, con eventuale prosecuzione notturna, si passerà all'esame degli ordini del giorno sino alla loro conclusione. Nella seduta di giovedì 8 ottobre, a partire dalle ore 10.30, si svolgeranno le dichiarazioni di voto finale con ripresa televisiva diretta degli interventi dei rappresentanti dei gruppi e delle componenti politiche del gruppo misto, mentre la votazione finale non avrà luogo prima delle ore 12.30. Estraggo quindi a sorte il nome del deputato dal quale avrà inizio l'appello nominale riferito alla votazione di fiducia sull'articolo 1 comprensivo dell'errata corrige. Il deputato estratto è Giglio Vigna. Mescoliamo. Estraggo quindi a sorte il nome del deputato dal quale avrà inizio l'appello nominale riferito alla votazione di fiducia sull'articolo 2. È una sorta di secondo estratto. Onorevole Cantone. Estraggo quindi a sorte il nome del deputato dal quale avrà inizio l'appello nominale riferito alla votazione di fiducia sull'articolo 3. Giorgetti. Tre uomini. Adesso non va bene. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori il deputato Federico Fornaro. Prego, Presidente Fornaro.
5: Grazie, signor Presidente, signor Ministro. Lei è venuto a comunicarci la decisione del Governo e interveniamo perché non passi sotto silenzio questa scelta del Governo. Non è né un atto dovuto né un atto naturale. Le fiducie in questo Parlamento si mettono notoriamente da parte degli esecutivi quando si è in scadenza di conversione dei decreti e quindi ci si avvicina alla data massima. Si mettono quando la opposizione sceglie la strada legittima da un punto di vista di regolamento parlamentare dell'ostruzionismo. Qui non ci troviamo in nessuno dei due casi. Vorrei che anche fuori da qui si sapesse che il Governo presenta e pone la fiducia di fronte a, pensate bene, 53 emendamenti presentati da tutte le opposizioni. Tutto fuorché un atteggiamento di tipo ostruzionistico, così come è stato in Commissione. Il numero era sostanzialmente identico, cioè una postura da parte delle opposizioni che pur criticano duramente, tutte a diverso modo, questa legge assolutamente in linea con la logica del dialogo e del confronto parlamentare che voi avete rifiutato e oggi dato uno schiaffo a mano aperta a questo Parlamento e in particolare alla Camera. Perché lo fate? È evidente, avete paura della vostra maggioranza. Avete paura della tenuta, avete paura del voto segreto che per fortuna ci sarà nell'ultima votazione a garanzia di tutti e a garanzia degli articoli della Costituzione nei confronti della libertà dei parlamentari. E fa un po' pandan con una scelta che devo dire ha fatto riportare alla memoria anche episodi del passato, la paura del fatto che i vostri parlamentari potessero votare diversamente, avete cambiato, avete fatto cambiare la posizione, il gruppo dirigente, in particolare di Fratelli d'Italia, si è posizionato in modo tale da poter avere una sua visuale massima sul comportamento dei deputati di quel gruppo. Guardate, questo è un pessimo modo di affrontare la legge elettorale, è figlia della scelta che avete fatto, che è stata sostanzialmente quella di una chiusura totale nei confronti delle opposizioni, pur trattandosi di una delle leggi più politiche, leggi elettorali che anche in passato avevano visto la convergenza di almeno una parte delle opposizioni. Avete scelto di tirare dritto, non avete accolto in entrambi i rami del Parlamento neppure un emendamento. piuttosto che accogliere un emendamento avete cambiato il testo, dal Bignami 1 si è passati al Bignami 2 dopo che le audizioni avevano messo in evidenza quello che le opposizioni in commissione avevano più volte evidenziato, cioè enormi lacune da un punto di vista costituzionale. In passato si poteva trovare anche, diciamo, la formula dell'accoglimento parziale con riformulazione, insomma un dialogo. Dialogo che c'è stato, non c'è qui il portavoce dei relatori, collega Rossi, non ho nessuna difficoltà a dire che rispetto a tanti altri provvedimenti perlomeno ci sono state date delle risposte. Concludo, però alla fine il risultato finale, ripeto, è una chiusura totale. Questa posizione della fiducia è quindi l'indegna conclusione, mi passi questo termine, signor Presidente, e non posso che esprimerle, e le chiediamo di trasmetterlo al Presidente della Camera, il nostro disagio più profondo per questo schiaffo nei confronti di questo ramo del Parlamento, ma complessivamente uno schiaffo alla logica che dovrebbe presiedere tutti i nostri comportamenti, il rispetto reciproco e il rispetto anche del ruolo delle opposizioni.
3: Grazie. Chiesto di intervenire ancora sull'ordine dei lavori il deputato Maggi, e ne ha facoltà.
6: Grazie Presidente. Ci sono dei momenti in cui le democrazie cominciano a diventare qualcos'altro o cominciano a essere sempre meno delle democrazie, e spesso accade nella storia che quei momenti passano in modo inosservato, passano nelle aule vuote dei parlamenti, passano in silenzio, passano un po' nella disattenzione, anche nella sottovalutazione generalizzata. Non c'è solo da sottolineare come questa decisione di mettere la fiducia da parte del governo non risponda a una necessità di approvare un provvedimento a scadenza, non siamo davanti a questo. Il governo si sarebbe potuto prendere il tempo di una riflessione, il governo e il Parlamento, e valutare quei 50 o poco più emendamenti, approvare magari dopo un ritorno al Senato la legge elettorale alla fine del mese anziché entro i primi 10 giorni del mese. Io penso che questa legge sia una schifezza da un punto di vista democratico, perché trasforma una minoranza nel Paese in una maggioranza schiacciante in Parlamento. Sono per la stabilità, ci sono altri modi per conseguire la stabilità. Ma c'è un aspetto che è il motivo per il quale in particolare da 6 giorni non mangio, per segnalare quella che io vivo come una gravità assoluta di quello che si sta facendo, e lo dico al governo perché in questo momento l'interlocutore diventa il governo, che si è assunto la responsabilità di mettere la fiducia togliendo al Parlamento la possibilità di discutere delle modifiche. La gravità assoluta di sbarrare la competizione elettorale, 450.000 firme per partecipare, lo abbiamo detto nella discussione, più di quanti voti hanno preso alcuni gruppi parlamentari che sono in questo Parlamento, negare la possibilità di firmare con SPID. Questo non riguarda la convenienza mia, nostra, che tra l'altro non siamo toccati da questo peggioramento, rimaniamo col vecchio regime, riguarda quello che noi dovremmo custodire insieme. Le regole democratiche minime per cui degli elettori possano almeno sperare di avere sulla scheda un'offerta più ampia. È stato detto, e concludo Presidente, che va fatto per evitare la proliferazione incontrollata di liste. Dal 1948 ad oggi, nel 2022 siamo arrivati quasi al minimo storico, 23 liste sulla scheda. Solo nel 76 ce ne sono state di meno 21. La proliferazione delle liste fa parte di un'altra stagione, tra la metà degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000. Quindi è falsa la motivazione che ci avete raccontato. Allora io vi dico, e lo dico al governo, e in queste prossime ore l'interlocutore inevitabilmente diventerà il governo, fermatevi, si può fare una normativa più ragionevole, non avvantaggia noi, non avvantaggia voi, avvantaggia quello che insieme dovremmo custodire, la democrazia parlamentare, la possibilità dei cittadini di candidarsi e di avere un'offerta politica più ampia.
3: Grazie. Onorevole Zaratti, prego.
1: Grazie signor Presidente. Il 4 marzo del 1947 Calamandrei, intervenendo nell'Assemblea Costituente sulla questione della legge elettorale, disse la celebre frase: i banchi del governo devono restare vuoti durante la discussione della legge elettorale. Non soltanto questo non sta accadendo, non è accaduto anche nelle sedute passate della nostra Camera dei Deputati in occasione della discussione di questa legge elettorale, ma addirittura il governo interviene, diciamo, in modo assolutamente deciso ponendo la questione della fiducia. È vero, altri prima di voi l'hanno posta, la questione di fiducia sulla legge elettorale, innovando, diciamo così, una linea di comportamento che da sempre evitava appunto il ricorso del voto di fiducia sulla legge elettorale. Ma anche in quel tempo la vostra parte politica, in modo particolare l'allora onorevole Meloni, ora Presidente del Consiglio, criticò in modo asprissimo il ricorso al voto di fiducia in occasione della legge cosiddetta Italicum, poi peraltro bocciata dalla Corte Costituzionale come un giocatore acquistato nel mercato di, diciamo, di estivo del calciomercato, che non ha mai giocato e che nel mercato successivo viene ceduto. Così quella legge non ha mai avuto la possibilità di entrare in vigore, secondo me anche opportunamente. Ecco, intanto ci dovrebbe essere una certa coerenza nelle cose che si dice, anche perché la Presidente Meloni spesso ci ha ricordato la sua coerenza, non solo politica ma anche personale. In questo caso la coerenza è completamente smentita dai fatti. E mi lasci dire, signor Ministro, anche il signor Presidente, che c'è qualcosa, diciamo, nel nostro regolamento che forse andrebbe anche un po' ripensato. Perché laddove è possibile porre la questione del voto segreto, non è possibile che questo diritto dei parlamentari di chiedere il voto segreto venga inficiato dal governo che pone la questione di fiducia. E nel nostro regolamento, anche collega Fornaro, questa questione dovrebbe essere affrontata. È prevalente il diritto del governo di porre la questione di fiducia o è prevalente il diritto dei parlamentari di votare in modo segreto su quelle questioni che il regolamento stesso definisce essere sottoposte al voto segreto? Qui c'è un vuoto e io penso che di questo vuoto noi ce lo dovremmo fare carico, soprattutto chi siede sui banchi del governo. Soprattutto chi siede sui banchi del governo. È vero, la gestione di questa legge da parte vostra è stata una gestione. Mi ha colpito la relazione del Presidente Pagano l'altro giorno, quando ha detto, dice, la discussione è andata avanti, poi sono stati votati gli emendamenti senza che nessuno venisse, che alcuno venisse accolto. Ma questa è stata la storia di questa legge elettorale, ma devo dire un po' anche la storia della vostra legislatura, del vostro governo. Quello di non accettare mai un emendamento che viene dalle forze d'opposizione, anzi, quello di non accettare mai emendamenti neanche dalla vostra maggioranza. Cioè, il ruolo del governo che ha avuto in questa legislatura è spropositato rispetto al passato. Le leggi che vengono approvate senza emendamenti, con, diciamo, questa sorta di diktat che viene dal governo con i propri parlamentari. Anche le leggi che hanno una rilevanza costituzionale, appunto come la legge elettorale. La verità è che anche in questo caso avete paura della democrazia, perché avere paura del voto segreto è avere paura della democrazia. Andrebbe lei, signor Ministro, alle elezioni se il voto, diciamo, delle urne fosse palese? Forse non ci andrebbe, perché la segretezza del voto è garanzia di democrazia. Anche qui ci sono alcune questioni, come le leggi di valenza costituzionale, come la legge elettorale, la più politica, diceva Fornaro, tra tutte le leggi, che meriterebbero appunto che i parlamentari fossero liberi di esprimere il loro voto, una volta tanto rappresentanti della nazione. Ma voi avete paura della democrazia e avete anche paura dei vostri parlamentari. Grazie.
3: Grazie, onorevole Zerati, prendo atto anche della sua osservazione regolamentare, di cui mi farò portavoce col Presidente. Prego, onorevole Fano.
7: Grazie Presidente. Sì, effettivamente sembra che ci sia un'antinomia tra la previsione del voto segreto sul provvedimento e poi invece la posizione della questione di fiducia, quindi sicuramente si concorda con quello che ha precedentemente detto il collega Zaratti. In realtà noi stiamo definitivamente mettendo in soffitta la democrazia parlamentare. È un allarme che lanciamo da questi banchi oramai ripetutamente, sembra che siamo delle voci che chiamano nel deserto, ma in realtà non c'è nessun accoglimento da parte di questa maggioranza. Per cui nessuna meraviglia, a parer mio, sul fatto che nonostante gli emendamenti siano stati pochissimi, si è comunque proceduto a porre la questione di fiducia e a tagliare il dibattito parlamentare, anche perché noi siamo a circa 150 questioni di fiducia, spesso poste sulla decretazione d'urgenza, su decreti legge. Nessuna meraviglia, ma nemmeno nessun dialogo con le forze di opposizione, ma dirò di più, nemmeno all'interno delle forze di maggioranza. Eh sì, perché la legge elettorale avrebbe richiesto sicuramente un dibattito più articolato, perché si riscrivono le regole del gioco, ma io credo che anche è emerso del resto, lo credo, ma è emerso già al primo round che si è tenuto nella Camera dei Deputati. All'interno della stessa maggioranza non vi è condivisione su questa legge, perché diciamocela tutta, sicuramente viene inficiata la posizione delle donne, visto e considerato che non viene riconosciuta la tutela delle quote di genere per la designazione dei capilista, ma non è solo quello il tema sicuramente, e molti di coloro che siedono tra i banchi della maggioranza stanno sicuramente pensando che con l'approvazione di questo testo stanno più o meno consapevolmente infilando la testa nel ceppo della ghigliottina, prima che la lama cada, ma la lama sicuramente cadrà al momento delle elezioni. Quindi ci dovrebbe essere un ripensamento, io penso, non solo da parte di coloro che siedono tra i banchi dell'opposizione, ma anche coloro che sono dall'altra parte dell'emiciclo, perché non si voti questa questione di fiducia.
3: Grazie. Onorevole Lifano, io non ho altre richieste di intervento sull'ordine dei lavori. Vi ringrazio e vi comunico che il Presidente del Consiglio dei Ministri, con lettera in data 2 ottobre 26, ha trasmesso il documento programmatico di finanza pubblica 2026, redatto in coerenza con la risoluzione numero 7/00043, approvata dalla quinta commissione del Senato della Repubblica in data 30 settembre 2026, con la risoluzione numero 7/00414, approvato dalla quinta commissione nel nostro bilancio della Camera in data 1 ottobre 26. Con distinta lettera in data 2 ottobre 26, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha altresì trasmesso la relazione ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, numero 243. Al documento sono allegate la nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa in conto capitale a carattere non permanente, di cui al comma 3 dell'articolo 10 bis della legge 31 dicembre 2009, numero 196. La relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva prevista dal comma 3 dell'articolo 10 bis 1 della citata legge numero 196 del 2009. Il documento e l'ulteriore documentazione richiamata sono assegnati ai sensi dell'articolo 118 bis comma 1 del regolamento alla quinta commissione, nonché per il parere a tutte le altre commissioni permanenti e alla commissione parlamentare per le questioni regionali. Ricordo che il vigente calendario dei lavori dell'Assemblea prevede che all'inizio dell'esame del documento in aula abbia luogo nella giornata di martedì 13 ottobre 2026 dalle ore 9. Le commissioni dovranno pertanto concludere l'esame in sede consultiva e in sede referente, compatibilmente con i tempi previsti dal vigente calendario per l'esame da parte dell'Assemblea. Avverto che nell'allegato A al resoconto della seduta odierna sarà pubblicata l'organizzazione dei tempi per l'esame del documento programmatico di finanza pubblica 2026 e relazione al Parlamento ai sensi articolo 6 della legge numero 243 del 2012. Passiamo agli interventi di fine seduta. Chiesto a intervenire l'onorevole Quartini, ne ha facoltà. No, lo rinviamo a domani. Tutto rimedio domani. E allora vediamo cosa facciamo domani. Domani alle ore 12:10 ci ritroveremo per il seguito della discussione della proposta di legge recante disposizioni in materia di elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Grazie a tutti. La seduta è tolta.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre un

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Vi proponiamo ora l'evento che si è tenuto nella sala dei caduti di Nassiriya del Senato il 1 ottobre, il lavoro buono al servizio del territorio e il titolo quando il lavoro genera valore sociale, con i saluti istituzionali di Anna Rossomando, vicepresidente del Senato. Ha moderato l'evento il giornalista Vanni Carratto. Buon ascolto.
2: Ringrazio la presidente Giuliana Cirio, la presidente Anna Maria Poggi, che è anche un'amica, la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, il presidente della provincia Luca Robaldo e tutte le persone che hanno accettato di portare delle esperienze concrete e testimonianze. Abbiamo scelto questo titolo, il lavoro buono al servizio del territorio, quando il lavoro genera valore sociale, e già il titolo esprime il senso del nostro incontro, perché abbiamo voluto partire proprio dalle esperienze concrete, dalle buone pratiche che già esistono nei nostri territori e che dimostrano come sia possibile tenere insieme lavoro, inclusione, responsabilità sociale e sviluppo delle comunità. Una buona pratica non deve essere però un'eccezione, e quindi la sfida che dobbiamo raccogliere, soprattutto della politica e delle istituzioni che io oggi qui rappresento, è di creare le condizioni perché ciò che funziona possa diventare un modello, possa essere replicato e trasformarsi in prassi dove possibile. E quindi per questo il primo confronto intitolato Responsabilità condivise, istituzioni, imprese, terzo settore. Nessuno di questi soggetti da solo può rispondere alla complessità delle fragilità sociali che attraversano il paese, e davvero oggi sono tante. Quando invece amministrazioni pubbliche, imprese, fondazioni e terzo settore riescono a costruire insieme obiettivi, strumenti, si produce qualcosa che va oltre la semplice somma delle rispettive attività. Si genera un valore sociale. Un valore sociale è una voce che sempre più si affaccia anche nella valutazione economica. E quindi il compito delle società moderne è proprio quello di generare valore sociale. Questa alleanza è fondamentale per il ruolo ed è fondamentale per il ruolo delle fondazioni, che possono fare da ponte tra il mondo dell'impresa, le istituzioni, le realtà sociali del territorio. Noi in Piemonte abbiamo una storia e un esempio assolutamente di grande eccellenza, mettendo insieme risorse, competenze e capacità progettuale, fondazioni industriali con le esperienze che oggi abbiamo voluto portare qui in Senato, rappresenta un esempio virtuoso proprio di questo modo di intendere la responsabilità sociale, non come un principio astratto, ma come una capacità di costruire progetti concreti, inclusione e opportunità attraverso il lavoro. D'altra parte, la nostra stessa Costituzione concepisce l'impresa economica anche in una dimensione sociale, e questo è un punto assolutamente importante. Qualche volta qualcuno ha tentato di correggerlo, di cambiarlo, per fortuna invece è rimasto quello che è. Allora io credo che sia giusto e corretto guardare al terzo settore non come un soggetto che emerge per coprire degli spazi che non riesce a coprire il pubblico, ma come un coprotagonista della programmazione e della costruzione delle politiche pubbliche. In questo senso ormai abbiamo acquisito il tema dei principi di sussidiarietà, coprogrammazione, coprogettazione. E stiamo parlando del terzo settore, che è una realtà straordinariamente vasta, articolata e vitale, fatta di associazioni, volontari, cooperative, imprese sociali, capace di produrre non soltanto solidarietà, ma produrre proprio lavoro, competenza e, dico anche, innovazione e coesione. E quindi è responsabilità delle istituzioni non rendere più difficile il lavoro di chi ogni giorno costruisce coesione sociale. Sicuramente ci sono stati alcuni passi positivi, vanno riconosciuti, ne parleremo credo subito nel panel che seguirà, ma c'è ancora molto da fare e non possiamo fermarci qui. Il Piano d'Azione Nazionale per l'Economia Sociale rappresenta una cornice importante, però non può limitarsi a essere una cornice. Abbiamo bisogno di contenuti, servono atti conseguenti, strumenti operativi e soprattutto risorse, altrimenti rischia di essere soltanto un riconoscimento sulla carta. E dobbiamo anche evitare scelte di segno contrario, perché nel 2025 è stata denunciata una riduzione di circa 34 milioni di euro rispetto al triennio precedente delle risorse destinate alle attività di interesse generale. E nel 2026 sono state sollevate ulteriori preoccupazioni per nuovi tagli alle risorse destinate al terzo settore, al welfare. Io credo che su queste questioni, in modo più trasversale possibile, sia necessario mantenere un'attenzione molto alta, e a breve avremo una scadenza importante che è la legge finanziaria. Allora, perché chiedere al terzo settore di fare sempre di più e contemporaneamente ridurre le risorse o aggiungere complessità e incertezza vuol dire produrre una contraddizione che ricade sulle persone e sui territori, e vuol dire mettere a rischio progetti importanti. Nel secondo panel avremo modo di ascoltare proprio le esperienze sul campo, la voce di chi amministra un territorio come la sindaca di Cuneo Manassero, quella del presidente della provincia Robaldo, quella degli imprenditori e quella di chi segue concretamente i progetti di fondazione industriale. Oggi siamo qui con loro per dimostrare che un lavoro sinergico tra questi mondi è possibile, e oggi ne diamo concretamente una visibilità. Tra queste vi è anche un'esperienza che mi sta particolarmente a cuore, e cioè il lavoro con le persone detenute con chi ha terminato di scontare la propria pena attraverso percorsi di formazione all'interno degli istituti penitenziari e opportunità di inserimento lavorativo all'esterno. È un tema a cui sono molto sensibile, in cui sono molto impegnata, e sappiamo tutti, dice Bruno Mellano, che il tema del carcere è un tema molto scomodo, però è un tema necessario, perché il lavoro in carcere e dopo il carcere non è soltanto un'opportunità di lavoro, è uno degli strumenti più importanti per restituire autonomia, responsabilità e prospettiva alle persone, ed è anche il modo di dare concretezza alla funzione rieducativa della pena prevista dalla nostra Costituzione. Una persona che può ricostruire attraverso il lavoro il proprio posto nella società è una persona alla quale stiamo offrendo una possibilità reale di ripartenza, è una società capace di offrire quella possibilità, è anche una società più sicura e più coesa. E allora, sto concludendo, un esempio particolarmente efficace del messaggio che vogliamo affidare alla giornata di oggi: il buon lavoro non produce soltanto reddito, produce autonomia, dignità, relazioni, inclusione, produce comunità. E quando le istituzioni, industria, imprese, terzo settore assumono insieme questa responsabilità, il lavoro può davvero diventare uno dei più potenti strumenti di generazione di valore sociale. Con questo spirito vi ringrazio ancora per essere qui e auguro a tutte e a tutti buon lavoro.
3: Grazie alla vicepresidente Rossomando, che ci ha già introdotto nei temi di questa mattinata. Ha parlato di necessità di un'attenzione trasversale a questi temi. Allora colgo l'occasione, abbiamo qui in sala il senatore Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della Commissione delle Attività Produttive, per un saluto.
2: Ciao Giorgio.
4: Buongiorno a tutti e tutte, naturalmente benvenuti. Saluto la vicepresidente Anna Rossomando, la ringrazio perché è stata capace di organizzare questo importante evento qui in questa sala così prestigiosa del nostro Senato della Repubblica. Voglio salutare da subito il presidente di Confindustria Cuneo, Mariano Costamagna, lo ringrazio anche perché lui è uno dei fautori di questa iniziativa. La presidente della Fondazione Giuliana Cirio, attivissima, lei è anche il nostro direttore di Confindustria, molto capace, molto preparata e molto attenta alle nostre realtà territoriali. Ringrazio anche l'amico Vanni Caratto, che lui è molto impegnato dal punto di vista come giornalista, però è un rappresentante autorevole e forte anche della nostra provincia, in quella che è la principale azienda culturale del paese, che è la nostra RAI, perciò da questo punto di vista grazie anche per quello che fai ogni giorno. Voglio salutare Luca Robaldo, che tra l'altro forse non lo vedo ancora in sala, mi dicono che la Patrizia Manassero dovrebbe collegarsi, e saluto tutti i prestigiosi relatori. Presidente Poggi, grazie per essere qui con noi oggi, che credo che comunque sia un ottimo valore aggiunto. Io credo che questa mattina essere qui al Senato ha per me, soprattutto per me, un significato molto particolare, perché oggi Cuneo non porta a Roma soltanto un progetto, porta un'esperienza concreta già capace di mettere insieme imprese, istituzioni, terzo settore attorno, a mio avviso, un'idea molto semplice e decisiva, quella del lavoro buono. La Fondazione Industriale è nata nel 2024 proprio per affrontare una delle sfide più complesse dei nostri territori: accompagnare verso il lavoro persone che rischiano di restarne escluse, trasformando una difficoltà in un'occasione di autonomia, di dignità e di integrazione. I numeri sono importanti, voi avete già fatto un ottimo lavoro e sono risultati ai quali avete aggiunto anche, diciamo, gli 11 inserimenti direttamente nei comuni, il coinvolgimento di 70 amministrazioni comunali. Sono oltre 240 le persone registrate sulla piattaforma della Fondazione, e io credo che questi siano numeri che sono inconfutabili. Sono i risultati che nascono dalla grande capacità di fare rete del nostro territorio, e il messaggio più forte che Cuneo può consegnare oggi all'Italia, non solo al Piemonte o a una parte del nostro paese, a tutto, che quando il mondo dell'impresa, le istituzioni e il sociale si assumono insieme una responsabilità, il lavoro può diventare davvero uno strumento di inclusione e di crescita per le nostre comunità. Ieri avete presentato, mi avete detto ieri sera, avete presentato in Confindustria questo esperimento che è stato molto apprezzato, visto molto bene, e tra i primi in assoluto in Italia. Oggi siete qui in Senato, proseguite con il CNEL, ed è a mio avviso un passaggio importante e fondamentale, perché non vuole restare confinato solo su un territorio, ma può diventare un'esperienza da conoscere, da condividere, dove è possibile replicare in altre realtà italiane. Noi il focus del Senato, lo dico anche alla vicepresidente Rossomando, credo che facciamo bene a tenerlo molto alto, perché c'è bisogno di questo. Cuneo forse nasce da una necessità dove il livello occupazionale è molto elevato nella nostra provincia, e c'è veramente ancora bisogno di chi ti dà una mano nelle imprese, nelle aziende, per portare avanti. Nasce da un concetto particolare dove magari in altre zone del paese questo concetto è superato, ma io credo che al centro di tutto c'è la parola lavoro. Noi veniamo da una terra dove per noi il lavoro è tutto, siamo nati, i nostri genitori ci hanno insegnato a lavorare, prima cosa che ci hanno insegnato, insieme ai valori della famiglia. Ma il lavoro non è soltanto uno stipendio, non è soltanto produzione, non è soltanto economia, è dignità, è sentirsi utile, è poter dire anch'io faccio parte di questa comunità e avere un'occasione quando la vita qualche volta sembra non offrirne più. Ed è proprio qui che assume valore l'incontro tra imprese e terzo settore, perché ci sono fragilità alle quali nessuno può rispondere da solo, ma quando una comunità decide di non voltarsi dall'altra parte, come avete fatto voi, e vi ringrazio, quando qualcuno o ciascuno di noi mette a disposizione ciò che sa fare, allora la difficoltà si trasforma in una grandissima opportunità, e una storia di esclusione si trasforma in una storia di grande riscatto. Essere, l'ho detto prima, nella sala caduti di Nassiria per presentare questo progetto non è un dettaglio, perché io credo che sia importante. Questo nome porta con sé il ricordo di uomini che hanno servito lo Stato, la comunità, fino al sacrificio della propria vita, e quella targa lo testimonia in modo molto chiaro e molto trasparente. E forse proprio per questo il titolo scelto per questa giornata, il lavoro buono al servizio del territorio, acquista qui un significato ancora più vero, più profondo, più reale, più concreto. Servire il territorio, l'ho detto prima, non significa non lasciare indietro nessuno, significa creare un'opportunità. Quello che Cuneo, e vi ringrazio, portate oggi qui a Roma, ha un'ambizione importante: dimostrare che sviluppo economico, sviluppo sociale non sono due strade separate, ma possono e devono camminare insieme ogni giorno. E vorrei concludere con un pensiero: che il territorio è davvero forte non soltanto per ciò che produce, ma per quante persone riesce a far sentire parte del proprio prodotto e del proprio futuro. Se il lavoro riesce a fare questo, allora non genera soltanto economia, il lavoro genera comunità e genera tantissima speranza, quella di cui oggi, ogni giorno abbiamo bisogno. Vi ringrazio e vi auguro buon lavoro a tutti. Grazie.
3: Grazie al senatore Bergesio. Allora, molti di voi ovviamente Fondazione Industriali la conoscono bene, ma partiamo proprio dalla base per mettere un po' i primi punti e poter poi sviluppare il discorso. Fondazione Industriale è un soggetto che mette in dialogo le aziende che cercano lavoratori, ma anche, lo ha accennato il senatore Bergesio, le amministrazioni pubbliche con il vasto mondo del terzo settore e che segue persone che hanno difficoltà o non riescono a trovare un'occupazione stabile. Parliamo di migranti innanzitutto, ex carcerati, persone fragili. Nel corso della mattinata avremo poi diversi esempi concreti. Ecco, al centro ci sono le offerte di lavoro che Fondazione ha raccolto sul territorio, i curriculum selezionati e preparati per fare incontrare domanda e offerta. E poi c'è questa piattaforma innovativa che è stata preparata e che utilizza anche l'intelligenza artificiale. Ma vorrei dire che c'è anche e soprattutto un lavoro di relazioni tra persone e istituzioni. È stato detto già nell'introduzione, Fondazione Industriali nasce a Cuneo, una terra ricca di imprese e di lavoro dove la disoccupazione è ancora marginale. Esistono persone però che attraverso il lavoro potrebbero riscattare una situazione di fragilità e di emarginazione, ma non riescono ad avere accesso al mondo delle imprese. E allora

0: al ruolo di creare anche un dialogo stabile ed efficace tra questi due mondi, quello delle imprese e il vasto mondo del terzo settore, che spesso non parlano esattamente la stessa lingua. Penso in particolare all'accompagnamento del lavoro dei migranti.
1: Grazie. Ti ringrazio Vanni, permettimi di ringraziare innanzitutto la vicepresidente Rossomando per questo invito molto molto gradito. Insieme al dottor Di Pietro ci avete insomma accolto nel migliore dei modi. Per noi è una grandissima soddisfazione poter essere in questa sala così suggestiva, così importante, ed essere nel mondo delle istituzioni. Noi veniamo da una provincia che è piuttosto lontana da Roma, anche insomma geograficamente, essere qui per noi significa tanto, e in qualche modo aver realizzato un sogno che è nato 2 anni fa e che ha già prodotto tanti risultati. Uno di questi è proprio insomma essere stati invitati dalla vicepresidente Rossomando a raccontare la nostra iniziativa. Un grazie anche al senatore Bergesio per la sua bella intensa introduzione, un ringraziamento alla presidente Anna Maria Poggi, la presidente di Fondazione CRT, che ha una sensibilità non comune per questi temi, ma non comune in genere per la gestione di tutto ciò che sta intorno al tema del sociale e dell'interpretazione del ruolo proprio delle fondazioni bancarie. Un saluto anche alla senatrice Manassero e sindaco di Cuneo, perché l'ho vista collegata prima brevemente, ma sappiamo che è con noi, anche auguri nella giornata di oggi. E un caro saluto al nostro presidente Mariano Costamagno, al presidente di Confindustria, che è un grande fautore di questa fondazione industriale, è un grande sprinter, colui che ci dà sempre l'entusiasmo. Saluto anche il presidente della provincia di Cuneo, Luca Robaldo, che ci ha raggiunto in questo momento. Bene, dopo i ringraziamenti anche agli imprenditori che oggi sono presenti, voglio dire che la forza che noi esprimiamo anche in termini numerici dà un po' la cifra dell'entusiasmo che sta intorno a questa iniziativa. Un'iniziativa che, come direbbe un giornalista, qual è la notizia, insomma, di un altro soggetto che si mette ad operare nel mondo dell'interconnessione tra chi vuole lavorare e chi dà lavoro? Beh, la notizia è che questa volta sono gli industriali a farsi avanti con il primo passo. La notizia è che questa iniziativa nasce nel mondo imprenditoriale, cioè nel mondo squisitamente privato, si finanzia con un capitale squisitamente privato, cioè dei nostri imprenditori, trova nelle fondazioni bancarie in primis un partner che interpreta la stessa logica e ci sostiene, e produce posti di lavoro per soggetti fragili che non potrebbero entrare nelle maglie complicate bizantine della normativa del lavoro italiana autonomamente. Quindi la notizia è che si può fare attività sociale anche partendo dal mondo privato, dal mondo squisitamente business, con la consapevolezza che quanto più persone lavorano, quanto più le aziende avranno una sicurezza di continuità, che non è un tema così da sottovalutare, ma quanto più persone lavorano di quelle fasce fragili, parliamo di migranti, parliamo di donne che non riescono a lavorare perché sono caregiver, parliamo di persone che sono uscite dal mondo del lavoro per traumi, per problemi delle aziende, parliamo di persone che hanno scontato una pena in carcere o che la stanno finendo, di persone disabili, che però se si confeziona un contratto di lavoro ad hoc, se si seguono, se gli si danno opportunità che loro possono cogliere, beh, rappresentano una parte della società che viene reintegrata, rappresentano una forza impetuosa di persone che guadagnano libertà, dignità, autodeterminazione, e che veramente realizzano quell'integrazione sociale a cui noi tutti aspiriamo. E con questa integrazione sociale, come dire, acquisiamo anche la consapevolezza che le differenze che stanno all'interno della nostra società non sono più tollerabili. Il modello sociale ed economico che noi abbiamo

0: Abbiamo in questi ultimi 100 anni in qualche modo disegnato e realizzato, ha prodotto un benessere che per tanti anni è stato un benessere diffuso e che adesso sempre più diventa un benessere accentrato in poche persone a scapito di altre. Il fenomeno delle migrazioni sappiamo non si può fermare, sappiamo si deve regolare ed integrare. Beh, in questo fenomeno il ruolo delle aziende è un ruolo di primo piano, perché dando lavoro si dà la possibilità alle persone di stare in questo paese in modo dignitoso, libero e con la consapevolezza anche di essere cittadini che contribuiscono a fare grande il nostro paese. Per questo noi siamo oggi a raccontare un modello che parte dalle imprese, che arriva sul sociale, che fa risultati perché Fondazioni Industriali fa questo mestiere, mette insieme domanda e offerta senza scopo di lucro e accompagna un lavoratore che è un lavoratore potenziale fragile, che magari non parla la lingua italiana, che non è a conoscenza dei diritti e dei doveri di un lavoratore, che ha bisogno di educazione civica, di accompagnamento, che ha delle fragilità che i suoi colleghi lavoratori non hanno e che quindi si trova inizialmente a disagio, no? A dover competere o relazionarsi con i lavoratori, i colleghi in maniera normale e regolare. Beh, noi accompagniamo questo processo e facciamo sì che gli inserimenti lavorativi funzionino. La moneta che ci spendiamo è il trust, è la fiducia che abbiamo da parte delle aziende perché proveniamo dal mondo industriale e ci teniamo a collocarci con questo codice anche linguistico, perché noi non siamo operatori del sociale, noi non abbiamo la capacità di stare accanto alle persone fragili che ha tutto il mondo del sociale e il mondo dell'accoglienza. Noi abbiamo in Italia degli esempi magnifici di accoglienza delle persone che hanno bisogno, sia in campo religioso sia in campo laico. Bene, noi proponiamo il passo dal mondo dell'assistenza al mondo dell'autosufficienza. E come si fa a far passare un soggetto dal mondo dell'assistenza a quello dell'autosufficienza? Dandogli un lavoro. Semplicemente questa è la ricetta nuova. E noi abbiamo chiamato Fondazioni Industriali solo Fondazioni Industriali per il Lavoro Buono, senza attribuzioni geografiche, nella speranza che questo esempio possa travalicare i confini della nostra provincia, del nostro territorio e possibilmente incontrare sempre più appoggio da tutta la rete in cui noi operiamo. Grazie.
1: Le faccio ancora una domanda. Lei ha detto due mondi, diciamo, meravigliosi, due mondi che lavorano, il mondo delle imprese e quello del terzo settore, dove ci sono persone capaci che fanno il loro mestiere. Quanto è stato difficile mettere in dialogo questi due mondi? Perché questo è un aspetto fondamentale.
0: Beh, la scelta strategica che noi pensiamo premiante è quella di non andare proprio direttamente sul mondo del sociale, ma avvalerci dei consorzi socioassistenziali, della Caritas, di tutti questi soggetti del mondo dell'assistenza che operano benissimo a diretto contatto con le persone fragili. Ecco, credo che la delicatezza con cui ci siamo posti in questo mondo è stata quello di non sostituirsi ad alcun altro soggetto, ma quello di valorizzare il lavoro degli altri soggetti sociali e fare quell'ultimo pezzo del lavoro, cioè andare dai direttori del personale e farsi consegnare dei pacchetti di posti di lavoro. Ecco, lo dico in termini molto, molto concreti. Questo lo si poteva fare solo partendo dalle aziende, perché non ci fosse più un meccanismo di richiesta da parte del sociale che bussa alla porta dell'impresa quasi come se chiedesse un favore, ma come il processo esattamente il contrario, l'industria che offre pacchetti di posto di lavoro alle persone fragili e qualcuno che fa incontrare, e utilizziamo la piattaforma che la tesi ci ha donato e ha progettato per noi, proprio perché vogliamo che i criteri del lavoro che noi offriamo siano i criteri del lavoro buono. Non offriamo un posto di lavoro qualsiasi, offriamo posti di lavoro che rispettino la natura del soggetto fragile, le sue problematiche, la sua provenienza, la sua storia, e possibilmente continuino anche nelle competenze che questo soggetto aveva magari nel suo paese o prima che uscisse dal mondo del lavoro. Quindi ecco, la cura del lavoro buono ci viene anche dal fatto che abbiamo imparato dal mondo del sociale il rispetto della persona sopra ogni altra cosa.
1: Qui al tavolo è rappresentata anche un'altra fondazione, Fondazione CRT, che ha un'esperienza più che trentennale, che ha fatto della promozione appunto del lavoro buono una delle sue linee di azione. Nel 2025 ha erogato 198 milioni, 134 sono erogazioni dirette per sostenere 1500 interventi sul territorio, soprattutto nel nord-ovest d'Italia, nel campo sociale, della cultura e dell'ambiente. Allora, chiedo alla Presidente Anna Maria Poggi come si riesce a misurare quanto i percorsi di inclusione che Fondazione CRT segue da anni abbiano un impatto positivo e duraturo per la società.
2: Buongiorno a tutti, anzitutto grazie ad Anna Rossomando, quando mi ha telefonato a luglio per propormi questa cosa, questo incontro. Ho detto subito di sì, perché per una fortunata coincidenza quest'anno Fondazione CRT, come tutte le fondazioni bancarie italiane, festeggia 35 anni di vita. Noi lo festeggeremo l'8 di ottobre nella nostra sede Palazzo Perrone di San Martino a Torino, e la fortunata coincidenza è che questo progetto è un progetto che spiega, questo è uno dei progetti che spiegano nella maniera secondo me più esemplare qual è il ruolo di una fondazione bancaria all'interno di un territorio. Quindi quando Anna mi ha chiamato per chiedermi questa disponibilità, mi sono detta è un segno, quindi l'ho accolta molto volentieri. Ma mi è venuto anche in mente, ed è anche l'altro motivo per cui ho accettato questo, insomma, di essere qui oggi, che nel novembre del 2024, e cioè quando Fondazione CRT era in una situazione diciamo un po' particolare, mi chiese un appuntamento Giuliana Cirio. Io non sapevo chi fosse. Il cognome qualcosa mi evocava, però oggettivamente non sapevo chi fosse, e vi assicuro che ero veramente affaccendata in tutte altre questioni, per cui subito ho detto vabbè, dai, adesso con un po' di calma poi la incontro. Poi mi sono fatta dire qual era il motivo per cui mi cercava, e quando ho capito il motivo l'ho ricevuta praticamente immediatamente. E il progetto, appunto, lo ha detto benissimo lei, per cui non ci ritorno sopra, è un progetto che ha tutte le parole, i valori che stanno dentro il manifesto di valori di Fondazione CRT. Il nostro manifesto di valori ha tre parole che lo identificano: cura, crescita e meraviglia. La prima parola è la cura, perché noi ci prendiamo cura delle persone, delle cose, dei territori. Quindi questo era veramente un progetto esemplare. Dopodiché i numeri che Vanni Caratto prima ha citato raccontano anche di una storia importante, perché indubbiamente le fondazioni bancarie, soprattutto in questi ultimi anni, grazie alla crescita del sistema bancario fanno dei numeri che sono dei numeri veramente mai visti. Se voi pensate che complessivamente tra Compagnia di San Paolo, che è la seconda fondazione bancaria italiana, e Fondazione CRT, che è la terza fondazione bancaria italiana sul territorio, solo l'anno scorso, come è stato citato, noi abbiamo finanziato per 198 milioni, Compagnia di San Paolo più o meno il doppio, perché queste sono un po' le proporzioni. Quindi se vi rendete conto di questo, capite immediatamente che cosa vuol dire il valore della presenza di fondazioni bancarie sul territorio, ma capite anche al contrario qual è il problema quando questo valore non c'è, perché da Napoli in giù non ci sono fondazioni bancarie sul territorio, e questo è un tema che naturalmente ci deve preoccupare, ci deve interrogare, perché significa che dobbiamo probabilmente mettere in piedi degli strumenti di perequazione, di solidarietà molto più consistenti di quelli che non siano stati messi in piedi fino ad oggi, sebbene l'ACRI, che è l'associazione che riunisce tutte le fondazioni bancarie, attraverso, vi dico, degli strumenti che sicuramente conoscete, la Fondazione con il Sud. Fondazione con il Sud è una fondazione che nasce come uno strumento di perequazione proprio sul Sud, ma adesso non basta più, cioè bisogna fare. Infatti il motivo per cui sono molto contenta anche di essere oggi qui è perché secondo me quello che Giuliana Cirio insieme agli industriali, grazie alla forza del sistema imprenditoriale cuneese, ha messo in piedi in questi anni, secondo me è uno strumento replicabile, ma a condizione che qualcuno se ne faccia carico. Perché bisogna dirlo, Cuneo è un mondo particolare, ha una serie di componenti, no, Robaldo, che sono difficilmente, cioè che difficilmente si trovano in altre situazioni, però questo non deve essere un ostacolo al fatto della replicabilità, perché significa semplicemente che dobbiamo avere la volontà di costruire anche in altri territori queste situazioni. Ma perché questo? Perché secondo me il tema vero è che questo strumento e questo sistema che è stato messo in piedi è uno strumento che non va solo a vantaggio dei singoli che ne usufruiscono, cioè è sicuramente un grande valore che le persone, e soprattutto le persone in determinati tipi di condizioni, che sono condizioni di fragilità che possiamo avere tutti nella vita. Quindi questo perché tutti si possono immediatamente trovare in una situazione di fragilità. Ma questo progetto secondo me va oltre l'aiuto al singolo individuo, perché è un progetto che rafforza la coesione sociale. Secondo me questo è il punto che è determinante, perché attraverso questo tipo di aiuto emerge il vero valore che deve fondare le nostre comunità, la coesione sociale, la solidarietà, perché se non c'è questo valore noi possiamo mettere in piedi gli strumenti più importanti, ma in realtà costruiamo molto poco, perché in qualsiasi momento storico c'è bisogno di coesione sociale e di solidarietà, ma in questo momento veramente non è che ce n'è bisogno, deve diventare l'orizzonte di valore che orienta tutte le nostre azioni, perché se nei momenti di difficoltà non emerge l'idea della coesione sociale e della solidarietà, una società non si può sviluppare, non si può assolutamente sviluppare. Infatti il passaggio dai cosiddetti predatori ai contadini, quelli che poi costruirono, no? Le città e le società, avviene proprio quando si fa questo tipo di passaggio. I predatori andavano da un posto all'altro e cosa facevano? Prendevano quello che trovavano, come i alcuni capitalisti fanno oggi, no? In molte zone del mondo arrivano, sfruttano, lasciano i residui e se ne vanno in cerca di altri territori dove fare lo stesso tipo di operazioni. Quando è che nasce la civiltà? È quando a un certo punto qualcuno decide di fermarsi su un territorio e di costruire. Ma perché fa questo? È perché riconosce il valore della solidarietà e della coesione sociale. Quindi quando io poi ho ascoltato questo progetto, ho immediatamente avvertito che dentro c'era questo tipo di valore ed è il motivo per cui Fondazione CRT ha deciso di sostenerlo. Per noi sostenere il lavoro buono, che è anche il lavoro dignitoso, perché c'è, lo ha detto mi sembra prima Anna Rossomando, ha citato, ma forse anche altri hanno citato, anche tu avete citato questa parola, il lavoro buono è il lavoro dignitoso, perché è il lavoro che dà dignità alle persone, dà dignità all'operazione che stai facendo. Quindi è riconoscere al lavoro una funzione che va ben oltre il puro valore economico, perché è uno dei principali strumenti attraverso cui una persona non solo acquisisce autonomia, ma acquisisce appunto la dignità della sua persona. Questo è il punto vero, perché un uomo che non lavora dentro una famiglia si percepisce con poca dignità per se stesso, ma anche nei confronti dei propri familiari. Quindi questo è un valore enorme, perché significa che il fatto del lavoro, questo per esempio nella dottrina sociale della Chiesa è sempre molto evidente. Il lavoro è davvero la costruzione della persona e della sua dignità, e questo vale a maggior ragione per le persone che incontrano maggiori difficoltà nell'accesso al mercato del lavoro, perché sono le persone che non hanno solo un problema di lavoro, hanno anche un problema di dignità e di riconoscimento sociale della propria persona. Quindi quando si fanno queste operazioni, in realtà non è solo che si fa il matching tra offerta e domanda di lavoro, si fa un qualcosa di profondamente straordinario, cioè si dà la possibilità a tutti di riconoscere la dignità della propria esistenza, anche con poco, perché secondo me il problema non è quanto, ma il problema è proprio in questo tipo di valore. È proprio con questa convinzione che noi da anni sosteniamo progetti che non si limitano alla formazione, ma che hanno sempre, e questo appunto è uno di questi, che hanno sempre la prospettiva, l'obiettivo di aiutare le persone verso un'autonomia. Poca, tanta che sia, ma anche poca contribuisce a costruire questo. Un altro esempio che insomma è molto vicino a questo progetto è un altro strumento che abbiamo contribuito a creare, che si chiama Percorso 27. Forse Mellano lo conosce bene, perché è la formazione, il lavoro oltre la pena, ed è un progetto che è nato per contrastare la recidiva e favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone detenute ed ex detenute. Anche questo, poi anche tu contribuite anche voi a questo progetto, è un progetto in sé piccolo, perché parliamo poi di numeri che non sono numeri enormi. Obiettivo è che tra le 60 e le 80 persone ogni anno si avvino verso l'inserimento professionale, quindi se volete non è che stiamo parlando di numeri enormi, però il problema è che per costruire questi percorsi ci vuole tempo, ci vuole pazienza, non basta mettere soldi, perché bisogna accompagnare le persone e bisogna avere la pazienza dell'accompagnamento, perché vi assicuro che sono percorsi difficili da accompagnare, perché persone di questo genere sono persone ferite da tanti punti di vista, sono persone che non hanno più fiducia nella società e nelle cose, quindi l'accompagnamento è davvero un percorso lungo. E soprattutto è un percorso che deve servire a diventare un'occasione di cambiamento e di ripartenza. Anna Rossomando prima citava la Costituzione, l'articolo 27 questo dice, che la pena deve essere rieducativa, ma anche il percorso, perché poi tra l'altro il problema vero non è solo la pena rieducativa, ma soprattutto è il dopo, che sta mettendo in crisi secondo me il modello sociale nostro. Abbiamo troppi pochi percorsi che pensano al dopo. E quindi insomma poi vabbè, abbiamo anche altri progetti che vanno in questa direzione. Noi siamo come fondazione molto impegnati sulla disabilità e l'agenda della disabilità, che è uno dei progetti che caratterizza Fondazione CRT e che ormai è un progetto storico, ha più di 20 anni, nasce proprio da questa considerazione. Quindi insomma, in conclusione, l'inclusione funziona quando mette insieme sempre dimensioni diverse. Al centro ci deve sempre essere la persona e il desiderio di restituire dignità, le competenze, le risorse e tutto il sistema delle opportunità. Ecco, se c'è tutto questo nasce qualcosa. Poi, proprio per ultimo, lasciatemi dire che comunque i progetti camminano sulle gambe delle persone, e voi lo sapete molto bene, perché se il progetto migliore del mondo cammina solo ed esclusivamente se ci sono delle persone che ci credono e che hanno il desiderio di farlo diventare una realtà. E devo dire che Giuliana Cirio è una di queste persone, e quindi oggettivamente è stato anche facile per Fondazione CRT sostenere e dare un aiuto a questo percorso. Grazie.
1: Le faccio ancora una domanda rapida, perché lei ha detto sostenere Fondazione, l'ha fatto passare un po' così velocemente, ma voi collaborate da tempo per esempio con il progetto Laris, ma credo che lei sia in grado di annunciare una collaborazione un po' più strutturale con la Fondazione.
2: Sì, qui vado più breve, perché Laris è Lavoro Abitare Reti di Inclusione Sociale, che abbiamo sostenuto insieme alla Fondazione Don Mario Perti, alla Fondazione Industriali di Cuneo, per favorire appunto l'inserimento lavorativo e le cose di cui abbiamo detto prima. È un esempio concreto del metodo che vogliamo seguire, cioè costruire alleanze tra il terzo settore e il mondo imprenditoriale. E come direbbe Giuliana, come ha detto Giuliana prima, qual è la notizia? Notizia è che abbiamo strutturato questa collaborazione, e l'abbiamo strutturata in una maniera tale che attraverso un rapporto di collaborazione, con un rapporto di collaborazione che è confluito in un protocollo, un qualcosa che ci impegna non solo per il periodo del protocollo, ma ci impegna sempre. Quindi è un percorso che abbiamo iniziato attraverso una forma di collaborazione a cui abbiamo voluto dare una struttura. Fondazione CRT, questo è un metodo che utilizza sempre: quando una cosa funziona non facciamo come si fa normalmente in Italia, cioè non la facciamo più. In genere quando una cosa funziona noi continuiamo a farla quasi alla noia. Il bando per i piccoli comuni è un bando che noi facciamo da 20 anni, replichiamo sempre allo stesso modo, solo facendo degli aggiustamenti, perché se una cosa funziona bisogna continuare a farla, non solo, ma è un qualcosa che dà certezza al contesto, da continuità, da fiducia. Ecco, quindi per noi questa strutturazione del protocollo è l'inizio di un lavoro che immaginiamo possa essere un lavoro duraturo nel tempo.
1: Grazie. Ne approfitto adesso per salutare la senatrice Elisa Pirro che ci ha raggiunto in sala, grazie, e riportiamo la palla alla politica, quindi la vicepresidente del Senato Anna Rossomando, che può fare forse anche già una riflessione conclusiva su questo primo quadro, no? Come si può pensare di sostenere un'iniziativa come questa? Come può la politica contribuire a sostenere un'iniziativa come questa?
3: Sì, grazie. Intanto consentitemi di fare qualche sottolineatura sulle cose che sono state dette, perché mi sembra importante. Innanzitutto sul tema dell'esclusione e invece inclusione. Noi abbiamo molto bisogno di includere, e per includere ci vogliono progetti, ci vogliono politiche di sostegno. Noi ora, molto più che in passato, abbiamo anche bisogno di ricucire. Noi abbiamo delle realtà appunto nelle nostre città, nei nostri territori, in cui c'è un grande bisogno di ricucire fratture sociali, ricucire, perché a differenza che in passato, dove, che ha prodotto tra l'altro una legislazione molto ricca, era un passato, se penso agli anni 70, agli anni 80, c'era molta conflittualità sociale, ma c'era anche una straordinaria quantità di reti che aiutavano da questo punto di vista. Invece oggi, per una serie di motivi, queste reti sono venute meno, invece abbiamo bisogno di ricostruirle, di ricucire. La seconda questione che vorrei sottolineare è, rispetto all'esperienza della Fondazione Industriale di Cuneo, è che non si tratta di beneficenza, si tratta di responsabilità sociale dell'impresa. E questo credo che sia un punto veramente importante. Noi abbiamo avuto la straordinaria esperienza di Olivetti nel nostro territorio piemontese, quindi abbiamo una storia importante, ma il punto della responsabilità sociale dell'impresa, che giustamente deve fare profitto, ma c'è questo aspetto che non è assolutamente scontato. Prima Anna Maria Poggi parlava di un capitalismo predatorio, e noi oggi siamo in presenza di, cioè, i nostri territori cioè sono esattamente, come dire, hanno questo problema di un capitalismo soprattutto multinazionale predatorio, che spesso, come dire, acquisisce il know-how, che per esempio nella nostra regione è un know-how di un certo profilo, per poi dopo delocalizzare. E questo ovviamente crea dei problemi di natura economica e sociale giganteschi. Allora, l'altra sottolineatura che voglio fare sul lavoro buono, cioè mettere al centro la persona, in questo caso è la dignità del lavoro. Queste esperienze, che partono ovviamente da esperienze molto particolari di fragilità, però rimettere al centro questo tema del lavoro buono è molto importante, perché può avere, come dire, un significato e un'acquisizione collettiva di una cultura diversa, perché oggi noi siamo in presenza, in maniera generalizzata, spesso non di un lavoro buono, cioè abbiamo un lavoro sottopagato e molto spesso anche, come dire, non si investe sulla conoscenza e su un lavoro di qualità. Tutto questo ha a che vedere con la dignità. Allora, questo tipo di esperienze, che partono magari da una fragilità, da esperienze, diciamo, più particolari, possono dare un grande aiuto invece rispetto all'acquisizione collettiva di una consapevolezza diversa, perché il lavoro buono produce anche maggiore ricchezza, ovviamente. E quindi questa era una sottolineatura che volevo fare. Allora, il ruolo della politica, perché chiaramente qui c'è un'esperienza molto virtuosa, ma c'è tutta la questione generale del terzo settore. Innanzitutto, come ho un po' accennato nel mio saluto iniziale, la politica, le istituzioni devono cercare di non essere un ostacolo a queste iniziative. Cioè, ci sono leggi molto farraginose sul terzo settore, ci sono spesso ostacoli. Abbiamo visto che c'è stata una battaglia assolutamente trasversale che ha prodotto un risultato, cioè la proroga dell'agevolazione sull'IVA, ma deve diventare una cosa strutturale, cioè l'accesso al credito, una maggiore snellezza delle procedure. E poi mi interessa molto quello che diceva Giuliana Cirio prima, cioè il fatto che ognuno fa un pezzo, cioè io voglio pensare, come dire, a una catena, e da questo punto di vista è anche una questione che riguarda le amministrazioni, per esempio le amministrazioni locali, cioè quando ci sono questo tipo di fragilità e di problemi non è mai, per esempio, un solo assessore che se ne può occupare, è necessario avere una visione assolutamente complessiva, e questo in un'idea di collaborazione e di coprogettazione. E poi appunto quando si pensa ai tagli o agli investimenti che bisogna fare, bisogna pensare che appunto c'è un prodotto sociale, e quando si valutano le garanzie patrimoniali in senso tradizionale, adesso qui siamo di fronte ovviamente degli imprenditori, quindi non hanno questo problema, ma altre realtà del terzo settore potrebbero averli, cioè bisogna anche valutare l'impatto sociale che si produce, e quindi soprattutto tutto con la questione dell'accesso al credito. Prima dicevo del piano sociale, questo piano sociale appunto non può, non deve rimanere una cornice, ha bisogno di atti attuativi, di stanziamenti e di strumenti operativi. Noi spesso in Italia facciamo delle buone leggi, ma poi non facciamo le politiche a sostegno di queste buone leggi, e questo ovviamente è una nostra, come dire, responsabilità. Quindi il ruolo delle istituzioni è di dare maggiori strumenti, maggiori agevolazioni sul piano fiscale, dare risorse, perché appunto abbiamo bisogno di ricucire e di creare una coesione sociale, che è una parola pienissima di significato, che fa riferimento alle nostre comunità, che fa riferimento se vogliamo anche in ultimo a un tema di cui si discute molto, secondo me in modo spesso inappropriato, che è quello della sicurezza. E la sicurezza si crea anche e soprattutto con la coesione sociale, con delle comunità che si riconoscono comunità in quanto tali. E quindi io penso che questo qui sia il ruolo della politica, penso che noi abbiamo bisogno di rafforzare quella che chiamiamo la finanza etica, e quindi appunto non solo accesso al credito, ma anche strumenti finanziari da approntare con riferimento alla specifica natura degli enti del terzo settore, e penso che questo impatto sociale debba essere visto e quantificato come un valore economicamente riconoscibile. Quindi servono atti, strumenti e risorse, e una grande consapevolezza che siamo in una tornante della storia in cui ciascuno deve sentire la responsabilità di fare la propria parte, ma soprattutto deve sentirsi parte di una comunità. Qualcuno ha detto che la nostra era è caratterizzata da, come dire, una individualità di massa, cioè tanti individui che fanno massa. Ecco, questo noi dobbiamo contrastarlo, dobbiamo proporre un modello assolutamente alternativo.
1: Grazie. La vicepresidente Rossomando ha parlato di impatto sociale. L'impatto sociale di fondazioni industriali c'è già stato, perché ci sono già tante buone pratiche che sono state messe in campo. Allora, cominciamo a riassumerle con un video e poi ne parliamo.
4: C'è chi arriva in un paese che non conosce, cercando un punto di partenza. C'è chi, in un piccolo comune di provincia, ha bisogno di un'opportunità in più. C'è chi si trova dietro le mura di un istituto penitenziario in cerca di una seconda possibilità. C'è chi convive con una disabilità e rivendica un diritto, quello di trovare il proprio spazio nel mercato del lavoro. Fondazione Industriali interviene su ciascuno di questi fronti ed è da qui che nasce ogni giorno il lavoro buono. Ad ottobre 2024, 23 imprenditori della provincia di Cuneo danno vita alla Fondazione Industriali. Oggi sono 33 le imprese che ne fanno parte, guidate dalla presidente Giuliana Cirio. Un'unica convinzione le tiene insieme. Il lavoro, quando è buono, è dignità restituita. Nasce così il progetto Laris. Il progetto prende forma in collaborazione con Fondazione Don Mario Operti, che accompagna le persone migranti anche nella ricerca di soluzioni abitative, con il sostegno di Fondazione CRT. Tra il 2025 e il 2026, 36 persone hanno trovato un lavoro grazie al progetto Laris. Con la provincia di Cuneo, la Fondazione lavora fianco a fianco con la pubblica amministrazione, unendo due esigenze reali: quella dei comuni, spesso alle prese con organici ridotti, e quella di chi cerca una nuova opportunità. 70 amministrazioni coinvolte, 22 comuni candidati, 11 tirocini già avviati e indennizzati anche grazie al contributo della Banca Alpi Marittime. Alla pubblica amministrazione si affianca un altro interlocutore istituzionale, l'amministrazione penitenziaria, con cui la Fondazione sottoscrive un protocollo per costruire collaborazioni su più fronti, dalla formazione dentro gli istituti al reinserimento a fine pena. È il progetto Lavoro e Carcere. Nei 4 istituti penitenziari della provincia, gli imprenditori soci sono entrati non da visitatori, ma da alleati. Da queste visite è nata la prima commessa di lavoro data da un'azienda del territorio alla sartoria del carcere di Saluzzo. Un progetto che nel 2026 continuerà a crescere con la nascita della prima impresa produttiva intramuraria. Il carcere resta protagonista anche al Festival Articolo 27 Expo, la principale manifestazione italiana dedicata al rapporto tra carcere, lavoro e società. La Fondazione ha partecipato alle edizioni 2025 e 2026, affiancando l'associazione Articolo 27 nell'organizzazione dell'evento. Nuove strade si aprono anche per le persone con disabilità grazie alla nascita, nel 2026, dell'area Disability Management, dedicata sia all'inserimento lavorativo attraverso i progetti di formazione in situazione e del Fondo Regionale Disabili, sia al mantenimento dell'occupazione, con attività di supporto e monitoraggio continuo. Ma la fragilità riguarda anche chi vede il proprio percorso professionale messo in discussione da una crisi aziendale. In questi momenti, Fondazione Industriali supporta le azioni di ricollocazione promosse sul territorio, mettendo in connessione competenze, imprese e opportunità.
1: Ecco,
4: il lavoro buono è anche il nome della piattaforma creata grazie all'intelligenza artificiale da uno dei soci fondatori della Fondazione, che mette in relazione imprese e candidati, valorizzando competenze, fabbisogni aziendali e opportunità presenti sul territorio. Oltre ogni pregiudizio ci sono competenze, aspirazioni e talenti. Il lavoro buono di Fondazione Industriali li rende visibili, creando opportunità per le persone e valore per il territorio. Fondazione Industriali, insieme per il lavoro buono.
1: Ancora un applauso. Ecco, nel video si spiegava bene due punti: progetti in ambito carcerario e poi i progetti anche con la pubblica amministrazione, di cui parleremo tra poco. Ma prima di tutto voglio coinvolgere il lato imprese. Qui abbiamo Valentina Dogliani, che è un'imprenditrice ed è socio di Fondazione Industriali. Ecco, voi che avete avuto un'esperienza di inserimento, mi interessa capire, perché come l'abbiamo raccontata adesso sembra tutto così molto semplice: facciamo incontrare domanda e offerta e inseriamo le persone e poi è tutto fatto. No, in realtà ci sono state delle resistenze iniziali nell'inserire persone provenienti da percorsi di fragilità, o comunque una preoccupazione, perché il percorso non è semplice. Vorrei che ci raccontasse un po' come si sono superate queste diffidenze per garantire anche al contempo dei profili professionali che, l'abbiamo detto, lavoro buono, cioè non è assistenza, deve essere un lavoro che poi per l'impresa è utile. Ecco, com'è stato questo percorso?
5: Buongiorno a tutti. Innanzitutto sono molto felice ed orgogliosa di portare la mia testimonianza. Non nego di essere anche molto emozionata, perché non mi capita tutti i giorni di essere attorniata da grandi oratori e professionisti, quindi sono veramente emozionata. E, però sono anche molto felice perché quella che vi porto oggi è una testimonianza molto bella dell'integrazione in un'azienda della mia famiglia di un ex carcerato. E devo dire che fortunatamente non abbiamo incontrato grosse difficoltà. Non nego che all'inizio ero un po' preoccupata, perché quando mi è stata fatta la proposta la prima cosa a cui ho pensato, e che poi tra l'altro ieri ho condiviso anche con i miei colleghi imprenditori, è: già abbiamo tanti problemi con, diciamo, i dipendenti normali, chissà cosa succede quando all'interno di un gruppo si va a inserire una persona fragile. Però ho voluto andare oltre e quindi concentrarmi sulla persona che io mi trovavo davanti e che ha scontato comunque la sua pena, e quindi non, in quel momento lì non ho voluto giudicare il suo passato, ma quello che lui mi poteva offrire. Quindi anche durante il colloquio ho rispettato molto il fatto che lui non mi abbia parlato del suo passato, ma mi abbia dimostrato e mi abbia trasmesso proprio la sua voglia e il suo desiderio di lavorare. Quindi non abbiamo incontrato resistenze, ma per il suo inserimento l'unico pensiero è stato un po' quello del pregiudizio. E quindi questo è un problema su cui bisogna appunto lavorare, e che nel mio caso è crollato immediatamente nel momento in cui sono successe due cose fondamentali. La prima è sicuramente sono state le referenze che io ho ricevuto di questo ragazzo, quindi le referenze della Fondazione Industriali, che è come se avesse garantito, no, per questo candidato, e le referenze della cooperativa che in passato lo aveva formato per entrare a fare parte del mondo lavorativo. Quindi le referenze e soprattutto la formazione, il fatto che fosse formato, ha fatto sì che i miei pregiudizi iniziali cadessero del tutto. Infatti questa persona è entrata a far parte del nostro organico subito assunto, quindi non gli è stato proposto un tirocinio, ma gli è stato proprio proposto un vero contratto di assunzione, e quindi è entrato a far parte di un gruppo sapendo già il lavoro, conoscendo già, avendo già gli strumenti per poter affrontare da subito il lavoro. Quindi è stato un ingresso naturale e senza grandi intoppi. Quindi da aprile noi nel nostro organico abbiamo questa persona, che è diventata comunque una persona preziosa, perché in questo momento il problema della manodopera ce l'abbiamo tutti, quindi so di essere in buona compagnia, e quindi per noi è stata una risorsa preziosa che è andata ad aiutarci in un settore comunque dove appunto la manodopera è molto, molto scarsa. Quindi oggi io mi sento di dire che è la Fondazione Industriali che ha fatto un regalo a me, e quindi volevo ringraziare, perché ecco, se si possono aprire nuovi inserimenti, noi siamo a disposizione. Quindi grazie.
1: Ecco, Valentina Dogliani ce l'ha spiegato bene dal punto di vista dell'impresa: si è passati da un rischio di pregiudizio alla fiducia, grazie proprio alla garanzia di Fondazione Industriali, che è questo anello che si mette in mezzo e fa questo lavoro. Allora andiamo sull'altro lato. Bruno Mellano, che per tanti anni è stato garante dei detenuti in Piemonte, oggi è referente dei progetti in ambito carcerario di Fondazione Industriale, lei conosce benissimo la situazione delle carceri e quali sono i pregiudizi che ci sono nei confronti degli ex carcerati. Ecco, In che cosa Fondazione Industriali sta dando un contributo a superare questi pregiudizi?
6: Io credo che il contributo maggiore che Fondazioni Industriali e il sistema di Confindustria e delle imprese del territorio hanno cominciato a dare e stanno dando al sistema dell'esecuzione penale sia proprio la dimostrazione di un interesse anche economico per le risorse lavorative che ci sono temporaneamente rinchiuse in istituzioni penitenziarie. Il caso e la situazione della provincia di Cuneo è stata già descritta da vari interventi, è una situazione sicuramente particolare dal punto di vista del tessuto economico e sociale, però abbiamo anche un'altra specifica, è la provincia con 4 carceri, non ce ne sono molte in Italia, forse in Sardegna qualche realtà di carcere e di colonia greca, 4 istituti penitenziari, Alba, Cuneo, Fossano, Saluzzo. Per una scelta amministrativa dell'amministrazione centrale sono anche carceri molto diverse l'uno dall'altro. Passiamo dall'alta sicurezza di Saluzzo alla casa di reclusione a custodia attenuata di Fossano. Dalla casa di reclusione temporaneamente chiusa, dovrebbe riaprire a breve, quella di Alba, che è in questo momento casa lavoro, quindi una ulteriore specifica di un carcere che in questo caso non è carcere perché si tratta di internati a fine pena, alla casa circondariale di Cuneo. Quindi un patrimonio, davvero un patrimonio di 1000 persone che sono in attesa, in alcuni casi con grande speranza e grandi aspettative, in altri casi obiettivamente magari semplicemente per cercare di arrivare e traghettare quel periodo, di occasioni, di opportunità. La chiave di interlocuzione che Fondazioni Industriali ha in questi anni maturato con il protocollo d'intesa, con le relazioni quotidiane, con il sostegno a iniziative concrete e specifiche anche di cultura d'impresa rispetto al territorio, è nell'interlocuzione con l'amministrazione penitenziaria e nel cercare di mettersi a disposizione, ma anche proprio rappresentando l'interesse economico del tessuto. Abbiamo sentito e colto le indicazioni dell'amministrazione penitenziaria che nel provveditorato del Piemonte ha dato delle linee anche abbastanza direttive sul fatto che in questo momento per alcuni istituti è meglio portare il lavoro dentro piuttosto che portare fuori detenuti che magari non sono ancora nel regime giuridico necessario o non hanno ancora fatto percorsi di formazione e di esperienza lavorativa. Quindi nelle varie situazioni si è tentato di modulare l'intervento e alcuni risultati stanno già arrivando. Banalmente abbiamo inaugurato, si è inaugurato anche in sordina, un nuovo laboratorio dentro il carcere di Saluzzo, è stato citato anche nel video, un giovane imprenditore che si mette in discussione e porta macchine e lavoro dentro un istituto ad alta sicurezza. Si è cominciato con la formazione, ma si è cominciato, e non è una qui squiglia da poco, costringendo l'amministrazione a fare i conti con gli spazi. Noi abbiamo istituti come in tutta Italia, le 189 carceri italiane sono in genere strutture vecchie, inadeguate, nate con altre prospettive, con una mentalità dell'esecuzione penale in epoca di terrorismo, e invece abbiamo adesso detenuti che chiedono di lavorare, chiedono di andare a scuola, di fare formazione, e gli istituti non hanno spazi adeguati. Beh, intanto un primo successo, un laboratorio nuovo è stato creato al carcere di Saluzzo, lo metto sul ridere ma non è una banalità, era tutto pronto ma non c'era il bagno, abbiamo dovuto attendere mesi perché si costruisse il bagno. Un altro istituto, diciamolo pure, quello di Alba, che a breve sarà riconsegnato all'amministrazione penitenziaria dopo 12 anni di lavori strutturali importanti, ma nella visita che abbiamo fatto con gli imprenditori si è subito indicato che la porta è piccola, che non c'è lo scivolo, che non c'è il lavandino. Per cui ecco, un occhio di realtà, di concretezza, di cultura d'impresa, di attenzione al fatto che il lavoro per essere buono deve essere un lavoro che ha l'attenzione ai tempi, alla qualità, ai risultati, altrimenti è un'altra cosa importante di solidarietà. Il nostro mondo, anche la nostra provincia, è molto ricca di volontariato e di attenzione al caso singolo, ma la sfida e i risultati che stanno maturando sono una sfida di cambiare impostazione. In una in ottica davvero, sono convinto, di interesse anche economico, perché comunque poi accanto ai 1000 detenuti, non l'abbiamo citato ma è importante dirlo, per esempio in provincia di Cuneo abbiamo altre 3000 persone che sono in esecuzione penale esterna o in alternativa all'esecuzione in carcere, persone che hanno delle sentenze e dei percorsi di libertà vigilata o di libertà controllata che esigono con l'ufficio di esecuzione penale esterna, quindi un'amministrazione parallela a quella del carcere, dei percorsi di accompagnamento, perché diciamo magari non hanno avuto lo scotto del carcere o l'hanno avuto per breve tempo, ma il percorso, la dinamica, la sentenza è la stessa. E allora risultati stanno cominciando a maturare, ma soprattutto sono i semi che sono stati buttati in una interlocuzione non sempre facile. Diciamo che i tempi di un'amministrazione sono tempi diversi di quelli di un'impresa. A volte sembra incredibile, no? C'è l'imprenditore che vuole entrare, che vuole fare, ma c'è da costruire un percorso. Il percorso articolo 27, il percorso che è un percorso culturale ma anche un percorso di aiuto. Chiudo con una battuta, perché le notizie di oggi ci riconducono alla realtà. Carcere di Cuneo, detenuto che si rifiuta di uscire dal carcere a fine pena perché non sa dove andare, non ha lavoro, non ha famiglia e probabilmente avrà pure il timore di rientrare in un paese da cui è scappato e che magari non può riaccoglierlo. Ecco, persona che ricommette reati in carcere pur di non uscire. Ecco, il carcere è anche questo, ma è, e ne sono davvero convinto, un luogo di risorse umane e motivazionali molto maggiore di quello che può essere magari un semplice disoccupato esterno, perché c'è una voglia di rivalsa, di ricostruzione, c'è una famiglia che attende, ci sono dei figli magari nati e mai visti, e quindi davvero una sfida lungimirante e, ne sono convintissimo, di modello. Noi nell'ambito penitenziario noi l'abbiamo visto andando a Bollate, no? C'è il carcere modello di Bollate, ma anche noi nel nostro specifico, ciascuno dei nostri istituti, a cominciare dal carcere di Fossano che è molto trattamentale, possiamo essere un piccolo modello molto concreto di risultati. Ed è per questo che per esempio anche sul carcere di Alba, che è in procinto di riapertura, l'interlocuzione deve essere proprio nel tentare di selezionare e di garantire un percorso che tenga conto che quel carcere è inserito in un'area produttiva molto importante, che può dare delle risposte che altri territori non possono dare. Questa è la specifica. Grazie.
1: Abbiamo visto il rapporto tra le imprese e il mondo carcerario, ma c'è un altro asset che sta sviluppando Fondazione Industriali, che è quello con la pubblica amministrazione. E allora qui coinvolgo prima Michele Pianetta, che è referente dell'area pubblica amministrazione di Fondazione, poi abbiamo con noi Luca Robaldo, che è presidente della provincia di Cuneo, e dovrebbe essere collegata anche Patrizia Manassero, sindaca di Cuneo. Pianetta, inizio da lei. Che lavoro sta facendo Fondazione con la pubblica amministrazione e soprattutto che cosa chiedono gli enti locali? A Fondazione.
7: Ma io vorrei fare prima di tutto un passo indietro, raccontando quando insieme alla Presidente Cirio siamo andati dal Presidente Robaldo a proporre questo progetto, e devo dire che fin da subito la risposta poteva essere: ma perché vi andate a inserire in una dinamica che non è propriamente agevole? Perché poi la dinamica degli enti locali, e lo dirà meglio di me sia il Presidente Robaldo che la Sindaca Manassero, è quella di una crisi endemica ad avere personale. Voi pensate che nei prossimi 10 anni andrà in pensione un terzo dei dipendenti della pubblica amministrazione, parliamo di 1 milione di persone. Unita a questo la condizione della nostra regione, il Piemonte è la regione italiana con il maggior numero di municipi sotto i 1000 abitanti, quindi il combinato disposto di questi due fattori rende innanzitutto difficilissimo il dialogo con la pubblica amministrazione andando a proporre delle risorse, perché chiaramente la selezione di personale all'interno di un ente locale è completamente diversa rispetto a quello che accade nelle aziende, per le procedure ovviamente, per le tempistiche, ma anche, aggiungo, per la volontà di entrare a far parte della PA. Noi abbiamo il grande problema che oggi i comuni italiani pagano poco in rapporto non soltanto agli altri paesi europei, ma anche in rapporto ad altre amministrazioni locali. ogni volta c'è un esodo di personale dalla pubblica amministrazione verso la regione, verso l'agenzia del demanio, verso l'agenzia delle entrate. E quindi da parte di una persona che si avvicina alla PA non c'è l'interesse ad entrare a far parte di quel mondo. Per cui come Fondazione Industriale abbiamo cercato di dare una risposta a un bisogno primario di garantire servizi. C'è una frase molto bella a dirla qua di fronte alla Presidente Poggi, mi metto un po' in difficoltà perché Sabino Cassese potrebbe discutere ben più lei di me, però quando Sabino Cassese dice che nel nostro paese noi siamo ricchi di procedure, di regole, ma abbiamo una carenza di attuazione, mette secondo me in risalto una caratteristica dei comuni, perché all'interno dei comuni, all'interno degli enti locali c'è magari un solo dipendente che nello stesso momento deve rilasciare la carta d'identità, aiutare il cantoniere laddove il cantoniere ci sia nella fase operativa e poi magari anche dare una mano nel rilascio di un certificato urbanistico. Quindi mancano i dipendenti. Come fondazione abbiamo deciso di creare un ponte tra isole che molte volte non dialogano tra di loro, facendo sì che i fragili che arrivano dal mondo che noi andiamo in qualche modo ad incrociare, grazie ai consorzi dei servizi socioassistenziali, come diceva prima la Presidente Cirio, grazie al dialogo con i comuni, noi mettiamo delle risorse a disposizione degli enti locali, con dei risultati straordinari. Voi pensate, per stare sull'attualità, che nelle ultime 3 settimane in provincia di Cuneo sono state inaugurate, tra le altre, 2 scuole simbolo che sono Guarene da un lato e Rifreddo dall'altro. In entrambi i casi vi è un tirocinante di fondazioni industriali. Quando il sindaco di Rifreddo a Terra Madre la settimana scorsa racconta quasi commosso che l'inaugurazione di quella scuola è stata prima di tutto il successo di quel tirocinante, dimostra a noi che abbiamo creato il ponte giusto tra una comunità che accoglie. Prima la Presidente Cirio parlava di coesione sociale. Ecco, la

0: qualche modo come fondazione lasciamo il nostro compito alla comunità locale, anche nei piccoli comuni, forse soprattutto nei piccoli comuni. Chiudo sull'esempio di Guarene. A Guarene abbiamo fatto una cosa molto simile, ovvero il tirocinante è a supporto dell'area manutentiva, perché i percorsi sono essenzialmente due: area manutentiva da un lato, area amministrativa dall'altro. Ha partecipato ai lavori della scuola, sta aiutando nel lavoro quotidiano il cantoniere che c'è a Guarene, e il sindaco dice: io questo progetto voglio replicarlo e voglio far sì che i miei colleghi lo facciano su altri territori. Quindi la sfida per quanto ci riguarda è quella di esportare il modello, trovare degli interlocutori affidabili e che ci sostengano come la provincia di Cuneo, perché poi andare a promuovere una call per 250 comuni non è una cosa facile. Lo sa bene il presidente Robaldo quando riceveva le telefonate dei suoi colleghi che prima ancora di candidarsi chiedevano se Fondazione Industriale sarebbe stata capace di rispondere a tutta una serie di vincoli normativi, la posizione RC, la sorveglianza sanitaria, quindi tutta una serie di argomenti che noi cerchiamo di affrontare prima, mettendo un kit degli attrezzi a disposizione anche degli enti locali. Grazie.
1: Robaldo, Pianetta ha detto, no, dei risultati che si sono già ottenuti nel rapporto con la provincia di Cuneo, ma tra voi due, tra la volontà, tra due istituzioni, la volontà di incontrarsi e di riuscire a arrivare ad ottenere dei successi, ci sono i vincoli normativi, le procedure, ecco, questo è un po' il limite di questo...
2: Sì, assolutamente. Intanto grazie e buongiorno a tutti, grazie davvero alla Presidente Cirio di questa opportunità che regala nuovamente alla provincia di Cuneo di promuovere la propria attività di coordinamento, quale ente di coordinamento di area vasta. Consentimi, Vanni, di fare una considerazione del tutto personale in premessa al mio intervento. Quello che sta avvenendo qui non è scontato. Avere una platea di così tanti e grandi imprenditori della nostra provincia, avere presenti le fondazioni, quindi gli enti filantropici, avere presente la politica o, come amo dire io, i rappresentanti delle istituzioni, è un aspetto che davvero è difficilmente replicabile. E mi ispiro un po' all'intervento della Presidente Poggi e di quello del Dottor Pianetta. Non diamo per scontato questo aspetto, perché non capita dappertutto, o, nel dire la verità, credo capiti proprio da poche parti. E quindi grazie alla Presidente Cirio e grazie agli industriali della provincia di Cuneo per questa opportunità che danno al territorio, non tirandosi mai indietro, perché poi qui si vede forse la sfaccettatura più importante, ma la realtà è che nel nostro territorio, nella nostra provincia, sappiamo di poter contare l'un l'altro e sappiamo di poter bussare a delle porte dove ci viene risposto, magari alle volte anche negativamente, ma sempre con grande partecipazione e con grande serietà. E questo ci tenevo a dirlo, perché davvero non è scontato quello che sta avvenendo. Venendo alla risposta, devo dire che non posso far altro che collegarmi a cosa ha detto l'amico Michele. Quando ho ricevuto la telefonata della Presidente Cirio ho fatto due ragionamenti. Il primo: come faccio a dire no? Perché alla Presidente Cirio è molto complesso dire di no, lo sa chi è seduto in prima fila e lo guardo così a caso. E in seconda battuta, non si può dire di no alla Presidente Cirio, perché 9,9 volte, ma diciamo 10 su 10, così riesco a uscire da questa sala, sono sempre idee ottime. È chiaro che è molto difficile per un ente locale implementare il percorso che è stato fatto, e in questo senso io devo ringraziare, voglio ringraziare il dottor Musso, segretario generale della nostra provincia, la dottoressa Vanina, che lavora nella segreteria del dottor Musso, che insieme a Michele, insieme alla dottoressa Dogliani, insomma insieme al mondo di Fondazione Industriale, hanno lavorato veramente a un modello, anche attraverso tutte le scartoffie che la burocrazia impone. Perché poi anche semplicemente far entrare in comune una persona che non è dipendente di quel comune crea già una qualche difficoltà. Pensate che nel comune del quale sono sindaco, cioè Mondovì, io non riesco neanche a dare il badge per entrare ai consiglieri comunali. Figuriamoci quale come dire escalation abbiamo dovuto fare. Al di là delle battute, ma gli aspetti burocratici sono quelli che abbiamo affrontato per primi. Ci siamo confrontati ovviamente sulla base delle norme anche con chi, consulenti del lavoro nella pubblica amministrazione, ci ha dato modo appunto di poter implementare questo progetto. Faccio una brevissima digressione. Un conto è la pubblica amministrazione, ad esempio quella che ci ospita qui, quella di rilievo nazionale. Un conto è la pubblica amministrazione locale, che ha tutta un'altra serie di misure che la riguardano. Ad esempio

0: quest'anno sarà l'anno dei due contratti collettivi nazionali. Il governo in questi anni ha recuperato un gap decennale, ultradecennale di riconoscimento, anche economico, anche dal punto di vista di welfare, cosiddetto aziendale, lo conoscono meglio gli imprenditori di quanto non lo conosciamo noi amministratori, e questo per i comuni significa un grande, necessario, giusto investimento nelle proprie risorse umane. Qual è stata la sfida poi? È stata quella dell'inserimento, lo dicevamo poc'anzi con la dottoressa Dogliani. Io ho avuto la responsabile dei miei cantonieri che ha visto negli anni scorsi attraverso altri progetti, ad esempio quelli della regione, i cosiddetti PPU, no? I cantieri di pubblica utilità, in Piemonte si chiamano cantieri di lavoro, l'inserimento per 8 mesi di un lavoratore che stava ancora scontando la pena, un grande pregiudizio, inutile negarlo all'inizio. Quando è andato via è venuta da me piangendo, non sto scherzando, dicendomi non far andare via questa persona. Il problema positivo è che quella persona si era fatta conoscere, aveva trovato un imprenditore che l'aveva assunta. Questo è il percorso. Ma voglio raccontare l'altro episodio che riguarda proprio Fondazione Industriali e come ha consentito di superare alcune pastoie burocratiche. Il primo, parliamo di Ville Pecunia, ma poi di quello si vive, no? Intanto grazie agli imprenditori che hanno sostenuto l'investimento per remunerare queste persone, riconoscendo loro la dignità di partecipare al percorso di costruzione della propria vita, perché poi questa è la realtà. E questo è un altro grande risultato non scontato che avviene attraverso fondazioni industriali. Nel mio comune, Mondovì, abbiamo inserito una persona nell'asilo nido. Noi abbiamo un asilo nido comunale. Questa persona sta lavorando a contatto con i bambini, è una mamma di 3 bimbi, quando è arrivata a Mondovì non aveva casa e ha trovato la casa popolare, ha trovato grazie a Fondazioni Industriali un lavoro e speriamo di poter proseguire, come diceva il collega di Guarene, l'amico Simone Manzone, ma soprattutto abbiamo dato un percorso di sviluppo a una persona, perché quella persona purtroppo nella sua vita ha sposato quello che oggi è una persona che è in carcere per criminalità organizzata. Allora, voi pensate, sto parlando di Mondovì, la profonda provincia di Cuneo. Quindi questo ha fatto Fondazione Industriali. Un'ultima considerazione in risposta alla tua domanda, Vanni, è questa. Io credo che la provincia che ha subito, e quest'anno festeggiamo, tra virgolette, il decennale della Del Rio, che ha subito un depauperamento in termini di risorse umane e risorse economiche, ha però avuto un aspetto positivo in questo percorso, che è quello che ho citato all'inizio, il coordinamento di area vasta. Cosa significa? Significa fare cose come queste. Consentire ai comuni di un territorio frammentato, come è quello della provincia di Cuneo, 190 comuni sotto i 1000 abitanti, su 247, di poter accedere a percorsi come questo. E quando sento esperienze come quella di Rifreddo e quella di Guarene, due territori che più diversi non si può. L'ultima nel Roero, ricco Roero, possiamo dire così, giustamente, perché gli imprenditori hanno lavorato e oggi al centro anche di alcuni scambi grazie all'apertura dell'autostrada. E dall'altra parte Rifreddo, nella ricca Valle Po, perché no? C'è la frutta, c'è la frutticoltura, ma certamente con un ambito sociale, una vita di comunità estremamente diversa, magari meno turismo, meno opportunità da quel punto di vista. Ecco perché la provincia ha creduto fortemente in questo percorso proposto da Fondazioni Industriali, ecco perché la provincia ha corso, e così abbiamo imparato anche ad accelerare un pochino, non ancora come gli imprenditori, ed ecco perché la provincia vi è grata. E vi è grata soprattutto perché avete saputo creare questo ponte, questa sinergia fra il mondo imprenditoriale, il mondo del terzo settore e la pubblica amministrazione locale, che veramente non ha eguali. E siamo anche un po' gelosi se lo replicano dalle altre parti. Grazie.
1: L'obiettivo è proprio quello di replicarlo, quindi su questo non gliela lasciamo passare. Patrizia Manassero, sindaca di Cuneo, anche voi avete avuto delle esperienze di inserimenti diretti. Ecco, quale impatto sta avendo Fondazione sul tessuto del lavoro buono della città? E ritornando al replicare il modello, c'è l'intenzione di presentare questo progetto anche in ambito ANCI, perché altri possono copiarlo?
2: Innanzitutto vi ringrazio, mi scuso di non essere lì con voi, ma di poterlo fare in collegamento. Saluto naturalmente la vicepresidente del Senato Anna Rosomando, la presidente di Fondazione Industriale Giuliana Cirio, la presidente Poggi e tutti voi presenti. Ho ascoltato con attenzione tutto il dibattito che si è sviluppato nella mattinata. Io penso che un sindaco, una sindaca, non può non considerare il valore del lavoro, che lo è per tutti noi, è inserito nella Costituzione, ma come un valore strategico per il benessere della propria comunità. Per cui se da un lato guardiamo alla relazione con Fondazione Industriale, abbiamo aderito naturalmente al primo giro diciamo, di bandi, abbiamo una persona in tirocinio con un percorso che il nostro settore personale ha fatto in modo virtuoso e con grande soddisfazione. Quello che soprattutto come dire, mi posso anche permettere di fare questo ragionamento dalla città capoluogo che ha naturalmente anche numeri di personale dipendenti diversi e quindi anche percorsi di assunzione di formazione diverse, però il tema della relazione con Fondazione Industriale, con i percorsi per e sul lavoro sono indubbiamente preziosi e strategici. Le fragilità sono già state richiamate, le persone in detenzione. Le persone in detenzione quando poi escono e rimangono sul territorio, perché è il territorio più prossimo, in questo caso penso al carcere presente nella nostra città. Le persone che arrivano da paesi stranieri per lavorare nel settore della frutta inizialmente, probabilmente attratti da questo, ma poi si fermano e poi abbiamo bisogno di costruire con loro dei percorsi che li portino verso l'autonomia. Sono state richiamate le persone con disabilità, le donne vittime di violenza, tutti coloro che sono in una situazione di fragilità. Ora, le amministrazioni, gli enti locali hanno alcuni strumenti, ci sono bandi regionali che permettono inserimenti lavorativi all'interno della stessa amministrazione, ci sono i nostri servizi di inserimento lavorativo e di avviamento al lavoro attraverso i nostri consorzi già richiamati, ma questa rete è strategica perché in questa rete parte ed è attivata dal mondo che il lavoro, permettetemi di dirlo così, lo possiede come bene e lo mette a disposizione all'interno di un progetto che attraverso la coprogettazione e la coprogrammazione e attraverso il lavoro diretto ci tiene tutti quanti insieme. Per me questo è il valore più importante. E anche, lo dico ritenendo di avere un occhio sempre molto attento e rivolto al sociale, ma ho apprezzato l'intervento della Presidente Cirio quando invece ha detto lo facciamo senza quell'ottica, perché se vogliamo veramente raggiungere l'autonomia delle persone, abbiamo bisogno di fornire loro un'opportunità di andare verso l'autonomia, andare verso la solidità della propria vita, proprio attraverso un percorso dignitoso che guarda il lavoro in modo pieno. Tutte le volte che incrociamo una persona in detenzione, la prima cosa che ci viene chiesta è di avere la possibilità di lavorare. Uno è orgoglioso di collaborare e di ospitare questo articolo 27 Expo, come dire, queste giornate in cui l'economia carceraria si racconta, perché abbiamo tutti ben chiaro come il lavoro sia lo strumento per evitare la recidiva. E allora veniva richiamato dalla vicepresidente Rosomando, il tema della sicurezza sui nostri territori è un tema altissimo. Possiamo rifletterci e ragionarci come volete, ci sono tante visioni e tante sfaccettature, ma permettere alle persone di lavorare e di uscire dai rischi di cadere in reti di illegalità per il benessere delle città e delle nostre comunità va al primo posto. E per questo penso che la rete, che è uno strumento che caratterizza molto il nostro territorio, penso che come cuneesi dobbiamo essere decisamente orgogliosi, la rete impostata in questo modo, in questa misura, ottiene possa dare alle persone, a seconda della situazione in cui si trovano, ma anche agli imprenditori e agli enti locali del territorio, a seconda della situazione in cui si trovano. Immagino chi ha bisogno di un sostegno, veniva richiamato prima per la guardiania di un locale pubblico, piuttosto che delle piccole e medie manutenzioni, oppure di interventi sugli archivi, cioè, noi abbiamo molto bisogno di lavoro. Temo che le grandi problematiche del lavoro ci coinvolgeranno nei prossimi anni in modo molto pesante, ma abbiamo soprattutto bisogno che le persone che stanno sul nostro territorio possano lavorare e trovare attraverso il lavoro quell'inclusione e quella dignità che, a cui tutti ambiscono e cui tutti devono poter accedere. In ANCI, sì, abbiamo già presentato lo scorso anno proprio all'assemblea annuale dell'ANCI in collaborazione, in un momento in cui si parlava di progetti di inclusione e di accoglienza dedicati soprattutto agli immigrati, abbiamo già presentato, mi sono fatta portavoce di questo progetto proprio perché è una delle opportunità, e in questo caso il comunicuno proprio attraverso il suo progetto SAI ha attivato forme di collaborazione con fondazioni industriali. Abbiamo in accoglienza persone che arrivano da varie parti del mondo e che fanno percorsi di preparazione, ma avere uno sbocco che porta poi ad un lavoro, no, non so, buono di sicuro, ma anche concreto ed effettivo e di sicuro prezioso. Facciamo un passo in più quest'anno perché, grazie proprio all'esperienza del progetto SAI, a tutta una serie di incroci, di dati e di situazioni, come città entriamo in una sperimentazione specifica che è quella relativa ai lavoratori che emergono dallo sfruttamento lavorativo, grazie all'articolo 18 ter della, e si vedono riconosciuti il titolo di permesso di soggiorno specifico. A questi lavoratori dovremo tutti insieme, noi in particolare perché abbiamo ottenuto il finanziamento, ma siamo entrati con altre 9 città in Italia in questa sperimentazione attraverso il canale ANCI e il canale Ministero del Lavoro e Ministero degli Interni, fornire i beni basici della via all'indipendenza sana, legale e buona: lavoro, e abitazione e casa. E quindi penso che le prospettive di lavorare e di sviluppare in ANCI ci hanno già sentito raccontare fondazioni industriali, continueremo a farlo e ci sono tutte le prospettive per continuare un ottimo, anche questo, buon lavoro. Io ringrazio tutti coloro che si spendono su questo tema, ma soprattutto tengo a ringraziare e sottolineare la capacità di questo nostro territorio che oggi si ritrova a Roma di lavorare in rete e di utilizzare tutte le forme che la rete mette a disposizione anche dal punto di vista normativo, le richiamate coprogettazioni e insomma tutto quello che è ci serve veramente per fare ognuno il suo pezzo nell'ascolto e nel rispetto degli altri. Grazie.
1: Grazie alla sindaca Manassero, e visto che sono quasi le 11 io direi di tirare un po' le conclusioni di tutto quello che è stato detto, e queste conclusioni chiedo di farle alla presidente Giuliana Cirio. Ci sono alcuni elementi che possiamo mettere sul tavolo e sono stati detti negli interventi. Abbiamo detto l'importanza dell'inserimento lavorativo, poi intorno all'inserimento lavorativo c'è il tema poi della casa, della mobilità, non finisce con l'inserimento lavorativo, questo un tema, i percorsi verso l'autonomia è stato detto. E poi lo sottolineava la sindaca Manassero, chi è detenuto la prima cosa che chiede è lavorare. Ecco perché voi che adesso avete incominciato ad avere questa esperienza anche all'interno delle carceri, perché non si riesce a far lavorare i carcerati o si riesce così poco? Ecco, se può farci un po' una conclusione di tutti questi temi.
3: Grazie. Grazie Vanni, ringrazio tutti per questi contributi che ci rafforzano la nostra volontà, la nostra motivazione, ma ci danno anche la consapevolezza che l'ecosistema intorno ci sta accogliendo bene, ci sta supportando, e questa insomma è la migliore cifra del risultato, no? Dell'impegno e dell'idea che abbiamo avuto. Parto dalla seconda cosa, Vanni, sul carcere. Sicuramente Bruno sarebbe più bravo di me a rispondere a questa domanda. Io vi posso dire che gli imprenditori sono venuti fisicamente in carcere a visitare gli spazi. Noi abbiamo avuto 4 delegazioni di 20-30 imprenditori ogni volta. Io penso sia la prima volta quella in cui un imprenditore va a rendersi conto fisicamente di che cosa c'è e di che cosa si può fare. Ci sono sempre per la normativa italiana dei problemi di sicurezza, di responsabilità del datore di lavoro, di derrate di merci che devono entrare e uscire dalle mura del carcere, non sottovalutabili. È ovvio che l'amministrazione carceraria deve avere disponibilità a questo percorso, perché la sottopone a dei rischi sicuramente, però è incredibile che in certe carceri non ci siano le persone da far lavorare, perché non c'è proprio la base carceraria che ha l'attitudine, no? Magari non conoscono la lingua italiana, magari non vogliono partecipare ai percorsi, magari non hanno proprio le caratteristiche per essere inseriti. Quindi la combinazione dei fattori che rende possibile poi il lavoro in carcere è veramente sottile. Però noi di progetti, adesso uno l'abbiamo portato a conclusione, che è quello del laboratorio tessile, un altro grazie alla famiglia Sebaste per quanto riguarda alcune operazioni di confezionamento, dovesse essere una Tosa che non la vedo, grazie alla Tosa, che è un'azienda meccanica che sta pensando di portare una macchina che fa packaging, stiamo attivando altri percorsi. Insomma, è tutto un po' lento, ma un po' difficile, ma pensiamo che avremo bei risultati da raccontarvi l'anno prossimo. In conclusione, oltre a ringraziarvi veramente tanto, vi do anche un'altra buona notizia, e cioè proprio l'altro ieri 5 persone che abbiamo individuato grazie alla Fondazione Ospedale di Cuneo sono state introdotte, sono state assunte per essere gli accompagnatori di una mostra che è stata inaugurata all'Ospedale di Cuneo. Quindi sono 5 persone con disabilità cognitiva che faranno l'accoglienza e l'accompagnamento ai visitatori di una mostra. Io ringrazio tantissimo Alessandra Dogliani, che è la coordinatrice della nostra Fondazione Industriali, perché oltre alla competenza e alla motivazione rappresenta veramente l'evoluzione della figura dell'assistente sociale, che parte con tutte le competenze e la sensibilità dell'assistenza sociale e arriva nel mondo business capendo che bisogna portare i risultati, quindi i numeri. E quindi noi diciamo 4, 5, 8 inseriti, questa insomma è una cosa importante, poter anche contare i risultati, no? Al di là della motivazione, contare. E queste sono 5 persone che lavoreranno alcuni mesi per questa attività, e immaginate che cosa voglia dire per una persona disabile poter avere quest'occasione, no? Essere il protagonista di questa mostra, accompagnare i visitatori, spiegare dove si è arrivati. Insomma, una bellissima iniziativa, e sono pagati. Ecco, una cosa importante che abbiamo sottolineato, ma forse credo sia la più importante, che sono tutti lavoratori remunerati in maniera privata, o pubblica, speriamo che in futuro, ma che sono autonomi grazie al loro stipendio. Acquisiscono anche proprio la dignità del lavoratore, che non è assistito, ma è pagato per il suo lavoro. Quindi, ringraziandovi ancora tutti per questo bellissimo momento, noi speriamo di essere riaccolti dalle istituzioni per raccontarvi altri risultati, e siamo molto fiduciosi che si vada tutti nella stessa direzione. Credo che oggi, insomma, abbiamo avuto questa plastica sensazione che la nostra coscienza collettiva sta maturando veramente, perché le persone più fragili siano sempre meno fragili e le persone più fortunate siano sempre più disponibili ad aiutare quelle fragili. Grazie.
1: Grazie a tutti.
4: Presidente Rossomando voleva fare le conclusioni anche.
1: Grazie.
5: Ma veramente solo 2 brevissime considerazioni, ma intanto, naturalmente, a conclusione di questa giornata io ringrazio la Presidente Cirio davvero per lo straordinario lavoro e anche per l'iniziativa, ma con lei voglio ringraziare tutti gli imprenditori, tutti coloro i quali hanno contribuito con grande disponibilità, con grande apertura, avventurandosi anche su terreni, diciamo così, inesplorati. Il valore della giornata di oggi, vede Presidente Robaldo, cioè, noi non stiamo semplicemente ospitando un'iniziativa e offrendo una location, perché altrimenti si poteva fare in una location magari anche, diciamo così, più chic. Noi stiamo, e questo è il punto da cui siamo partiti, si è voluto dare una dimensione nazionale e istituzionale a questa esperienza per poter aprire una discussione sul valore del terzo settore, di questo tipo di esperienze, e aprire una discussione sulle tre parole che, su cui abbiamo ragionato in tutti gli interventi, cioè coesione sociale, lavoro buono e responsabilità sociale dell'impresa, perché questa esperienza del, diciamo, quella che noi piemontesi chiamiamo la provincia grande, il valore di questa esperienza è voler e aver fatto questa discussione oggi qui al Senato è proprio quella di poter essere un'esperienza che può essere condivisa e allargata, e quindi mettere in moto sinergie su tutto il territorio nazionale, perché come abbiamo detto abbiamo un gran bisogno di ricucire. Mi è piaciuta la sottolineatura che ha fatto appunto Giuliana Cirio sul fatto che appunto è un lavoro retribuito, certo, appunto non è che stiamo facendo. E il carcere è sempre un grande, grandissimo tema, il lavoro è un grandissimo, potentissimo strumento di reinserimento sociale. Le strutture dei nostri carceri, le nostre carceri sono veramente terrificanti, come un po' ha esposto Mellano, e quindi anche per fare questo tipo di esperienze c'è bisogno di interventi molto importanti, così come ha citato il caso del detenuto che vuole rimanere in carcere perché non sa dove andare. Noi abbiamo una serie di proposte qui in Parlamento proprio per attivare dei domicili dove poter appunto, come dire, avere un percorso di reinserimento. Quindi c'è veramente tantissimo da fare. La sindaca Manassero credo che abbia offerto una panoramica anche molto interessante di come le amministrazioni locali possono e debbono, diciamo così, cooperare. Cioè anche l'altra parola è quella della cooperazione, coprogettazione tra i vari attori istituzionali e sociali. Ribadisco ancora una volta che, per quanto ci riguarda, soprattutto se parliamo del Parlamento, abbiamo il dovere di mettere una grande attenzione non soltanto alla questione dei finanziamenti, ma alla questione di eliminare tutti quegli ostacoli, diciamo così, burocratici che incontrano questo tipo di realtà, fondazioni, associazioni, cooperative del terzo settore, perché stiamo parlando di un valore aggiunto che non soltanto crea coesione sociale, ma alla fine crea, mi sono convinta che crei anche un PIL assolutamente misurabile, perché le società dove non c'è inclusione, dove c'è marginalità, dove non c'è lavoro buono, sicuramente non producono ricchezza e sicuramente non contribuiscono al progresso del paese. Io quindi vi ringrazio davvero e auguro davvero con il cuore un buon lavoro a tutti e a tutte, e avanti così.
6: Grazie alla vicepresidente Rossomando e un altro grazie particolare per averci ospitato in questa sala che è dedicata alle vittime di Nassiriya. Anche loro sono caduti lavorando e quindi un pensiero va anche a loro. Grazie a tutti.
7: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
8: Le 16 e 19 minuti. Lo scorso 16 settembre in Senato c'è stata la discussione dei disegni di legge delega al governo in materia di energia nucleare sostenibile e disposizioni per la costruzione di nuovi impianti di produzione di energia nucleare. Ascoltiamolo insieme.
9: La seduta è aperta. L'ordine del giorno reca discussione del disegno di legge delega al governo in materia di energia nucleare sostenibile. Il relatore senatore Rosso ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Ne ha facoltà. Prego, relatore.
10: Grazie, Presidente. Il provvedimento in questione, d'iniziativa governativa, giunge all'esame dell'Aula del Senato in un testo identico a quello già approvato alla Camera, non avendo l'ottava commissione ritenuto di apporvi modifiche. Esso delega il governo ad adottare entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore uno o più decreti legislativi volti a definire, anche mediante codificazione, un quadro normativo organico dell'intero ciclo di vita dell'energia da fonte nucleare, nel rispetto degli obblighi europei e internazionali e nel quadro delle politiche europee indirizzate al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione entro l'anno 2050, nonché al fine del conseguimento della sicurezza e dell'indipendenza energetica del Paese e del contenimento dei costi e dei consumi energetici per i clienti finali domestici e non domestici. Si prevede innanzitutto l'adozione di un programma nazionale finalizzato allo sviluppo della produzione e dell'utilizzo di energia da fonte nucleare sostenibile e da fusione, avente ad oggetto gli obiettivi per l'inserimento del nucleare sostenibile e della fusione nel mix energetico italiano. Sarà poi introdotta la disciplina, da un lato, della disattivazione e dello smaltimento delle installazioni nucleari esistenti che non siano destinate alla ricerca e della destinazione ed uso dei relativi siti e, dall'altro, della sperimentazione, della localizzazione, della costruzione o installazione e dell'esercizio fino alla disattivazione di nuovi impianti di produzione di energia da fonte nucleare sostenibile, di impianti di fabbricazione e di riprocessamento del combustibile nucleare, di impianti di stoccaggio temporaneo e di smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, qualora non riprocessabile, riciclabile o riutilizzabile. Disposizioni specifiche saranno dedicate all'impiego dell'energia da fonte nucleare sostenibile a bordo delle navi, nonché dalla ricerca, sviluppo e utilizzo dell'energia da fusione. La sperimentazione, la costruzione o installazione e l'esercizio degli impianti, nonché delle opere connesse, saranno soggetti a procedimenti abilitativi integrati di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Verranno dunque individuate le tipologie di impianti abilitabili che utilizzano le migliori tecnologie nucleari, comprese tecnologie modulari o avanzate, valorizzando, ove possibile, le filiere nazionali ed europee. Gli interventi relativi agli impianti e alle opere connesse sono qualificati interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. Il titolo abilitativo sostituirà ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta o atto di assenso, ed ad eccezione dei provvedimenti di valutazione ambientale. Costituirà varianti ai vigenti strumenti urbanistici e potrà comprendere, se necessario, la dichiarazione di inamovibilità e la posizione del vincolo preordinato all'esproprio. Per quanto riguarda la localizzazione, nell'ipotesi di individuazione ex ante di aree aventi le caratteristiche per ospitare gli impianti, dovranno essere garantite forme di consultazione dei comuni interessati, valutando anche misure di promozione e valorizzazione dei relativi territori e assicurando il contenimento degli impianti complessivi sui territori, anche tenendo conto della compresenza nella stessa area di impianti di energia già esistenti o autorizzati. Saranno inoltre previste modalità di partecipazione del soggetto abilitato alla promozione, allo sviluppo, alla valorizzazione del territorio interessato dalla localizzazione dell'impianto, valutando la previsione di misure compensative, ambientali e territoriali, anche di carattere economico, da stabilire in sede di rilascio di titolo abilitativo, con oneri a carico dei proponenti. Per quanto riguarda in particolare la localizzazione degli impianti di stoccaggio temporaneo e di smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi del combustibile esaurito, sarà contemplata la possibilità di autocandidature. sarà previsto un adeguato sistema di garanzie con oneri esclusivamente a carico del soggetto abilitato per la gestione dell'intero ciclo di vita dell'impianto, anche tramite costituzione di uno o più fondi destinati alla copertura dei costi per la disattivazione e per la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito fino allo smantellamento finale. Saranno altresì individuati strumenti di copertura assicurativa a carico dell'esercente delle attività nucleari contro i rischi relativi all'esercizio dell'attività medesima, anche per motivi indipendenti dall'esercente stesso. In sede di attuazione della delega si procederà inoltre a determinare i criteri per dell'attribuzione di eventuali forme di sostegno agli operatori che intendono esercitare le attività nucleari e si provvederà al riordino o alla soppressione degli organi e degli enti titolari di competenze in materia di sicurezza, vigilanza e controllo, anche al fine di valutare l'istituzione di un'autorità amministrativa indipendente per la sicurezza nucleare, avente compiti di certificazione, vigilanza, sorveglianza e controllo relativamente al rispetto della disciplina tecnica in materia di sicurezza. Gli oneri dei controlli di sicurezza e di radioprotezione saranno a carico degli esercenti le attività nucleari. Per quanto attiene allo sviluppo delle competenze necessarie alla filiera, saranno individuati i criteri per la definizione degli standard tecnico-qualitativi del personale impiegato nel settore, nonché del fabbisogno formativo del personale medesimo, e verrà potenziata la formazione universitaria e post-universitaria nelle materie scientifiche e tecnologiche strumentali allo sviluppo dell'energia nucleare sostenibile. Verranno inoltre valorizzate le attività di ricerca e sviluppo e dei processi di innovazione e di trasferimento tecnologico in materia di energia nucleare sostenibili, svolte dalle università e dagli enti pubblici di ricerca, anche in collaborazione con imprese, favorendo la complementarietà tra ricerca di base e ricerca applicata. Infine, saranno realizzate una campagna di informazione ai cittadini sull'energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e sostenibilità, nonché forme di informazione capillare per le popolazioni direttamente interessate e procedure di consultazione della medesima. Presidente, cari colleghi, se c'è una lezione che le vicende geopolitiche degli ultimi anni ci hanno insegnato, e la necessità di realizzare una politica energetica che ci affranchi il più possibile dalla vulnerabilità delle importazioni di fonti fossili e di conseguenza dalle impennate dei prezzi di mercato legate a fattori geopolitici esterni indipendenti dalle nostre scelte nazionali. Il nostro sistema produttivo soffre non da oggi e certamente non da questa legislatura di un gap di competitività legato proprio ai costi energetici troppo alti. È il frutto di decenni di scelte sbagliate e miopi che ci hanno danneggiati. Lo sviluppo del nucleare è il presupposto per invertire questa rotta, per sostenere le nostre imprese e far crescere la nostra economia. Questo non significa abbandonare gli investimenti sulle energie rinnovabili, che restano uno dei pilastri della transizione energetica, ma vuol dire affrontare un percorso complesso con pragmatismo e senso di realtà, perché le rinnovabili da sole non bastano e non basteranno. Serve un mix energetico stabile, sostenibile e capace di rendere il nostro paese più autonomo e più sicuro. Grazie.
11: Grazie senatore Rosso per la relazione. Comunico che sono state presentate proposte di questione pregiudiziale. Do la parola alla senatrice Sironi per illustrare la questione pregiudiziale numero 1.
12: Grazie Presidente, colleghi e Governo. Questo disegno di legge affida al Governo la disciplina organica dell'intera filiera nucleare e costituisce una scelta strategica di medio-lungo periodo con enorme impatto a livello sia nazionale sia locale e con gravi effetti sulla finanza pubblica e sulla sicurezza energetica. Considerato che la delega legislativa esautora per l'ennesima volta il Parlamento e poi rinvia alcune essenziali scelte politiche fondamentali ai decreti legislativi, si impone un'attenta analisi in termini di compatibilità con i dettami costituzionali circa la sua adeguatezza, proporzionalità e ragionevolezza, anche a confronto con alternative di più rapida implementazione e a minor impatto economico, ambientale e geopolitico. Quindi con questa questione pregiudiziale chiediamo che il Senato deliberi ai sensi dell'articolo 93 del regolamento di non procedere all'esame del disegno di legge numero 1924. Illustrerò facendo delle premesse del merito per poi giungere a delineare le questioni di incompatibilità costituzionale. Fondamentalmente, nel merito, questo disegno di legge risulta incapace di rispondere al contenimento e alla riduzione dei costi dell'energia per i clienti finali domestici e non domestici nel breve periodo, determinando al contempo il rischio di un ingente impiego di risorse pubbliche in una tecnologia caratterizzata da tempi di realizzazione incompatibili con l'urgenza della transizione energetica e degli obiettivi di sicurezza, sostenibilità ambientale ed economicità del sistema energetico nazionale. Questa opzione nucleare si inserisce in un contesto nel quale il legislatore nazionale e europeo sono impegnati nella promozione e nella semplificazione delle procedure autorizzatorie per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, coerentemente con gli obiettivi di decarbonizzazione con la progressiva individuazione di aree idonee da parte delle regioni. Diversi studi hanno dimostrato che il fotovoltaico consente un'espansione più rapida, flessibile e meno costosa della capacità installata e della produzione elettrica rinnovabile, con minore esposizione a rischi geopolitici e ambientali, laddove invece i piccoli reattori modulari, pur offrendo una produzione baseload potenzialmente utile alla stabilità della rete, scontano un costo livellato dell'energia non ancora competitivo. Dobbiamo confrontare dai 141 ai 220 dollari al megawattora contro i 35-50 dollari al megawattora del solare, nonché tempi di permitting e di costruzione incompatibili con i target di decarbonizzazione al 2030 e forti incertezze sui tempi di entrata in servizio dei costi reali. Costi che tra l'altro sottrarrebbero risorse alla elettrificazione degli edifici, dei trasporti e dell'industria, mentre ben si potrebbe ottenere la funzione di bilanciamento dell'intermittenza delle rinnovabili con sistemi di accumulo, curando le reti, la gestione della domanda e le interconnessioni. La competitività del nucleare è messa in discussione dal suo costo crescente contro quello in continua decrescita del fotovoltaico. Il provvedimento in esame, se da un lato richiama tecnologie di nuova generazione e obiettivi di neutralità climatica, dall'altro lascia invariati gli elementi strutturali del ciclo nucleare, quali la produzione di rifiuti radioattivi, ulteriormente aggravata dalle tecnologie dei piccoli reattori, che producono volumi di scorie da 2 a 30 volte superiori, profili di rischio connessi alla sicurezza degli impianti e criticità inerenti alla localizzazione territoriale. L'introduzione di nuovi impianti nucleari determinerebbe inoltre una strutturale dipendenza dell'Italia da stati terzi per l'approvvigionamento della materia prima e per le fasi di conversione, arricchimento e fabbricazione del combustibile, con processi concentrati in un numero limitato di paesi, taluni caratterizzati da instabilità geopolitica, con conseguente incidenza sui profili di sicurezza energetica e di autonomia strategica. Infine, e non da sottovalutare, occorre considerare che la proliferazione di piccoli reattori modulari distribuiti sul territorio moltiplica i potenziali punti di pressione e i bersagli sensibili in scenari di minaccia bellica o terroristica, amplificando la fragilità strategica del paese invece di garantirne la sicurezza energetica. Dal punto di vista dei rilievi dei profili di illegittimità costituzionale, in relazione agli articoli 9 e 32 della Costituzione, che attribuiscono espresso rilievo costituzionale alla tutela della salute, dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, imponendo al legislatore un rafforzato onere di valutazione preventiva e di bilanciamento tra sviluppo economico e salvaguardia ambientale e sanitaria. Insomma, non basta definire sostenibile il nucleare per renderlo tale di fatto, non c'è nessuna specifica. Infatti, sebbene a livello europeo il nucleare sia incluso nella tassonomia delle tecnologie sostenibili, la compatibilità di tale fonte con i criteri del principio del do not significant harm richiede che siano garantite adeguate condizioni di sicurezza ambientale e di gestione a lungo termine dei rifiuti radioattivi, che tenga conto dell'analisi del ciclo di vita delle centrali nucleari, valutando gli impatti ambientali complessivi, dalle emissioni di CO2, comunque presenti nella fase di estrazione e arricchimento, al consumo di acqua per il raffreddamento, sino alla gestione in modo definitivo delle scorie. Ancora, in relazione all'articolo 117 della Costituzione e del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, si rileva la possibilità che si determini un vulnus al principio di leale collaborazione e al riparto costituzionale delle competenze a causa della mancata previsione dell'assenso vincolante delle regioni e degli enti locali interessati alla localizzazione di eventuali impianti e alla possibilità di ricorso al potere sostitutivo di quell'articolo 120 della Costituzione in materie che incidono direttamente su strumenti urbanistici e pianificazione territoriale. Si rilevano inoltre criticità in relazione agli articoli 76 e 81 della Costituzione, considerata rispettivamente l'indeterminatezza di numerosi principi e criteri direttivi della delega e l'assenza di una puntuale quantificazione degli effetti finanziari derivanti dai futuri decreti legislativi attuativi che, in ragione della complessità e del carattere fortemente innovativo della materia, non garantiscono l'equilibrio tra entrate e spese e la copertura certa degli oneri, soprattutto in presenza di investimenti caratterizzati da tempi di realizzazione stimati di almeno 20 anni e da rilevanti rischi di incremento dei costi storicamente aumentati dal 200 al 600% nei progetti occidentali recenti, come evidenzia la stessa relazione tecnica allegata al disegno di legge. Inoltre, l'introduzione di contributi pubblici, incentivi, strumenti di de-risking per la costruzione e l'operatività di nuovi impianti nucleari comporterebbe un probabile incremento degli oneri generali di sistema, stimabile di diversi euro per megawattora, oneri che già oggi gravano in bolletta in maniera considerevole e che avranno un impatto diretto sui costi di consumo di famiglie e imprese a discapito della competitività industriale e con ulteriore aggravio sui bilanci domestici, specialmente considerando l'incompatibilità del nucleare, fonte rigida di base load, con un sistema a trazione rinnovabile che genera prezzi zonali pari a zero o negativi. Infine, si rileva in violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione che l'assenza di una valutazione economica terza indipendente volta a determinare il costo livellato dell'energia prodotta da fonte nucleare, comprensiva delle esternalità negative, dei costi di decommissioning di fine vita, degli oneri per la gestione, per lo stoccaggio delle scorie radioattive e dei costi assicurativi connessi alla responsabilità civile in caso di incidente, determina una carenza istruttoria suscettibile di incidere sulla ragionevolezza della scelta legislativa. Tutto quanto premesso, ribadiamo che chiediamo al Senato la delibera di non procedere all'esame di questo provvedimento. Grazie soprattutto al gruppo del PD che mi ha accompagnato per tutta la lettura.
13: Senatore De Cristofaro, la parola, grazie.
14: Presidente, grazie. La questione pregiudiziale che sottoponiamo anche noi di Alleanza Verdi Sinistra all'Assemblea non nasce soltanto dalla nostra contrarietà politica al ritorno al nucleare, ma riguarda più precisamente il modo attraverso il quale il governo pretende di compiere una scelta destinata a impegnare il Paese per decenni con conseguenze rilevanti sui territori, sull'ambiente e anche sulla finanza pubblica. Io vorrei dire innanzitutto che una decisione di questa portata dovrebbe essere assunta dal Parlamento in modo trasparente, sulla base di dati verificabili e stabilendo direttamente le scelte fondamentali. Mentre invece questo vostro disegno di legge fa l'esatto contrario, affida al Governo, attraverso una delega peraltro estremamente ampia, la disciplina dell'intera filiera nucleare. Vengono così delegate la localizzazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti, la produzione, il riprocessamento del combustibile, la sicurezza e la radioprotezione, la gestione delle scorie, lo smantellamento, i controlli e perfino le sanzioni. Ebbene, l'articolo 76 della Costituzione italiana consente la delega legislativa soltanto per oggetti definiti entro un tempo limitato e sulla base di principi e criteri direttivi sufficientemente precisi. Qui invece molti dei cosiddetti criteri direttivi sono semplici dichiarazioni di intenti oppure coincidono con gli stessi oggetti che il Governo dovrà disciplinare. Il Parlamento non definisce il modello nucleare italiano, autorizza il Governo a costruirlo successivamente attraverso i decreti legislativi modificabili per altri 24 mesi mediante decreti correttivi e integrativi. Una vera e propria delega in bianco, insomma, tanto più grave perché riguarda una materia nella quale le decisioni assunte oggi produrranno effetti evidentemente per generazioni. Il disegno di legge entra quindi in evidente tensione, in evidente contraddizione, non soltanto con l'articolo 76 ma anche con l'articolo 70 della Costituzione e con la centralità della funzione legislativa parlamentare. Vorrei ricordare che le considerazioni svolte dal professor Giorgio Parisi, premio Nobel, nella sua audizione al Senato rendono ancora più evidente l'irragionevolezza di questa impostazione. Il professor Parisi ha ricordato un dato essenziale, cioè che l'elettricità rappresenta soltanto il 22% dei consumi finali di energia in Italia. Quasi 4/5 quindi dei consumi energetici dipendono ancora dai combustibili utilizzati negli edifici, nei trasporti e nella industria. Il nucleare produce esclusivamente energia elettrica, pertanto se arrivasse a coprire il 10% del fabbisogno elettrico, come ipotizzato dal governo, inciderebbe soltanto per qualche punto percentuale sui consumi energetici complessivi del paese. Dopo decenni di investimenti elevatissimi, di procedure autorizzative e anche di inevitabili conflitti con i territori, otterremo quindi un contributo molto limitato, mentre la vera priorità dovrebbe essere ridurre ed elettrificare quella parte largamente maggioritaria dei consumi che dipende ancora dalle fonti fossili. Questi dati non costituiscono soltanto argomenti di politica energetica, riguardano la ragionevolezza e la proporzionalità dell'azione legislativa. Il Parlamento viene chiamato ad autorizzare una scelta costosissima senza conoscere quali tecnologie saranno utilizzate, quando saranno disponibili, quanto costeranno e quale contributo concreto potranno effettivamente portare ed offrire alla decarbonizzazione. Allora si pone, noi crediamo, un problema evidente anche rispetto all'articolo 81 della Costituzione. Già oggi lo Stato sostiene i costi del vecchio nucleare, in particolare sullo smantellamento degli impianti, la gestione delle scorie e le compensazioni territoriali. A questi oneri si aggiungerebbero i costi di progettazione, di localizzazione, di costruzione, di sicurezza, di esercizio, di gestione del combustibile e della futura dismissione dei nuovi impianti. Eppure, ciò nonostante, il disegno di legge rinvia ai decreti legislativi la quantificazione degli oneri e l'individuazione delle coperture. Ecco, chiedere al Parlamento di conferire questa delega significa di fatto chiedergli di firmare un impegno di cui non conosce il costo. Vi è poi anche un'altra enorme questione, quella dei territori, cioè le regioni e i comuni vengono coinvolti senza disporre di un potere effettivo delle decisioni fondamentali. La Corte Costituzionale ha già chiarito che il ritorno al nucleare incide contemporaneamente sull'energia, sul governo del territorio, sull'ambiente, sulla salute. Richiederebbe, quindi richiede anzi, il rigoroso rispetto del principio di leale collaborazione. Il semplice coinvolgimento consultivo delle autonomie non è sufficiente, e da qui derivano i profili di contrasto con gli articoli 5, 117 e 118 della Costituzione. Il punto, Presidente, è che finire una tecnologia nucleare sostenibile non basta a renderla tale, non è sufficiente definirla così. L'Italia non è ancora riuscita a realizzare il deposito nazionale, come sappiamo, per le scorie che già possiede. È difficile, molto difficile, immaginare di poter localizzare numerosi impianti attivi quando dopo decenni non siamo nemmeno riusciti a localizzare un deposito passivo. E insomma, per tutte queste ragioni che ho detto, noi riteniamo che il disegno di legge sia incompatibile con gli articoli 5, 9, 32, 41, 70, 75, 76, 81, 117 e 118 della Costituzione italiana, e chiediamo pertanto all'Assemblea di approvare queste questioni pregiudiziali e di non procedere all'esame del provvedimento. Grazie.
13: Senatrice Camusso ha la parola. A quanti ce n'è scritto a parlare?
15: Grazie Presidente. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, prendo parola per illustrare le motivazioni della nostra questione pregiudiziale presentata sul disegno di legge 1924. Vorrei innanzitutto dire che la pregiudiziale pone una questione di fondo che parte dal fatto che la discussione sul nucleare non può prescindere dall'analisi del progetto scientifico ed economico intervenuto nel corso degli ultimi anni e quindi da una riflessione seria sulla ricerca, sulla formazione e sulla filiera industriale. Tutte questioni che la delega affronta in un modo che ritengo sbagliato. E il punto fondamentale della pregiudiziale è esattamente come si decide di affrontare questa questione, con quali dati, con quale garanzie, con quale trasparenza. Innanzitutto diciamo che questa delega che state proponendo è una delega senza confini. È una delega di 12 mesi, prorogabile, integrabile con decreti correttivi per altri 24. L'oggetto di questa delega è sostanzialmente tutto. Dice l'articolo 2, il programma nazionale, la localizzazione degli impianti, la costruzione e l'esercizio, la fabbricazione e il riprocessamento del combustibile, lo stoccaggio temporaneo, lo smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi, gli strumenti economici e finanziari, le forme di sostegno agli operatori. E siccome non bastava tutto questo, dice anche il riordino o la soppressione degli organi titolari delle funzioni di sicurezza, vigilanza e controllo. Evidentemente vi siete affezionati all'idea dei pieni poteri, e anche in questa delega siamo di fronte a una cosa che dovrebbe essere settoriale e che va molto al di là di quel titolo. È una delega che incide sull'assetto energetico, sulla finanza pubblica, sulla sostenibilità ambientale, sulla politica industriale. Avrà effetti che si dispiegheranno per decenni sulle generazioni. E a tutto questo, invece, il ruolo del Parlamento diventa quello di un semplice parere, peraltro non vincolante, su schemi che in realtà noi dovremmo come parlamentari valutare per conformità ai principi e criteri direttivi dell'articolo 3. Peccato che l'articolo 3 non contiene principi né criteri direttivi. Contiene il rinvio allo stato delle conoscenze tecnico-scientifico, il rinvio alle migliori tecnologie disponibili, il rinvio agli standard europei e internazionali, formule tutte che ripetono il titolo della delega ma non danno invece né principi né criteri. E quindi questo mi pare di per sé in totale contrasto con le norme costituzionali. Non c'è un parametro di scelta tra le tecnologie, non ci sono criteri di esclusione dei siti, non c'è una soglia minima per le garanzie finanziarie assicurative, non c'è il perimetro delle misure di sostegno, non ci sono le modalità di coinvolgimento del territorio. E credo che scelte come queste invece abbiano bisogno di un grande processo democratico di coinvolgimento dei territori, di coinvolgimento non solo in termini di leale collaborazione tra le istituzioni del nostro paese, ma anche in termini di coinvolgimento delle popolazioni. Ma quale controllo possiamo esercitare come Parlamento su un decreto che è fatto esattamente in questo modo? Poi possiamo anche dire che è un decreto in cui non ci sono numeri. Si sta parlando di investimenti che dovrebbero essere assolutamente fondamentali, eppure non c'è un'analisi dei costi-benefici, non c'è una stima degli oneri del programma, non c'è nessuna verifica di sostenibilità finanziaria. Non c'è il confronto tra il costo livellato dell'energia del nucleare di nuova costruzione e quello delle rinnovabili. Eppure i dati sono essenziali per poter decidere sostanzialmente di che cosa si sta facendo, di come stabilizzare i costi, di come garantire ricavi, e quindi se non ci sono tutti questi elementi saranno solo pesanti ricadute sulla finanza pubblica. In più, quali tecnologie modulari avanzate? Quelle richiamate all'articolo 3, ma esistono? Stiamo in realtà legiferando su cose che non ci sono ancora, così come bisognerebbe essere corretti nel sapere che stiamo legiferando su tempi di realizzazione che nella migliore delle ipotesi sono di 10-15 anni. Una previsione quindi che significa una cosa certa, che non contribuirà agli obiettivi attuali energetici e climatici del nostro Paese. Ci è assolutamente evidente, l'abbiamo visto in questi 4 anni, che voi avete un problema con riconoscere la crisi climatica, ma essa c'è e quest'estate ce l'ha ulteriormente dimostrato. In più, vorremmo dire che non si fa nessun ragionamento su quali sono l'insieme delle fonti del nostro sistema elettrico. Noi siamo al 41% dell'elettricità da fonti rinnovabili, è il dato che ci dà Terna. Ma cosa fa questa delega? Scommette semplicemente sulle incertezze del nucleare o prosegue sulla traiettoria delle rinnovabili che stanno dando risultati? E qui c'è una cosa non detta, che è quello che

0: sostituzione delle rinnovabili. Non c'è nessuna clausola di non regressione. Ma se qualcuno si può immaginare che il 60% della nostra produzione elettrica dipenda dal nucleare, vorrei dire che non siamo dentro una strategia di autonomia della produzione energetica del paese, ma siamo dentro una nuova strategia di dipendenza che ha le stesse caratteristiche della dipendenza che oggi abbiamo rispetto alle fonti fossili. E questo vuol dire che bisognerebbe invece in parallelo scegliere, ve lo diciamo in tante occasioni, in termini di ricerca sulle batterie, gli accumuli, sulla rete. Cioè dobbiamo rendere anche il paese autonomamente autosufficiente, ma questa evidentemente non è la priorità e sicuramente non c'è in questa delega. Potremmo anche dire che una serie di cose che sono previste in questa delega sono cose non risolte nel Paese. Penso semplicemente al deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, penso a tutte le questioni che ancora invochiamo e non hanno avuto una risposta. C'è poi un problema che questa delega non affronta, che è la relazione tra queste scelte e le decisioni che ci sono in Europa. Le direttive Euratom hanno già imposto l'autorità di regolamentazione competente funzionalmente separata da chiunque promuova o utilizzi l'energia nucleare. È una condizione che non possiamo disattendere, eppure tutto questo non c'è. E quindi dovremmo, come dire, convenire che invece l'articolo 32 della Costituzione non tollera che il presidio di sicurezza sia rimesso a una scelta discrezionale, futura ed eventuale. Nel frattempo, comunque, c'è un'altra questione, che è quella che mette in discussione la leale collaborazione, che è quello per cui il procedimento abilitativo è potentissimo, assorbe tutto, vale come variante urbanistica, porta con sé la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, il vincolo preordinato all'esproprio. Ai territori in cambio gli si offre una consultazione. Quindi, di nuovo, vorrei ricordare, la nostra Costituzione non prevede nessun governo che abbia pieni poteri e possa saltare tutte le forme di regolamentazione. E ancora, come sempre dite, che all'attuazione della delega non devono arrivare nuovi o maggiori oneri. Però, negli stessi articoli della delega prevedete sostegno agli operatori, compensazioni economiche ai territori, le forme di sequestro, il potenziamento della formazione universitaria. E tutto questo con quali risorse e con quali garanzie? Non c'è scritto da nessuna parte e quindi, quando non ci sono queste affermazioni, ne deriva che il conto arriverà dalla fiscalità generale o dalle bollette degli utenti. Quindi di nuovo una politica energetica che non pensa alle comunità, che non riduce i costi delle energia, ma che lascia in prospettiva nuovi costi assolutamente in aumento. Una delega senza numeri, con nessuna istruttoria finanziaria, con nessun confronto tra le opzioni differenti, senza quantificazione degli effetti sulla finanza pubblica e sui cittadini. Non dice che cosa facciamo del nucleare che già abbiamo, del decommissioning e del deposito. Sul nucleare si deve e si può tornare a discutere, ma la nostra storia ci impone di agire con un onere rafforzato di motivazione, di istruttoria, di ascolto anche del mondo accademico e della ricerca. Ci obbliga e ci impone la necessità di essere in rapporto positivo con la popolazione, i territori, con tutte le delusioni che ci sono state nella storia e la possibilità invece di costruire una nuova prospettiva, di determinare quale sarà il contributo del nucleare rispetto invece a una prospettiva di energia alternativa e alla possibilità che questa ci renda autonomi e autosufficienti. Tutte queste cose non ci sono e per questo la questione pregiudiziale chiede di non procedere all'esame del disegno di legge. Grazie.
1: La ringrazio. Ai sensi dell'articolo 93,5 del regolamento indico la votazione nominale con scrutinio elettronico sulla questione pregiudiziale. Prego collega Corra. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Contrari 89, favorevoli 52, astenuti 1. Il Senato non approva. Bene, a questo punto sospenderei l'aula. Grazie.
2: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buonasera dalla redazione. La riforma della legge elettorale modificata al Senato torna alla Camera. Il governo pone la fiducia sui primi due articoli del testo relativi alle norme sulle preferenze e sul terzo che ridisegna i collegi di Merano, Bolzano e Bressanone. La votazione avverrà domani per gli articoli 1 e 2 e mercoledì per l'articolo 3. Giovedì il voto finale. E riprenderà domani pomeriggio anche l'attività dell'Aula del Senato che alle 16:30 esaminerà il disegno di legge di conversione del decreto sulla continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale, il cosiddetto decreto ex Ilva. E ancora a proposito dell'ex Ilva di Taranto, l'area a caldo dovrà essere spenta entro ottobre, senza attendere la decisione della Cassazione. La Corte d'Appello di Milano ha infatti respinto per la seconda volta la richiesta di sospendere l'efficacia del provvedimento con cui era stato ordinato lo stop degli impianti entro 90 giorni dall'ultima notifica, indicando come non procrastinabile il rischio per la salute dei cittadini. Electrolux propone un nuovo piano di incentivazione per uscite volontarie di 600 impiegati e 650 operai nell'arco di 3 anni, invece dei 1.450 esuberi previsti. Siamo pronti a sostenere il nuovo piano di rilancio con tutti gli strumenti, anche straordinari, che metteremo in campo con la prossima legge di bilancio. La reazione del ministro delle imprese Urso. E con questo è tutto, l'informazione torna alle 21. Buon pomeriggio dalla redazione.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Presso la Sala Isma del Senato si è tenuto l'evento Condizioni di tutela giudiziaria effettiva di donne e minorenni vittime di violenza. Criticità rilevabili. Su iniziativa del senatore Filippo Sensi. Buon ascolto.
2: No, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Ringrazio molto la professoressa Ferri per questa opportunità, sarà lei poi non solo che è stata la fautrice, l'organizzatrice e l'anima di questa iniziativa a introdurre, moderare e intervenire. Quindi ringrazio molto ognuno di voi, ringrazio molto gli ospiti, i relatori di questo convegno. Io sono in commissione femminicidio, come dicevo prima giustamente al dottor De Gioia, nella chat del Partito Democratico, dei componenti della commissione, il saluto e ciao a tutte e a Filippo, perché giustamente insomma non siamo tantissimi uomini, diciamo, in commissione femminicidio. Io penso che questo convegno sia molto importante perché viene a valle di un lavoro fatto dalla commissione anche su questo tema, o su alcuni, insomma, su temi che sono a questo afferente, penso per esempio ai presidi tecnologici, al braccialetto elettronico e non solo, e però soprattutto viene sulla scorta di una serie di femminicidi che sono molto legati a cattivo funzionamento, problemi burocratici. Tania Terrin è stata uccisa in provincia di Venezia poche settimane fa, aveva denunciato, l'assassino aveva ricevuto un ammonimento del questore ed è morta. Agosto un anno fa, Tiziana Vinci, braccialetto che non funzionava. Jessica Stapazzollo, ottobre 2025. Ruana V, aprile 2026. Daniela Zinnanti, lì c'era stata una mancata consegna, marzo 2026. Cioè, dal momento in cui ci sono gli strumenti legislativi, c'è un'attenzione, c'è una cura, strumenti legislativi e strumenti tecnologici che funzionano, io sono un fautore del braccialetto elettronico, non penso che sia, e sono molto contrario alla retorica, beh dunque non funziona, dunque torniamo indietro o facciamo altro. Al contrario, come sempre le cose hanno fatte funzionare. C'è una questione di efficacia, certo, c'è una questione di efficienza e di effettività, certo, questo riguarda sia il lavoro sul codice rosso, gli strumenti che abbiamo a disposizione ci sono, e però poi devono funzionare, strumenti, procedure, leggi. E tuttavia, questo qui volevo dire e poi mi taccio, il ripetersi sistemico di casi simili non può essere soltanto il frutto del caso, di un accidente o della tragica fatalità. Cioè noi non possiamo pensare che, vabbè, sì, in quel caso non c'era stata la consegna, in quel caso non aveva funzionato, sì, lì il segnale si era sganciato. È proprio per questo che con la Commissione Femminicidio abbiamo fatto un lavoro, il dottor De Gioia la sa meglio di tutti, improntato secondo me, su due direttrici. Uno, come proteggere le persone che denunciano, come metterle in sicurezza in ogni passaggio e come evitare ovviamente che simili casi tornino a verificarsi. Fatemi dire una cosa personale relativa all'impegno nella Commissione per il contrasto e la lotta al femminicidio. Come sapete, anche il tema del femminicidio purtroppo in politica è tornato a essere dibattuto, quando dovrebbe essere, diciamo, un'acquisizione comune. Il Parlamento stesso si è pronunciato con forza su questo tema, che non è una parola ma è il riconoscimento di una situazione, di quello che succede. Noi, parlo dei parlamentari, parlo dei cosiddetti decisori eccetera eccetera, non possiamo dire che la parte nostra l'abbiamo fatta. C'è sempre una cosa tipica di chi sta in Parlamento, da una parte, di gloriarsi delle cose fatte o anche fatte di sguincio, diciamo così, e poi a dire noi il nostro l'abbiamo fatto, ora tocca. Io penso che sia invece importante avere cura di tutti i passaggi del lavoro legislativo che si è fatto. Lo dico perché molto spesso mancano i decreti attuativi, stiamo ancora aspettando i decreti attuativi per dire sulle statistiche sulle questioni dei femminicidi e della violenza di genere. Tutto acceso, luci verdi, l'abbiamo annunciato, siamo riusciti a ottenerli, bene, Instagram, e poi non diventa legge, diventa legge ma manca il concerto tra i ministeri, manca il concerto, la conferenza Stato-Regioni, e questa cosa rimane in cielo. Io lo dico perché questa è una cosa che avremo, almeno penso per me, sulla coscienza. Non basta avere dato strumenti sulla carta, è fondamentale dare protezione a chi la chiede e anche a chi non la chiede. Il Viminale ci fa sapere che nei primi 6 mesi del 2026 abbiamo avuto, poi c'è una questione insomma su quello di cui dovremmo parlare, anche relativa all'introduzione del reato di femminicidio, 34 casi di femminicidio ed erano 54 nel 2025, una diminuzione. Non mi basta pensare che ci sono state 20 donne che non sono state uccise rispetto al 2025, ce ne sono state 34 che sono state uccise, e magari sono state uccise anche perché c'era un problema tecnologico, perché non sapevamo come seguire, eccetera eccetera. Allora io questo lo dico perché se noi entriamo nelle statistiche, se noi entriamo in campagna elettorale, se no poi diciamo però diminuiti i femminicidi. È un'acquisizione benedetta, è un lavoro costante fatto dalla magistratura, dalla società civile, dal mondo dell'informazione, anche dalla politica, per carità. Ma fin tanto che ci sarà anche una donna che viene uccisa in quanto donna, secondo me questo deve essere un tormento. Chiudo. Uso spesso questa frase. C'era un brocardo rovesciato che aveva inventato Don Tonino Bello, che invece di dire consolare gli afflitti diceva affliggere i consolati. Ecco, io lo sento moltissimo, soprattutto per quello che riguarda questo tema, e auguro dunque alla professoressa, a tutti voi, ai voi presenti, benvenuti qui al Senato e buon lavoro.
3: Buongiorno a tutte e a tutti gli intervenuti e le intervenute. Il tema del nostro incontro è dibattere intorno alle criticità rilevabili all'interno delle realtà che riguardano la tutela delle vittime di violenza, donne e minorenni, con particolare riguardo al sistema di tutela giudiziaria. Prima di procedere nel dare la parola agli illustri relatori e prima io stessa di entrare brevemente nell'argomento, una breve premessa. Ci sono due modi per affrontare la questione che stiamo trattando. Un modo è quello di intervenire dall'interno del sistema di cui si fa parte per farlo progredire dall'interno. La Presidente dottoressa Covelli, il dottor Menditto, il dottor Di Gioia, ma non posso non citare la dottoressa Paola Di Nicola Travaglini, ne sono un esempio eccelso di virtuosità. Sinceramente, per maggior completezza di interlocuzione, avrei ritenuto importante la presenza del ministro Nordio, che probabilmente sarebbe intervenuto quest'oggi se gliene avessi fatto richiesta. Per ragioni che non sto ad esplicitare, ho inteso rimandare a prossimo incontro la sua eventuale presenza. Dicevo, ci sono due modi. L'altro è quello di intervenire posizionandosi dall'esterno rispetto a due realtà lobbistiche, magistratura e avvocatura, a cui nel mio intervento mi riferirò particolarmente. Preciso, in Italia, io ho una doppia cittadinanza, sono italiana e statunitense, quindi il concetto di lobby, insomma, è inteso in maniera, insomma, molto più autentica rispetto a ciò che si intende in maniera negativa in Italia. Dunque, preciso che il termine lobby, loggia, dalla traduzione dell'etimo tardo latino, definisce gruppi che non appartengono al corpo legislativo di governo. Non entro nel merito della questione magistrati prestati ai ministeri, ma anche avvocati in politica che ovviamente possono operare direttamente sul piano legislativo con occhio di riguardo verso la categoria. Dicevo, gruppi esterni che esercitano la loro influenza su chi ha facoltà di decisione legislativa per ottenere l'emanazione di provvedimenti normativi in proprio favore, oppure compiono pressioni per ostacolare leggi che, benché potrebbero essere ritenute a giovamento dell'intera società, si mostrano a discapito della lobby. Mi riferirò più tardi, prendendo spunto da altro ambito preciso, alla sentenza del 25 settembre scorso, cioè 3 giorni fa, numero 154 della Corte Costituzionale. Si tratta di altro ambito, quindi non si tratta di una questione lobby, cioè esterna, bensì di un tribunale che chiede alla Corte Costituzionale, insomma, di dare giudizio in merito a ciò che si ritiene da chi, appunto, propone istanza anticostituzionale, ma tratterò l'argomento successivamente. A me pare che alcune ultime normative non possano che richiamare l'attenzione su alcuni indirizzi evidenti di pressione o di facilitazione, secondo una precisa strategia che non va a tutelare la società tutta. A riguardo, bene, Presidente dottoressa Covelli, l'istanza di consultazione pubblica del 30 luglio scorso, sottoscritta da 52 dirigenti degli uffici giudiziari italiani sui rischi dell'intelligenza artificiale, lei è una firmataria, a me pare che facendo anche riferimento al rischio cognitivo in chi utilizza l'intelligenza artificiale, oltre che a quello relativo alla tutela dei diritti fondamentali, la protezione dei dati sensibilissimi, la riservatezza delle informazioni trattate, l'indipendenza del giudizio, l'inaffidabilità dei sistemi in materia di dati acquisiti e dei risultati elaborati, eccetera, eccetera, eccetera, il testo sia più attento rispetto ad altri redatti tanto dal Ministero quanto dallo stesso CSM, in cui il rischio cognitivo per i magistrati e altri temi, mi pare, non vengano evidenziati. Solo un breve punto. punto, io sono sempre molto, entro sempre, insomma dico sempre, cerco di dire sempre pro e contro, sono in un breve punto, io sono parzialmente in disaccordo, ma non è questo il momento per entrare in argomento. E d'altra parte sono diverse ormai le sentenze che fanno riferimento alle cosiddette allucinazioni generate dall'intelligenza artificiale, mi riferisco ai riferimenti normativi e giurisprudenziali inventati e ai copia e incolla. Attenzione, il fenomeno dei copia e incolla già costituiva un grosso problema indipendentemente dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Personalmente mi sono occupata specificatamente di studiare alcuni meccanismi motivazionali invalidi, tra cui il fenomeno del copia e incolla. Tali puntualizzazioni, che sembrano non essere attinenti all'argomento, di fatto sono rilevanti per ciò che stiamo trattando. Preciso questo per il pubblico in sala e per chi ci ascolta attraverso web. Quando si parla di tutela giudiziaria a favore delle vittime di violenza di genere nei confronti di minorenni, non può non essere affrontato il tema del come vengono decisi i provvedimenti, come e su quali basi vengono elaborate le motivazioni. L'intelligenza artificiale è tema che, ça va sans dire, riguarda anche l'avvocatura, che già di importanti criticità di certo non era immune in materia di corretta tutela delle vittime di violenza. Orbene, dopo il breve accenno, mi pregio di dare la parola alla Presidente della Corte d'Appello di Napoli, nonché Presidente dell'Osservatorio sulla violenza di genere e domestica del Ministero della Giustizia, dottoressa Maria Rosaria Covelli. Prego, Presidente, dottoressa Covelli.
4: Buongiorno a tutti. Grazie professoressa Ferri anche per questa bella introduzione. Grazie al senatore Filippo Sensi, è un'occasione interessante di confronto, di dialogo su questi temi così cruciali. Innanzitutto vi è da dire che la tutela giudiziaria delle donne e dei minori vittime di violenza non può essere letta soltanto attraverso la prospettiva dell'ordinamento nazionale. È ormai parte di un più ampio sistema europeo e internazionale di protezione dei diritti fondamentali, nel quale il principio di uguaglianza, il divieto di discriminazione, la tutela della persona e della sua dignità e il diritto di accesso a una tutela giudiziaria effettiva costituiscono elementi tra loro strettamente connessi. Dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, la cosiddetta Carta di Nizza, alla Convenzione di Istanbul, stella polare per ogni ordinamento. Ci ricordano come la tutela non può esaurirsi nella previsione astratta di un diritto. Il diritto deve poter essere concretamente esercitato e attuato. In questa prospettiva assume rilievo la direttiva 29 del 2012 in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime, ma soprattutto la direttiva 1385 del 2024 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, che ha inserito prevenzione, protezione, accesso alla giustizia e sostegno alle vittime all'interno di un quadro europeo più organico. Da ultimo, la recente direttiva 1472 del 2026 sul diritto ad una privacy blindata della vittima al fine di ridurre minacce, ritorsioni, persecuzioni su canali di denuncia più sicuri e accessibili online, sulla estensione del patrocinio gratuito, sull'obbligo di formazione specialistica per ogni operatore. Il suo recepimento dovrà avvenire entro il luglio 2028. E in questo quadro vi sono anche le recenti direttive comunitarie sugli organismi di parità, perché anche queste meritano attenzione. La 1499 del 2024 e la 1500 del 2024. La giustizia non deve soltanto pervenire tempestivamente alla decisione finale, ma deve essere anche capace di prevenire e di proteggere la persona lungo tutto il suo percorso di sofferenza, di dolore e percorso processuale e garantire l'esercizio dei diritti processuali. L'Italia, come sappiamo, possiede una delle normative penali e civili più incisive d'Europa, evolutesi dal primo codice rosso fino alle recenti riforme, fino all'introduzione del reato autonomo di femminicidio e a un binario procedurale di urgenza, così come alle riforme civili. Oggi il giudice civile può davvero espletare un importante momento di intercettazione delle violenze. E poi è notorio che è in corso il dibattito parlamentare sul consenso libero e attuale in relazione al reato di violenza sessuale di cui al 609 bis, in auspicabile recepimento del relativo principio affermato con chiarezza dalla Convenzione di Istanbul. La tutela giudiziaria effettiva per le vittime di violenza, di cui il titolo di questo convegno, in tutte le sue forme, fisica, psicologica, economica, domestica, assistita, digitale, guardate quante forme di violenza, anche attraverso le varie modalità, deve dunque esprimere alcuni principi cardine. 1. La protezione tempestiva delle vittime. 2. L'accesso alla giustizia. 3. La tutela della persona, donna e minore, e della sua dignità nell'esercizio dei diritti processuali. Ma vediamo alcuni dati. I dati Istat e interni, per comprendere le dimensioni del fenomeno, i dati più recenti, un report settembre 2026 Istat, ci dicono che il 15,3% delle donne italiane tra i 16 e i 75 anni, 3 milioni di donne, ha subito almeno una forma di violenza fisica o sessuale. E queste violenze sono state commesse soprattutto da persone conosciute dalla vittima o in ambito familiare. Il 13,5% delle donne riferisce violenze fisiche o sessuali prima dei 16 anni da una persona conosciuta. L'indagine ci consegna inoltre un dato che deve interrogare tutti noi. La violenza subita nell'infanzia è associata ad una maggiore esposizione alla violenza anche nell'età adulta. La quota di donne che hanno subito violenze fisiche o sessuali da adulte quasi raddoppia se si sono subite violenze fisiche o sessuali da bambine. E poi si è detto dei 34 casi di femminicidio. Ora vorrei soffermarmi un momento proprio sulla conoscenza del fenomeno attraverso i dati. Le statistiche, quelle giudiziarie in particolare, possono consentirci di individuare l'andamento dei procedimenti, la tipologia dei reati, i tempi della risposta, le misure processuali, gli esiti. Tuttavia, ciò che emerge dalle statistiche giudiziarie non coincide necessariamente con l'intera dimensione del fenomeno. Esiste una parte della violenza che non viene denunciata e non ha accesso giudiziario, anche se si stanno facendo grandi passi in avanti in tal senso. Vi do dei dati del distretto di Napoli, presiedendo la Corte d'Appello. Ebbene, all'ufficio GIP del Tribunale di Napoli, che è l'ufficio delle indagini preliminari più grande d'Italia, nel primo semestre del 2026 sono sopravvenuti 1.174 procedimenti nel primo semestre, a fronte dei 1.008 di tutta l'annualità 2025. 1.107 le definizioni e sono ben 634 i procedimenti per maltrattamenti di familiari o altri conviventi, 403 quelli relativi agli atti persecutori, Ecco, i reati e verosimilmente le denunce di questi reati sono sicuramente in aumento. Per quanto concerne il dibattimento monocratico, sempre primo semestre 2026, vi sono stati 168 processi con sopravvenienze con 166 definizioni. La magistratura lavora moltissimo, le definizioni sono sempre pressoché pari alle sopravvenienze e dà le corsie preferenziali normative. Anche in questo caso i reati maggiormente contestati sono relativi al 572 codice penale, cioè maltrattamenti contro familiari o altri conviventi, e quelli relativi al 612 bis, cioè gli atti persecutori, lo stalking. Nel dibattimento collegiale ben 78 sopravvenienze, sempre primo semestre, quindi sono i dati più recenti, ma 89 definizioni. Ecco, questo vi dà il metodo poi di come la magistratura giudicante sia molto laboriosa, molto attenta. In Corte d'Appello, stesso periodo, primo semestre 2026, abbiamo avuto 587 sopravvenienze. Anche qui 275 casi di maltrattamento, 172 atti persecutori, 68 violenza sessuale, 4 deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. Sono 3 i tentati femminicidi. Esiste comunque una violenza, una distanza, vi dicevo, tra violenza reale e violenza conosciuta dalle istituzioni giudiziarie, e quindi ridurre questa distanza è davvero una delle grandi sfide del nostro tempo. Ma veniamo all'osservatorio permanente presso il Ministero della Giustizia che ho l'onore di presiedere. Questo osservatorio fu istituito nel 2022 dalla ministra Cartabia, poi mantenuto dal ministro Nordio. Ha tra i suoi compiti il monitoraggio dell'impatto e dell'efficacia delle riforme con riguardo alla violenza di genere e domestica, e questo lo fa innanzitutto attraverso la rilevazione diretta presso gli uffici giudiziari, con l'ausilio di dipartimenti ministeriali e della Direzione Generale di Statistica. Bisogna affermare con chiarezza che la disponibilità di dati completi, aggiornati, interoperabili è essenziale oggi per contrastare e prevenire la violenza, come abbiamo detto, multiforme e anche purtroppo sommersa. L'osservatorio ministeriale valorizza un metodo multidisciplinare e interistituzionale fondata su una rete che coinvolge anche la Scuola Superiore della Magistratura, l'Avvocatura, abbiamo tante avvocate nell'osservatorio, le università e le organizzazioni di settore. E abbiamo anche giornaliste. Tra le varie attività svolte vi è stato lo screening delle sentenze della Cassazione, proprio anche per individuare le criticità nell'approccio giudiziario. E abbiamo, con un monitoraggio insieme con il Consiglio Superiore della Magistratura, è stato realizzato e somministrato un questionario a tutte le 140 procure della Repubblica ordinarie. E hanno risposto tutte e ha consentito di raccogliere utili elementi. Abbiamo avuto una grande collaborazione da parte dei procuratori. Per esempio, tra questi, l'89% degli uffici ha gruppi specializzati, ma in tanti casi i magistrati trattano insieme anche altre materie e affrontano carichi di lavoro elevatissimi. Permangono differenze fra gli uffici nella formazione e nel coordinamento e scambio di informazioni tra il settore penale, civile e minorile. Sapete che questo è stato affermato decisamente dalla riforma Cartabia, è uno degli aspetti su cui maggiormente stiamo lavorando, il coordinamento tra gli uffici. Sono state evidenziate criticità sul piano tecnologico e in particolare sull'efficacia degli strumenti di controllo quali braccialetti elettronici. La metà delle procure ne denuncia la insufficienza e il malfunzionamento. E inoltre vengono chieste linee guida uniformi sul territorio nazionale sul piano più generale e cruciale della valutazione del rischio. Il monitoraggio ha anche individuato buone pratiche, perché l'osservatorio cerca criticità, esigenze e buone pratiche. Voi sapete come sono fondamentali le buone pratiche organizzative, i protocolli, la continuità nella trattazione dei procedimenti anche nelle varie fasi del giudizio, gli ascolti protetti, le reti strutturate con i centri antiviolenza e i servizi sociosanitari. Qui, ecco, in questo fenomeno sono, come ben sapete, coinvolti tanti protagonisti, perché è un fenomeno che tocca tanti aspetti, di cui l'importanza poi della multidisciplinarietà e l'importanza di occasioni di confronto con tutti gli attori che hanno l'impatto con questo fenomeno. Abbiamo in corso di elaborazione dei dati che pure abbiamo fatto oggetto di un questionario alle procure minorili. L'osservatorio ha inoltre promosso un'interessante collaborazione con l'Unione Nazionale delle Camere Civili e adesso è in corso di somministrazione un questionario a tutti gli avvocati civilisti attraverso le 97 camere civili del paese. Mira a valutare l'impatto della riforma Cartabia sulla effettività delle tutele civili nei casi di violenza. L'indagine vuole analizzare l'applicazione del rito speciale, il coordinamento tra giurisdizione penale e civile, gli ordini di protezione che oggi possono essere emessi dal giudice civile, che vi dicevo con la riforma Cartabia ha assunto un ruolo davvero importante e di grande prevenzione poi, no? Rispetto alla progressione delle violenze. La violenza economica. Voi sapete che oggi la violenza economica, diciamo, è un fatto proprio, è una lesione della libertà della donna, è la violenza più infida. Ed è una violenza di cui peraltro è auspicabile un inserimento specifico, il concetto di violenza di genere nella violenza sessuale, perché oggi la Cassazione afferma che la violenza economica è, ricorrendo determinati presupposti evidentemente, è una forma di violenza di genere, però certamente sarebbe auspicabile che il legislatore intervenisse, no? Lo dicesse espressamente, come ci dice la Convenzione di Istanbul, nonché per analizzare la tutela dei minori e gli orfani di femminicidio. Altro settore importante su cui peraltro c'è una bellissima relazione della Commissione parlamentare femminicidi, ecco, davvero una splendida relazione sugli orfani speciali, nonché ancora analizzare l'impiego delle prove digitali, anche questo altro aspetto importante, e il ruolo dei consulenti tecnici nel processo civile. E questa rilevazione consentirà di mappare prassi, criticità, fabbisogni nei diversi contesti territoriali, perché anche qui siamo un po' a macchia di leopardo, ecco, non c'è molta disomogeneità nel paese tra uffici giudiziari, e l'obiettivo è quello di una maggiore omogeneità, ma voi sapete che la omogeneità di orientamenti, di prassi, di modalità si attua in primo luogo con la circolazione delle informazioni, e i dati raccolti in forma anonima offriranno dunque una base empirica per orientare interventi organizzativi e legislativi e quindi rafforzare l'efficacia della risposta. L'obiettivo è proprio quello di sistematizzare esperienze, diffondere conoscenze, ridurre dunque differenze territoriali e costruire modelli di lavoro sempre più efficaci. Ora, uno dei nodi più delicati, abbiamo detto, è la capacità di intercettare tempestivamente le situazioni di rischio prima che la violenza possa evolvere fino alle conseguenze più gravi. Dunque, la protezione immediata è uno degli aspetti più delicati. Quindi è necessario costruire una valutazione del rischio fondata sulla raccolta sistematica di informazioni, sulla possibilità di leggere insieme gli elementi che emergono nel singolo caso. Dalle rilevazioni è emersa l'importanza della qualità della prima segnalazione. Denunce, querele, interventi delle forze dell'ordine, informazioni provenienti dai servizi sociali e dai centri antiviolenza devono poter restituire un quadro il più possibile tempestivo e completo, senza sottovalutare episodi che, considerati isolatamente, potrebbero apparire di minore gravità. La rete deve essere capace di comunicare e di agire prontamente. Pubblici ministeri, giudici, forze dell'ordine, avvocati, servizi sociali, strutture sanitarie, centri antiviolenza, istituzioni scolastiche, servizi territoriali devono riuscire a cooperare in modo costante nell'ambito delle rispettive competenze. A questa comunicazione tempestiva e costante dobbiamo lavorare tutti. È emersa la particolare attenzione da prestare ad alcuni indicatori di rischio: la reiterazione di condotte violente, le minacce, lo stalking, l'escalation della violenza, la disponibilità di armi, la presenza di minori, la cessazione della reazione affettiva, ogni elemento che possa segnalare un aggravamento della situazione. Nel settore giustizia penale sappiamo del codice rosso, delle indagini veloci, delle misure precautelari immediate, anche in relazione ai nuovi reati, revenge porn, violenza digitale, utilizzazione delle prove atipiche. Nel settore giustizia civile anche qui vi è la trattazione prioritaria. In generale, ciò che è fondamentale è costruire e condividere metodi e linguaggi comuni lungo la catena degli operatori che vengono a contatto con la vittima, metodi e linguaggi condivisi. L'accesso alla giustizia, ovviamente il gratuito patrocinio, che la nuova direttiva parla anche di estendere, ma in funzione di accesso alla giustizia è anche molto importante il settore dei consulenti e dei periti. Ora, qui c'è anche ovviamente il supporto economico dello Stato, ma cosa rilevano gli uffici giudiziari? I consulenti non accettano, e è difficile reperire i consulenti nelle situazioni di gratuito patrocinio, e anche qui bisogna lavorare per formarli e per avere degli elenchi obbligatori in cui ci siano dei consulenti formati a disposizione in questi procedimenti col gratuito patrocinio. Certo è che da parte degli uffici giudiziari è poi necessario che ci sia una maggiore celerità nella liquidazione dei gratuiti patrocini, e questa è una cosa su cui pure stiamo lavorando. E così come i giudici, non tutti lo fanno, dovrebbero sempre inserire nel dispositivo la liquidazione del gratuito patrocinio piuttosto che aspettare l'istanza dell'avvocato e farla dopo. Questi sono degli accorgimenti organizzativi importanti. E andiamo sempre all'accesso alla giustizia. Naturalmente sono fondamentali le modalità protette di audizione di donne e minori vittime di violenza, così come il collocamento in case rifugio che, tuttavia, come ha affermato la Cassazione, deve sempre rendere agevole la costituzione di parte civile nei processi penali. Ma anche qui è necessario che i centri antiviolenza, le case rifugio abbiano una sinergia con forze dell'ordine e con uffici giudiziari. A Napoli abbiamo aperto, ma questo è avvenuto anche in altri uffici giudiziari come quello governato dal procuratore Menditto, degli sportelli per le vittime di questi reati gestiti proprio da centri antiviolenza. Ecco, a Napoli abbiamo costituito un osservatorio distrettuale sulla violenza di genere e l'abbiamo costituito uffici giudiziari e centri antiviolenza, proprio con la cooperativa EVA, che sta dando, diciamo, dei risultati molto buoni, ed è la cooperativa EVA che gestisce questo sportello di ascolto. Ora, ancora sempre sull'efficacia della giustizia e nel percorso processuale, la vittima deve essere ascoltata senza inutili ripetizioni del proprio vissuto, senza ulteriori forme di vittimizzazione. Questo è il grande tema della cosiddetta vittimizzazione secondaria. Le ulteriori sofferenze, disagi e davvero violenze morali che la vittima poi è costretta a subire. Voi poi sapete che siamo stati condannati dalla Corte CEDU per un uso inappropriato del linguaggio. Ecco, il linguaggio è veramente il tema. Si dice ci deve essere una trasformazione culturale, la violenza di genere ha basi culturali, questo è evidente, squilibri di poteri, di relazioni, ma il veicolo fondamentale è il linguaggio. Il linguaggio non soltanto descrive la realtà, ma è performativo, la crea cultura. Linguaggio nelle scuole, nelle università. L'osservatorio, il nostro osservatorio ministeriale, ha realizzato un contributo sul linguaggio. Linguaggio e violenza di genere nella giurisdizione è un cantiere aperto. Lo abbiamo anche pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia, dove abbiamo creato un sito, una sezione ad hoc sull'osservatorio ministeriale. E lì trovate questo contributo interessante, realizzato dal gruppo di lavoro all'interno dell'osservatorio, presieduto da una costituzionalista, Anna Lorenzetti, molto impegnata, proprio sulla analisi delle varie sentenze, per stimolare una sensibilizzazione, una consapevolezza nell'uso del linguaggio, un linguaggio libero da stereotipi culturali, una consapevolezza nell'uso delle parole, ma non solo nei procedimenti giudiziari. Ovviamente da parte di ogni operatore, quindi negli atti, nelle aule, ma ovviamente anche e soprattutto nel mediatico. E il linguaggio, ma anche, diciamo, nell'ambito del processo, poi vi accennavo i consulenti. I consulenti, anche qui c'è, diciamo, bisogna lavorare ai quesiti dati ai consulenti e allo stesso linguaggio utilizzato da consulenti e periti in risposta ai quesiti. Quindi formazione da parte dei magistrati, forze dell'ordine, operatori, consulenti, avvocati. L'osservatorio, vi dicevo, dedica attenzione alla diffusione delle buone prassi e stiamo creando una banca dati di buone prassi, proprio perché siamo convinti che la veicolazione delle informazioni possa migliorare la formazione e possa appunto veicolare modalità organizzative, perché vi sono uffici giudiziari altamente impegnati e altri, vuoi per mancanza di organico, procure molto piccole, risorse tecnologiche assai scarne, purtroppo invece sono più affaticati. Per quanto riguarda in particolare poi i reati di violenza nei confronti dei minori, qui ci sono problemi di rilevazione statistica. Voi sapete che ora la competenza dei reati nei confronti dei minori di anni 10 oggi sono delle corti di assise. Ebbene, a Napoli nel 2024 e 2025 in assise ci sono stati 6 processi definiti. Certamente la tutela dei minori vuol dire ovviamente che abbiamo una persona altamente vulnerabile da proteggere, ma il minore è un soggetto di diritti propri, ha un interesse superiore, come ci dice la Convenzione di Lanzarote, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti di infanzia e adolescenza. E quando la vittima è minorenne, l'interesse superiore del minore deve essere una considerazione preeminente, impone una valutazione individuale delle sue esigenze, che tenga conto di età, maturità, opinioni, le sue preoccupazioni. Ecco, non deve essere una tutela meramente assistenziale, ma occorre una forte individualizzazione della risposta giudiziaria. Anche qui la nuova e ultima direttiva CE 1472 del 2026 rafforza in modo significativo la tutela delle vittime minorenni, in quanto afferma la necessità di una risposta mirata, integrata, adeguata all'età, con previsione di servizi specializzati e meccanismi di cooperazione. E significativa è anche la previsione relativa alle situazioni di conflitto di interessi eventuale col titolare della responsabilità genitoriale. Il mancato consenso di quest'ultimo non può mai essere ostacolo all'accesso del minore, alla denuncia, alla tutela, alle misure di protezione previste dall'ordinamento. Possono derivare poi misure specifiche di assistenza e protezione, sostegno psicologico prolungato nel tempo, strumenti di protezione fisica. Deve essere soluzioni concrete, accesso a strutture protette, ordini di allontanamento, riconoscimento anche di misure di prevenzione e protezione anche oltre i confini nazionali. E anche qui ovviamente vittimizzazione secondaria da eliminare con ascolti protetti, ma questo diciamo in quasi tutti gli uffici giudiziari si è realizzato, in quanto la tutela del minore non è soltanto esito del processo, ma è il modo in cui il processo viene celebrato. E quindi anche in questo caso fondamentale attenzione alla formazione specialistica di magistrati, polizia giudiziaria, avvocati. E anche qui fondamentale il coordinamento tra procedimento penale, civile e minorile. La violenza che coinvolge un bambino non può essere frammentata in compartimenti stagni e dunque va protetto dal rischio che il percorso giudiziario produca una nuova vittimizzazione. Ma concludo. Criticità. Priorità su cui concentrarsi nei prossimi anni. Naturalmente il recepimento dell'ultima direttiva 2026 del 1472 di cui vi ho sopra tratteggiato le linee fondamentali. La violenza economica, l'inserimento del concetto nel 572 codice penale sui maltrattamenti in famiglia. La formazione e la condivisione di buone prassi, ma la formazione deve essere continua, specialistica e interdisciplinare e coinvolgere tutti. Ora, la normativa ormai l'ha imposta per i magistrati e infatti la Scuola Superiore della Magistratura fa ormai costantemente corsi ai magistrati di tutta Italia. La formazione per i magistrati che si occupano di questa materia è obbligatoria. Ebbene, questo deve diventare anche per gli altri operatori, così come anche per l'avvocatura. Oggi, come sapete, l'avvocatura sono crediti formativi. C'è un problema degli elenchi, degli avvocati, per il gratuito patrocinio. A Napoli c'è un foro molto attivo, hanno appena realizzato dei corsi di formazione prolungati su questo ambito, nell'ambito dei Consiglio dell'Ordine di Napoli. Però questo non deve essere, diciamo, soltanto rimesso poi alla buona volontà, alla solerzia, alla capacità di alcuni distretti. La formazione deve essere obbligatoria per ogni operatore. Poi il ruolo dell'avvocato, voi me lo insegnate, è un ruolo cruciale. L'avvocato è il primo che sotto un profilo di approccio giudiziario impatta con la vittima, quindi deve essere veramente altamente preparato, e quindi questo dovrebbe essere molto importante. Per quanto riguarda l'osservatorio, noi nella visione multidisciplinare abbiamo costruito dei protocolli e una collaborazione con la Società Psicanalitica Italiana, perché anche qui sono discipline di cui il magistrato poi non dispone naturalmente nella sua formazione, e invece la formazione poi psicologica, psicanalitica è cruciale, perché questo è un fenomeno altamente complesso che bisogna comprendere, capire, conoscere con grande umiltà, e quindi diciamo delle formazioni alle formazioni tradizionali si devono affiancare queste formazioni specialistiche, così come abbiamo stipulato delle convenzioni con l'ANVUR. Riteniamo essenziale il contatto con le università. Le università devono inserire nei piani di studio questo tipo di formazione, questo tipo di insegnamenti. E così come con il Consiglio Nazionale delle Ricerche, e anche qui che è finalizzata a rilevare anche qui dati comuni, le esperienze cliniche, giudiziarie, l'offerta formativa

0: bisogna partire da alcuni pilastri: rendere obbligatoria e strutturale la formazione multidisciplinare di tutti gli operatori, non solo dei magistrati; rafforzare le fondamentali reti territoriali, implementare, sostenere i centri antiviolenza, le case rifugio; migliorare il coordinamento tra queste, la polizia giudiziaria, l'avvocatura e la magistratura; e investire naturalmente su cultura, dunque sulla prevenzione. Noi abbiamo gli apparati repressivi migliori d'Europa, ma i reati sono in aumento, auspicabilmente perché le donne denunciano di più, ma sono in aumento. Dunque dobbiamo agire tutti insieme, chiamando alle armi anche la società civile, sulla prevenzione e quindi anche, e concludo, fondamentalmente sul linguaggio. Io vi ringrazio per l'attenzione.
1: Allora, ringrazio infinitamente la Presidente dottoressa Covelli per averci fornito un quadro, direi esaustivo quasi, della situazione attuale. Io darei la parola al dottor Francesco Menditto, consulente della Commissione Femminicidio, parlamentare femminicidio, già procuratore della Repubblica. Prego, dottor Menditto.
2: Sì, buongiorno a tutte e a tutti, anche da chi ci ascolta da remoto. Grazie alla professoressa Ferri per averci invitato, è sempre attenta ai temi di attualità, e quello della violenza nei confronti delle donne e dei minori è di attualità quotidiana e direi che attraversa ciascuno di noi, attraversa le nostre famiglie, i nostri amici, le persone che conosciamo. Quanti di noi sono interpellati chiedendoci come intervenire perché l'amica dell'amica sta subendo una violenza o si teme che quel minore sta subendo una violenza? Forse io sono interpellato più degli altri, non lo so, ma mi sembra veramente un tema essenziale. Quindi grazie professoressa, e grazie anche al senatore Sensi che continua a essere presente oggi tra di noi nonostante i tanti impegni. È raro, devo dire, che una persona impegnata politicamente stia tanto tempo a seguire questo tema, però credo che rappresenti, non perché lui, ma rappresenti la migliore politica che oggi in Italia all'unanimità approva le leggi di contrasto alla violenza nei confronti delle donne. Ecco, questa è la politica che ci piace. Grazie ovviamente alla Presidente Covelli che ha fatto un quadro generale sotto il profilo normativo e di ciò che fa l'osservatorio, che mi esime, come dire, dall'essere così preciso come è stata lei, e posso fare un intervento un po' più libero se è per discutere di questo tema. E cercherei di affrontare due o tre temi. Primo, linguaggio, ovvero ciò che è al nostro interno e che agevola la violenza nelle confronti delle donne e dei minori. Noi siamo di fronte violenza, noi parliamo spesso di violenza di genere, è un cerchio molto ampio, ma all'interno della violenza di genere una gran parte è la violenza nei confronti delle donne e un'altra parte nei confronti dei minori. Raramente diciamo violenza nei confronti delle donne. La parola donna, per entrare nel codice penale col delitto di femminicidio, ha trovato enormi resistenze perché il linguaggio è importante, ok? Quindi definiamo ora il tema: la violenza nei confronti delle donne, nei confronti dei minori. Grazie professoressa. Ma la violenza nei confronti delle donne e dei minori praticata da chi? Perché noi dobbiamo volgere l'attenzione agli autori, non alle vittime. Non possiamo fare un'inversione. Quando si giudicano questi reati, se una persona non è preparata o se in una procura si forma un gruppo che si occupa di questa materia, si rischia di dire fasce deboli, perché guardo la vittima. Ma per qualunque altro reato io guardo l'autore. I reati in materia di violenza economica, di imprenditoria economica, urbanistica, eccetera. Perché la nostra testa, la nostra cultura, il nostro modo di ragionare in questa materia è falsato.

0: ora vi faccio un esempio, due esempi molto veloci, perché se noi non capiamo cosa c'è dietro la violenza nei confronti delle donne e nei confronti dei minori, perdiamo tutti tempo, potremmo fare le migliori leggi del mondo, l'ha detto la Presidente, abbiamo le migliori leggi del mondo, io non ho il tempo per dirvi come si può tutelare una donna al 100% in questo momento, ma se non capiamo cosa c'è dietro, il dottor Menditto potrà conoscere tutte le norme del mondo, ma quando si presenterà quella donna a denunciare non le crederà, dirà sta esagerando. E quindi il procedimento si blocca, perché poi Menditto decide se chiedere l'archiviazione o meno, poi ci sarà un giudice che controllerà. E vi faccio due esempi, anzi un esempio semplicissimo che mi è venuto in questo momento guardando la Presidente Caresti Antonella, consentimi che ti chiamo in causa. Io mi occupo storicamente di due materie, originariamente delle confische nei confronti dei mafiosi, diciamo così, e da un po' di tempo della violenza di genere. Chi è il mio maestro in materia di confische? Il mio maestro è il professor Fiandaca, maestro, qualcosa di importante. Ho pensato alla dottoressa Antonella Carestia, che è la mia maestra, e maestra non ha quel valore che ha il termine maestro, mi sembrava di svalutarla, invece la mia maestra è una grande maestra. Secondo esempio, se io dessi a tutti, non in questa sede, ma tra tutti i magistrati, perché a me piace parlare dei magistrati, poi tra gli avvocati, eccetera, eccetera, un questionario anonimo, non quello che abbiamo fatto, chiedendogli: ma voi pensate che le donne denuncino strumentalmente o per vendetta o meno? Io credo che una gran parte delle persone, ce l'ha detto l'Istat, no? Per dire, si pensa che le violenze nei confronti delle donne per il 25% degli italiani siano colpa delle stesse donne perché vestono in un certo modo per altre ragioni. Il modo di sentire degli italiani è che le donne denunciano strumentalmente o per vendetta. Io l'ho trovato scritto in un corso di formazione dei magistrati, come evitare le denunce strumentali. Vedete che c'è qualcosa che non funziona, dobbiamo lavorare su di noi. Se noi andiamo a verificare gli studi statistici internazionali e nazionali, le donne denunciano falsamente nei confronti degli uomini nella percentuale esattamente corrispondente a qualunque altro delitto. Per cui la persona offesa talvolta denuncia falsamente. Però, vi ricordate la legge sul consenso, per esempio, c'era quasi l'unanimità, a un certo punto si è detto no, attenzione, abbiamo ampliato troppo il concetto prevedendo che sia punito per violenza sessuale l'uomo, perché nel 99% dei casi è un uomo nei confronti di una donna, in mancanza di consenso. Si è detto no, ma attenzione, le donne denunciano per vendetta, e quindi si è bloccato quell'avanzamento. Allora, se noi mettiamo in ordine tutto questo, possiamo fare qualche passo avanti, se no rischiamo solo di scrivere norme che rimangono sulla carta o funzionano nelle buone prassi. Quanto poi funzionano nelle buone prassi lo dobbiamo verificare caso per caso. Questo era il primo punto che vi volevo. Secondo punto, violenza nei confronti delle donne. I dati statistici io non ve li posso sciorinare in questo momento, a parte che abbiamo dei problemi per estrarre i dati statistici. Sicuramente i principali reati che conosciamo sono commessi, maltrattamenti e stalking sono stati richiamati dalla Presidente, sono commessi per l'85% dei casi da uomini nei confronti delle donne, lo stalking l'80%, le violenze sessuali 95-98% da uomini nei confronti delle donne. Tenete conto, guardate per esempio i report del Ministero degli Interni ogni 6 mesi, vi daranno dei dati generali ma non vi incroceranno mai il tema autore vittima, perché io per conoscere il fenomeno devo sapere che le vittime sono, per le violenze sessuali, il 95% donne, ma chi sono gli autori? Sono uomini. Sì, abbiamo dei dati statistici che ce lo consentono. Se andiamo a vedere, scorporando i dati delle violenze sessuali nei confronti dei minori, sono al 50% donne vittime e al 50% uomini. Guardate, aumenta la percentuale enormemente delle vittime maschi delle violenze sessuali. E se andiamo a vedere chi sono gli autori, vediamo che la quasi totalità degli autori nei confronti di uomini e donne, bambini, ragazze, sono uomini. Allora vi rendete conto a questo punto che noi uomini, e mi rivolgo ai tanti uomini che oggi ci sono, per fortuna, normalmente non ci sono, dobbiamo fare un grande lavoro sulla nostra subcultura, sul nostro modo di essere, sul nostro modo di ragionare. Se no si alzerà qualcuno e diria: esiste anche la violenza delle donne nei confronti degli uomini. Certo che esiste. I dati statistici sono quelli che vi ho dato, sono una percentuale bassissima, e la ragione della violenza delle donne nei confronti degli uomini è diversa da quella della violenza dei maschi nei confronti delle donne. Se non facciamo questo passaggio culturale, è difficile fare dei passi avanti nel contrasto concreto alla violenza nei confronti delle donne e nei confronti dei bambini, visto che tutte le statistiche ci dicono che questi reati sono commessi per la gran parte nei luoghi protetti, cioè nell'ambito delle famiglie, nell'ambito dei partner, ok? Dove dovremmo sentirci tutti più protetti. Questi è ciò che risulta dai dati statistici, dagli approfondimenti scientifici. Non esistono dati contrastanti rispetto a quello che vi ho detto. Non mi piace parlare della criminalità. La violenza nei confronti delle donne e dei bambini e delle bambine è un fenomeno criminale, perché sono delitti. Dare uno schiaffo a una persona è un delitto, poi è perseguibile a querela o perseguibile, a volte, se sono più percosse, è perseguibile d'ufficio. Io so che ci può essere una difficoltà ad ascoltare questo ragionamento che vi sto facendo, ma vado a concludere, perché se non andiamo a fondo rischiamo di fare piccoli passi in un settore dove si devono fare dei grandi passi. Ultimo passaggio, ho finito, perché è meglio essere veloci su questa cosa. Attenzione a scaricare tutto sulla repressione e sulla magistratura, ok? Vedo il senatore Sensi che dice sì, giustamente. Di fronte a un fenomeno criminale di questa estensione, tenete presente che in base ai dati Istat, quindi non Francesco Menditto, solo una donna su 10 denuncia. I tribunali e le procure sono ingolfati ormai, poiché c'è stato un raddoppio delle denunce sostanzialmente, più di tanto non riescono a fare. Se denunciassero tutte le donne vittime di violenza, credo che dovremmo chiudere i tribunali o decuplicare le risorse. Tenete presente che tutte queste modifiche normative sono a costo zero. La mia procura, la mia ex procura, sono triplicate le denunce, risorse invariate, quindi si lavora il triplo, oppure si mette da parte qualcosa di diverso necessariamente. Allora, la repressione è necessaria, è giusta, bisogna intervenire, no? Come per la criminalità organizzata, ci mancherebbe altro, come per qualunque fenomeno criminale che tocchi l'incolumità delle persone. Qui stiamo parlando di delitti che toccano l'incolumità fisica e psicologica delle persone e anche di bambini e bambine, quindi sono reati prioritari, come dire. Il furto è grave, il furto in casa è gravissimo, voglio dire, perché è una ferita che viene praticata alla persona. Però l'incolumità personale e psicologica vale di più, perché la nostra Costituzione e la Convenzione Europea ce lo dicono, oltre che le convenzioni internazionali ce lo dicono enormemente. Allora, veramente questo era l'ultimo discorso che volevo fare. La repressione è certamente necessaria, come per la criminalità organizzata, come per qualunque delitto, ma bisogna intervenire sulla prevenzione. Questo dobbiamo dirlo con molta forza, perché la magistratura, le forze dell'ordine, più di praticare le buone prassi, più di applicare le norme, e certo dobbiamo ancora fare tanto, bisogna formarsi, bisogna specializzarsi, ognuno di noi cerca ogni giorno di imparare qualche cosa, no? Pure io ogni giorno imparo qualche cosa, eppure lo faccio da 9 anni. Ma dobbiamo lavorare non solo sulla cultura di chi ovviamente deve fare la repressione, quindi i magistrati, i sanitari che servono come il codice rosso, gli assistenti sociali che servono per segnalare le questioni, molto su di noi. Pensate, scusate perché poi apro le finestre, pensate che la Cassazione ha dovuto dire ai giudici che se una donna è in una casa rifugio, quindi è scappata da casa ed è protetta in quel luogo insieme al figlio, quindi sradicata dal luogo dove viveva, compreso il bambino che non va più alla stessa scuola, la Cassazione ha dovuto spiegare ad alcuni giudici che va comunque applicata una misura nei confronti dell'uomo, perché la donna ha il diritto di ritornare a casa sua col suo bambino, perché alcuni giudici avevano detto: poiché sta in casa rifugio, io la misura cautelare degli arresti domiciliari, del carcere, del divieto, non l'applico. Cioè, capite come stiamo lavorando tutti per fare? Io potrei fare tanti esempi per ogni professione, naturalmente, ma preferisco sempre calibrarla sulla magistratura, perché io rispondo, seppure pensionato, della magistratura, non degli... E abbiamo fatto enormi passi avanti, non ve li posso elencare, ma la Cassazione e i giudici meritocratici stanno facendo tantissimo. Quindi dobbiamo investire di più sulla formazione culturale e sociale e quindi sulla prevenzione. E su questo l'Italia ha ancora molto da fare, e mi rivolgo al senatore, mi rivolgo a ognuno di noi. Perché io sono rimasto molto colpito, questa è proprio la frase finale che utilizzerò, dall'ultimo padre di una donna uccisa, di un femminicidio, Papa Franco, no? Che si è rivolto a tutta la politica dicendo: per favore mettetevi insieme e fate qualche cosa di più rispetto a quello che si è fatto. E l'unica idea che mi è venuta di fronte a un appello di questo genere, di fronte a una politica che già ha approvato una serie di leggi, siamo pieni di leggi, cioè io ogni giorno imparo che esiste un'altra legge che consente, per esempio, nel caso di occupazione abusiva, che deve rimanere la donna all'interno della casa se l'uomo viene arrestato, reddito di libertà, eccetera. L'unica cosa che mi sembra che si possa fare realmente in questo momento è fare quello che ha fatto la Spagna. Che è una legge organica per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne, dei bambini e delle bambine. Perché io magistrato, se oggi vi dico quanti strumenti ho per tutelare la donna o il bambino o anche l'uomo vittima di violenza, perché c'è quel 15% dei casi di uomini che hanno diritto a essere tutelati dalla violenza della donna, sono norme molto disorganiche, molto sparse, a volte si parla di prossimi congiunti, a volte si parla di conviventi, a volte si parla di relazione, non vi sto a dire, insomma. La Spagna che ha fatto? Ha fatto una riflessione culturale e sociale, ha scritto una legge di 55 articoli che si occupano dal momento della scuola, che cosa bisogna fare nella formazione degli insegnanti e come si deve insegnare a scuola, vado avanti, ai giornalisti, come deve essere data l'informazione, ai sanitari, ai medici, poi alle forze dell'ordine e poi ai giudici e ai pubblici ministeri. Per cui c'è tutto in quel catalogo, c'è una coerenza di condotte, tutti sanno come comportarsi e soprattutto è previsto il check. È previsto verificare in concreto se quello che è scritto in quella legge viene realizzato da ogni professione, ogni settore. Perché se noi non andiamo a controllare se ciò che è scritto nelle leggi viene realmente realizzato, evidentemente rischiamo di fare un flop. Tutti possiamo dire di essere bravi, però solo un controllore esterno è in grado di dire se ho raggiunto o meno dei risultati e, per esempio, se le donne in quel territorio denunciano di più e se sono credute di più. Ecco, concludo dicendo che attraverso questi convegni, questi momenti di riflessione, riusciamo e possiamo fare ulteriori passi avanti, perché ci vorrà molto tempo, io sono convinto, però alla fine, così come siamo riusciti a contenere la criminalità organizzata e la estirperemo, riusciremo a contenere questa criminalità e fra 3-4 generazioni, se tutto va bene, riusciremo a estirpare questa violenza nei confronti delle donne, dei bambini e delle bambine. Grazie.
1: Bene, io ringrazio immensamente il dottor Francesco Menditto, che devo dire insieme a tutti i presenti, i relatori, magistrati, stanno compiendo facendo pressione, non quella pressione di cui parlavo prima, ma pressione positiva, work in progress, un lavoro per cercare di informare anche il legislatore. Quindi devo dire, qui c'è sono in presenza di magistrati di altissima qualità per quanto concerne questo tema. Questo io credo sia importante, poiché di solito, ahimè, all'interno dei convegni non sempre ci sono autorità, con autorità intendo persone che con autorità possono discutere alcuni temi. Allora io darei ora la parola al dottor Valerio De Gioia, giudice della Corte Penale di Roma, consulente della Commissione Parlamentare Femminicidio. Prego,
2: sì,
1: dottor
2: allora,
1: Del Gioia.
2: Io sarò molto rapido, anche perché chi mi ha preceduto è riuscito a dare delle indicazioni anche concrete. La bellezza di questo convegno oggi è un confronto sulla concretezza, su quello che si sta facendo. Noi non stiamo demolendo le indicazioni, quanto ha fatto il legislatore, stiamo soltanto cercando di risolvere quelle criticità che vengono indicate sulla locandina. Allora, secondo me la maggiore criticità che noi abbiamo è certamente quella della denuncia. Ha detto bene la Presidente Covelli, il fatto che siano aumentati alcuni reati, pensiamo allo stalking, ai maltrattamenti in famiglia, è frutto anche di una maggiore fiducia che si ha nei confronti delle istituzioni di donne che denunciano. Ma qual è il lavoro che dobbiamo fare grazie alla formazione, alla specializzazione? Quella formazione obbligatoria che richiamava la Covelli, finalmente il CSM, o meglio la Scuola Superiore della Magistratura, quest'anno mi ha ammesso al corso specifico della violenza di genere, perché in tanti anni, quando ho fatto domanda per fare i corsi sul condominio, sull'esecuzione civile o sull'esecuzione penale, sul fenomeno mafioso, mi hanno ammesso immediatamente. Quando ho fatto la domanda per il corso che la Scuola Superiore della Magistratura organizza sul codice rosso, sulla violenza domestica o di genere, mi mettevano in coda, in lista, e spesso non mi hanno ammesso. Quest'anno invece, sia pur tardi perché a dicembre avrò il corso, hanno capito quanto sia importante che io, che tratto queste, sì, 2 dicembre, bravo Francesco, che io che tratto queste tipologie di reati continui a specializzarmi o possa anche confrontarmi con le esperienze di colleghi che operano sul territorio nazionale. Dice bene la Presidente Covelli, noi raccogliere anche indicazioni, protocolli, questo confronto è fondamentale per poter tutti migliorare. Il grande problema che noi abbiamo qual è? Quello di una donna che oggi denuncia, quando denuncia, perché denunciare un uomo violento, soprattutto se quell'uomo è il padre dei tuoi figli, soprattutto se quell'uomo è l'unico che ha un'attività professionale, non perché la donna sia meno brava, ma perché spesso in quella fase iniziale dell'innamoramento poi si sceglie qualche volta di fare un passo indietro per garantire una professionalità all'uomo. Quante donne all'inizio dicono io bado ai figli, tu vai avanti. Che problema abbiamo? Che quando quella unione poi può finire e iniziano anche comportamenti violenti, quella donna mette in conto che denunciando quell'uomo potrebbe ad esempio non avere lei un'autonomia economica. È vero che esistono strumenti, l'abbiamo anche evidenziato in quella meravigliosa relazione sulla violenza economica che grazie alla Commissione d'inchiesta sul femminicidio, cioè, è rimasto qui un componente, uno dei pochi uomini, non solo uno dei pochi uomini, ma il più presente di tutti i commissari. Lui è sempre presente, Sensi interviene sempre in audizione in tutti i lavori, e questo, e oggi vedo che rimane anche a questo convegno, quindi, ma un applauso glielo dobbiamo fare, perché non è scontato, perché hanno mille impegni. Però vi posso garantire che Filippo Sensi non manca mai. Io l'ho sempre incontrato in tutti, diciamo, le audizioni e gli incontri della Commissione d'inchiesta sul femminicidio, insieme a tanti altri componenti, ma lui è il più, diciamo, è quello che è sempre presente. Allora, che problema noi abbiamo? Quello di, per esempio, rispondere. A me è successo anche di sentire interviste, non a Francesco Menditto che sa di cosa parliamo, ma quando si dice questa donna che è stata uccisa pativa da anni maltrattamenti all'interno della famiglia, e poi c'è il magistrato che va in televisione e dice però se non ha mai denunciato cosa potevamo fare? Quando noi diciamo questa donna non ha mai denunciato, in realtà ci dobbiamo fare un'altra domanda: ma perché questa donna non ha denunciato? Cioè, una sconfitta ancora più forte da parte delle istituzioni. Ma è vero quello che viene detto, la denuncia è fondamentale. E non tutti sanno, per esempio, che per i maltrattamenti in famiglia, per il quale si procede d'ufficio, chiunque può denunciare o fare un esposto. Perché se io sento il mio vicino di casa che usa violenza nei confronti della moglie, lo sento per un lasso temporale consistente, io posso essere io ad andare all'autorità giudiziaria a denunciare. O posso anche fare una segnalazione. Non tutti sanno che la segnalazione, che fa partire un procedimento di polizia, addirittura consente per la violenza domestica di non far sapere al segnalato chi è il segnalante. Però è chiaro che le forze dell'ordine ti identificano, perché io ho sentito anche un esponente importante che ha detto si possono fare le denunce anonime. Non è così, o meglio, si possono fare ma non hanno il valore che poi a noi interessa. Il più grande problema che abbiamo quindi qual è? Non è tanto di un legislatore, possiamo dirlo, che si è attivato enormemente, la legge 181 del 2025 completa un percorso importante che è partito, possiamo dire, ancora prima del codice rosso e poi ha visto nel 2023 quella che tutti chiamiamo la cosiddetta legge Roccella, che ha capito che il problema è nella prevenzione, ma anche la Presidente Covelli ha detto quanto è importante la prevenzione. Allora la prevenzione cos'è? Capire e individuare quei segnali, quei campanelli di allarme, tutti quei reati minori, anche una minaccia di morte. Guardate che quello è un importante campanello di allarme, non è automatico, non è che se un uomo ex fidanzato ti minaccia di morte e poi ti ucciderà, però noi sappiamo che l'uccisione, il femminicidio è preceduto da queste fattispecie di reato minore. Allora è importante fare cosa? Ma mi sembra l'abbia detto Francesco, far sì che le forze dell'ordine nel momento in cui vengono raccontati questi fatti siano in grado di captare questi campanelli di allarme e il rischio di letalità, e nel secondo momento sia il pubblico ministero a capire che siamo in presenza di una situazione pericolosa. Perché qualche volta non riusciamo a cogliere quei campanelli di allarme e questo scoraggia poi la stessa donna dal denunciare, perché entra in quel meccanismo di una vittimizzazione secondaria, perché se le istituzioni non mi credono, evidentemente una dice: sai che c'è, mi tengo quest'uomo violento, preferisco piuttosto che denunciarlo, perché è capace che poi fra qualche anno poi si chiude tutto ancora prima in una richiesta di archiviazione. È vero, esistono delle denunce strumentali, però è vero quello che ha detto il dottor Menditto, è una percentuale uguale a quella di tutte le altre tipologie di reati. Quando una donna denuncia violenza domestica o di genere non sta denunciando il furto della borsetta, il furto dell'autovettura, quindi voi non dovete aspettarvi una donna che corre dalle forze dell'ordine. È una donna che invece, perché io l'ho vista in udienza, perché in dibattimento, il mio peggior nemico per questi processi era la persona offesa. Voi direte: ma com'è possibile? È così. Quella donna che veniva davanti a me dopo 4 anni, perché questo benedetto incidente probatorio ancora non siamo entrati nell'idea, che è vero che le sezioni unite hanno detto che è obbligatorio, ma è obbligatorio quando? Quando il pubblico ministero ne fa richiesta. Ma se il PM non ne fa richiesta, noi, quella donna che ha avuto il coraggio 4 anni prima di denunciare e poi la richiamiamo dopo 4 anni, quando viene, lei viene da sconfitta, dice: ma quest'uomo, la vera autorità è lui, ha già vinto. Guardate, venivano da me ed era una durissima lotta con queste persone offese. Io ho un capo di imputazione, non ho altro, ho i certificati medici, ecco, quello già nel fascicolo, tutto il resto è nel fascicolo del PM. Ma quando quella donna veniva, diceva: non ricordo, dice: ma perché devo ripetervi cose che ho già detto alle forze dell'ordine? Anche a me piacerebbe non farle domande, ma bisogna farlo nel contraddittorio tra le parti, quindi lei deve rispondere. Poi inizia a minimizzare, quasi a difendere quest'uomo violento, anche di fronte a fatti di una gravità estrema. Cioè, io ho un certificato medico in cui c'è sempre il timpano perforato, perché l'uomo violento ha questa capacità col ceffone di perforarti il timpano. Quello c'è sempre. Io ho una documentazione medica che racconta fatti terribili e ho una persona offesa che viene in udienza e mi dice: ma lui all'epoca non ti risponde, quando tu fai la domanda è vero che l'ha picchiata, lei ti risponde: ma all'epoca lui era disoccupato, ti dice: ma all'epoca lui abusava con le sostanze alcoliche, era sotto gli effetti delle sostanze stupefacenti, non sapendo che quello è un elemento che aggrava poi la posizione di quell'uomo. Allora che cosa dobbiamo fare? Noi dobbiamo essere in grado di intercettare questi segnali di allarme. È giusto aumentare il regime sanzionatorio per le fattispecie di reato. È chiaro che accompagnando il femminicidio, cioè l'uccisione di una donna per motivi di odio, possesso e dominio, alla pena dell'ergastolo, questo non ha una funzione di prevenzione generale. Che cosa vuol dire? Il femminicida ignora, o anche se ha conoscenza, che la pena è quella dell'ergastolo, ma è un problema che non lo tocca. Una volta sono venuti dei ragazzini delle scuole medie in commissione femminicidio, è venuta questa scolaresca, erano carinissimi, i maschietti tutti con la giacca, si sono seduti e la presidente, onorevole Martina Semenzato, ha fatto questa domanda ai ragazzi, ha detto: ma diteci come possiamo risolvere il problema del femminicidio? E subito si è alzato un maschietto, perché il maschietto ha sempre questo atteggiamento, no? Adesso risolvo io il problema. Ha detto, ma è molto semplice, basta introdurre, ha detto lui, la pena di morte. Si alza un altro ragazzino e dice, abbiamo trovato la soluzione di ogni problema, con la pena di morte il problema lo risolviamo, non sapendo i ragazzini. Invece più saggiamente le ragazzine che si sono alzate dopo hanno detto no, non è la pena di morte che impedisce la commissione di questo reato, non sapendo i ragazzini che il paese nel mondo in cui ci sono più uccisioni di donne, quindi femminicidi, è proprio il Texas, dove è prevista la pena di morte, però lì c'è un accesso alle armi e una mentalità nei confronti della donna che porta a numeri che fanno impressione, cioè noi siamo messi molto meglio di tanti altri paesi. E la pena di morte non serve per quale motivo, ma ce lo dice la cronaca giudiziaria, perché se un femminicida su tre si toglie la vita, ma quello la pena di morte già l'ha messa in conto. Allora a che serve aumentare le pene? Beh, è importante aumentare le pene, perché prima che venisse introdotto il limite, per esempio, per il giudizio abbreviato, per i reati puniti in astratto con l'ergastolo, quando tu uccidevi una donna con tutte le aggravanti che potevano essere considerate, io mi sono fatto un conto, tra abbreviato e benefici penitenziari c'era gente che dopo 12 anni usciva, e quando il femminicida ha 20 anni, tu stai rimettendo nella società una persona che ha 32 anni, che è libero di uccidere di nuovo se il percorso poi carcerario non ha portato a farlo riflettere e a reinserirlo. Allora, rapidamente, noi abbiamo un problema di una tendenziale ignoranza. Non si ignora soltanto il regime sanzionatorio, perché non tutti sanno che la violenza sessuale, che peraltro è integrata anche dalla pacca sul sedere, porta a una pena che va dai 6 ai 12 anni. Poi gli avvocati ti rispondono, ma c'è l'ipotesi di minore gravità che si riduce fino a 2/3, e siamo d'accordo, vedo un avvocato che può confermarlo. Non tutti sanno che i maltrattamenti in famiglia hanno una pena che va da 3 a 7 anni di reclusione, ma il problema più grande che noi abbiamo è che le vittime e gli autori di questi reati non solo non conoscono le pene, che sono poi importanti perché ci consentono di adottare le misure cautelari, ma non conoscono neanche i comportamenti che integrano la fattispecie di reato. L'uomo che violenta la moglie, molti si chiedono, ma perché è reato pretendere il rapporto sessuale dalla propria moglie? Ammazza che reato! Si chiama stupro coniugale, la Francia è stata condannata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Sapete quando scopre quell'uomo che non poteva pretendere il rapporto sessuale dalla moglie, altrimenti risponde del reato di violenza sessuale? Quando era in udienza, perché quell'uomo, quando abbiamo celebrato processi collegiali, poi è un uomo che viene in udienza, che vuole dire la sua, e alla domanda, lei ha preteso il rapporto sessuale a tua moglie, tu vedi l'avvocato accanto che dice, ma stai qui, hai questa bella facoltà di non dire nulla nel processo che ti vede come protagonista, lui dice, no, io voglio dire la mia, e guardando me il presidente, che eravamo i due uomini del collegio, diceva, ma certo che ho preteso il rapporto sessuale, del resto lei è mia moglie. Noi lo ringraziavamo, il PM lo ringraziava, la sentenza si era più o meno scritta da sola, ma noi abbiamo un problema enorme. Ma perché quest'uomo non sa che non può pretendere il rapporto sessuale, che è un atto di autodeterminazione in una sfera così delicata quale è la sfera sessuale? Ma probabilmente qualche volta non lo sanno neanche le mogli, quindi patiscono. Tu hai detto una cosa importantissima, lui ha detto, se tutte le donne dovessero denunciare i reati di cui sono vittime, noi veramente avremmo i tribunali e procure intasati. La statistica del CSM di qualche anno fa ha evidenziato che solo una violenza sessuale su 10 viene denunciata. Ma arriviamo rapidamente e poi chiudo ai maltrattamenti in famiglia. Ma voi siete sicuri che le persone sono al corrente di cosa integra il maltrattamento in famiglia? Perché ogni tanto si narrano leggende metropolitane, diciamo noi, però poi bisogna andare un po' a indagare, in base alle quali quando una donna va alle forze dell'ordine per denunciare delle violenze domestiche, se non presenta dei segni sul volto, dei segni visibili, non ha una documentazione medica, si racconta un tempo che veniva invitata ad andare a casa e a riappacificarsi con quel marito. Ed effettivamente il testo unico del 1930 di pubblica sicurezza, l'articolo 1, prevede che gli appartenenti alle forze dell'ordine, quando intervengono in presenza di privati dissidi, devono cercare un componimento. Quindi, se noi dovessimo dare un'interpretazione a questo testo del 1930 letterale e non adeguata ai valori attuali, noi dovremmo dire a queste donne: che sarà mai che lui quotidianamente ti offende, ti mortifica? Ma invece i maltrattamenti in famiglia non sono le violenze fisiche, oddio, sono anche le violenze fisiche, ma quella è un'altra fattispecie di reato, possono essere lesioni personali che si accompagnano, si hanno quella caratteristica di abitualità ai maltrattamenti in famiglia. Ma i maltrattamenti in famiglia sono molto meno. Se io dovessi con una certa frequenza mortificare mia moglie dandole dell'incapace, dell'inetta, offendendola, cosa che di per sé autonomamente non integra più alcun reato perché è stato decriminalizzato, ecco, il fatto di offenderla in maniera costante può integrare il delitto di maltrattamento in famiglia. Quindi quelle condotte da sé sole, che non integrano più alcun reato, possono invece portare alla mia responsabilità penale, perché io sto offendendo la sua dignità. Io ho celebrato un processo, era bellissimo, perché quest'uomo riusciva in un colpo ad offendere moglie e suocera dicendo: tu sei cretina come tua madre. Pensa, tra le varie, quello era il meno, perché c'erano tante indicazioni. A questa violenza psicologica si aggiungono altre forme, per esempio non tutti sanno, e la giurisprudenza di merito sta lavorando su questo, in Cassazione ancora non è arrivato, che anche il tradimento, se viene ostentato, quindi io ti tradisco e te lo faccio sapere per mortificarti, integra il delitto di maltrattamento in famiglia. Quando la racconto gli uomini dicono: no, ma adulterio e concubinato sono scomparsi. Sì, però vengono recuperati come comportamenti che possono essere realmente offensivi dell'altra persona. Quindi attenzione a tutti questi comportamenti. E poi arriviamo alla violenza economica. Ma qui me lo può confermare Francesco, noi abbiamo Paola che ha scritto le sentenze più importanti sulla violenza economica. Dice bene la Presidente Covelli: ma sta violenza economica, se non tutti sono in grado di captarla, anche il giudicante, ma la vogliamo inserire in questo articolo 572 del Codice Penale, proposta di legge che la Presidente Semenzato ha fatto partire? Poi te la giro perché è molto interessante, così ci dai un tuo parere, nel senso di far entrare la violenza economica come vera e propria forma di violenza, così il consociato sa già prima che deve evitare quei comportamenti. Cos'è la violenza economica? La violenza economica è il controllo ossessivo delle disponibilità economiche. L'uomo che dà la paghetta alla moglie e dice: adesso fammi vedere lo scontrino, o anche sulle piccole spese va a controllare dove hai speso, cosa hai comprato. E c'è una sentenza bellissima, non la scritta tua moglie perché è antecedente, però tua moglie poi l'ha ribadita, che parte con una premessa importante. Dice: guardate che l'attività di risparmio domestico non è una cosa negativa, del resto c'è anche una norma della Costituzione, dovrebbe essere il 47 della Costituzione, che incentiva l'attività del risparmio. Ma quando questo risparmio è una forma di costrizione nei confronti dell'altro che non è d'accordo ad arrivare a queste forme, sto parlando di forme di risparmio estreme, non sto dicendo le piccole, cioè il problema è quando ti controllano sui centesimi. Questa sentenza della quale vi parlavo, se si va a leggere lo svolgimento, noi l'abbiamo anche messa in nota in questa relazione sulla violenza economica, quest'uomo pretendeva che la moglie facesse spesa soltanto in alcuni discount, portando sempre con sé i buoni, perché doveva proprio ridurre la famiglia benestante, attenzione, non parliamo di una famiglia che aveva problemi di natura economica, basta vedere poi gli avvocati che l'hanno difeso, uno dei due lo conosco e vi garantisco, insomma, che avevano disponibilità economiche. Il problema qual è? Quando questo tornava a casa, apriva l'immondizia per controllare se il cibo che era stato buttato nell'immondizia era tutto da buttare o in parte poteva essere ancora mangiato, e quindi lo recuperava per poi condividerlo con la moglie. Ma l'aspetto forse più aberrante, contava gli strappi di carta igienica. Quindi tu, quando arrivi a questo tipo di condotte, siamo in presenza di un comportamento di vessazione, di umiliazione estrema, e la Corte di Cassazione ha confermato le condanne dei giudici di merito e quindi ha revisato questa violenza economica. Io non vado oltre, non voglio parlare della violenza digitale, che è questa ulteriore frontiera che abbiamo scoperto al finire dell'estate scorsa, però una battuta soltanto sull'intelligenza artificiale. Così rispondo sia a Rita Ferri, che mi ha invitato a questo evento, sia a una indicazione che vi ha offerto il collega Menditto. Noi abbiamo, è vero, questa legge organica del 2004, la legge organica del 2004 della Spagna, che è meravigliosa, ha raccolto, tentativo che abbiamo fatto anche, abbiamo intrapreso anche noi di fare un testo unico sulla violenza di genere, poi non è andato in porto, non è semplice, lo capisco. La legge organica ha previsto l'introduzione del VIOGEN. Il VIOGEN, violenza di genere, è un sistema di intelligenza artificiale che deve aiutare le forze dell'ordine quando la donna denuncia una violenza domestica, in qualche modo deve compilare in Spagna un questionario. Questo questionario viene passato a sistemi, all'algoritmo, che dà una valutazione in percentuale, che si aggiunge a quella dell'operante, sul rischio che possano quelle violenze sfociare in fatti più gravi. Quindi la prima applicazione dell'intelligenza artificiale nel 2006 è stata introdotta dal Ministero degli Interni spagnoli. Questo sistema ha miseramente fallito perché non ha intercettato dinamiche violente che poi hanno portato al femminicidio. Allora c'è stato un controllo esterno da parte di altri. Perché ha fallito? Ed è importante parlarne oggi perché è un sistema che noi potremmo perfezionare e utilizzare. Il sistema ha fallito per due motivi. Il primo, quando la donna andava a denunciare, le veniva dato il questionario e veniva lasciata sola in una stanza. Invece, nella legge organica del 2004, era prevista l'assistenza di un avvocato, di un assistente sociale, di uno psicologo, qualcuno che ti sta vicino, ti formula la domanda e scrive la risposta sul questionario. Anzi, si aggiunge, qualche volta gli appartenenti alle forze dell'ordine si mettevano fretta, si sbrighi, quindi voi immaginate questo questionario come veniva compilato. Ma il problema più grave, poi veramente chiudo, è che l'algoritmo, cioè il programma, è fatto, o meglio, porta con sé gli stessi bias cognitivi di che gli stereotipi. Cioè voi immaginate, no? Io so che alzare la voce quotidianamente o rompere i piatti a terra, io li percepisco come elementi, indizi di situazioni che possono creare un clima di violenza. Quando io do l'istruzione all'algoritmo, ma a casa mia comunque si urla e si spaccano i piatti o si pretende il rapporto sessuale dalla moglie, io alla macchina, cioè all'algoritmo, non do quell'indicazione, guarda che questo è un fattore di rischio, dico vabbè, quello è un fattore neutro, il fatto che quello abusi con le sostanze alcoliche posso ritenerlo meno grave invece rispetto alle sostanze stupefacenti, la ludopatia che accompagna molti maltrattanti, guardate che quello è un grande fattore di rischio molto trascurato. Quindi dove ha fallito il VIOGEN? Ora hanno fatto il VIOGEN 2 perché siamo andati con la commissione a Madrid proprio in queste, no, è stata una bella esperienza, loro stanno cercando di eliminare il problema. Insomma, il problema qual è? Che quando tu porti gli stessi pregiudizi in questi strumenti tecnologici, quello poi la risposta che ti dà è la risposta che viene data e quindi non si captano quegli elementi di rischio. Quindi qual è la soluzione? Insomma, quello di un miglioramento, di una sensibilità giuridico-culturale che dobbiamo avere tutti. Quante volte la Corte Europea ci ha bacchettato dicendo ancora voi in Italia, ancora voi magistrati in Italia, confondete le violenze domestiche con le liti familiari, cioè un conto è la lite familiare, un conto è la violenza, cioè i maltrattamenti in famiglia spesso noi li riconduciamo a mere liti familiari che non hanno bisogno di attenzione. La nostra fortuna è che il legislatore ha imposto dei corsi non solo obbligatori ma anche specifici, che le forze dell'ordine sono preparate, perché ancora prima del codice rosso voi vabbè avevate fatto il protocollo all'epoca lì a Tivoli, ma esistono tutta una serie di moduli di formazione per esempio dei carabinieri sulla violenza domestica di genere. Quindi qual è la cosa che possiamo fare in più? Ecco, è formare e informare e soprattutto partecipare ad eventi come questo che hai organizzato tu, Rita, non so perché sei bravissima nell'organizzare eventi così importanti, e farsi ascoltare dai senatori come Filippo Sensi che sono sempre molto attenti a queste necessità. Grazie a tutti.
1: Allora, bravissimo il giudice Valerio De Gioia. Dunque, io però sì, per quanto concerne la questione dei 4 anni successivi alla data della denuncia, La cosa che mi veniva in mente è che probabilmente quella donna ha subito però un percorso anche attraverso appunto interrogatori e via discorrendo, che l'hanno probabilmente portata anche ad interiorizzare questa non necessariamente colpa del compagno, quindi c'è anche da prevedere questo aspetto. Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, sì, io qualche tempo fa parlai proprio con Sisto, con il vice ministro Sisto, in merito proprio a questo problema anche degli algoritmi, dei programmi che vengono, del rischio che questi programmi, anzi della certezza che questi programmi in parte siano riproposti sulla base di quelli per esempio che riguardano, per quanto riguarda proprio la ricerca sia del diritto eccetera, con un'impostazione di tipo anglosassone, per esempio, faccio l'esempio che è un esempio differente rispetto a quello poc'anzi fatto da te, quindi già in partenza la problematica di giustizia italiana e quella anglosassone sono, o come voi mi insegnate, due presupposti completamente diversi. Noi ci basiamo sul diritto, loro sulla giurisprudenza. Già questo, va bene, è un problema. Ma poi giustamente ci riferiamo agli stereotipi che vengono riprodotti. In più voglio aggiungervi in questo testo di cui a cui non faremo riferimento, però io faccio, è del 2019, no, senza bisogno di... per favore. Allora, però in questo testo io faccio riferimento, se non ricordo male, proprio... l'intelligenza artificiale è stata utilizzata prima ancora negli Stati Uniti, ma da anni, già quando io scrissi questo testo, e dette come risultanza, per quanto concerne le sentenze, tutta una serie di problematiche molto gravi, tant'è che di pregiudizi e problematiche. Quindi questi studi sono stati assolutamente... poi c'è tutto il tema sicuramente introdotto dalla Presidente riportato appunto in quel testo a cui accennavo prima, però è per questo io vorrei, se voi mi permettete, magari nella sede del Parlamento Europeo, dove spesso io faccio convegni, con presente il caro Filippo Sensi, mi auguro immancabile, nonché mio ex compagno di università, qui lo dico pubblicamente. Allora, io mi auguro di poter invece introdurci nell'argomento relativo all'intelligenza artificiale, tema importantissimo per quanto riguarda la giustizia, assolutamente fondamentale. Allora, io adesso, ahimè, invece, intendo proporre degli argomenti, prego, se lei, prego, la volevo, se lei deve lasciarci come mi è stato proposto. Ah, va bene, perché altrimenti tenevo a, insomma, salutarla mentre pensavo si stesse alzando. Allora, io ahimè invece propongo un discorso che invece si pone dall'esterno, e quindi vado ad esprimere le mie criticità. Allora, per il mio intervento, scusate, io ho l'abitudine di leggere. Per il mio intervento mi ricollego a quanto anticipato nella premessa. Spetta al legislatore formulare leggi a favore dei cittadini tutti, che vadano a velocizzare e potenziare la tutela per il tema trattato quest'oggi delle donne e dei minorenni vittime di violenza, nel rispetto delle garanzie del giusto processo anche per chi è accusato e indagato. Spetta all'amministrazione, ovvero al governo, ecco perché tenevo molto alla presenza di Nordio, a attribuire giusti finanziamenti per garantire l'attuazione pratica di quanto garantito dalla legge. Si parlava prima di tutti quei meccanismi anche di... Spetta al magistrato applicare tali leggi che, per quanto perfettibili, sono già sufficienti da tempo per promuovere azioni di contrasto alla violenza. Qui si è trattato, e ne sono ben lieta, di violenza economica. Di fatto la Convenzione di Istanbul già fa riferimento alla violenza economica, quindi già da tempo la violenza economica, che non è il 50 e il 570 inteso, bensì si tratta di un reato vero e proprio in termini connesso o meglio non connesso, che fa riferimento alla violenza. Allora, dicevo, spetta al magistrato applicare tali leggi che, per quanto perfettibili, sono già sufficienti da tempo per promuovere azioni di contrasto alla violenza. Spetta al difensore portare all'attenzione, e qui la Presidente ha ben identificato il problema, spetta al difensore portare all'attenzione i fatti in maniera approfondita ed esaustiva, rilevare i fondamenti di diritto ed eccepire quanto di fatto inesatto o falso, e contrastare e opporre quanto non corrispondente al diritto o in violazione dello stesso. Procederò sommariamente per punti. La Convenzione di Istanbul, stracitata in ogni convegno, è stata firmata dal Consiglio d'Europa nel 2011 ed è stata ratificata dall'Italia con la legge numero 77 2013. La normativa ultima nazionale, con la legge 19 luglio 2019 numero 69, il cosiddetto codice rosso, è intervenuta sul codice penale. La Presidente ha meglio approfondito le questioni che certamente io qui non approfondirò. È intervenuta sul codice penale, sul codice di procedura, importantissimo, sul cosiddetto codice antimafia, perché ci sono delle regolamentazioni anche per quanto sull'ordinamento penitenziario, anche in questo, in particolare. Per quanto riguarda il diritto penale, la legge introduce nel codice 4 nuovi delitti, ma anche modifiche procedurali rilevanti, che vanno ad accelerare l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime. La legge 24 novembre 2023 numero 168 rafforza le misure in tema di ammonimento e di informazione alle vittime, potenziando le misure, eccetera eccetera. Dunque, a me pare, io ovviamente non entro nel merito, perché questa elencazione, peraltro straordinariamente e ovviamente con una già insomma introdotte ampiamente dalla Presidente della Corte d'Appello di Napoli, ovviamente insomma non entrerà nel merito, anche perché l'elencazione è del tutto inutile, basta andarsi a guardare insomma qualche testo per potersi quindi io mi riferirò a degli aspetti, a delle piccole criticità che voglio introdurre. Dunque, a me pare che dal punto di vista della legislazione si sia approdati ad un livello di tutela rilevante sul piano sostanziale e formale, formale per chi insomma significa procedurale, compiendo negli ultimi anni dei passi rilevanti. Ovviamente l'effettività concreta dei due piani ha bisogno tanto di corretta interpretazione e coerente applicazione da parte di chi esercita le funzioni giurisdizionali, ma anche come si diceva, si faceva riferimento alla polizia, che oppure insomma ad altri organismi che per esempio i centri antiviolenza eccetera, che debbono intercettare sin da subito la situazione, quanto di mezzi e risorse economiche adeguate rese fruibili, perché ci sono dei problemi, voi avete dei problemi straordinari. Ho avuto un convegno con Sisto e non ricordo chi c'era, c'eri anche tu.
3: Migliucci, forse. Qual è?
1: Sabella e si faceva proprio riferimento appunto alle problematiche relative alla incapacità di avere proprio delle basilari strutture, insomma i mezzi basilari. Per quanto concerne la Convenzione di Istanbul, integrata per renderla meglio comprensibile e incisiva da raccomandazioni e linee guida successive ad essa afferenti, e parliamo di linee guida, la Presidente citava delle un riferimento, ma in realtà le linee guida sono continue da parte del Consiglio d'Europa. E quindi anche a partire insomma da subito dopo la convenzione, la redazione e la firma della redazione. Come noto, l'articolo 117 Costituzione dispone il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento UE e dagli obblighi internazionali. Nonostante ciò, va da sé che l'atteggiamento dei giudici nazionali ha avuto sensibilità differenti a seconda della specifica materia oggetto del diritto sovranazionale, tanto sovente da dimenticare del tutto taluna normativa, pur essa direttamente applicabile. Ebbene, ciò a mio giudizio non può essere tollerato. Non poteva essere tollerato e non può attualmente essere tollerato. Mi riferisco alla ovviamente qui io sono accanto, ripeto, a magistrati che certamente stanno effettivamente promuovendo delle azioni importantissime, non solo per quanto concerne la legislazione, ma anche all'interno dei tribunali, concretamente. Quando De Gioia citava la Paola Di Nicola Travaglini, ma io potrei citare anche la Corte d'Appello di Napoli, dove ci sono state insomma delle sentenze importantissime, ma insomma cosa dire di De Gioia, eccetera, è chiaro, evidente che loro portano avanti ovviamente nella concretezza, nell'effettività, perché questo poi è ciò che conta, al di là della teoria, al di là del diritto sostanziale, al di là dei diritti oggettivi, l'applicazione del diritto. Non può essere ritenuto, dicevo, non può essere tollerato, non può essere ritenuto ammissibile. Allora, io ribadisco che non sono un avvocato, non sono un magistrato, questo lo chiarisco e lo preciso sempre, perché altrimenti potrei essere, sono spesso fraintesa, e appropriarmi di una professionalità che non è la mia, mi insegnate, è un reato. Allora, detto questo, però, si sa, è noto che io scrivo, redigo atti poi firmati dagli avvocati e depositati. Allora, io mi sono trovata spesso nel corso di 20 anni, non da ieri, e successivamente alla Convenzione di Istanbul, alla ratifica della Convenzione di Istanbul, quando io scrivevo, avvocati cancellavano il mio riferimento alla Convenzione di Istanbul, dicendomi tale convenzione, o comunque il diritto europeo, non è considerato dai tribunali. Io continuo purtroppo a scrivere, purtroppo, ogni tanto a scrivere, perché purtroppo vengo chiamata perché voi sapete che le donne vittime di violenza hanno dei collegamenti fra di loro, insomma, hanno delle chat, hanno delle, insomma, dei Facebook. Io non ho tutto ciò, a parte WhatsApp, non ho Facebook, non ho nulla di tutto ciò, e quindi mi chiamano, vengo intercettata o per un motivo o per un altro. In questo momento, senza che assolutamente nessuno debba far rilevare la presenza, comunque qui è presente qualcuno che quest'estate, non direttamente ma indirettamente, mi ha mostrato dei fascicoli chiedendomi aiuto, va bene? Quindi questa attività purtroppo continua, dico purtroppo perché non mi viene retribuita nulla. Non solo, ma nessun avvocato, e potrei fare tanti nomi di avvocati noti, in qualche modo rileva questo, vero, quantomeno affinché io, visto che mi capita a volte di vincere anche in Cassazione, allora sarebbe utile che magari qualcuno ogni tanto il mio nome

e poi viene compiuta interamente da me. Allora, perdonatemi questo momento, però credo dopo 20 anni di averne diritto. Allora, detto questo, dicevo, io mi perdo in considerazioni. Allora, eppure a tutt'oggi, dicevo, in molta pratica giudiziaria, quindi io mi sto riferendo ad oggi, non a 20 anni fa o a 13 anni fa, va bene? Dopo la Convenzione di Istanbul. Eppure a tutt'oggi in molta pratica giudiziaria si ha di facto il misconoscimento in quanto reati di diverse tipologie di violenze iscritte per l'appunto nella convenzione citata, svilendone e minimizzandone l'efferatezza e il danno. Qui la Presidente faceva giustamente riferimento alla necessità, o addirittura che si introduca facendo espresso riferimento alla violenza economica, punto essenziale. Vedete che il legislatore deve, io ho sempre ritenuto che magistratura e legislatori dovessero avere ambiti assolutamente separati, però devo riconoscere che grazie a questi magistrati che noi abbiamo un'attenzione, grazie bisogna dire anche a Valeria Valente, che è stata presidente della precedente commissione femminicidio, che ha fatto un lavoro importantissimo. Chissà se potrà raggiungerci quest'oggi, io l'ho infermata purtroppo in ritardo, ma devo dire che grazie ai magistrati presenti e non solo quelli presenti, che abbiamo dei riconoscimenti infatti ultimi importantissimi, e sicuramente ne avremo altri. Quindi non dico ricredermi, però certamente riconoscere che in questo caso la presenza in ambito parlamentare, in quanto commissione eccetera della magistratura, devo dire è stata fondamentale ed è fondamentale. Allora, indicativa riguardo la recente sentenza numero 154 del 25 settembre scorso, 3 giorni fa, emessa dalla Corte Costituzionale, facevo riferimento prima a tale sentenza. Il Tribunale di Reggio Emilia ha richiamato l'articolo 3 Costituzione, uguaglianza e pari dignità sociale di tutti i cittadini, in sintesi, per sollevare questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 162 ter, quarto comma, codice penale, nella parte in cui stabilisce che le disposizioni relative all'estinzione del reato per condotte riparatorie non si applicano nei casi di cui all'articolo 612 bis, ovvero atti persecutori, stalking. Ebbene, la Corte ha ritenuto che per il delitto di atti persecutori di cui all'articolo 612 bis del codice penale, a riguardo, scusate, voglio dire che io ho avuto modo quest'estate, sempre su chiamata di una persona che purtroppo, una donna a cui hanno tolto in maniera, a mio giudizio, permettetemi, del tutto infondata, ho letto le carte, perdonatemi se insomma mi permetto di entrare, ma in maniera del tutto infondata, non c'erano proprio assolutamente le caratteristiche di legge per poter. Ebbene, c'è stato poi un ricorso in Cassazione, un ricorso per revocazione, va bene? Io non ho solo letto, non ho fatto nulla. Ma a un certo punto questa donna, vi prego di non intervenire, di non farvi riconoscere in nessun modo, perché io sono contraria a che si mostri direttamente per una questione di tutela dei minorenni.

0: Allora, dicevo, questa donna è stata denunciata dal servizio sociale perché si è presentata con i genitori fuori dalla scuola del bambino, perché dopo mesi, nonostante un provvedimento del tribunale che permetteva loro di incontrare il bambino, non vi era stata la formulazione, grazie, di un calendario relativo alle visite. Ebbene, si sono presentati fuori della scuola per salutare il bambino, o quantomeno per vederlo, sono stati denunciati dal servizio sociale. Ebbene, questa donna è stata denunciata per stalking da parte dei... Allora, una volta avuta la notizia di conclusione di indagine, aver letto da parte del PM, ho immediatamente chiesto a questa donna provvedere a rintracciare un avvocato, per un semplice motivo, perché noi sappiamo che il reato di stalking non ha sospensione estiva, a meno che, cioè, lì ove esista una urgenza, eccetera. Allora, tre avvocati, dico tre, penalisti, dico tre, uno, il primo, civilista, non faccio il nome ma molto noto, è stato indicato dalla donna, ma di fatto civilista non intendeva intervenire, per cui ha chiesto lei ha preso altro avvocato, il quale ha accettato la procura, quindi ben comprendendo la situazione, dicendole sono in vacanza, a settembre vedrò, va bene? Dopodiché lei ha nominato ulteriore avvocato, medesima situazione. Eravamo al poco prima di Ferragosto, quindi chi ha firmato quella procura sapeva che era nel pieno dell'agosto. Ebbene, io a un certo punto, visto che queste donne mi chiamano, mi chiedono di aiutarli, ho parlato con l'avvocato, lei era andata lì. Questi signori, tutti e tre, non sapevano nulla in relazione, quindi non ha depositato memoria, non ha depositato prove, quindi le varie testimonianze, eccetera, eccetera. Parlerò, mi riferirò poi agli avvocati, adesso continuerò. Queste sono le realtà contro cui le persone nel concreto debbono porsi, va bene? Questa è la realtà concreta, quindi voi giustamente trattate l'argomento dal punto di vista concreto della realtà giudiziaria, partendo ovviamente dalla vostra esperienza personale, che è un'esperienza ovviamente che vi fa onore, che vi fa grande onore. Purtroppo io invece vedo le questioni da un altro punto di vista e vedo le criticità e i limiti. Allora, dicevo, io mi sono perduta. Allora, dicevo, il Tribunale di Reggio Emilia ha richiamato l'articolo 3, e questo l'ho già detto. Ebbene, la Corte ha ritenuto che per il delitto di atti persecutori, di cui all'articolo 612 bis del Codice Penale, non è irragionevole la scelta legislativa di escludere che, in assenza della remissione della querela, la condotta riparatoria dello stalker possa estinguere il reato. Nel dire ciò, la Corte tiene conto del fatto, e non dissimula, che si tratta di un reato di grave entità che cagiona alla vittima uno stato di paura, di ansia, di timore per l'incolumità propria dei propri cari. un mutamento delle sue abitudini di vita. Inoltre, la Corte puntualizza che la tutela contro gli atti persecutori è coerente con la cosiddetta Convenzione di Istanbul, che impegna gli Stati firmatari ad adottare le misure necessarie per penalizzare il comportamento, eccetera, eccetera. Quanto sottolineato dalla Corte induce una riflessione circa il gap esistente tra due approcci culturali. Da una parte la resistenza o volontà di regressione rispetto a quel cambiamento progressivo legato all'approccio di genere e che riguarda diritti acquisiti dalle donne, perché insomma la legge è applicabile, è esistente. Dall'altro la presa d'atto di quel cambiamento che mira a modificare la relazione di potere che è fondamento della violenza. Inoltre, la discriminazione indiretta deducibile dalla neutralità richiesta nella valutazione di conformità rispetto ad altri reati più tenui produrrebbe come conseguenza uno svantaggio del genere femminile rispetto a quello maschile. Quindi non solo un'involuzione dal punto di vista della legge rispetto all'applicazione della legge, ma addirittura dei contenuti di tutela che riguardano la tutela. Tuttavia è sempre bene porre l'attenzione sul fatto che l'introiezione degli stereotipi di genere non riguarda solo gli uomini ma anche le donne. Questo nei convegni spesso non viene detto. E io sto adesso trattando l'argomento magistratura, va bene? E ricordiamo le tante sentenze, ce ne sono state di ultime, in cui sono proprio giudici donne a riferire, vero, che la donna però in qualche modo era consenziente perché eccetera eccetera. Questo elemento è tuttora presente. Cioè io ripeto, quando mi inviano, insomma mi chiedono di leggere dei fascicoli, io ritrovo questo e anche in sentenze che insomma già dagli inizi degli anni 70 negli USA, cioè riferimento lì in quel testo, si è formata ampia letteratura in merito alla cosiddetta sindrome dell'ape regina, donne che da posizioni di autorità o potere sviluppano comportamenti a sfavore di altre donne a vantaggio degli uomini. Questo fenomeno è molto ben evidenziabile esaminando i tanti fascicoli processuali di vittime di violenza che hanno subito vittimizzazione secondaria. Cioè presso la commissione femminicidio, voi me lo insegnate perché poi ci sono, vero? Cioè cosa è emerso? Diciamocelo francamente. Quelle sentenze per la maggior parte sono state emesse da donne. Questo aspetto è importante, deve essere rilevato. Ebbene, sono quasi sempre donne le giudici che si occupano di separazione coniugale e di affidamento dei minorenni, sono in prevalenza donne le assistenti sociali, le CTU psicologhe. Allora, la Commissione Femminicidio ha rilevato anche una terminologia specifica, conflittualità, madri simbiotiche, PAS, il fenomeno la PAS. In conclusione del mio testo, che non ci interessa sapere quale sia, io propongo però, questo è molto importante, è molto rilevante, molto, molto significativo, un rigetto di ricorso per Cassazione in cui è riprodotto un timbro in cui è presente la frase sospetta pass. Parliamo di un atto della Cassazione, di un timbro apposto in Cassazione. Io non entro nello specifico nel discutere di, non entro nel merito, però certamente si tratta di una questione molto, molto rilevabile. Prego, allora io ringrazio nuovamente, assolutamente, anzi le chiedo, la ringrazio perché so che lei avrebbe dovuto lasciarci già da tempo, già da prima, e quindi la ringrazio immensamente. Grazie. Prego.
1: Grazie, poi la sentirò.
0: Certamente. Allora, sì, allora. Io adesso spero di non aver perduto il filo. Ebbene, sono quasi sempre, dicevo, donne le giudici che si occupano di separazione coniugale e di affidamento dei minorenni, sono in prevalenza donne le assistenti sociali, le CTU psicologhe, eccetera. Ciò va a produrre dei danni incommensurabili alle vittime di violenza, e non solo, non vengono tutelate, ma subiscono ulteriori violenza che va a cristallizzare e potenziare la violenza primaria. E qui non si tratta solo di ricordare la sentenza Talpis contro Italia, che viene sempre ribadita. Io credo che proprio in quel ricorso in Cassazione, credo di essere stata, se non la prima, quantomeno la primissima a fare riferimento a quella sentenza, ma quella sentenza ormai è stata superata da tantissime altre sentenze, non solo italiane, ci sono sentenze verso lo Stato russo, il concetto non cambia, va bene? E qui dicevo, non si tratta solo di ricordare la sentenza Talpis contro Italia, bensì di prendere atto di un fenomeno grave e diffuso che non può essere tollerato in uno Stato di diritto. C'è poi da menzionare l'introduzione nei tribunali e nelle corti di una visione distorta di ciò che attiene alla psicologia. Qui si è fatto riferimento al centro di studi psicanalitici, se non erro. Ebbene, ci sono tante scuole che insomma afferiscono alla psicologia, non c'è solamente la psicanalisi, e comunque la psicologia non è una scienza esatta, basta avere delle basi insomma di conoscenze epistemologiche per saperlo, minimo di cultura. Dicevo, una visione distorta di ciò che attiene alla psicologia in generale, alla psicologia in ambito giudiziario. Tale distorsione generata da mero creazionismo giudiziario ha creato danni incommensurabili alle altre esistenze, e non mi pare che il legislatore sia stato interrogato e investito del compito di chiarire attraverso l'utilizzo, e questo è un altro punto, di competenze specifiche, e mi riferisco alle figure di epistemologi, i limiti delle diverse consulenze e perizie. La Cassazione parla di entra da anni in merito alle diverse modalità, le due poi sostanzialmente, in cui si debbono realizzare, cosa ci si deve aspettare dalle CTU e dalle perizie, cioè dalle consulenze e dalle perizie. Ma i magistrati sono in grado di valutare questo? Io non credo che appartenga a loro di doverlo definire. Occorrerebbe che il legislatore facesse attenzione al riguardo. Certo, la riforma Cartabia ha prodotto delle garanzie maggiori nell'ambito del procedimento, questo sicuramente, ha definito sicuramente delle regole maggiori rispetto a prima, proprio perché il tema è stato sollevato soprattutto in commissione femminicidio, il tema delle consulenze e degli stereotipi affermati in quelle consulenze e dei danni che tali consulenze producono attraverso i copia e incolla all'interno delle sentenze, in cui il peritus peritorum in realtà diviene il CTU più che il giudice, in contrasto col codice di procedura. Questi limiti non possono essere definiti da giudici di Cassazione o da legislatori non specialisti in materia epistemologica e gnoseologica, cioè teoria della conoscenza, teoria della scienza e teoria della conoscenza. In questi casi non si tratta di passività delle istituzioni e comunque di complicità, ma di vera e propria violenza. Si citava la violenza economica. Dicevo, la violenza economica riconducibile all'articolo 572, cioè all'interno di quella del codice penale, ovvero la violenza alla violenza intesa in senso generale e quindi psicologica, che, attenzione, non si riferisce solo ai familiari conviventi, quando, perché fa riferimento anche a familiari, no, perché a volte nelle motivazioni di archiviazione, no, ancora viene ridimensionata e minimizzata all'interno dell'articolo 570 bis, che è appunto come semplice violazione degli obblighi di mantenimento determinati a provvedimento giudiziario. A riguardo mi pare si stia provvedendo alla definizione di uno specifico reato, per l'appunto da cura e per l'interesse proprio della Presidente della Commissione Femminicidio, che appunto si è occupata largamente di economia e pertanto ha ritenuto di focalizzare l'attenzione su questo aspetto. Il fenomeno del gaslighting è assolutamente non compreso, anzi potrei affermare, facendo esplicito riferimento ad atti giudiziari anche recentissimi, che tanto magistrati quanto CTU, servizio sociale, polizia, eccetera, eccetera, possono essere oggetto essi stessi di manipolazione da parte dei gaslighter, divenendo strumento per favorire la realizzazione degli abusi e delle violenze, così infliggendo da parte delle stesse realtà istituzionali a cui ci si appella per avere tutela, danni suppletivi incommensurabili alla già vittima di violenza primaria. Eppure sono sempre rintracciabili evidenze della manipolazione e dell'effetto manipolativo attraverso l'emergere di incoerenze di fatto e o logiche, di cui tuttavia si omette di tener conto anche quando esse vengono portate specificatamente all'attenzione della magistratura, ben identificate e circoscritte. Io voglio qui ricordare che il codice di procedura affida al giudice il compito di rilevare le incongruenze e le antinomie anche all'interno delle CTU, per esempio a cui ho fatto riferimento, iudex peritus peritorum. Questo non avviene. Ovviamente quelli introdotti sono solo degli aspetti, si potrebbe continuare ad oltranza. C'è poi un'altra questione che riguarda gli errori in procedendo e in giudicando, palesi, che però vengono parossisticamente reiterati, pure evidenziati e circoscritti come tali. L'utilizzo di strategie come il copia e incolla di CTU e provvedimenti precedenti, cioè il secondo grado che riproduce le sentenze del primo grado, l'autoreferenzialità delle motivazioni. Sapete, in logica si tratta di enunciati che non possono essere né dimostrati né confutati. E anche qui io ribadisco, anche alla luce dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, l'irragionevolezza, per quanto non l'incostituzionalità, del principio della doppia conforme. Questo è un punto essenziale che io ribadisco costantemente. Voi sapete, voi avvocati sapete di cosa sto parlando, sapete cos'è la doppia conforme. Non è incostituzionale, poiché la Costituzione ovviamente fa riferimento ai motivi di legittimità che vengono comunque ovviamente non toccati, preservati, E tuttavia tale principio viene, io mi pare di averlo veduto in varie sentenze, perché veduto? Perché vi è chiaramente l'omissione di tutto ciò che è all'interno del fascicolo e si ribadisce come se non ci fosse stato un secondo giudizio, come se non ci fosse stato un secondo procedimento. E quindi è evidente che vi è stato un copia e incolla, il fascicolo non è stato ben, ma proprio per i motivi esplicitati prima, i tribunali sono stracolmi di procedimenti e quindi a volte può accadere che si risolva semplicemente ribadendo, va bene, quanto è già espresso in primo grado. E però la doppia conforme può essere utilizzato proprio per impedire l'accesso alla Cassazione, cioè ricorso per Cassazione per il motivo 5, ovviamente non per motivi di legittimità. Pur sussistendo però, ripeto, io traggo questi argomenti da realtà concreta, cioè dalla redazione degli atti, pur sussistendo la ragione fondante, l'omissione dei fatti rilevanti per il giudizio, cioè pur esistendo copiosissima documentazione che deve essere portata all'attenzione in Cassazione, in quanto omissione. L'escamotage della doppia conforme, attenzione, può essere anche utilizzato per non incorrere in una valutazione professionale negativa da parte dei giudici. Cioè, se il ricorso non va in Cassazione, se viene riconfermato in secondo grado il giudizio, i giudici non hanno sbagliato, la valutazione è sicuramente positiva. La valutazione professionale che viene fatta periodicamente, che poi di fatto, va bene, anche lì ci sarebbe un discorso da farsi, ovviamente cioè dai tribunali, dal CSM, quella della riforma Cartabia per intenderci, va bene? Allora questo è un escamotage per impedire. È chiaro che la valutazione viene fatta, mi pare, su 5, su un campione, è chiaro che insomma, però nell'eventualità che in futuro venga fatta in maniera seria, questo è un escamotage per ridurre la possibilità di una valutazione negativa. Io sono specializzata in logica, quindi io sono interessata a queste argomentazioni, va bene, a capire questi passaggi, quindi scusatemi se faccio particolare riferimento a questi aspetti, che poi sono aspetti fondamentali. Potrei continuare ad oltranza nell'identificazione di alcune strategie ricorrenti che emergono dallo studio di diverse motivazioni ai provvedimenti raffrontate con gli atti in fascicolo. Tali strategie vengono utilizzate sia per ovviare alla necessità di risparmio energetico, eccesso di lavoro, sia per convalidare attraverso motivazione apparente o contraddittoria, quindi invalida o in violazione del diritto, un proprio pregiudizio inconscio o volontà. Ma mi fermo qui senza poter entrare nello specifico degli accenni fatti. Spostando l'attenzione verso i minorenni, ben nota è alla Commissione Femminicidio la vittimizzazione di madri e minorenni nelle cause di separazione, dove si debba decidere l'affidamento della prole. È ben noto il fenomeno della dislocazione dei minorenni dall'affetto materno alla casa famiglia, dove al concetto di violenza subita in quasi totale prevalenza dalle madri, non possiamo escludere ovviamente un caso su un mille di violenza della donna sull'uomo, ma si tratta di un caso su mille, forse anche di meno. Si sovrappone il concetto improprio di conflittualità tra genitori, ne parlava De Gioia Cazzi. La riforma Cartabia, pur con le sue criticità, ha promosso delle garanzie formali al riguardo, definendo tempi procedurali precisi per l'accertamento e la convalida del provvedimento di allontanamento e collocamento del minorenne ai sensi dell'articolo 403 Codice Civile riformato. E tuttavia, nella sostanza, si continua a delegare giudizio ai servizi sociali, integrato, una volta nominato, dal parere del curatore speciale. Altro problema. Secondo la riforma Cartabia, il curatore speciale non necessariamente deve essere avvocato, non è specificato, di fatto lo è sempre per una serie di ragioni. Voglio qui ricordare l'illecita psicoterapia su minorenni concepita per promuovere de facto l'accettazione e introiezione della violenza da parte di chi vorrebbe opporsi ad essa. Termini come tortura e complicità appaiono qui del tutto impropri, del tutto propri. Altro aspetto che vorrei menzionare in questo breve excursus riguarda le denunce contro servizio sociale, CTU, eccetera, che quasi sempre sortiscono archiviazioni con motivazioni risibili, illogiche e in contrasto con il diritto. Cioè la legge c'è. Le motivazioni che vengono espresse e le prove, che sono gli atti giudiziari, va bene? Cioè le relazioni, insomma, che vengono introdotte, in realtà non sortiscono ciò che dovrebbe essere, cioè il processo. Stesso discorso vale per il risarcimento danni in sede civile. Ho esempi recentissimi, attuali, e ancora sono in Cassazione, va bene? Ho esempi recentissimi di due procedimenti che solo per i primi due gradi sono stati trattenuti in giudizio per ben 11 anni. Già il tempo la dice lunga sulla volontà di non esprimere quel giudizio. Forse. E nonostante l'evidenza assoluta dei diversi comportamenti illeciti, dal punto di vista documentale, per tabulas, va bene, cioè oggettivi, il riconoscimento del, l'assoluta evidenza dei diversi comportamenti illeciti da parte dei professionisti, dei gravosissimi danni ingiusti e del nesso di causalità diretto, che sono gli elementi che producono poi responsabilità, no, però insomma è fondamentale sottolineare questo, perché insomma gli elementi c'erano tutti, per intenderci. È risultata inverosimile e contro ogni logica e diritto la sentenza che ha reso soccombente la parte attrice, le parti attrici, cioè coloro le quali hanno incardinato i giudizi per responsabilità. Dunque, una ulteriore problematica che vorrei sottolineare è la difficoltà di pervenire al riconoscimento del legittimo risarcimento attraverso quanto disposto dall'articolo 111 Costituzione comma 2, terzietà e imparzialità del giudizio. Articolo 6, paragrafo 1, CEDU. In quello che può appalesarsi a volte come vero e proprio diniego di giustizia. Obbligatorietà rispetto a quanto previsto dall'ordinamento giuridico e omissione sono temi fondamentali cui termini, incompatibili tra loro, sanno riferire il livello di effettività di uno Stato di diritto attraverso le sue forme di garanzia del diritto e quindi la sussistenza o meno di una democrazia reale. Questo aspetto essenziale del fondamento democratico e giuridico è da ritenersi cruciale, tenuto conto che è proprio l'omissione dell'azione, ovvero la negazione di quello che nell'azione penale viene definito principio dell'obbligatorietà, oltre alla incoerenza e logicità della stessa con il diritto, spesso a rendere possibile attualizzabile una ingiusta o contribuire una ingiustizia, scusatemi, o contribuire ad un governo tratto da azioni illegittime, per esempio. Io cito sempre, perché in Italia solo da poco tempo si tratta di complicità, ma negli Stati Uniti il termine complicità, o meglio il reato di complicità, è previsto da decenni. Io cito sempre il caso della magistratura che ha chiesto scusa perché ha omesso di intervenire durante la dittatura di Pinochet in Cile. Va bene? Il tema della omissione, che solo da pochi anni, da pochissimo in Italia, insomma, è ritenuto importante, va bene? Io nei miei scritti invece, già proprio perché appunto la Corte interamericana fa riferimento proprio in merito alle diverse dittature, no? Che si sono espresse già da decenni. Allora, omissione e complicità in taluni casi, ma qui io mi sto riferendo per esempio nel caso che individuavo relativo al timbro pass, va bene? Lì non c'è omissione. Lì c'è violenza attiva, violenza secondaria, attiva. Ora, per ovviare a tutto quanto accennato sopra, la delibera del CSM del 16 settembre scorso, riportandosi al decreto legislativo 28 marzo 2024 numero 44, riguardante l'accesso alla magistratura ordinaria, ha previsto per i candidati che superano gli iscritti la preventiva somministrazione di specifici test psicoattitudinali, individuando 5 aree di valutazione. Avrei gradito la presenza dei magistrati che purtroppo avevano delle cose importanti da dover seguire in altro luogo. 5 aree, dicevo: cognitiva, ovvero ragionamento analitico, pensiero critico, inferenziale, assunzione delle decisioni e soluzione dei problemi, emotiva, gestione stress, autocontrollo, relazionale, capacità di ascolto ed empatia, etico-valoriale, equità e autonomia di giudizio, e organizzativa, programmazione del lavoro, rispetto delle scadenze. Ciò ovviamente in ossequio alla riforma Cartabia, che ha voluto questo proprio riferimento, e qui bisogna dare testo alla magistrato Mangano, che insomma si è occupata soprattutto di questa materia all'interno del Ministero, oggi in pensione. Allora, dicevo, e tuttavia io devo dire che non condivido sostanzialmente questa delibera del CSM, o meglio la richiesta di quello che potrebbe essere sostenuto come una possibile valutazione della personalità. Perché poi di fatto questo è, se tu mi incentri i test su questa complessità di aspetti, tu sei in qualche... Noi sappiamo che anche a livello penale non è più possibile fare riferimento alla personalità, è stato abrogato il reato, lo sapete, insomma, comunque già da tempo, ricordiamoci, no? Allora... io non condivido particolarmente, perché paradossalmente, nonostante ciò che io abbia detto in merito alla magistratura, ritengo che ciò che fa un magistrato non deve essere valutato attraverso appunto dei test psicoattitudinali, che poi bisogna vedere chi li fa, come vengono, e siamo sempre lì, e come vengono interpretati, da chi vengono interpretati. Io non ho, cioè, anche se poi è stato indicato dal CSM chi, insomma, devono essere degli esperti, ma io, conoscendo il tema, il testo che non ho voluto indicare, di fatto tratta, io ho fatto ricerca negli Stati Uniti con i collaboratori della scuola di Francoforte, di quelli della scuola di Francoforte che andarono negli Stati Uniti durante la seconda guerra mondiale, quindi insomma ho avuto insomma Norma Oliver Brown autore, quindi ho con attenzione studiato alcuni aspetti relativi ai test. Parliamoci chiaramente, questi test non sono affidabili e soprattutto sono stati realizzati i primi test, quelli che a tutt'oggi vengono utilizzati anche in Italia, sono stati creati per motivazione dal Ministero della Difesa americana durante la guerra del Vietnam. Cioè, c'è un'ignoranza sul tema che è spaventosa in questo paese. Va bene? Allora, io non condivido. Chi è il, lo scrivo in un testo del 2017, chi è il magistrato? Io lo leggo dalle motivazioni che esprime e dalla sua sentenza, a me non interessa. Ecco, qui abbiamo a breve, avremo la collaboratrice della Emma Bonino che ci parlerà, ci ricorderà Emma Bonino. Va bene? Emma Bonino aveva, lo sappiamo, un carattere non eccezionale, e tuttavia era una persona straordinaria. A me non interessa che un magistrato abbia un buon carattere, se poi nella sentenza, va bene? Quindi, insomma, io non condivido particolarmente d'altra parte il CSM si è dovuto chiaramente adeguare alla riforma Cartabia. Io comprendo il perché la Mangano abbia trovato la necessità, in considerazione di tutto ciò che è emerso di gravissimo all'interno della Commissione Femminicidio, che ha, lo sapete, studiato 1600 fascicoli, adesso non ricordo il nome, presi a campione su tutto il territorio nazionale, va bene? E quindi comprendo bene il motivo. Però torniamo sempre alla psicologia all'interno dei tribunali. Io non voglio la psicologia all'interno dei tribunali, ma voglio dei giudici che applichino il diritto, va bene? E che vengano valutati per questo. In più c'è un altro elemento: i test saranno poi quindi i furbetti, come sempre, sapranno quali sono i test. Cioè, i test non verranno cambiati o comunque modificati di volta in volta, no? O comunque insomma, più o meno l'indirizzo sarà prospettato, e quindi chi svolge quei test già avrà, soprattutto i furbi che andranno a capire come vengono svolti, quali sono le domande, va bene? E poi basta essere un minimo intelligenti per capire che se c'è una domanda del tipo tu metteresti gli ebrei, porteresti gli ebrei a Auschwitz, sto facendo un esempio ridicolo, io immagino bene che qualsiasi persona con un minimo di intelligenza risponda no, non li metterei, non li porterei ad Auschwitz. Questo non significa però che non potrò rintracciare all'interno delle sentenze, per esempio, appunto, come rilevato, no, pass, quindi conflittualità, simbiosi madre figlio, eccetera eccetera, va bene? Arrivo agli avvocati, proprio in merito a quello che dicevo poc'anzi. In quasi tutti i testi che fanno riferimento alla violenza contro le donne si omette di far riferimento al ruolo fondamentale svolto dagli avvocati. Come diceva la Presidente, il ruolo degli avvocati è fondamentale. Quando nella separazione coniugale, nella separazione giudiziale, all'interno di un rapporto in cui è presente la violenza, l'avvocato nell'atto principale non introduce l'argomento della violenza, magari allegando certificazioni di pronto soccorso, eccetera, ne ho visti tantissime di queste situazioni. Ne ho viste tantissime. Potrei citare, non lo farò mai, nomi e cognomi di avvocati notissimi. Va bene? Su alcuni di questi, attenzione, su alcuni di questi procedimenti, io ho lavorato, anzi, ho redatto da un certo punto in poi, cioè da metà della Corte d'Appello, sino alla Cassazione, dove in un caso particolare l'ordinanza è stata totalmente favorevole, va bene? Quindi raggiungendo anche dei risultati importanti. Ebbene, io ho dovuto creare una strategia incredibile, perché nell'atto principale l'avvocato non aveva scritto nulla e io sono intervenuta, dico io in realtà, l'avvocato che ha poi firmato, e ovviamente ribadisco, io non sono un avvocato, va bene? Io mi occupo di logica giuridica, ma non sono un avvocato. Ebbene, ho dovuto introdurre il soggetto che era stato estromesso perché non aveva più l'affidamento, invece l'ho fatta introdurre in ambito penale, dall'ambito penale riportare, cioè ho dovuto produrre attraverso istanza, depositare e citare nell'istanza, nell'atto di istanza, perché gli allegati avrebbero potuto essere cestinati, mentre l'atto di istanza no, va bene? Cioè ho dovuto fare, in effetti poi in Cassazione l'ordinanza è stata straordinaria, va bene? Ma ho dovuto procedere intervenendo su delle criticità gravissime. Io non voglio più farlo, l'ho già detto, non posso più fare qualcosa del genere che porta via il sangue in chi lo fa. Io ho lavorato giorno e notte per queste, insomma, per anni, e non posso più farlo, l'ho già detto purtroppo, mi rammarico molto. Allora, quindi dicevo, la funzione dell'avvocato è fondamentale. Poi ci sono gli avvocati che addirittura minimizzano, cioè ritengono che questi aspetti non debbano essere portati all'attenzione, e quindi convincono addirittura la donna, procedono, cioè sono quegli altri sono negligenti, va bene, quelli che magari non hanno introdotto. Poi c'è quello che invece convintamente non introduce, minimizza. Ripeto, io mi sto riferendo non a procedimenti di 20 anni fa, ma all'attualità. Va bene, io sto portando dei riferimenti attuali, questi procedimenti sono ancora in giudizio, va bene? Allora, spetta agli avvocati difendere le parti utilizzando tutto quanto presente nel diritto al fine di proteggere e tutelare gli interessi del cliente. Per contro, chi parla a continui esempi, anche recentissimi, di difensori che per negligenza o ignoranza hanno pregiudicato processi in maniera irreversibile, procurando danni incommensurabili ai clienti. Sono numerosissimi i casi di cittadini danneggiati gravemente, irreversibilmente. Il motto latino canis, canem non est, è tanto più vero lieve il rischio di commettere errori rilevabili sul piano della responsabilità disciplinare, civile e penale, è sempre alle porte generalizzabile come possibilità a tutta la categoria. Scusate, ho tralasciato una frase. Sono numerosissimi i casi di cittadini danneggiati per la generalità di chi ha ricevuto nocumento e particolarmente meno abbienti. Resta del tutto impraticabile avvalersi di quanto in diritto contro difensori che hanno prodotto gravi danni, tanto in sede civile quanto e tanto più in sede penale. Il motto latino, eccetera, eccetera. Forti di un tale status de facto, sebbene in contrasto con le disposizioni de iure, cioè le leggi ci sono, la responsabilità disciplinare, civile e penale c'è, sebbene in contrasto con il diritto, alcuni avvocati con la massima spregiudicatezza realizzano comportamenti identificabili documentalmente, quindi non sono chiacchiere, io potrei fare 3.000 esempi, documentandoli, va bene? Non consoni alla corretta tutela dei propri assistiti, realizzando danni irreversibili sul piano processuale e che possono risultare devastanti sul piano esistenziale tutto, a danno del patrocinato e dei suoi cari. Va da sé che lì dove le sanzioni non possono venire concretamente applicate, per assenza di difensori, non perché non esiste, ripeto, la legge, ma per assenza di difensori disposti a farsi carico di incardinare cause per responsabilità professionale verso i propri colleghi, l'impunità determina una normalizzazione della solidarietà professionale e del senso di onnipotenza. Lo stesso interesse lobbistico non può che mirare al disconoscimento della responsabilità, se non sul piano legislativo, quantomeno su quello della prassi. Se non in casi del tutto esigui, rispetto all'ampiezza del fenomeno, i cittadini soccombono di fronte ai danni subiti, desistendo dall'intento di avvalersi dei propri diritti contro chi ha prodotto grave nocumento. Ripeto, io ricevo continuamente chiamate da gente che mi indica questi problemi. Dunque le leggi ci sono, ma esse non trovano applicazione concreta perché non esiste il medium, il difensore, attraverso cui far valere tali diritti oggettivamente acquisiti. Come ampiamente documentato e cercato di portare all'attenzione dell'opinione pubblica da parte della prima firmataria del presente testo che intendo portare all'attenzione del ministro Nordio, si assiste sempre più alla costituzione di una importante lobby che, come ogni associazione di categoria e gruppo di pressione, porta avanti i propri interessi. Basta l'uopo citare uno dei paradossi scritti nel nuovo codice deontologico forense in vigore dal 1 settembre 2025, secondo il quale l'avvocato non può comunicare al cliente la corrispondenza intercorsa tra difensori, articolo 48. Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega al fine di proteggere la riservatezza di ogni scambio intercorso tra colleghi in barba, ça va sans dire, all'interesse, alla conoscenza da parte del patrocinato delle missive che lo riguardano direttamente. Il decimo rapporto sull'avvocatura 2026 realizzato da Censis. Io sottolineo che la presidente che abbiamo avuto poc'anzi ha fatto riferimento al problema degli avvocati, o meglio, più che al problema, all'importanza degli avvocati. Il decimo rapporto dell'avvocatura 2026 realizzato da Censis in collaborazione con Cassa Forense conta nel 2025 ben 228.641 iscritti. Orbene, per quanto in calo, il numero di iscritti può ben fornire la dimensione della difforme umanità, umano troppo umano, avrebbe esclamato il pensatore di Hocke, su cui i clienti ripongono fiducia. Mi sto riferendo ovviamente a Nietzsche. su cui i clienti ripongono fiducia, non sempre ligge al proprio dovere deontologico. Il medesimo rapporto evidenzia una crescita significativa del PIL dell'avvocatura, per contro. L'adozione dell'intelligenza artificiale, quando la citavo per quanto concerne la magistratura, pone tutta una serie di problemi anche per quanto riguarda l'avvocatura, riguardanti garanzie fondamentali, sia per quanto concerne le fonti di diritto e la redazione degli atti, sia per quanto riguarda la privacy dei clienti, tipologia di programmi utilizzati e modalità di raccolta e diffusione dei dati. Questi ed ulteriori problemi certo non trovano reale e concreta soluzione nella legge 132 del 2025. A Roma la lista dei patrocinanti a spese dello Stato contiene una percentuale alta di avvocati che rispondendo a interpello da parte, attenzione, alle prove, cioè io quando ovviamente faccio riferimento a qualcosa è perché sono nella capacità di dimostrare quella qualcosa. Allora, dicevo, a Roma la lista dei patrocinanti a spese dello Stato contiene una percentuale alta di avvocati che, rispondendo a interpello da parte di ipotetici clienti, affermano tout court l'intenzione di cancellare il proprio nominativo dall'elenco, dunque di non essere più disponibili. Abbiamo fatto delle prove, ciò accade anche a distanza di mesi, eppure basta semplicemente cancellarsi. Oppure difensori che richiedono denaro preventivo improprio per lo studio del fascicolo, o legali che tergiversano per poi non accettare il patrocinio, facendo perdere tempo necessario ai malcapitati per prevenire loro ritardi e danni. In rari casi si è persino il disconoscimento della propria iscrizione, pur accertatamente presente e visionabile online. La qualità della difesa per chi accetta di patrocinare a spese dello Stato riguarda un altro punctum dolens di cui bisogna tener conto. Ovviamente, quando io faccio riferimento a queste criticità, va da sé, non mi riferisco né a tutti i magistrati, ribadisco, abbiamo qui avuto degli esempi straordinari quest'oggi, ma né tantomeno a tutti gli avvocati, va da sé. Però il fenomeno è ultra diffuso. È bene sottolineare che in taluni casi la necessità di richiedere il patrocinio a spese dello Stato può intervenire proprio a seguito di danni subiti in ambito giudiziario per ingiusta soccombenza, ovvero per la necessità di incardinare ulteriori plurime cause al fine di pervenire al riconoscimento di giustizia, compresi i risarcimenti. Noi sappiamo benissimo che quando una donna si ritrova a dover entrare all'interno di un procedimento, purtroppo a volte si aprono tanti altri paralleli procedimenti per tutta una serie di ragioni, oltre ovviamente ai tre gradi, magari la necessità di denunciare il servizio sociale, magari la necessità di difendersi rispetto a una denuncia per quanto concerne l'ambito penale, oppure anche in ambito civile. Magari possono. Quindi si entra in un meccanismo per cui, grazie a tutta una serie di motivi che non posso certo qui adesso continuare a identificare, ma si può trovare in una situazione per cui ad un impoverimento assoluto, proprio perché le continue soccombenze hanno prodotto tale impoverimento. Ma questo per opera sia dei giudizi, sia di una cattiva difesa. Spesso. Io rimanderei a dei saggi per individuare le questioni in dettaglio. Certo, qui non posso rilevarle, questo è ovvio. Dicevo, e quindi proprio grazie alle diverse soccombenze che si può entrare in un meccanismo per cui si ha necessità del patrocinio a spese dello Stato. Orbene, l'ordine degli avvocati è tenuto al controllo della effettività del patrocinio a spese dello Stato da parte degli iscritti nella lista. E per contro, nonostante diverse segnalazioni, anche da parte di chi scrive, di chi sta parlando, l'Ordine degli Avvocati di Roma ritiene non di competenza garantire un

della cittadinanza ad usufruire agevolmente di un servizio costituzionalmente garantito, articolo 24 Costituzione, articolo 6 CEDU, e che sovente riguarda tutele urgenti. Tale diritto si trova così disincentivato. Questi sono anche altri elementi, cioè questi sono tutte motivazioni per cui la vittima di violenza si trova disincentivata. Anche questo è un altro motivo. Tale diritto si trova così disincentivato da un'estenuante ricerca senza riscontro. Ripeto, abbiamo documentato questo. Indicativo è che la legge 31 dicembre 2012 numero 247, così come aggiornata con la riforma 2026, cancella il riferimento specifico alle liste per il patrocinio a spese dello Stato, mentre fa riferimento esplicito alle liste dei cassazionisti e alle specializzazioni in generale. Vero è che la CEDU, sentenza di Aquilenchi contro Italia, 11 dicembre 2025, ha riconosciuto gravi e sistematici ritardi, compresi tra un anno e un mese e quattro anni, nel pagamento agli avvocati dei compensi dovuti per la difesa delle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, che integra una violazione dell'articolo 1 del protocollo numero 1. La Corte inoltre ha qualificato il fenomeno come espressione di un malfunzionamento strutturale, richiamando l'Italia, ai sensi dell'articolo 46 della Convenzione, ad individuarne le cause e ad adottare misure idonee a porvi rimedio. Tuttavia, quanto posto come esempio sopra in merito a comportamenti inadeguati da parte di avvocati nei confronti dei soggetti portatori di diritti e necessitanti di giusta e urgente difesa, non può affatto trovarsi giustificato dalla istanza numero 15587 del 2010 CEDU sopra menzionata. Tutt'altro, scusate, non del 2010, sopra menzionata. Ebbene, cioè, se in altre parole, se non vuoi realmente patrocinare attraverso il patrocinio a spese dello Stato, cancellati. Non impedire che la donna vittima di violenza possa immediatamente e con facilità usufruire di quanto in suo diritto. Va bene? E comunque sia, un discorso è ricevere il denaro dopo quattro anni, un discorso è far cadere la possibilità di procedere in tribunale e creare danni enormi alla persona. Ebbene, il Ministero, ecco per la ragione per la quale avrei voluto qui la presenza di Nordio, ebbene, il Ministero è tenuto a vegliare lì ove non lo fa l'ordine. Spetta al Ministero vegliare su quanto concerne l'effettivo accesso al patrocinio a spese dello Stato e creare le condizioni affinché i cittadini possano effettivamente e agevolmente pervenire ad avvalersi dei propri diritti soggettivi, anche quelli disposti dagli articoli 1172, comma 2, 1218, 2236, codice civile, dalla legge 247-2012, che riguarda appunto la responsabilità degli avvocati, dall'articolo 380 codice penale, responsabilità penale degli avvocati. Va bene? Pertanto, probabilmente sarebbe opportuno quanto segue. E ho quasi concluso. Per competenza, la costituzione di un osservatorio presso il Ministero di Giustizia che esamini il fenomeno sopra descritto, facendosi osservatore garante su tutto il territorio nazionale di liste realizzate dagli ordini distrettuali degli avvocati che contengano nominativi di patrocinanti a spese dello Stato effettivi.

0: tali che, demandando alla competenza dell'attuazione a cura degli ordini territoriali, l'osservatorio abbia il compito di monitorare l'effettiva afflizione di sanzioni o richiami per chi utilizza, contravvenendo al proprio dovere, l'iscrizione alle liste dei patrocinanti a spese dello Stato per fini diversi, specchietto delle, per le allodole, per fini diversi da quelli stabiliti dalla legge e dalla ratio per cui sono state concepite. Che il Ministero si faccia garante della creazione da parte degli ordini distrettuali di liste da affiancare a quelle previste per materia e abilitati presso le alte corti di avvocati qualificati ad assumere giusta difesa in ambito civilistico e penalistico contro i propri colleghi, con particolare riguardo ai patrocinanti a spese dello Stato, cioè una lista specifica. E sempre il Ministero, osservatore a che tali iscritti vadano a tutelare i clienti nel rispetto della piena difesa e in osservanza della deontologia professionale. Parlavamo di un osservatorio, che i fascicoli siano presi, siano assunti da una commissione. L'osservatorio del Ministero non lo può fare, ma le commissioni parlamentari sì, di una commissione che verifichino che effettivamente, faccio un esempio, io per una causa personale di amianto, responsabilità per amianto, presenza di amianto, ebbene, con una serie di altre responsabilità da parte del mio avvocato, io ero attenta a curare situazioni che ritenevo molto più gravi, ad aiutare persone, mentre io aiutavo persone, il mio avvocato, in una causa di una semplicità estrema, va bene? Ebbene, introduceva soggetto non inerente alla materia, va bene? Soggetti, più soggetti, risultato, io ovviamente ho dovuto procedere con il pagamento delle spese processuali, non sono giunta a vittoria, eccetera eccetera. Ma questo avvocato ha compiuto altri passaggi di cui poi io ho fatto, come dico sempre, pelo e contropelo, cioè analizzando il fascicolo ho individuato tutto ciò che ha fatto. Dandolo all'avvocato, l'avvocato ha detto: io posso procedere per quanto riguarda questa evidenza, ma non su tutto il resto. Cioè l'avvocato, che pure di fronte a una sentenza che chiaramente, insomma, poneva la responsabilità dell'avvocato eccetera, mi proponeva di fare ricorso, va bene, ma solo per quel piccolo spazio, quando di fatto il secondo grado poi ha individuato tutti quegli aspetti di cui io parlavo. Va bene, resta da fare il ricorso contro l'avvocato per responsabilità, per avere i denari, va bene? Però, per dire, il secondo grado mi ha dato ragione su alcuni aspetti che io proponevo di responsabilità dell'avvocato, che non aveva compiuto alcuni passi necessari, va bene? Allora, questo per dire che può capitare, in linea di massima, quasi nessuno va contro l'avvocato, a meno che non sia disposti a dare del denaro importante, certo non con il patrocinio a spese dello Stato, va bene? Allora, no, lo dico perché appunto abbiamo prodotto uno studio al riguardo, quindi, allora, ma anche lì ove l'avvocato intende farlo, ma relativamente, va bene? Allora, questi sono aspetti importanti. Io infatti ho detto all'avvocato: no grazie, attenderò, e infatti sto ancora attendendo. Sembra che abbia rintracciato l'avvocato, che finalmente possa seguirmi, speriamo bene, ma non è detto, va bene? Chissà, magari gli altri colleghi diranno: non è opportuno, lascia stare, tutto è possibile, mi aspetto anche questo. Allora, non ricordo più a che punto sono, comunque che il Ministero si faccia garante della creazione da parte eccetera eccetera, che il Ministero si faccia carico di monitorare l'operato dell'Ordine degli Avvocati in materia di verifica della correttezza dei difensori iscritti nelle liste sopra suggerite, anche attraverso un ufficio addetto alle segnalazioni di cui dovrà dotarsi l'osservatorio a cui tutti i cittadini possano rivolgersi. Io credo importante, quando si fanno i convegni in cui si tratta di violenza contro le donne, spesso si interloquisce con, o comunque si fa riferimento alla magistratura, all'avvocatura. Io credo che se si ponesse attenzione verso maggiormente, chiedendo alle parti quali sono i loro problemi, non attraverso il centro antiviolenza, non attraverso l'avvocato, quali sono le sue difficoltà reali? Ecco, questo non si fa, invece a me capita di farlo, perché sono loro che mi chiedono una collaborazione. E quando io invio uno scritto all'avvocato, contestualmente lo invio alla parte, e quando parlo con l'avvocato non parlo mai da sola con l'avvocato, io sempre e solo parlo in presenza della parte, sempre per correttezza. Io non sono un avvocato, a che titolo altrimenti? E quindi sono in grado di valutare quelle che sono le effettive esigenze delle persone. Quando si parla di denaro da fornire ai centri antiviolenza, che certamente hanno un'importanza, eccetera, io però cercherei di capire quanto di fatto viene attribuito alle donne in prima persona, perché è vero che c'è la legge su patati patata, il reddito di libertà, ma viene effettivamente dato in piccola parte. Dove finiscono i soldi della Commissione Europea? Parliamo di quantità immense. Non parliamo di 100.000 euro, parliamo di denaro reale. Allora, questi sono problemi reali che possono essere individuati solo ed esclusivamente parlando direttamente con i soggetti. Quando giustamente De Gioia, che ha fatto e fa un lavoro straordinario, quindi nessuno discute il lavoro dei magistrati che erano qui presenti, ci mancherebbe, anzi sono degli esempi assolutamente insomma da onorare, ma quando si riferisce al fatto che dopo 4 anni la persona ritratta quanto aveva detto, a me immediatamente è venuto in mente: in quei 4 anni con chi ha parlato? Col servizio sociale, che gli ha detto: attenzione, se continui così parliamo di conflittualità e di conseguenza ti porteranno via il figlio, quindi stai buona. La commissione femminicidio ha fatto emergere tutti questi aspetti, attenzione, cioè è documentato questo, ci sono i documenti, basta andare nel web del Senato per leggere i documenti della commissione femminicidio, che fanno riferimento assolutamente a questi aspetti. Che a presidere l'osservatorio non possa essere un avvocato e che il numero dei componenti dell'avvocatura non possa superare 1/5 del totale, cioè significa non che non debbano esserci per controllare il lavoro che viene svolto, ma che insomma non debbano in qualche modo, che al fine di prevenire il frequente incorrere in, attenzione, questo è importante, che al fine di prevenire il frequente incorrere in vizio di legittimità, eccesso di potere, da parte dell'ordine, il Ministero si faccia carico, giudice, mi rivolgo a lei perché credo che gli altri non possano capire, che al fine di prevenire il frequente incorrere di vizio di legittimità, cioè eccesso di potere amministrativo. Il reato lo sappiamo che è stato allora impropriamente, a mio giudizio, ma quello tra parentesi, da parte dell'ordine, il Ministero si faccia carico di rendere meglio comprensibile quanto la legge con chiarezza dispone in merito alla garanzia di ricorrere in Cassazione per motivi di cui al primo comma, articolo 360 Codice Procedura Civile, numeri 1, 2, 3 e 4, cioè motivi di legittimità per me, oppure di giurisdizione, eccetera, eccetera, ovvero alla non procedibilità, rigetto dell'istanza di patrocinio a spese dello Stato secondo il principio del filtro, e torniamo qui, della doppia conforme, dove sussistano contestuali ragioni di ricorso per motivi di giurisdizione, violazione di norme sulla competenza, violazione o falsa applicazione di norme di diritto e nullità della sentenza o del procedimento. Perché dico questo? Perché ultimamente, ma non solo ultimamente, ci sono stati tantissimi rigetti lì ove di patrocini a spese dello Stato da parte dell'ordine, va bene? Perché appunto come motivo la doppia conforme, nonostante di fatto nel ricorso in Cassazione il motivo 5 fosse del tutto relativo rispetto agli altri motivi. Cioè non mi puoi rigettare perché c'è riscontri, effettivamente c'è una legge per cui eccetera eccetera, riscontri europei, quando siamo in presenza di tantissimi motivi di legittimità. Non so se mi spiego. Questo che cos'è? È un eccesso di potere. Tu ti attribuisci una scelta che la legge non ti attribuisce. È vero che la legge ti attribuisce di verificare il filtro, purtroppo, la doppia conforme, purtroppo, ed è vero che, ma tu devi attenerti al reddito, alla verifica del reddito, alla doppia conforme sì, ma nella misura in cui sono presenti degli altri motivi, e sono tanti gli altri motivi, rispetto a un residuale di motivo 5, va bene? Cioè tu devi assolutamente concedere il patrocinio a spese dello Stato. Cosa si fa in quel caso? A parte c'è una questione di tempi. Chi chiede il patrocinio dello Stato magari può non avere da anticipare il denaro. Ci sono situazioni terrificanti di cui bisogna essere a conoscenza, non teoricamente, ma praticamente. Ci sono donne che non hanno un centesimo e devono ricorrere in Cassazione perché hanno perduto i figli, perché hanno denunciato la violenza e sono state definite conflittuali anziché vittime di violenza. Va bene? Ripeto, la Commissione ha fatto un lavoro straordinario a riguardo, quindi è tutto per tabulas, è tutto documentato quello che sto dicendo, quindi non dico nulla di particolare, va bene? Però deve essere rilevato all'interno dei convegni. Perché non si tratta mai questi argomenti? Eppure bisogna trattarli per individuare le diverse criticità e risolverle. Basta poco che il Ministero si occupi di verificare ciò che l'ordine, nonostante varie richieste, continua a non fare. Va bene? Perché ciò che conta non è tutelare l'avvocatura, anche perché non si tratta di non tutelarla, non si tratta di non tutelare la magistratura, si tratta di lavorare insieme per poter risolvere quelle criticità che sono risolvibili, se vogliono essere risolte. Va bene? Il problema è che non vogliono essere risolte. Prego, diceva, chiedeva lì ove può, cioè il ministero lì ove può, l'ordine. L'ordine quando insomma decide in merito, che poi non decide in ultima parola, perché altrimenti si ricorre comunque paradossalmente alla Corte d'Appello, agli stessi giudici che poi di fatto hanno insomma, per cui bisogna ricorrere. Questo è un altro paradosso. Comunque sia, prima di avere il giudizio, la donna forse non ha la capacità di anticipare quei denari. E comunque è un altro giudizio. Per questo dico, quando si aprono 3.000 giudizi, allora cosa bisognerebbe andare? Presso il TAR per rivendicare appunto l'eccesso di potere dell'ordine degli avvocati? Un altro procedimento? E si aprono 18.000 procedimenti. La situazione è drammatica. E poi allora ci si spiega perché, e ho detto solo alcuni punti, perché altri sono molto più complessi ovviamente. Allora, poi ci si stupisce del fatto che dopo 4 anni, come diceva De Gioia, la donna ritrattava. Va bene? Allora, io adesso... ci sono domande, io avrei preferito svolte ai magistrati, però giustamente loro, anzi io ringrazio immensamente la Presidente della Corte d'Appello che da Napoli è giunta sino a Roma, va bene, per essere con noi, nonché gli altri magistrati. E allora adesso io vorrei avere la possibilità di fare un omaggio attraverso la sua collaboratrice di fiducia, che immagino vorrà anche entrare in politica a questo punto, l'ho veduta in tante... Eh? Ah, ecco perché l'ho veduta in tante situazioni ultimamente. Allora, dunque... perché io ho sempre stimato Emma Bonino. Emma Bonino, ricordiamoci, dobbiamo ad Emma Bonino la Corte, anche a Pannella, però anche alla Bonino la Corte Penale Internazionale, dobbiamo a lei, prego se vuole avvicinarsi, allora dobbiamo a lei insomma tanti. Per questa ragione già avevo chiesto lei prima, poco prima della chiusura del Senato al pubblico per ragioni per il Covid, di presentare insieme un mio libro, di cui non faccio pubblicità, ripeto. Allora, purtroppo poi c'è stata questa chiusura in un altro convegno presso la sede di Roma del Parlamento Europeo, vi è stato un tentativo per problemi tecnici, si ricorda, lei si ricorda bene, per problemi tecnici abbiamo avuto per oltre mezz'ora Emma Bonino seduta, collegata e in uno stato di salute grave, e per purtroppo problemi tecnici ho questo grande dispiacere, nonostante noi potevamo vedere le immagini, potevamo ascoltarla, lei non poteva sentirci, e quindi abbiamo dovuto, infatti su Radio Radicale cioè insomma un intervallo tecnico. Purtroppo non ho avuto la possibilità di ringraziarla pubblicamente, io l'avevo veduta in tante situazioni insomma con nei vari incontri. Ecco, ho trovato dopo il suo decesso molto fastidioso l'utilizzo strumentale della sua del suo giusto, così come per Pannella insomma, interesse verso sicuramente l'antisemitismo, cioè come tutti noi credo, però addirittura farne, no, in alcuni giornali farne un motivo per invece sostenere che i contro, che lei era in qualche modo in contrapposizione invece a due stati, eccetera, cosa non vera, perché io ho avuto modo di parlare e di ascoltarla in tante situazioni, purtroppo già ammalata. Ricordo una volta fuori dal Parlamento europeo con la sigaretta, mi chiedeva di coprirla per poter fumare e per poter continuare a fumare nonostante il problema che noi conosciamo, che tutti noi sappiamo. E allora la strumentalizzazione di alcuni suoi pensieri, lei assolutamente nei convegni a cui ho assistito, in cui lei e che lei ha presenziato, non c'è pace senza giustizia, no? Nell'associazione eccetera, dove mi ricordo quello in Campidoglio, no? In quello, ecco, dove erano presenti tanti rappresentanti, tante figure, tanti avvocati, anche sostenitori dello Stato palestinese, quindi non è affatto vero che lei fosse unilaterale, ma lei era per lo Stato di diritto, per lo Stato di diritto, per la legalità e per lo Stato di diritto. Allora io voglio dare adesso la parola io purtroppo ho problemi di memoria data l'età, perdonatemi, ho carenze, per questa ragione leggo sempre quanto debbo dire, mi dovete scusare, ho una dimenticanza sicuramente passeggera, però intanto ho tale dimenticanza. Una persona preziosissima, io ho ascoltato il discorso durante i funerali, ho ascoltato altri discorsi da lei svolti per ricordare Emma Bonino, e credo che nessuna figura meglio di lei che ha condiviso. Per questa ragione non ho chiesto a Della Vedova, non ho chiesto a Maggi, eccetera, ma ho preferito una persona vicina proprio quotidianamente ad Emma Bonino. Prego, mi perdoni la dimenticanza.
1: Immagini. Buongiorno a tutti, io sono Carla Teibi, attualmente tesoriera del partito insieme a Riccardo Maggi con Più Europa. Ha citato tantissime cose, professoressa Ferri, la ringrazio innanzitutto dell'invito. Capisco la tecnicalità del convegno che avete fatto, proprio perché è essenziale che per un argomento quale quello del femminicidio ci siano poi tutta una serie di interventi di riforma, tanto per quanto riguarda la magistratura quanto per quanto riguarda l'avvocatura, esattamente, violenza istituzionalizzata per l'appunto. Lei diceva appunto Emma Bonino è stata per lo Stato di diritto sempre e comunque per il rispetto delle regole, anche quando quelle regole non le condivideva appieno. Faccio un esempio su tutti che solo marginalmente rileva per quanto riguarda la questione delle donne. Le quote rosa, pensava appunto fossero delle quote panda, le chiamava, non le condivideva, vedeva però che quelle lì potessero essere il solo strumento con cui le donne potessero avere un ruolo in politica, ed essendo appunto stabilite per legge le rispettava. Era una estrema lealista rispetto appunto a quanto scritto in Costituzione nelle leggi dello Stato, anche rispetto alla battaglia iniziale che è sempre in termini di violenza, anche lì collaterale, rispetto alle donne, la porta alla politica, ossia quella sull'aborto, per evitare morti di donne in mano alle mammane e per legalizzare un fenomeno che non ha inventato lei ma che già esisteva. Sulla violenza di genere ha fatto molte iniziative, dovessi dire, anche lì appunto sia a livello internazionale contro le mutilazioni genitali femminili praticate su bambine e ragazze, in Italia proprio sui femminicidi. Ricordo, io ancora non collaboravo con lei e lei girava l'Italia e un po' tutto il mondo, anche i paesi del Maghreb da cui provenivano molte delle ondate dei migranti, uno spettacolo con Serena Dandini che si chiamava Ferite a morte. Più recentemente, dopo l'uccisione di Giulia Cecchettin, convinta del fatto che solo coinvolgendo gli uomini un fenomeno come questo, che è strutturale, culturale oramai, potesse essere sradicato in qualche modo, aveva provato con un'iniziativa intitolato Ora tocca a voi, per invitare gli uomini a coinvolgere tutta una serie di sindaci da Gualtieri, Manfredi e varie altre personalità per tutto il territorio nazionale, per sensibilizzare i maschietti, diceva. Fondamentalmente ci sono diverse cose che si intersecano rispetto a quello che è stato il tema del convegno che avete trattato oggi. Secondo lei, mi faccio sua portavoce ovviamente anche post mortem, non possono essere trattati separatamente, perché appunto l'errore poi per fenomeni così complessi nella trattazione in separata sede tra associazioni, convegni, porta poi a una scarsa mobilitazione alla vera risoluzione dei problemi. Sono rimasta scandalizzata negli ultimi tempi, così come lei, dell'ascesa, se vogliamo chiamarla così, di gruppi che si chiamano incel, ossia quegli uomini che online, ovviamente coperti da uno schermo, offendono il corpo femminile, sessualizzandolo, supponendo come possano eventualmente in una qualsiasi fattispecie fantasiosa violarlo o stuprarlo o fare del male alle donne. Ecco, secondo me questa è la fotografia di quello che sta accadendo pian pianino in una sorta di regressione patriarcale del nostro paese. Il numero di femminicidi è aumentato grandemente e non perché se ne dia più notizia rispetto a quanto avveniva prima, ovviamente certi social, TV, giornali hanno una diffusione maggiore, ma i femminicidi sono di fatto aumentati. C'è un numero, appunto, un'incidenza scandalosa oramai. Muoiono più donne che non persone negli incidenti stradali, per farvi un esempio. E questo pone un problema sicuramente istituzionale, a livello giudiziale, a livello legale, ma pone un problema anzitutto culturale. Noi abbiamo provato a incidere nel nostro piccolo, parlo del nostro piccolo perché noi siamo parte di un piccolo partito, su diversi fronti.
0: Chiedo gentilmente, in ossequio
1: assolutamente,
0: le chiedo di non fare riferimenti ai partiti, non sarebbe corretto nei confronti
1: termini di proposta a incidere a livello culturale su quello che è appunto l'educazione, perché considerando che molto spesso ragazzi si interfacciano al sesso opposto partendo dal presupposto che appunto hanno gli insegnamenti che gli vengono dati in famiglia, e molto spesso queste famiglie, non voglio generalizzare, però molto spesso queste famiglie sono le stesse famiglie violente che mettono in atto poi quei comportamenti che portano ai femminicidi. Ecco, la proposta di avere un'educazione sesso-affettiva nelle scuole che educhi al rispetto, al consenso, a rapportarsi con l'altro senza avere il preventivo consenso da parte dei familiari, o senza che debba essere il preside di turno a scegliere il programma o il docente che debba svolgere questo programma, Secondo me sarebbe un grande balzo avanti. Ovviamente voi parlavate di tutti gli effetti a cascata che si verifichino dopo, e quindi...
0: Dottoressa, io vorrei ricordare Emma Bonino, però, perché
1: sì,
0: la richiamo a questo, perché
1: assolutamente
0: noi abbiamo già trattato,
1: certo,
0: gli argomenti di cui lei
1: certamente
0: fa accenno, e in considerazione del ruolo straordinario,
1: ma in considerazione proprio del suo ruolo straordinario, Bonino aveva un approccio omnicomprensivo alle cose, si rendeva conto di quanto fosse difficile trattare tutto insieme e diceva: poco alla volta, non poniamoci di fronte la montagna per intero. D'altro canto, però, per un fenomeno complesso che è sia culturale, che poi ovviamente ha dei riverberi a livello legale, a livello comportamentale, a livello anche di, per quanto riguarda l'educazione, la psicoanalisi e tutto quanto, bisogna avere un approccio omnicomprensivo. Lei parlava appunto di un approccio che partisse dagli uomini anzitutto, ma che poi avesse d'altro canto un potenziamento di risorse anche per quelli che sono i centri antiviolenza, che sono poco diffusi sul territorio e che molto spesso non consentono alle donne di denunciare, anzi le dissuadono quasi, perché molto spesso anche le forze di polizia che non sono state trattate in questa...
0: Questi argomenti, inutile. Io
1: non sono abbastanza
0: un
1: formati, ecco, proprio per questo.
0: Di questi argomenti hanno trattato dei magistrati,
1: okay, proprio per questo, appunto,
0: all'interno.
1: Un approccio onnicomprensivo che permetta un'educazione alle forze dell'ordine, un comitato che, come diceva lei, una commissione presso il Ministero che possa anche eventualmente essere effettuata dalle commissioni interparlamentari, educazione sessuaffettiva nelle scuole, maggiori risorse ai centri antiviolenza, potrebbe obiettivamente fare la differenza. Ovviamente nessuno è così astratto da dire risolvere il problema, però se non si fa nulla da nessuna parte, il fenomeno c'è, rimane e diventa veramente spaventoso.
0: Allora, io ringrazio la collaboratrice di Emma Bonino, voglio ricordare Emma Bonino appunto per tutto, insomma, l'aborto, le sue lotte a favore dei diritti delle donne, questo tenevo a fare in considerazione del fatto che per l'appunto in due occasioni purtroppo non è stato possibile averla, sebbene, ripeto, poi ci sono state tante occasioni private di incontro, però certamente non pubbliche. E allora io vi ringrazio moltissimo, siamo rimasti in pochi, i magistrati ci hanno lasciati per motivi ovviamente di urgenza, e io ringrazio tutti voi per essere stati presenti, e mi auguro di poterci incontrare a breve in un altro convegno che tratti in maniera più specifica, con maggior tempo e con maggiori relatori, mi auguro, giudice presente qui ancora, di poter avere anche lei. Peraltro, mi può ricordare la rivista affinché io ne dia nota? Giudice Donna, una rivista che tratta appunto di problematiche relative ai magistrati, insomma, credo anche ai PM, no? Quindi ai magistrati in generale, immagino, credo utile si possa avere nota di questa rivista, e credo utile, in considerazione della direttrice che abbiamo qui presente, che sicuramente possa essere utile tale lettura per avere informazioni riguardo la realtà concreta che avviene all'interno dei tribunali e non solo. Molte grazie a tutti voi, buona giornata.
2: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: La sfida della solidarietà. Terzo settore. Cultura e territori per una nuova politica sociale. A cura di Paola Severini Melograni.
1: Buonasera, bentornate e bentornati alla sfida della solidarietà. Molte volte vi ho raccontato di uno dei miei maestri, il cardinale Erzilio Tonini. Questa sera vorrei farvi conoscere Matteo Casadio. Matteo è il vice direttore dell'Opera Santa Teresa, che è stata l'ultima casa del cardinal Tonini. E è molto importante fare una riflessione sulla realtà di oggi dell'Opera Santa Teresa, perché grazie alla storia di questa istituzione, che fu fondata da Don Lolli e che fu anche diretta dal grande esponente della Democrazia Cristiana Benigno Zaccagnini, e che poi divenne la casa del cardinale Erzilio Tonini quando lasciò la diocesi di Macerata, ebbene, attraverso la storia dell'Opera Santa Teresa noi possiamo comprendere lo sviluppo e il mutamento delle istituzioni cattoliche nel nostro paese, istituzioni a cui noi dobbiamo moltissimo, e in qualche maniera possiamo anche dire ci piacerebbe fare un salto nel passato e tornare a ieri. Questo non è più possibile. Queste istituzioni si sono trasformate, sono diventate un'altra cosa, sempre importanti per quello che riguarda la solidarietà e soprattutto il ruolo della Chiesa Cattolica rispetto ai tanti buchi e strappi e scuciture del welfare del nostro paese. Matteo Casadio, io ti do del tu perché abbiamo avuto in comune questo rapporto con il cardinal Tonini. Cos'è oggi l'Opera Santa Teresa, chi aiuta e cosa ancora rappresenta?
2: Intanto grazie dell'invito. L'Opera di Santa Teresa è una grande istituzione di solidarietà e carità della comunità ravennate, che è stata sempre molto legata a Santa Teresa, perché sin dalla fondazione di Don Angelo Lolli, quasi 100 anni fa, ospitava gli ultimissimi, quelli che allora nessuno voleva e di cui nessuno si voleva occupare. In particolare allora erano i disabili, che non c'erano ancora strutture specializzate come ci sono adesso, e le famiglie che avevano disabili in casa non sapevano dove andare. Don Lolli ebbe questa intuizione, lì individuò in quelle persone gli ultimissimi e cominciò a costruire questa struttura che oggi è quasi 15.000 metri quadri, perché nel corso del tempo si è ampliata, e questo grande ospizio ha fatto un servizio straordinario alla comunità, proprio accogliendo uomini, donne e bambini disabili che altrimenti non avrebbero avuto.
1: Per quanti anni, Matteo?
2: Ma diciamo fino all'inizio di questo secolo, poi è cambiato il mondo, e con il mondo sono cambiate tante cose, sono cambiate le leggi anche nella gestione delle strutture sanitarie, e anche Santa Teresa ha dovuto fare delle scelte. Diciamo che l'ingresso del mercato nella sanità in un qualche modo rendeva abbastanza anomalo l'impegno di una fondazione che ha sempre vissuto di carità. Non c'erano rette, non c'erano regole, nel senso che aveva bisogno andava e le persone che avevano bisogno venivano accolte senza condizioni. Con l'ingresso del mercato e di disposizioni legislative molto più complesse nella sanità, Santa Teresa ha dovuto fare una riflessione sul suo riposizionamento, certamente con l'obiettivo di rimanere ancorata all'ispirazione di partenza, quella di Don Lolli, ma certamente non poteva più gestire direttamente strutture sanitarie perché le condizioni erano cambiate. Quindi c'è stata una graduale uscita dalla gestione diretta delle strutture sanitarie, e oggi Santa Teresa ha ristrutturato parte della struttura che una volta era dedicata all'ospizio, e lavoriamo con i senza fissa dimora. Utilizzo questo termine per farvi capire qual è, diciamo, il target, anche se in realtà ospitiamo persone che sono generalmente in condizioni di grande fragilità e di grande marginalità. La casa è un problema, ma non è l'unico problema di questa fascia di persone.
1: Li ospitate vuol dire che c'è un posto per dormire, per cambiarsi, per mangiare?
2: Abbiamo una serie di servizi diversi, nel senso che noi abbiamo un servizio docce, ristoro e guardaroba che tutte le mattine apre dalle 8 alle 10 e mezza e offre per i senza fissa dimora, cioè per coloro che dormono o per strada o nei dormitori, una colazione, una doccia e un cambio di vestiti per gli periodico. E poi abbiamo due strutture che invece fanno accoglienza diurna e anche accoglienza diurna e notturna. Un nuovo dormitorio che si unisce già ai quattro che sono presenti a Ravenna, è una delle città con offerte di posti in dormitorio più alta. Il nostro dormitorio ha circa 16 posti ed è già pieno, nonostante lo abbiamo aperto che solo da qualche mese. E invece una cinquantina di posti in questa grande casa della carità intitolata Don Angelo Lolli, tra l'altro il dormitorio è intitolato al cardinale.
1: Al nostro cardinale.
2: E invece questa casa della carità ha una cinquantina di posti per una permanenza di media lunga durata, dai 3 mesi in su. E lì ci sono persone, ed inteso che i servizi sociali c'è un lavoro dietro, insomma, di progettualità, anche persone che hanno bisogno veramente di un po' di tranquillità, di stabilità, perché devono ritornare dopo.
1: Farli ricominciare a vivere, Matteo.
2: Un riscatto.
1: Magari ci sono padri che hanno lasciato la famiglia. Che hanno perso il lavoro, non soltanto quello che noi definiamo il barbone, quello che troviamo per la strada.
2: Tutt'altro, noi abbiamo degli anziani. Ravenna è una città che ultimamente ha avuto un'esplosione turistica enorme, è venuto il re e quindi abbiamo tra l'altro avuto un incremento incredibile di turisti da tutti i paesi del Commonwealth, che probabilmente prima non sapevano.
1: È una città ricca, Ravenna.
2: È una città abbastanza ricca. Il turismo è cresciuto molto, ma l'altra faccia della medaglia è che sono scomparse le case.
1: Ci sono più le case, sono tutti mandati via e quindi sono diventati B&B?
2: Noi abbiamo 3 anziani che hanno ultra ottantenni, che avevano un contratto da tanti anni con una casa con il loro proprietario, che un giorno gli ha detto che non potevano più stare lì perché lui avrebbe ristrutturato e avrebbe messo in affitto breve, quindi per i turisti. Queste persone ultra ottantenni si sono trovati per strada con una pensione quasi minima. Gli affitti parallelamente sono cresciuti e sono diventati inaffrontabili. E queste persone a 80 anni si sono trovate per strada. Noi ne abbiamo 3 che adesso ospitiamo lì da noi, hanno avuto un momento drammatico, poi lì li facciamo fare i volontari, quindi ci aiutano a fare le nostre attività, quindi si sentono utili e stanno pian pianino riprendendo
1: il gusto della vita. Beh, tra l'altro noi sappiamo che gli anziani, quando perdono le loro abitudini, la loro casa, i loro ricordi, chiaramente hanno dei traumi enormi. Siete stati molto molto bravi. Ma tu vieni dal mondo della sociologia, sei un ricercatore?
2: Io vengo dal mondo dell'economia, ho fatto per tantissimi anni, ho lavorato nelle camere di commercio, ho fatto l'analisi della ricerca economica, dei progetti di sistema in tanti ambiti. Però Santa Teresa è stata per tanti anni la mia seconda casa, perché sia col cardinale sia quando ero ancora più giovane andavo lì a fare il volontario. Per caso mi è stato chiesto un paio d'anni fa se avevo voglia di cambiare lavoro e io in un attimo ho deciso di cambiarlo.
1: Io approfitto per ricordare, il nostro Matteo ci ha portato diverse edizioni, tra l'altro una raccolta di lettere di Ersilio Tonini giovane degli anni 70, quindi addirittura più di 50 anni fa.
2: Sì, abbiamo fatto, il cardinale ha scritto un centinaio di quaderni, di manoscritti con le sue personali riflessioni, che si metteva a scrivere un po' la mattina, un po' a fine giornata, e lo ha fatto praticamente per tutta la vita. Questi quaderni sono stati trascritti dalla diocesi di Ravenna e abbiamo dato una letta veloce e ci ha impressionato e quindi abbiamo deciso di pubblicare questa prima raccolta di manoscritti, che vanno da quando lui era parroco a Salsomaggiore fino a quando è arrivato a Ravenna come arcivescovo. e sono, diciamo, il suo colloqui col suo signore, ecco, di fatto si tratta di quello, e sono di una profondità incredibile, forse che ha conosciuto il cardinale nelle sue grandi conferenze pubbliche, con questa sua verve, questa sua grande capacità di coinvolgere. Non può immaginarsi che ci fosse dietro invece un percorso molto intimo che da questi testi emerge in maniera clamorosa e quasi commovente.
1: Beh, ci sono molti modi per fare il sacerdote. Io non dimenticherò mai la famosa frase del Papa quando lo fece cardinale e disse... Lui riunì tutti i direttori dei giornali, soprattutto Sergio Zavoli, e disse ai giornalisti: ecco, vi do il vostro cardinale, perché era un cardinale giornalista. Ricordiamo anche la sua presidenza di Avvenire e tutto quello che ha fatto come ponte per i grandi movimenti cattolici, rapporto con Don Oreste Bensi, con Don Pierino Gelmini. Insomma,
2: e Santa Teresa era la sua casa. Lui, da quando è arrivato a Ravenna fin quando è morto, ha abitato lì. Ci portò il Papa, perché quando il Papa fece la visita in Romagna nel 1986, uno degli appuntamenti del programma della visita del Papa in Romagna era la visita ai malati di Santa Teresa. Noi abbiamo fotografie meravigliose di quel giorno. Il Papa dormì lì una notte, quella del 10 e 11 maggio dell'86, e la mattina fece la visita a tutti i reparti e questo grande incontro in chiesa. E recentemente, in occasione del 40° abbiamo ripreso un po' di quelle foto e fatto una bella mostra anche da noi, e appunto il cardinale volle fortemente che il Papa si fermasse lì qualche ora durante la sua visita in Romagna.
1: Questa trasformazione, torniamo all'inizio del nostro colloquio, perché stiamo raccontando di Santa Teresa, ma in realtà raccontiamo di tante istituzioni cattoliche che hanno subito una metamorfosi. Questa trasformazione è condizionata alle regole giuste e corrette, civiche, diciamo così. Allora, quando c'erano questi personaggi, scavalcavano tutto, perché era la loro forza e la loro immagine che serviva come garanzia, era come avere una garanzia in banca, c'erano loro. Oggi è tutto cambiato, però voi siete riusciti a creare sulle ceneri della vecchia Santa Teresa qualcosa che è molto collegata alle esigenze quotidiane. Noi parliamo di un'ottantina di persone, una città media come Ravenna. Abbiamo spesso raccontato dei City Angels, abbiamo raccontato delle realtà del privato sociale a Roma. È solo che continuano ad aumentare queste persone, perché il mercato che chiede sempre l'economia spinta alla massima potenza espelle poi chi non ce la fa.
2: Sì, il tema vero secondo noi è che la povertà c'è sempre stata, diciamo, nei sistemi evoluti, è, certo, diciamo, una delle conseguenze per certi aspetti inevitabili. Quello che noi notiamo oggi è che il sistema espelle ma non riassorbe più. È difficilissimo riuscire a creare le condizioni perché le persone che vengono espulse dal sistema poi vengano riprese, possono ritornare. E infatti il vero problema nostro in questo momento è di il nostro obiettivo è che non vengano, che anzi li vorremmo mandare via, perché significherebbe che stanno, no, hanno ripreso la loro vita in mano. Facciamo fatica, che sia la casa,
1: certo,
2: che sia il lavoro.
1: Certo, i 3-80enni non potranno mai riprendere la loro vita in mano.
2: Beh, se si trovassero case ad affitti dignitosi, probabilmente, e loro lo spererebbero, uscirebbero di lì, magari rimarrebbero legati a noi, perché ormai sono diventati nostri familiari, diciamo, no? Ci aiutano tanto, stanno bene, si capisce che, no, è stata un'esperienza per loro positiva, però penso che recuperare anche un po' di autonomia sia una loro aspirazione, nonostante l'età, perché lì dentro comunque ci sono delle regole, la convivenza è una convivenza che necessita di impegno, di responsabilità, divisione degli spazi comuni, insomma sono relazioni che non sono come quelle che uno vive quando ha la sua casa.
1: Però la realtà comunitaria può essere una risposta,
2: certo,
1: a questo disastro che è come noi mettiamo una toppa da una parte e viene una voragine dall'altra.
2: Certo. Infatti una delle potenzialità, una delle caratteristiche di Santa Teresa rispetto ad altre strutture che lavorano qui senza fissa dimora, è la possibilità lì dentro non solo di fare esperienze positive di volontariato e quindi rendersi utili, ma anche coltivare relazioni positive, perché comunque la strada è una condanna, si è molto più vulnerabili e si mette la vita continuamente a repentaglio. Lì dentro è un ambiente dove veramente si possono costruire relazioni positive che poi, nel caso in cui uno ritorni alla vita quotidiana, servono a dare una visione diversa da quella che troveresti per la strada.
1: Matteo, stiamo arrivando al termine del nostro incontro di questa sera. Voi avete in programma anche dei confronti di tipo scientifico col mondo della economia alta, sì, addirittura sì, con l'AIPI.
2: Noi dobbiamo ragionare sul perché strutture come la nostra sono piene e perché aumentiamo gli ospiti invece che diminuirli. Quindi una riflessione sul perché questo sistema è così escludente e così poco inclusivo è necessario che venga promossa anche da realtà come la nostra, che invece lavorano sul campo quotidianamente e lo fanno con piacere, ma è necessario che si offra alla comunità momenti di riflessione perché tutta la comunità sia consapevole di questa forte contraddizione. E queste strutture, anche in città ricche come la nostra e anche medio piccole, perché la nostra è una città da 160.000 abitanti, questo problema sia un problema così forte. E quindi abbiamo in programma di fare una riflessione pubblica sul tema del rapporto tra etica e economia, anche sfruttando l'occasione di questa grande enciclica del Papa, la Magnifica Humanitas, e stiamo cercando di organizzare un evento coinvolgendo il Cardinal Zuppi e il presidente dell'Associazione Bancaria Italiana Patuelli, per appunto alzare un po' il livello della discussione, del dibattito, e sentire come possiamo fare e come la comunità può fare perché, diciamo, strutture come la nostra si svuotino, non si riempiano.
1: È strano sentir parlare qualcuno che si occupa di una realtà che la vuole svuotare. È strano ed è molto bello e importante. Io ringrazio Matteo Casadio. Mi fa piacere ricordare a tutti voi che uomo meraviglioso sia stato il Cardinale Ersilio Tonini. Vi do appuntamento alla prossima puntata della Sfida della Solidarietà. Grazie a Paola Galanti in regia, a Giulia Sarlo e a Virginia Vittoria Godino per le ricerche. Paola Severini Melograni vi saluta e vi dà la buonanotte.
0: Avete ascoltato La sfida della solidarietà, a cura di Paola Severini Melograni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buonasera da Francesca Cecchini e Max Gambino. In primo piano i lavori parlamentari dei prossimi giorni, dalla legge elettorale nell'aula della Camera al decreto ex Ilva in quella del Senato nel servizio di Stefania Benigni.
2: L'agenda settimanale di Montecitorio è incentrata sulla riforma della legge elettorale, nel testo già passato al Senato dopo alcune modifiche e che la maggioranza punta ad approvare definitivamente alla Camera in terza lettura. Tra martedì e mercoledì previsti 3 voti di fiducia, mentre giovedì 8 ottobre è atteso il voto finale sulla riforma. Per il sindacato ispettivo, mercoledì il question time e venerdì le interpellanze urgenti. Al Senato i lavori riprenderanno martedì pomeriggio alle 16.30 con la conversione del decreto sulla continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale, il cosiddetto ex Ilva. Sempre martedì all'ordine del giorno la discussione del DDL sulla giornata del riciclo della carta e di quello di delega al governo in materia farmaceutica, collegato alla manovra di finanza pubblica. Mercoledì 7 ottobre, attese in Parlamento le comunicazioni della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre.
1: Dunque lo sentivamo, una settimana decisiva per il via libera alla riforma della legge elettorale. Il punto con Massimo Giacomini.
3: Da una parte c'è il percorso parlamentare blindato attorno alla fiducia che vedrà la Camera l'ultimo atto giovedì prossimo, l'8 ottobre, con scrutinio segreto sul voto finale sul cosiddetto Melonellum. Dall'altra la dura contrapposizione nel merito e politica tra maggioranza e opposizione. Sono due i punti evidenziati da quest'ultima con la penna rossa. Il ricorso alla fiducia e il sostanziale mancato dialogo con la controparte, dunque il metodo e poi il contenuto, l'indice puntuale su alcuni degli articoli della nuova legge attraverso la quale gli italiani sceglieranno deputati e senatori. Alcuni dei cardini sono incostituzionali, è l'accusa. Sotto la lente il premio di maggioranza alla coalizione che ottiene il 42% dei voti, l'introduzione delle preferenze che penalizzerebbe le donne e la norma che prevede una onerosa raccolta di firme per i partiti che non sono ancora rappresentati in Parlamento. Per contestare quest'ultimo punto, Riccardo Maggi, Più Europa, ha iniziato da 6 giorni lo sciopero della fame, chiedendo l'intervento del Quirinale. Sul fronte della maggioranza l'attenzione è tutta al voto segreto, che ricordiamo alla Camera aveva visto la maggioranza andare sotto sull'emendamento sulle preferenze. La Premier Meloni ha ribadito più volte nei giorni scorsi che se non passerà la fiducia sarà inevitabile un'immediata salita al Quirinale con conseguente voto anticipato.
1: Scade a mezzanotte l'ultimo sconto fiscale sui carburanti, deciso dal governo il 16 settembre scorso. Da domani scatterà il meccanismo delle accise mobili, cioè lo sconto sulle accise finanziato con l'extragettito IVA dovuto all'aumento del prezzo del greggio nel mese precedente. È atteso in giornata un decreto ministeriale che faccia partire il meccanismo. Il decreto indicherà ai carburanti interessati dallo sconto l'ammontare e il periodo di applicazione. Parliamo dell'ex Ilva. La Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta il provvedimento con cui a luglio è stato disposto lo spegnimento degli altoforni da mettere in atto entro fine ottobre. La tutela del diritto alla salute, scrive la Corte, è prevalente rispetto all'interesse economico. I sindacati chiedono il blocco dei licenziamenti nell'indotto e la convocazione da parte del governo. La pagina internazionale: in Spagna, dopo la bocciatura dei decreti sulla casa e la grande mobilitazione sul diritto all'abitare, il premier socialista Sánchez scioglie le camere e convoca elezioni anticipate. Azzurra Meringolo.
4: Gli spagnoli e le spagnole dovranno scegliere, unirsi all'ondata di estrema destra che alimenta la regressione e limita i diritti e libertà, oppure dare alla Spagna una maggioranza progressista più ampia. È questo l'appello del premier socialista Pedro Sánchez, che ha annunciato elezioni anticipate per il 29 novembre. Una decisione arrivata dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti sulla crisi abitativa, tema che da settimane anima le proteste nelle piazze spagnole. I sondaggi danno i conservatori conservatori del Partito Popolare in vantaggio, mentre cresce Vox. Il leader di questo partito della destra radicale, Santiago Abascal, ha già indicato le priorità di un eventuale governo di coalizione: reimmigrazione, deregolamentazione dell'economia e priorità nazionale con gli spagnoli davanti agli stranieri nell'accesso agli aiuti pubblici. Per Sanchez è la terza volta che convoca elezioni anticipate. Il premier punta ora sui temi al centro delle proteste per mobilitare l'elettorato progressista.
1: Il primo turno delle elezioni presidenziali in Brasile si è intanto concluso con la vittoria del candidato di destra, Flavio Bolsonaro, sull'attuale presidente di sinistra, Lula da Silva. Il 25 ottobre si sfideranno di nuovo al ballottaggio. In Parlamento Bolsonaro riesce intanto a piazzare ben 4 dei suoi familiari. L'inviata Rai a San Paolo, Stefania Battistini.
5: L'onda bolsonarista arriva nel governo degli stati, controlla un terzo del Senato ed è in testa nella corsa alla presidenza della Repubblica. Il padre Jair è fuori gioco, condannato, ineleggibile, ma dalle urne esce una famiglia Bolsonaro politicamente più forte di prima. Il primogenito Flavio arriva addirittura davanti a Lula, 47 contro 45%, e porta il bolsonarismo al ballottaggio del 25 ottobre. Michelle, seconda moglie di Jair ed ex first lady, conquista il Senato a Brasilia, il suo primo vero test elettorale. Una leadership ormai autonoma, soprattutto nell'elettorato evangelico. Anche due figli conquistano il congresso. Carlos, per anni consigliere comunale a Rio, si fa eleggere senatore in Santa Caterina. Nello stesso stato entra alla Camera il fratello minore, Renan. Deputato federale diventa anche Renato, fratello dell'ex presidente. Una famiglia distribuita così tra presidenza, senato e camera. Al centro continua a esserci lui, Jair Bolsonaro. Non poteva essere candidato, ma ha indicato l'erede e trasformato la sua assenza nella campagna del figlio. Flavio ha portato la sua foto in tutta la campagna elettorale.
1: Era l'ultimo servizio. Buona serata dalla redazione di GR Parlamento.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
6: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

Tornare a casa tardi, giornata piena, mi rende triste un'insalata leggera. Io non guardo più neanche la TV.

fame. Tu vuoi connetterti ma non c'è rete. Vuoi scommettere ma non c'è fede. E vuoi investire però non c'è fondo. Smussare gli angoli.

0: non può essere l'unica condizione.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

pane o carità, e un posto per dormire non ce l'ha.

0: för dig, ja? Jag vill komma till dig i jag.
1: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci vado mai più da Selin, mi

0: prima, meglio quando vestivamo tarocchi.
1: Sì, sì, sì.
0: Questi amici non lo sono mica, sono solo numeri in rubrica. Cerco una via di uscita, e che Dio mi benedica.
2: Giriamo su

0: cucuțiel. S-o belă cum e fiariel. Sigur că e mie, si creșana ze saitel. S-o stata pe sobie, sti categorie. Firme eutanasie, quando mă magne cu marulil. Uno poche di ossina, si chi coltiva a chilometro zero, rasti parte nassa.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Iniziamo con la classifica dei dischi caldi, ovvero le canzoni più trasmesse dalla ventesima all'undicesima posizione, ma visto che siamo veramente nella prima settimana di ottobre, quindi scendono vertiginosamente tutte le canzoni estive, andiamo a guardare anche cosa succede dalla trentesima posizione in su. E allora, in trentesima posizione una canzone regina di quest'estate, è sempre stata sul podio, Sorry Scusa Lo Sento dei Pinguini Tattici Nucleari. Ventinovesima posizione, una new entry, anche se molto bassa, ne vale la pena, di 22, Simba. 28esima posizione invece una delle cover contenute in Io Canto 2 di Laura Pausini, Siamo Soli Nell'Immenso Vuoto Che C'è, che scende in 28esima posizione. 27esima posizione in leggera risalita, La Città degli Angeli di Achille Lauro. 26esima posizione in vertiginosa invece discesa, Canto d'Amore di Angelina Mango con Marco Mengoni. 25esima posizione in leggera risalita, Malika Yanako, Detto Tra Noi. 24esima posizione, Non convince il nuovo singolo Miss Italia di Dito nella Piaga, e quindi pubblicato praticamente a metà di settembre, già in 24esima posizione, così come Non convince le radio, 23esima posizione per noi di Joliet e Achille Lauro, che è in leggera risalita ma soltanto in 23esima posizione. New entry, 22esima posizione, insomma pensavamo ad un inserimento in classifica molto ma molto più alto, invece entra soltanto in 22esima posizione, quindi fuori dalla classifica ufficiale dei dischi più trasmessi, Sfera Ebbasta con Lontano. 21esima posizione, Flamenco Paranoia, Samurai J. E quindi arriviamo alla prima canzone che trasmettiamo in questa classifica dei dischi caldi, 20esima posizione stabile, J-Ax con Vita Morte Miracoli. Morì.

18ª posizione, in leggera risalita, quindi controtendenza rispetto alla scorsa settimana, Meraviglioso errore, una canzone scritta da Dario Brunori e Antonio Di Martino per Gianna Nannini.

0: lassù.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: 17ª posizione, altra canzone estiva in discesa ed anche insomma consistente, Agitare Coca-Cola del nostro Tommaso Paradiso.

15ª posizione per una delle canzoni estive pubblicate proprio estate inoltrata, quindi parliamo di Antidroga di Emma e Fabi Fibra, che sale invece in controtendenza rispetto alle altre in 15ª posizione.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: In tredicesima posizione abbiamo la canzone delle canzoni di quest'estate, ovvero Partenope con Merken Cremo, Serena Brancali e The Colors, che rimane stabile in tredicesima posizione, quindi nella classifica dei dischi caldi.

Ed ecco la new entry più importante di questa settimana nella classifica dei dischi caldi. In 12ª posizione abbiamo un ottimo posizionamento appunto per Biagio Tonacci con Safe, per questo nuovo duetto pubblicato il 25 settembre, ed è in playlist anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, Spirituale.

e quindi siamo alla vetta della classifica dei dischi caldi, una canzone pubblicata a fine estate, quindi a fine agosto, che resiste comunque nelle primissime posizioni. Quindi la vetta della classifica dei dischi caldi questa settimana è occupata da Alfa con Gigi D'Alessio e con questa Genova e Napoli. Ogni bene, ovviamente ci troviamo tra poco anche con la classifica delle top 10 qui su Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

stanotte per te. E se non tornerò domani è lo stesso, se butterò la vita nel cesso, avanti.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E bentornati alla classifica delle top 10 di Rai Radio Tutta Italiana, ovvero le 10 canzoni più trasmesse da tutte le radio e anche dalla nostra. Partiamo dalla decima posizione con una canzone che ha avuto un fortissimo traino con il film documentario pubblicato, è andato nelle sale proprio qualche giorno fa, ovvero il documentario del concerto evento di Tor Vergata di quest'estate. Parliamo di Ultimo, in decima posizione con Tutto.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E in settima posizione invece abbiamo In Salita, In Risalita, in netta risalita, una canzone che sta andando davvero molto ma molto bene in tutte le radio italiane. Serenamente, Giuli con Brescia.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

sesta posizione è la new entry che più si afferma in questo periodo, pubblicata il 18 settembre. Sta piacendo moltissimo l'incontro musicale firmato da Paolo Antonacci, Davide Simonetta, Luca Narducci, insieme ovviamente alle due protagoniste, ovvero Annalisa e Madame, per Amica.

In quinta posizione troviamo l'ex prima posizione della scorsa settimana, un duetto che sta facendo molto discutere e che ha aperto proprio filoni di riflessioni sulla musica italiana, per Goya, Fabi Fibra con I Pinguini Tattici Nucleari. Cosa so?

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Stabile in quarta posizione invece l'incontro tra due amici e due colonne della musica rap italiana, Marracash e Ghe Pequeno, per Casini.

netta risalita invece Elisa con il suo nuovo singolo Kitsugi, in terza posizione appunto la canzone scritta insieme a Dardust.

E questa settimana in prima posizione abbiamo il re, diciamo, di quest'anno di tutte le pubblicazioni dei singoli. Sicuramente ne ha collezionati tre di grandissimo livello, di grandissimo ascolto. Parlo di Ernia e questa è Dedica, la canzone che chiude il periodo di grande successo e di grande lavoro dell'album Per soldi e per amore. Io vi ricordo tutti gli appuntamenti che mi riguardano qui su Rai Radio Tutta Italiana. Allora, siamo ogni giorno presenti con la classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio, la Top Week, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19, il sabato e la domenica alle 18 e alle 19, e in replica la sera dal lunedì al mercoledì alle 22 e alle 23. Mentre siamo in diretta con Disco Rai, la musica scelta, dal lunedì al mercoledì, con tutti gli ospiti che la formano questa classifica, che la raccontano, e soprattutto anche gli artisti che stanno per esplodere e che portiamo proprio in studio, nel Meta Studio di Via Asiago. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio

0: ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

sarà sempre così. Ehi ma, è vero che chi è più forte ha più ragione di me, eh sì, sarà sempre così.

Sono eterne le mie parole in un bicchiere di vino. È eterna la radice di un albero che ha visto la storia. Un pensiero contaminato dalla memoria. È eterno chi ha scelto di vivere a suo modo.

tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie, una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente, un anno in un'ora, attraverso le canzoni più vendute, i singoli italiani più venduti quell'anno, e un racconto veloce, un paio di minuti, dedicato agli eventi e ai personaggi del 1990. Si apre quindi un nuovo decennio, quello che ci porterà al 2000, un nuovo secolo, e il 7 di gennaio, per motivi di sicurezza, veniva chiusa al pubblico la Torre di Pisa. Altri avvenimenti: in inizio anno, il 20 gennaio, a Beverly Hills veniva assegnato il Globo d'Oro al film italiano, quindi Giuseppe Tornatore, Nuovo Cinema Paradiso. Il 15 marzo, un evento che cambiò la storia dell'Occidente, il 15 marzo veniva eletto primo presidente esecutivo dell'Unione Sovietica Mikhail Gorbaciov, e il 18 marzo in Germania dell'Est le prime elezioni libera dopo 57 anni. Il 2 agosto l'Iraq invadeva il Kuwait, questo portava naturalmente alla prima guerra del Golfo, che poi puntualmente cominciò con l'operazione Tempesta nel deserto l'8 agosto, e naturalmente il via fu dato dagli americani e da George Bush, W. Bush, che era presidente. Altri avvenimenti: il 23 agosto la Germania dell'Ovest e quella dell'Est annunciano la loro unificazione. Per quanto riguarda l'Unione Sovietica, abbiamo accennato al nuovo presidente Mikhail Gorbaciov, che il 15 ottobre riceveva il premio Nobel per la pace per i suoi sforzi per smorzare la guerra fredda e nell'aprire la sua nazione proprio all'Occidente. Film usciti durante quell'anno: nel 90 Balla con i lupi, Edward Mani di Forbice, Quei bravi ragazzi, Il padrino, la terza parte di quella saga, e Pretty Woman e anche Ritorno al futuro, parte terza. Ci lasciava nel 1990 il grande Sandro Pertini, il presidente della Repubblica Italiana dal 78 al 95. Anche Aldo Fabrizi, indimenticabile attore, moriva il 2 aprile del 1990. Greta Garbo, l'attrice svedese, un'icona di bellezza, il 15 aprile ci lasciava. Alberto Moravia, grande scrittore, il 26 settembre del 1990. L'attore Ugo Tognazzi, 27 ottobre, ed Enrico Coveri, il celebre stilista, il 7 dicembre del 1990. Riguardo Sanremo, nel 1990 tornavano a Sanremo e vincevano i Pooh con la loro Uomini Soli. Al secondo posto, manca a farla apposta, Toto Cutugno con Gli Amori, quindi eterno secondo. E al terzo posto una coppia che si creò proprio quell'occasione e portò fortuna a entrambi, Mietta ed Amedeo Minghi con Vattene Amore. E adesso le canzoni di un anno di classifica del 1990 in Mi ritorni in mente, un anno in un'ora. Alla prossima!

Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale, ma tutte

Donne di Padova guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.